Cominceremo da una città misteriosa e abbagliante come Venezia, attraverso le pagine di Il fuoco di Venezia di Giovanni Montanaro, pubblicato da Feltrinelli, conosceremo una donna forte ed elegante, prima direttrice di una fornace. Il vetro è al centro di un romanzo scorrevole e coinvolgente. Entreremo poi nelle atmosfere padane sofisticate di Zen Bank Love, pubblicato da Mondadori. Il suo autore, Fabio Guarnaccia, dà vita ad un'epopea padana molto cinematografica, nella quale Attilio, quarantenne in cerca di un nuovo senso da dare alla sua vita, si imbatte prima in un maestro zen e poi conosce una strana ragazza dagli occhi verdi e conturbanti. Vi ho dato alcuni elementi su due dei termini, zen e love, che compongono il titolo. Per Bang dovrete ascoltare tutta la puntata di Alice. Approderemo infine a Parigi, città scelta dallo scrittore francese Adrien Bosque, per ambientare il suo L'invenzione di Tristan, pubblicato da Guanda. Giuliana Altamura, la nostra lettrice esperta, si è innamorata di questo romanzo metaletterario e allo stesso tempo fruibile e intenso. Partiamo dunque, lo facciamo con un brano di una cantante svizzera di origini albanesi. Lei è Elina Duni, Yati Den Magapas.

0: Un oggetto e la materia di cui è fatto diventa, e considerato che parliamo di vetro, la metafora mi sembra proprio giusta, specchio di vicende umane e relazioni sentimentali. Il fuoco di Venezia di Giovanni Montanaro, pubblicato da Feltrinelli, è il libro di cui parliamo oggi con il suo autore. Giovanni, benvenuto, buongiorno.
1: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori, grazie dell'invito.
0: È una storia complessa che copre un arco di più di 40 anni, quella che ci viene raccontata ne Il fuoco di Venezia. A un certo punto si legge, poi scopriremo, la materia, appunto è il vetro al centro di questo racconto. I vetri contengono l'anima di chi li soffia. Io mi sono chiesta, lei l'ispirazione la tratta dalla materia, dal vetro per questo nuovo romanzo, oppure aveva nella sua mente una storia d'amore tra due personalità tanto simili e proprio perché simili, così in lotta tra di loro, come quelle di Elena e Tiziano, e poi conosceremo i due protagonisti.
1: Beh, è una domanda che capisco che la faccia a me, ma che è difficile anche per chi scrive un libro sapere, no? Come mai vengono le storie, come si incastrano. Secondo me c'è una forma di razionale, cioè raccontare un amore che dura a lungo, che si scontra con delle famiglie, con altri amori, che però sia un amore forte, fatto anche di stima, di rispetto, di capacità, insomma, di attraversare il tempo, e farlo a Venezia. Questa era un'idea che io volevo, ecco, un po' perché penso che l'amore tenga sui romanzi e un po' perché volevo scrivere un romanzo di Venezia che raccontasse la città negli ultimi anni. Quindi questa è la parte razionale. In questa parte razionale devo dire che il personaggio di Elena e Tiziano sono nati chissà come e chissà come hanno preso il loro spazio. E sul vetro, sì, può essere anche quella una cosa un po' razionale, nel senso che secondo me la grande avventura industriale di Venezia del Novecento è il vetro, nonché l'ultima produzione quasi industriale, anche se ovviamente a tratti artigianali, che ci sia nella laguna di Venezia, quindi l'unica che fa ciminiere, bollette, gas. Poi è chiaro che il vetro lascia anche lo spazio alla fantasia, all'immaginazione, quindi è un oggetto meraviglioso anche da un punto di vista metaforico, come diceva lei.
0: Diamo proprio qualche elemento a chi ci sta ascoltando di questa storia. Siamo a Venezia e si incontrano, anni 60, Elena Spina Torcellan, erede di una importante famiglia con anche origini nobiliari e donna alla guida di una fornace, con Tiziano Zen, maestro vetraio, diventerà maestro vetraio, non possiamo svelare tutto naturalmente, e queste due anime si trovano l'una attratta verso l'altra e la loro vita sarà un continuo inseguirsi per trovarsi e poi perdersi. Mi interessa capire da lei come ha, diciamo, conosciuto tutti i misteri dell'arte del vetro, perché è vero, Giovanni Montanaro è uno scrittore che ha la sua vita a Venezia, ci ha già portato delle storie che arrivano da Venezia, come Il libraio di Venezia, ma anche Le ultime lezioni. Questo, Il fuoco di Venezia, ancora una volta è ambientato nella città lagunare. Vero è però che qui ci sono tanti particolari che ci portano dentro una fornace, conosciamo proprio la magia del soffiare il vetro. Come si è informato? Come è nata questa sua passione? Oppure era già nelle sue corde, aveva già magari qualche addentellato familiare o amicale in una fornace?
1: No, allora, devo dire, chiaramente da veneziano conosco Murano forse un po' meglio di chi sta fuori Venezia. Andavo a scuola con magari degli eredi di famiglie muranesi che soffiano il vetro da secoli e che raccontano storie incredibili, perché poi Murano è un luogo, dal mio punto di vista, affascinante al di là della tecnica del vetro, perché è una comunità molto chiusa. Ci sono dei miei amici muranesi che dicono sempre in ognuna delle nostre famiglie c'è almeno un assassino, come dire che insomma le rivalità nelle epoche sono sempre state forti, quindi è un mondo affascinante che forse conoscevo da un po' più vicino di magari uno che semplicemente ci va qualche volta e in casa ha qualche oggetto di Murano, come tanti di noi, perché poi gli oggetti di Murano possono essere vasi strepitosi da migliaia di euro o piccoli ricordi, insomma anche io a casa ho di tutto, ecco. Però devo dire che mi affascinava molto e che ho studiato molto, sono tornato in fornace spesso, ho cercato di capire appunto i misteri che stanno dietro quest'arte, che è incantevole, perché dietro un processo fatto di materiali, di ricette, di metalli, poi alla fine ci sono queste figure un po' inaspettate di grazia, di leggerezza, che poi portano a questa grandezza del vetro, che è l'oggetto, da un certo punto di vista, che noi associamo alla fragilità al vetro, no? in assoluto, no? Ci sembra la cosa più fragile del mondo. Io quando ero bambino la mamma diceva a casa: attento a giocare a calcio perché ci sono i vetri, non perché c'erano tante altre cose, no? Però contemporaneamente è anche una cosa che attraversa i secoli e le generazioni, che magari uno si porta dietro, che eredita, quindi insomma è un po' un paradosso, no? È la fragilità ma anche la persistenza, e in qualche modo appunto somiglia alla vita, come abbiamo deciso di scrivere anche in quarta di copertina del libro.
0: Assomiglia alla vita e assomiglia anche a Elena Spina Torcellanna, una donna fragile e forte allo stesso tempo. Giovanni Montanaro, quanto è maschilista la società del vetro e l'impresa del vetro? Perché qui appunto si sottolinea il fatto che Elena Spina Torcellanna sia l'unica donna a guidare una fornace, e io ho avuto la percezione che insomma sia un mestiere da uomini.
1: Lo è sempre stato, quindi diciamo che ovviamente oggi lo è molto meno, ci sono molte donne che soffiano, che hanno un ruolo importante, insomma il mondo per fortuna sta evolvendo in quella direzione, sempre con grande fatica, però ecco, devo dire che insomma ambientare negli anni 60 una storia in una fornace significa proprio andare a scavare il ruolo delle donne in uno dei contesti in assoluto probabilmente più maschilisti, per cui si narra che ci fosse una maestra vetraia nel 500 a Barovière, però dopodiché non ce ne sono mai state. La stessa Elena non è una che soffia, perché veniva considerato un mestiere maschile. D'altro canto, poco tempo fa ho scoperto che la prima donna che ha fatto la maratona l'ha fatta, se non sbaglio, nel 68, perché anche correre

0: ben dopo gli anni 2000. Ecco, succede che la maestria del fare, dunque l'artigiano, venga estromesso e arriva un altro tipo di consumo e arrivano altri tipi di oggetti. Ecco, che cosa ha rappresentato per lei da veneziano raccontare in fondo un declino della città lagunare?
1: Allora, questo libro sicuramente nasce anche per raccontare a chi ama Venezia un tratto inaspettato della città, che è la sua vita quotidiana, no? Lei dice anni 60, diciamo che se io dovessi ragionare nel 66 c'è stata una grande acqua alta a Venezia che ha reso la città un po' eccezionale rispetto a come era prima, cioè è stata guardata molto più dal mondo come un luogo che rischiava di andare sott'acqua, che quindi rischiava di essere perso, però ha perso un po' contemporaneamente anche la percezione del fatto che invece ci siano vite che continuano qui dalla mattina alla sera, insomma gente che lavora, che si innamora, che si dispera, ecco. E questo lo si vede molto anche nella letteratura, perché mentre fino agli anni 60 ci sono anche molti romanzi che parlano di Venezia, dopo il 66 ce ne sono molti pochi. Io volevo proprio collocarmi in quello, provare a raccontare la città nella forma di romanzo, che nella forma di romanzo significa andare a vedere le relazioni familiari, sociali, le cose che si trasformano, gli imprevisti, quindi la cosa in sé era molto voluta. Chiaro, c'è un declino, nel senso che soprattutto rispetto all'ottimismo degli anni 60, oggi non possiamo dire di essere nella stessa società. Io credo di raccontare quello che si vede molto nel vetro, perché la temperatura di Venezia è data molto da Murano. Murano nel 500 era straordinaria, nell'800 era molto in crisi, nel 900 era invece molto alta, come insomma, qualità, ecco, come tutti voi sapete. E quindi di fatto quello che io cerco di raccontare però è anche un po', sì, forse un declino, ma anche il fatto come le epoche sono un po' diverse. Forse gli anni 70 erano peggio degli anni 80, chi lo sa. Forse oggi viviamo in un momento peggiore di 10 anni fa, o forse 10 anni fa abbiamo avuto una vittima di terrorismo a Venezia, come Valeria Sulesin, che mi piace ricordare. Quindi, ecco, forse il declino sta anche un po' in una società che invecchia, che non ha più neanche la forza di guardare un po' al futuro. Quindi dei tratti ci sono sicuramente, ecco, c'è stata un'invasione anche di vetri scadentissimi a Murano, come lei ha probabilmente, insomma, involontariamente citato, però credo di raccontare una città nella sua verità, per cui c'è il declino, ma ci sono anche le speranze, ci sono anche i momenti più belli, anche perché vivere a Venezia resta comunque un'esperienza meravigliosa.
0: Un'esperienza meravigliosa che viene raccontata nel Fuoco di Venezia attraverso la capostipite Elena Spina Torcellan, ma poi è un po' tutto un romanzo al femminile. Anche questo dato colpisce, perché noi conosceremo la figlia di Elena, Marta, e poi la nipote, e scopriremo alla fine che in fondo è la nipote a raccontarci tutta la storia. Perché questa scelta di un calarsi proprio nei sentimenti dal punto di vista di donne? Cosa l'ha portata a questo tipo di scelta? Perché non ha preso la parola Tiziano Zenna?
1: Guardi, ci abbiamo provato e il libro non girava, questo glielo dico, diciamo, in confidenza ai nostri ascoltatori, nel senso che poi si fanno tanti tentativi. Devo dire che non so perché, ma più di un libro io l'ho scritto con una voce femminile e lei me lo sa spiegare, perché tanti libri che affascinano i lettori che scrivo io sono con una voce femminile, non ho la minima idea. È una parte di me, chiaramente tutti noi siamo più complessi, diciamo, di quello che appare, no? E credo che la libertà della letteratura sia potersi mettere dentro, diciamo, i pantaloni di uno spagnolo nel 500, così come di una donna appunto a Murano negli anni 60, altrimenti non ci sarebbe libertà nella letteratura, ecco. Lo rivendico anche, no, di fronte al fatto che tanti poi scrivono, no, che bisogna scrivere solo di quello che è vicino. In questo caso io scrivo di quello che è vicino a me, Venezia, che probabilmente conosco, o come dire, che vorrei poter conoscere sempre di più, però lo faccio con la voce di una donna. Non so perché, so che funziona, perché dà il ritmo giusto, perché dà la delicatezza giusta, però rivendico anche il fatto che, per esempio, questo sia un libro in cui ci sono anche tanti dispiaceri, tanti dolori, c'è l'eroina, ci sono tante cose che magari uno non si immagina siano capitate a Venezia, però da un certo punto di vista ci sono anche dei personaggi maschili negativi, più di quelli femminili, però ci sono anche dei personaggi maschili molto positivi. Ecco, credo che sia una delle cose di cui sono orgoglioso, è che ho raccontato come in Tiziano un uomo scorbutico, difficile, ma sempre enormemente rispettoso anche di Elena, sempre vicino a Elena, quindi insomma, secondo me è anche un libro che parla di una coppia che, con tutte le difficoltà che hanno tutte le coppie, è una coppia molto forte, molto bella da un certo punto di vista, e quindi certo il femminile è preponderante, però secondo me, e lo dico insomma in tempi in cui il maschile giustamente anche è sotto processo, devo dire che c'è anche un maschile che da un certo punto di vista un po' si riscatta, ecco, ci tengo ad aggiungere questo.
0: Ma sottoscrivo le parole che ha appena detto Giovanni Montanaro, la figura di Tiziano.

0: Zen è una figura affascinante. Lui e Elena costituiscono anche una coppia molto moderna, molto contemporanea, nel loro stare insieme, nel loro essere una coppia anche in quello che fanno, no? Sorprende molto perché i momenti più intimi, più sensuali, più forti sono quando entrambi si ritrovano nella fornace, il posacenere giallo, le sigarette e si inventa una nuova collezione. Ecco, c'è anche una grande energia nell'essere imprenditori in questo suo romanzo.
1: Certo, c'è un altro tratto che mi fa piacere che lei sottolinei, nel senso che questa è una storia italiana, nel senso anche che l'Italia, soprattutto del nord, così come Venezia, no, ha avuto e ha delle avventure imprenditoriali importanti che creano contraddizioni, che creano anche ovviamente talvolta delle difficoltà. Qui dietro questa, diciamo, leggerezza di Murano c'è anche il peso enorme dell'esperienza di Porto Marghera, insomma, che non racconteremo qui, ma che ha un ruolo importantissimo anche in questa storia. Quindi l'idea di fare, di creare, è alla base di questo libro, ma perché è fedele appunto anche a qualcosa che magari si può associare all'Italia e che andrebbe associato all'Italia forse al di là appunto anche della bellezza dell'Italia, no? Parliamo a gente che probabilmente conosce molto bene l'Italia, no? Quindi l'Italia da una parte è percepibile come uno dei luoghi più belli del mondo, se non il più bello, però è anche un luogo dove tante idee sono diventate anche prodotti, progetti, hanno anche conquistato il mondo. Mi piaceva raccontare questo. Poi è chiaro che in tutto questo resta la storia, resta l'amore, come diceva lei, quel posacenere giallo che sarà tra di loro per tutta la vita, rappresenta anche degli amori che forse tutti conosciamo, no? Che magari quando si è da soli, liberi di raccontare, liberi di essere se stessi e nel loro caso appunto di inventarsi prodotti, perché Elena disegna e Tiziano soffia, quell'amore funziona come non mai ed è irraggiungibile. Poi quando si scontra la vita, si scontrano i figli di Elena, si scontra la durezza, no? Anche di vivere tutti i giorni insieme fa più fatica. Però quelle piccole isole straordinarie che per loro è inventare prodotti esistono forse in ogni amore, sono quelle che poi sono le più belle di tutte.
0: Ultimamente la letteratura italiana sembra essersi accorta della grande forza dell'Italia come un paese che ha prodotto eccellenza gastronomica, nella moda industriale, appunto, nell'inventiva proprio italiana. Dunque, è anche un po', diciamo, una moda questa, Giovanni Montanaro, di riuscire a raccontare l'imprenditorialità dell'Italia.
1: Allora, io credo che ormai, diciamo, il punto di partenza è che siamo ovviamente figli del Novecento, del secondo Novecento, ma il secondo Novecento ormai è sufficientemente distante dal poterlo analizzare. Purtroppo o per fortuna sono passato un quarto di secolo, quindi non parliamo più di una contemporaneità. Quindi forse è anche un momento in cui si riesce a leggere in maniera più lucida e anche meno ideologica, mi verrebbe da dire, no? Quella che è stata l'avventura industriale italiana, che appunto, come cerco di raccontare nel mio libro, da una parte mette dentro gli abomini, si potrebbe dire, delle grandi fabbriche che hanno prodotto inquinamento, anche morte, ma contemporaneamente hanno dato dignità a tanti lavoratori in un nodo che è tuttora irrisolto. Dall'altra è come se forse sia una stagione più che di moda, di riscoperta di quello che forse è il romanzo, che appunto ideologicamente anche in Italia ha avuto delle stagioni in cui era più difficile rivendicarlo. Oggi probabilmente ci serve per leggere una realtà complessa, anche magari avendo l'ambizione, perché io sicuramente ce l'ho avuta, di voler raccontare una società che si trasforma per 60 anni. Quindi, come tutte le mode, se è una moda, a qualche difetto ce l'avrà, però insomma, probabilmente pone anche, come dire, una lettura della realtà che può essere magari anche più lucida, più completa di certe letture che si facevano forse una volta. Ma nel libro comunque ho cercato di raccontare queste contraddizioni. Il personaggio di Ulisse, che è il figlio di Elena, si pone proprio in quella, diciamo, linea completamente anticapitalista che ha anche tanti motivi di esistere, insomma, ecco. Però certe volte, si vedrà anche in Ulisse, rischia di essere anche quella un po' fredda, un po' dura, insomma, ecco. Quindi più che una moda, credo che sia anche un po' guardare al proprio passato con maggiore magari distanza e lucidità. Passato e presente, insomma, in questo caso parliamo soprattutto della grande epopea novecentesca.
0: Il Fuoco di Venezia è un libro che ha davvero tantissimi strati ed è un libro che una volta chiuso, e le pagine scorrono veloci, si arriva a passare le 300 pagine, eppure scorrono, una volta chiuso, dicevo, si deposita nella mente e nel cuore delle lettrici e dei lettori. Questa almeno è stata la mia esperienza. Prima di lasciarla, Giovanni Montanaro, quanto si è divertito a inserire la figura del professore Costantini, protagonista delle ultime lezioni, suo romanzo che io ho amato particolarmente, in questo Il Fuoco di Venezia? Cos'è questa strizzatina d'occhio? A chi l'ha fatta?
1: Allora, se lo diciamo così, io e lei si capisce insomma che ci piacciono i libri, i rimandi, le varie cose. Poi, diciamo, purtroppo per fortuna Costantini, povero Costantini, interviene sempre, diciamo, al confine di grandi dispiaceri, per cui insomma, ecco, c'è una parte ovviamente di divertimento, come dice lei, che è meravigliosa, che magari però appunto non c'entra tanto con la sua funzione specifica nella trama. Ecco, devo dirle, io ho scritto tanti libri, l'ultimo prima di questo, insomma, su Hans Christian Andersen, non ho mai voluto pensare di essere confinato a dover raccontare Venezia. Però devo dire che il mio modo di raccontare Venezia, che probabilmente è un po' inaspettato, fa piacere a me, così come a tanti lettori che insomma riconoscono probabilmente una vicinanza e una possibilità, almeno se non una capacità, no, di raccontare dei pezzi della città che a loro sicuramente può essere di interesse. In tutto questo c'è un piccolo cosmo di personaggi che col tempo si stanno creando, e mi piace mettere dei piccoli rimandi, appunto perché lettori attenti come lei possano anche avere il gusto di ritrovare delle figure. Non so in che direzione andrà questo, ecco, se ci saranno altri ritorni futuri, però posso immaginare che in questa forma almeno di citazioni sì, ci siano, ecco. E le ultime lezioni che a lei è piaciuto è un romanzo che ha avuto forse meno successo di questo, sicuramente, ma a cui io sono veramente, veramente molto affezionato, quindi mi fa molto piacere che lei lo citi.
0: Senta, Come una sirena non l'ho letto e sarà mia premura colmare questa mia mancanza. Hans Christian Andersen, che cosa l'ha affascinata in questo scrittore, in una
1: Ma
0: battuta?
1: guardi, devo dire che queste vite così incredibili mi piacciono molto, perché sono vite che poi sono segnate dal successo ma anche dal fallimento. La storia di Andersen in sintesi è molto rapida. Hans Christian Andersen è una persona che, diciamo, nel suo corpo non si è mai sentita a suo agio, e probabilmente è arrivata alla fine della vita senza avere avuto un rapporto sessuale. Al di là di questa cosa molto voyeuristica, a un certo punto, proprio per queste sue complessità, per degli innamoramenti che ha, si inventa di scrivere le fiabe. E quindi arriva a scrivere La Sirenetta, che racconta praticamente di se stesso, senza un corpo che riesca ad amare. E questa cosa mi sembrava potentissima e profonda, cioè che un mezzo come la fiaba venisse usato per raccontare se stessi, senza avere forse il coraggio di dirlo fino in fondo, ma creando dei personaggi, delle mitologie così più grandi, no, di quella che può essere l'autobiografia. Quindi quello mi ha affascinato molto, come di un libro che ho scritto tanti anni fa su Van Gogh, di uno di Raffaello. Diciamo che probabilmente continuerò a cercare queste storie un po' inaspettate di grandi uomini o grandi donne, però Venezia ogni tot mi richiama, c'è poco da fare.
0: Il fuoco di Venezia di Giovanni Montanaro, pubblicato da Feltrinelli nella collana Narratori. Giovanni Montanaro, grazie per la sua sensibilità e generosità che traspare da ogni pagina che lei scrive. Grazie davvero per questa intervista.
1: Grazie a lei e a tutti voi di averci ascoltato.
2: Alice.
0: Ed ora un regalo da parte della nostra colonna sonora. Ci ascoltiamo questa Marciatulla di Rita Marcotulli e Rocco Papaleo, una variazione sulla marcia turca famosissima di Wolfgang Amadeus Mozart, reinterpretata dalla pianista italiana. Il brano è tratto dal film Una piccola impresa meridionale, una colonna sonora che vanta collaborazioni illustri. Godiamoci questo gioco tra turca e tulla.

0: Ad Alice è ospite Fabio Guarnaccia, classe 1975, milanese, lavora per la televisione, si occupa di analisi per i consumi culturali, contenuti per l'intrattenimento, così si legge nella biografia che si trova in rete. Fabio Guarnaccia è nostro ospite, buongiorno, benvenuto.
1: E buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
0: Più leggero dell'aria, una specie di paradiso, mentre tutto cambia, sono titoli dei libri precedenti scritti da Fabio Guarnaccia, che ritorna nelle librerie con un nuovo romanzo, Zeng Beng Love, edito da Mondadori. Zeng Beng Love, mi piace il suono di questo titolo, un titolo leggero che sembra strizzare l'occhio alla cultura dei fumetti, come si dice oggi delle graphic novel. Perché questa onomatopea per il suo nuovo romanzo, Fabio Guarnaccia?
1: Il titolo è nato per gioco ed era il titolo di lavorazione del libro. Mi suonava giusto anche come possibile sviluppo narrativo, l'ho usato per quello. Perché il libro è diviso in tre parti e volendo potrebbero essere queste tre, Zen, Bang, Love, dove però lo Zen non è quello che siamo abituati a conoscere nella nostra cultura occidentale, cioè abbiamo quest'idea di pace e serenità che accompagna la parola quando nasconde dietro un mondo molto più complesso e anche fatto di azione, che lavora molto sul corpo per arrivare alla mente. Bang è perché a un certo punto tutto salta per aria, o meglio, la vita dei due protagonisti, che è dominata dalla paura e dalla contrazione, soprattutto quella del protagonista maschile che si chiama Attilio, che vive una sua profonda crisi nella quale ha trovato una misura che però è fatta di prigioni. E poi questo movimento, che è chiaramente un movimento di trasformazione ed è un viaggio interiore che però prende la forma di un viaggio on the road lungo il Po e la pianura, porta a un'idea di amore che anche è diversa da quella che ci si può immaginare. Non è soltanto l'amore tra un uomo e una donna, ma è qualcosa di più ampio che ha a che fare anche con tutti gli altri. Può essere ad esempio l'amore per il maestro. Io avevo in mente un po' anche questa canzone di un altro maestro, di Battiato, E ti vengo a cercare, che sembra tanto una canzone d'amore, in fondo lo è, però ecco, il soggetto lì è quest'uomo che cerca il suo maestro. Quindi è un titolo strano che non vuol dire niente, però allo stesso tempo con queste tre parole, man mano che poi si legge, si entra nel libro, si disegna un mondo con una sua complessità e una sua indipendenza.
0: Zeng Beng Love, qualcosa ci ha già detto. Al centro della narrazione c'è Attilio, un uomo sulla quarantina, divorziato, un figlio piccolo, Pietro. Attilio è legatissimo a Pietro, tutte le sere gli legge una fiaba, soprattutto dei romanzi, dei racconti di Roald Dahl. Lavora come regista Attilio di pubblicità, è in crisi, ha perso se stesso e deve guardare in faccia il vuoto che gli si apre davanti. Un monastero zen, l'incontro con Sandra, giovane donna dagli occhi verdi, un verde acqua smeraldo, ecco che segnano l'andamento del romanzo. Nelle note finali leggiamo: la fantasia affonda le radici nell'esperienza. Fabio Guarnaccia condividerebbe con noi l'esperienza che ha portato alla luce Zeng Beng Love?
1: È un'esperienza importante e credo davvero molto, almeno per me, in quello che ho scritto. L'esperienza ci porta a vivere cose che non comprendiamo fino in fondo, che spesso ci mettono in scacco. La scrittura per me, attraverso l'invenzione narrativa, quindi la libertà di creare qualcosa di nuovo, mi consente di esplorare questi sentimenti e questi incontri. Nasce appunto da un incontro piuttosto casuale che ho avuto nel 2018 con un maestro Zen, Fausto Taiten Guareschi, che è a sua volta allievo del monaco giapponese che ha portato lo Zen in Europa alla fine degli anni 60 a Parigi, Taizen Deshimaru. Incontro per l'appunto casuale, io non cercavo niente di che. Però quest'uomo mi è stato simpatico, mi ha colpito molto, ha messo in moto la fantasia, è qualcosa di più profondo. E così ho iniziato a frequentare questo monastero che si chiama Fudengji, sorge su una collina tra Fidenza e Salso Maggiore, è un posto, devo dire, meraviglioso, costruito con il sudore della fronte, l'intelligenza da questo monaco e da tutta la sua comunità negli ultimi 40 anni. E lì ho scoperto un mondo che mi affascinava, molto diverso da quello che mi immaginavo, e del resto non è che sapessi molto dello Zen e neanche tanto poi del buddismo. Lì ho imparato a conoscerlo, però sempre attraverso un rapporto umano con il maestro e tutte le altre persone che fanno parte di questa comunità. Mi ci sono affezionato, ho provato una sensazione di casa e mi è venuta voglia di raccontarlo, soprattutto per quelle parti che non si vedono, ma che hanno un grande peso. Quando si entra in contatto con una tradizione così antica, e con delle persone che la mantengono viva quotidianamente, è come vivere un evento. E gli eventi possono essere davvero trasformatori. Quindi stavo già scrivendo un altro romanzo che però non mi convincevo del tutto, l'ho messo da parte e ho incominciato a vagheggiare di questo incontro tra Tiglio e questa giovane donna persa che scappa, che trova momentaneamente rifugio nel monastero, ma che è inquieta e che in qualche modo travolgerà, sconvolgerà la vita di Attilio. Questo, se vogliamo, è il legame più diretto. Il resto lo ha fatto la rielaborazione narrativa. Anche il maestro mi ha sempre invitato a vivere la realtà e la propria vita con una buona dose di invenzione narrativa, no? Di fare della vita stessa il mito, un mito. E questo ha avuto un peso nella mia idea di scrittura di questo romanzo che disegna un po' un altrove. Anche la pianura che racconto è continuamente fatta di un altrove, una dimensione onirica anche per certi aspetti, con degli elementi anche epici, dove al posto degli dèi ci sono i monaci Zen. E la qualità di questa atmosfera del Po, della pianura, me l'ha data insospettabilmente l'unione, la sintesi tra la cultura della bassa e la cultura, diciamo, letteraria della pianura, da un lato, e la sensibilità del mondo zen giapponese. E quindi diciamo che Bertolucci sta in modo del tutto naturale a fianco di Ozu, e Parise va a braccetto con Dogen Zenji, in modo del tutto spontaneo, perché così l'ho vissuto, l'ho trovato e così ho cercato un po' di restituirlo.
0: E si percepisce questa dimensione letteraria e lo Zen dall'altra parte, appunto Bertolucci, Ozu, Parise e Dogen Zenji. Lei ha citato Bertolucci e Ozu. Io proprio nella terza parte, Epica Padana, che è, scusi, la seconda parte, Epica Padana, che è quella più ampia, distesa, ci ho sentito un grande influsso cinematografico, proprio nell'andamento, nelle immagini, dal campeggio, il Delta del Po, l'avventura per salvare un airone intrappolato in una rete, il fiume, la barca, insomma, ci ho sentito tanto cinema. quali sono state le fonti di ispirazione, al di là di Bertolucci e Ozu, se ci sono state?
1: Devo dire che un po' tutti i film vecchi, chiamiamoli così, quelli degli anni, un po' tutti, no, tanti film degli anni 60, per me sono stati importanti nel settare un po' anche un modo di procedere nella narrazione che fosse fondato appunto sullo stile, sulla capacità di nominare il mondo in modo diverso da come lo percepiamo nella realtà. Mi viene in mente La visita di Angeli, però questo stile, questa dimensione visiva forte, devo dire che deriva molto anche dalla trascrizione dei sogni, che è una cosa che faccio dal 2010, per cui ormai sono 16 anni. Mi è capitato di rileggerne qualcuno che ha avuto un valore nella mia vita e di ritrovare anche a distanza di anni una potente forza narrativa. Perché quando si trascrivono i sogni è importante registrare per bene il tono emotivo che hanno i dettagli di quello che succede, delle persone che compaiono, dello sguardo che hanno e degli ambienti. È tutto abbastanza poco significativo per chiunque se non per chi sogna, no? Perché sono delle mitologie personali. Però la necessità attraverso la scrittura e la lingua, che hanno dei grandissimi limiti rispetto alle sensazioni provate e associate a delle immagini, viene costretta, forzata a dare il massimo e quindi a individuare tutti gli spazi, quei momenti che hanno qualcosa di ulteriore. E mi piace, devo dire, quest'urgenza della scrittura nel tentativo anche un po' disperato di mettere su carta qualcosa che ha una vita di altro tipo e una pulsazione vitale di un altro tipo. E quindi una delle poche cose che avevo deciso quando ho iniziato a scrivere questo libro era di provare a utilizzare quella lingua, che è una lingua che avviene completamente nel presente e abita la scena, la crea e la abita interamente. Quindi i sogni sono immagini, no? Sono un po' le produzioni cinematografiche del nostro inconscio, che mette in scena i suoi drammi col materiale che ha a disposizione. Quindi credo che un po' la scrittura di questo romanzo sia debitrice di questa origine, di questa intenzione, e non solo cinema o letteratura.
0: Si percepisce tutto questo. Grazie di questa risposta, Fabio Guarnaccia. I sogni sono un nutrimento fertile per molti uomini che ci hanno dato grandissimi film, uno su tutti Fellini, ma mi capita spesso di incontrare registi che raccontano proprio quanto il sogno sia materia viva poi per la creazione di immagini e non solo, appunto, in questo caso proprio di una scrittura che immaginifica e che crea un altrove. Io ritornerei al maestro, perché uno potrebbe aspettarsi che il maestro abbia un ruolo centrale nel romanzo di Fabio Guarnaccia, Zen Bang Love. Non è così, c'è, ma c'è, diciamo, in maniera distillata e è anche molto divertente. Un maestro che guarda le serie televisive tedesche, che soffre di depressione, che compare e scompare. Ci vuole dare alcuni tratti di questo maestro Zen, che sicuramente avrà qualcosa del reale maestro Zen che lei frequenta, ma poi c'è la sua costruzione.
1: Sì, ha qualcosa, diciamo, che è ispirato, non sarei capace di restituire la complessità umana del maestro Taiten, però indubbiamente mi ci sono ispirato. Prima raccontavo di questo primo incontro e del fatto che quest'uomo, con quello che diceva e per come lo diceva, mi aveva colpito, mi aveva stupito e mi aveva messo voglia di approfondire l'incontro. Il maestro della narrazione ha queste caratteristiche. Intanto è una persona estremamente umana e divertente, che ha anche un senso innato per lo spettacolo. mettere in ogni istante una forza narrativa anche nella voce, nella capacità di cambiare il tono e l'atmosfera dell'ambiente con la voce, oltre che con i contenuti e con i gesti. Quindi è molto diverso da come uno se lo può immaginare e non è né ieratico né comico, ma è qualcosa che sta in mezzo. C'è questo tema importante nel romanzo, come che è portato dal maestro, che è il tema del fraintendimento, che è una parola bellissima che abbiamo in italiano per dire una cosa complessa che va oltre il suo significato corrente, cioè di non capirsi, ma fraintendersi, cioè c'è uno spazio tra le mie intenzioni e la tua comprensione che va abitato come lo spazio cieco tra un fotogramma e l'altro, quindi il buio.

0: C'è molto del buddismo zen che è stata, non dico codificata, però messa in modo chiaro da Dogen Zenji, che è il fondatore della scuola Zen Soto in Giappone. È un uomo che ha vissuto, un grande monaco che ha vissuto intorno al 1200, dal 1200 al 1250, che dice che conoscere se stessi è perdere se stessi. Perdere se stessi è incontrare se stessi. Quindi si passa attraverso un processo di perdita e di fiducia che qualcosa di buono possa capitare per trovare effettivamente chi si è, al di là di tutte quelle costruzioni che quotidianamente mettiamo in campo e che sono un po' più frutto di desideri dell'ego che non di quello che siamo veramente. Quindi anche quando è assente, per me il maestro è presente, anzi quasi più presente in assenza che non nei capitoli in cui è attivo. E sarà un punto di arrivo finale importante per Attilio e per Sandra e che aiuterà a capire tutto quel movimento apparentemente insensato che hanno vissuto.
1: Fabio Guarnaccia, grazie per questa intervista, soprattutto grazie per Zen Bang Love, un romanzo che io consiglio caldamente a tutti voi che ci state ascoltando. Diverte, commuove, sembra leggero e ti porta negli abissi di te stesso, della profondità che abbiamo attorno. Dunque, è davvero una gran bella lettura e grazie ancora per essere stato con noi, Fabio.
2: Grazie a voi.

0: Una colonna sonora al femminile. Abbiamo ascoltato la Marelle, che ci è stata proposta dal duo Birds on a Wire, formato dalla cantante franco-americana Rosemary Stanley e dalla violoncellista brasiliana Dom La Nena.
1: Alice! Alice!
0: Ed è arrivato il momento di collegarci con la nostra lettrice esperta, benvenuta Giuliana Altamura, buongiorno.
2: Buongiorno Moira, buongiorno a tutti e a tutti.
0: L'invenzione di Tristan di Adrien Bosque, pubblicato da Guanda e tradotto da Laura Bosio, è la tua scelta.

0: scelta di oggi. Prima di scoprire la storia e scoprire che cosa viene raccontato in questo libro, perché hai scelto proprio questo romanzo?
1: È un romanzo che ho trovato davvero interessante proprio per questa esplorazione che fa del confine tra la realtà e la finzione, che è un po' uno dei temi che appassionano di più appunto questo Bosch, che è uno scrittore giovane però già affermato e premiato in Francia. E questo libro devo dire che è un esempio particolarmente riuscito. E infatti proprio l'invenzione di Tristan parte da questa domanda, da chi era davvero Tristan Egolf? E a porsela è Zachary Crane, che è un giornalista americano in crisi, che è rimasto a Parigi dopo essere stato lasciato dalla moglie, e lì quasi per inerzia, quando un giorno in questo cesto delle occasioni fuori dalla libreria trova un romanzo dimenticato, Le Seigneur de Porcherie, e lo legge in due giorni, ne resta folgorato e scopre che il suo autore, Tristan Egolf, è morto suicida a poco più di 30 anni. E da quel momento decide di indagare su di lui, su questa figura. E la storia che emerge ha davvero i tratti di una sorta di leggenda. È un giovane americano senza un soldo, arriva a Parigi con un manoscritto rifiutato in America da decine e decine di editori, vive in un sottotetto, non a caso nello stesso palazzo in cui aveva abitato Hemingway, e si mantiene suonando la chitarra per strada. E finché un giorno, mentre suona sul Ponte des Arts, incontra una ragazza, se ne innamora, finisce a vivere a casa sua e solo dopo scopre che lei è la figlia di Patrick Modiano, il premio Nobel, quindi sarà proprio Modiano poi quasi per caso a imbattersi in quel manoscritto e a riconoscerne il valore e a portarlo poi da Gallimard. E da lì il libro diventa un caso internazionale, ma questo successo per Egolf, che è comunque un uomo pieno di oscurità, di zone d'ombra, si rivelerà un'arma a doppio taglio.
0: Dunque un libro, L'invenzione di Tristan, che è anche un'indagine, ci sono molti misteri attorno a questo romanzo. Ma perché lo scrittore francese ha voluto confrontarsi con una storia tanto drammatica e per certi versi anche malata? Perché non dimentichiamolo, la storia di Egolf è una storia realmente accaduta. Adrien Bosch sceglie il romanzo per raccontarla e dunque già qui abbiamo una sorta di cortocircuito, insomma.
1: Esatto, Bosch sceglie di raccontarla costruendosi un alter ego, che è appunto questo Zachary Crane, un giornalista, e tutto quanto quello che riguarda Zachary Crane nel libro è pura invenzione, mentre invece tutto ciò che riguarda Tristan Egolf è reale, frutto di un reale lavoro di documentazione portato avanti da Bosch. E quindi un libro che è insieme sia un'inchiesta, che è una biografia, che è una riflessione sulla scrittura, proprio un'opera metaletteraria che si interroga su cosa significhi essere uno scrittore e vivere proprio dentro l'ossessione della scrittura, perché Tristan Egolf emerge un po' come una figura radicale, no? Quella dello scrittore assoluto che è divorato dal bisogno di scrivere, però è giustamente, come dicevi tu, importante non fermarsi a questa immagine un po' mitizzata, no? Dello scrittore tormentato. E a un certo punto nel libro si legge, lo cito: l'alcol, la droga, il lavoro, la scrittura, tutto serve a portare Tristan fuori da sé per un po', anche solo per un attimo. E questo fa pensare che il vero demone di Tristan non sia la scrittura in sé, ma qualcosa che la scrittura incanala, no? qualcosa con cui lui è costretto a fare i conti attraverso la scrittura. E emerge che forse che quel qualcosa ha a che fare con suo padre, che a sua volta era stato uno scrittore fallito, precipitato negli eccessi e a sua volta morto suicida. E Tristan vive col timore, da una parte, di ripetere il destino del padre, no? E come se si muovesse tra due spinte contrastanti, la voglia di riscattare il padre e la paura di diventare come lui. E quindi finisce per vivere poi una vita in cui la finzione prende il sopravvento sulla realtà, perché la realtà gli è insostenibile e lui infila ogni esperienza che fa nella scrittura, cioè sacrifica la sua intera vita pur di trasformarla in materia narrativa e si consuma lentamente, quasi senza rendersene conto. Anche quando arriva il successo, il suo dolore non si placa, appena supera un ostacolo guarda subito quello che c'è dopo, quindi lo perseguita l'idea di non riuscire mai più a scrivere, è proprio come se fosse spaventato dalla felicità.
0: Tristan Egolf, ci hai detto, Giuliana, una figura realmente esistita, morto suicida a 33 anni, incontra Marie Modiano, figlia del premio Nobel Patrick Modiano, e grazie a questo incontro il suo libro verrà pubblicato e conoscerà un grande successo in Francia, mentre negli Stati Uniti gli avevano rifiutato fior fiori di case editrici. Ecco, che cosa ci racconta questo libro di Adrien Bosque del mondo e del sistema editoriale?
1: Sì, il libro devo dire che offre una riflessione molto lucida sul sistema editoriale, sul mondo editoriale, e ci dice che di fatto il destino di un libro raramente dipende soltanto dal suo valore, dipende dagli incontri, dai contesti, dalle relazioni, perché Egolf un giorno è nessuno, rifiutato da tutti, e il giorno dopo c'è Modiano che lo porta da Gallimard, e poi Gallimard a sua volta contribuisce ad alimentare l'aura di leggenda che c'è intorno a questo giovane scrittore americano, no? Squattrinato, che canta in strada, scoperto da Modiano, e perché questo bisogna dirlo oggi, in fondo la letteratura non basta più a se stessa, serve anche una storia da raccontare intorno al libro.
0: Una storia da raccontare attorno al libro, quella di Tristan Egolf, è perfetta per essere appunto venduta dal mercato editoriale. Quali sono gli aspetti che ti hanno più colpita della scrittura di Adrien Bosque? Io ricordo che lui, con Prendere il volo, sempre pubblicato in italiano da Guanda, ha vinto il Grand Prix de Roman de l'Académie Française. Dunque un autore giovane, Adrien Bosque, molto apprezzato, pluripremiato e anche editore, perché ha dato vita ad una casa editrice. Ecco, ma la sua scrittura in che cosa si distingue rispetto ad altre scritture che arrivano dal mondo francofono?
1: Allora, devo dire che la sua è una scrittura che riesce a mettere sempre costantemente in discussione se stessa, no? Perché nel momento in cui racconta si interroga anche sul cosa significhi raccontare e cosa significa raccontare in particolare una vita, perché raccontare una vita come quella di Egolf di fatto significa sempre semplificarla, e lui ne è consapevole, perché dopo la morte di Egolf tutti quanti hanno parlato soltanto di depressione, no? Con una sola parola, in realtà, come se solo una parola potesse racchiudere l'intero significato di un'esistenza, ma in realtà Bosque cerca proprio di opporsi a questa semplificazione. Lui raccoglie tutta una serie di testimonianze che si contraddicono tra di loro e pone proprio in risalto le contraddizioni, in maniera tale da costruire, proprio ricostruire sulla pagina una figura che è sfuggente, che è impossibile da fissare. Appunto anche il titolo lo suggerisce chiaramente, cioè che tutto ciò che noi sappiamo di Tristan in fondo è una ricostruzione inevitabilmente parziale, e appunto, come dicevamo prima, è significativo che di fatto la parte finzionale del libro sia proprio quella che riguarda lo scrittore. Forse il vero volto di Tristan Egolf non è tanto nelle testimonianze, nel mito che si è costruito attorno a lui, ma nei suoi libri, e quindi alla fine quello che rimane è la scrittura, e di conseguenza mi toccherà leggere anche Le Signore de Porcherie.
0: Prima di lasciarti andare, a livello formale, la scrittura di Adrien Bosque è secca come un'autopsia, oppure riesce ad essere barocca e piena di, diciamo così, fraseggi?
1: È una lingua minimalista, è una lingua più secca, che non concede niente all'abbellimento, ma cerca di rimanere sempre molto aderente alla materia e alla sostanza di quello che sta raccontando. Una scrittura da un certo punto di vista anche vicina più a un tipo di giornalismo, di reportage, no? Che mantiene questa aderenza alla materia senza mai indulgere in abbellimenti e variazioni stilistiche, ecco.
0: Hai usato l'aggettivo metaletterario. Mi sono tremate le vene ai polsi, come si dice. È un libro solo per fini lettrici e lettori, oppure ti sentiresti di consigliarlo anche a un pubblico curioso e onnivoro?
1: No, assolutamente per tutti, proprio perché è una scrittura semplice, molto chiara, molto diretta, va bene assolutamente per tutti. La parte metaletteraria riguarda appunto soprattutto la biografia di Leon Arrant, del personaggio di Zachary Crane, ma è qualcosa di assolutamente comprensibile e non ci si perde nei diversi piani della lettura.
0: Grazie a Giuliana Altamura per essere stata con noi e aver scelto l'invenzione di Tristan, aver scelto e aver letto l'invenzione di Tristan di Adrien Bosque, pubblicato in italiano da Guanda, nella traduzione di Laura Bosio. Giuliana, grazie, alla prossima.
1: Grazie, alla prossima.

Grazie per essere stati con noi. Come sempre è un piacere trascorrere il sabato pomeriggio assieme da Moira Bubola. L'augurio di una buona serata e alla prossima.

0: Mille anni di storia della musica. Dalla nascita della polifonia alla musica contemporanea. Caffè Zimmermann. Musica forte. Musica colta. Spiegata e analizzata dai musicologi di Rete 2 e dai loro ospiti. Caffè Zimmermann. Lunedì alle 14.30, in replica alle 23 e il sabato alle 16.35.
1: Rete 2.

Ilconcerto.ch. Benvenuti da Barbara Tartari. Oggi questa puntata di Concerto.ch si concentra sul sassofono. Giornata dedicata alle giovani promesse e agli ensemble. In questo caso faremo un focus su entrambi. Partiamo dall'ACMI Duo. Innanzitutto andiamo a capire questo nome, ACMI. È l'unione delle prime due sillabe del nome di queste due artiste che si ritrovano. AC di Aquilé Sile-Caité e il MI di Valentine Michaud. ACMI Duo, dunque, le cui musiciste si incontrano per la prima volta a Zurigo nel 2015. La giovane sassofonista Valentine Michaud e questa vivace pianista Aquilé Sile-Caité si sono conosciute alla Zürcher Hochschule der Künste, dove entrambe hanno studiato per un master con specializzazione in interpretazione solistica, e questa loro amicizia si è trasformata in un rapporto musicale davvero molto solido. Nel 2019 l'ACMI Duo ha ricevuto il prestigioso Swiss Ambassador Award. Dopo aver ottenuto un importante premio al Salieri Zinetti di Verona e il primo premio all'Orpheus Swiss Chamber Music Competition nel 2018, all'Orpheus Swiss Chamber Music Competition. Appassionate di musica moderna e contemporanea, hanno costruito un repertorio molto variegato, dalle sonate al tango, con compositori provenienti da paesi diversi come la Lituania, gli Stati Uniti, e anche una certa attività di adattamento di alcune composizioni. Noi ascolteremo il loro debutto discografico, un disco per Avie Records del 2023 dal titolo Beyond the Wall, un album di sonate del Novecento che sono collegate tra di loro per storia e geografia. Partiamo da Paul Hindemith, emigrato in Svizzera durante il periodo nazista e poi si spostò definitivamente negli Stati Uniti. Esiste una sua celebre sonata per sassofono e pianoforte, ma in realtà qui ascoltiamo la sonata per viola e pianoforte, quella in fa maggiore opera 11 del 1919, che è stata adattata in realtà in questo caso per sassofono e pianoforte. Si tratta della prima fase di Paul Hindemith, una sonata caratterizzata da una forte espressività e da una ricerca formale molto rigorosa, cioè un distacco netto e volontario, diciamo, dal tardo romanticismo. L'opera infatti abbandona la struttura classica e si articola in tre sezioni che sono continuative. Da una fantasia si passa ad un tema con variazioni e al finale, in cui riappare la quarta variazione e poi si sviluppa attraverso le ultime variazioni. Ed è proprio questo finale che noi ascoltiamo con ACMI Duo, Valentine Michaud al sassofono, Aquilé Sile-Caité al pianoforte.

Si trattava della finale con variazioni dalla sonata per viola e pianoforte in fa maggiore opera 11 di Paul Hindemith nella versione per sax e pianoforte. Stiamo ascoltando Acme Duo e il loro debutto discografico. Passiamo a Erwin Schulhoff, compositore austro-ceco del Novecento che virò verso le avanguardie e il linguaggio jazzistico. Fu uno degli autori definiti dal regime nazista come degenerati e la sorte non fu per lui fortunata, infatti morì nel campo di prigionia di Würzburg nel 1942. Ascolteremo la Hot Sonata Opera 70, scritta nel 1930 e che testimonia questo forte interesse per il jazz da parte di Erwin Schulhoff. Ritroviamo naturalmente Acme Duo.

Hot Sonata per sassofono, contralto e pianoforte, opera 70 di Ervin Shulov, con Valentin Michaud al sax e Akvile Silekaite al pianoforte. Ci spostiamo ora su una composizione di William Hugh Albright, che in questa sonata per sassofono contralto e pianoforte evita sia il linguaggio jazzistico sia quello leggero della musica da camera francese. Il secondo movimento è un intenso lamento in memoria del compositore George Cacioppo, una sorta di marcia funebre dal carattere un po' irreale, in cui il sax esprime un dolore struggente accompagnato dal pianoforte. Dal titolo La follia nuova, un lamento per George Cacioppo, il secondo movimento dalla sonata per sassofono contralto e pianoforte di William Hugh Albright.

Ed è proprio qui il dialogo tra i due strumenti che risulta una metafora del lutto ed emerge come una riflessione profonda sul significato emotivo della musica. Si trattava della Follia Nuova, un lamento per George Cacioppo, il secondo movimento della sonata per sassofono, contralto e pianoforte di William Hugh Albright. Rimanendo ancora su questo disco, ascoltiamo invece ora l'Allegro dalla sonata per sassofono e pianoforte di Edison Denisov. Siamo qui al serialismo sovietico, con influenze jazz allora proibite. Qui Denison si ispira in parte al modernismo americano di William Albright, che abbiamo ascoltato poco fa. Composta nel 1970, questa sonata è dedicata al sassofonista francese Jean-Marie Landais ed è stata fortemente influenzata dalla musica dell'Europa occidentale. Molto virtuosistica, qui ascoltiamo il primo movimento allegro.

grandi abilità necessarie all'interpretazione di questa sonata per sassofono e pianoforte. Questo era il primo movimento allegro, la musica di Edison Denisov, il virtuosismo di Valentin Michaud al sax, insieme al pianoforte di Akvile Zilekaite, insieme Acme Duo. Il nostro focus ora si sposta su Valentin Michaud, sassofonista francese nata nel 1993, ha vinto molti premi, tra cui nel 2020 il prestigioso Credit Suisse Young Artist Award. Prima sassofonista a esibirsi come solista con l'Orchestra Filarmonica di Vienna, ha debuttato poi al Festival di Lucerna nel 2022. Qui l'ascoltiamo in un'altra sua collaborazione, e cioè quella con il fratello Gabriel Machaud, percussionista, con cui incide il prossimo disco che assaggeremo, per così dire. Anche il fratello, un musicista talentuosissimo, che spazia dalla musica classica al jazz, ed è anche un compositore. Faremo qualche ascolto da questo disco dal titolo Oiseau de Paradis, un'evasione, diciamo, un po' onirica, che è pensata proprio come una passeggiata in un bosco. Quindi una giungla sonora in cui i sassofoni alto e

Cucù in swahili significa gallina. Cucù è anche un tipo di orologio tipico della foresta nera. Cucù in inglese significa matto. Insomma, ci sono galline, quelle che hanno perso la ragione e forse anche la testa. Questa è la descrizione del brano che abbiamo ascoltato, Cucù per sax soprano di Barry Crockhoft. Il prossimo ascolto è un brano di Astor Piazzolla, uno dei movimenti della sua Histoire du Tango, una suite che racconta in musica il percorso del tango, ed è il terzo movimento, Nightclub 1960, un tango del maestro argentino per uccelli notturni.

Histoire du Tango, una composizione in origine scritta per flauto e chitarra da Astor Piazzolla nel 1985, qui in una trascrizione per sax e marimba, naturalmente sempre con Valentin Michaud e il fratello Gabriel. Chiudiamo con un altro celebre volatile. La leggenda racconta che fu mentre imparava la chitarra la Bourrée in mi minore di Johann Sebastian Bach che Paul McCartney compose Blackbird per i Beatles. Il testo evoca la lotta degli afroamericani per i diritti civili negli Stati Uniti, simboleggiata dall'immagine di un merlo ferito che si sforza di imparare a volare.

0: Blackbird in questa versione per sax e vibrafono, la musica di Paul McCartney che chiude questo nostro percorso. Valentin Michaud al sassofono insieme al fratello Gabriel Michaud alle percussioni. E con questo Oiseau de Paradis ci salutiamo, un grazie ad Alissa Nembrini per la programmazione quotidiana di Concerto.ch, da Barbara Tartari. A presto e buona giornata.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Il giardino di Albert.
1: Ben ritrovati al giardino di Albert da Alessandra Bonzi. Come state? Spero bene. Oggi puntata del giardino dedicata all'animale dell'anno secondo Pronatura, il riccio. Se venisse organizzato un concorso per eleggere l'animale selvatico più amato della Svizzera, beh, molto probabilmente il riccio Erinaceus europaeus occuperebbe un posto in alto nella classifica. Ma quanto è bello e dolce! Tanto bello quanto minacciato, però. Secondo l'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura, infatti, la presenza del riccio nell'Europa occidentale è in forte calo. Negli ultimi 10 anni il numero stimato sarebbe diminuito, a seconda del paese, tra il 16 e il 33%. Nelle Fiandre, in Belgio e in Baviera il calo sarebbe stato addirittura del 50%, e dal 2022 è classificato come potenzialmente minacciato nella lista rossa della Svizzera. Serena Britos, direttrice di Pronatura Ticino.
2: Faccio un passo indietro. Ogni anno Pronatura sceglie un animale dell'anno per poter parlare di alcune problematiche ambientali e poi anche fornire delle soluzioni. Quest'anno è stato scelto il riccio, che è un animale molto amato e molto popolare, per invitare tutte a portare più natura ovunque, soprattutto nei luoghi degli insediamenti e nei comuni. Questo perché? Perché il riccio viveva un tempo nelle campagne non estensive e ha bisogno di spazi aperti per poter cacciare gli insetti, ma ha bisogno di una fitta rete di nascondigli, e questi habitat sono molto, molto poco frequenti da noi, e dunque il riccio vuole portarci a parlare di rifugi, di collegare gli ambienti e di creare giardini naturali che siano in grado di accogliere vita. Abbiamo avuto il quercino, la puzzola, la cavalletta celeste, sempre animali molto belli, a parte che sono belli tutti, però sempre molto particolari e che mettono l'accento su cose a cui magari non riflettiamo. Per esempio il riccio legato ai rifugi, legato ai giardini, si apre una prospettiva sia per le persone che per i comuni, anche a tutti quegli spazi che magari non pensiamo, nei comuni parchi giochi, non so, cimiteri per esempio, tutti quegli spazi verdi che si possono strutturare, fare in un altro modo e che possono essere dei luoghi in cui i ricci vengono a far visita.
1: Tutti quegli spazi e quegli anfratti che per il riccio possono essere casa. Il riccio ha bisogno di ripari sicuri in cui riposare di giorno, di nidi protetti in cui partorire i piccoli e di rifugi asciutti in cui svernare. È per questo motivo che è in difficoltà, ma è per questo stesso motivo che noi possiamo darci da fare per lui. Il riccio non ha grandi pretese, non disdegna il classico mucchio di rami o di foglie in un giardino naturale, ma si infila volentieri anche tra la legna impilata, nelle cavità sotto le casette degli attrezzi, negli spazi tra assi di legno sparse a terra o nelle casette per ricci. Ed è qui che ne ho visto uno qualche settimana fa. Ne ho visto uno di tanti. Eh sì, il riccio, l'animale dell'anno, mi ha fatto fare delle scoperte bellissime. Sono a Ligornetto e mi sto allontanando da un operaio comunale che sta tagliando l'erba del parco giochi e sto andando verso la casa dove dovrei trovare i ricci, spero. Casa bellissima. Si apre un cancello in ghisa.
3: Daphne, ciao.
1: Ciao, ciao Daphne. Ma questa è casa tua?
3: Qua abita mia mamma, io sono cresciuta qua e adesso abito a Lugano, ma casa di famiglia di anni, anni, anni.
1: Come mai sono venuta qua?
3: Perché il nostro giardino è diventato un parco per accogliere i ricci. Abbiamo iniziato con il mio primo riccio, che l'ho trovato io per caso.
1: In questo parco?
3: No, in realtà l'ho trovato per strada, era dicembre di 2 anni fa, era il 26 dicembre, era molto piccola come riccio, ho chiamato l'associazione Amici del Riccio, purtroppo loro non avevano posto perché avevano tantissimi ricci problematici, mi hanno spiegato loro come accudirla. Mi sono presa carico di questa piccola ricetta, Pepita, la mia prima ricetta, e da lì ho conosciuto l'associazione e ho dato disponibilità al mio giardino di accogliere i ricci, quelli che magari hanno avuto un po' di problemi, feriti, che zoppicano, così. E poi ad aprile dell'anno dopo mi hanno dato 3 femmine, che una tra l'altro adesso ve la faccio vedere perché sta dormendo, e da lì poi è nato il vicinato. Siamo 4 vicini che abbiamo più o meno 40 ricci, sono la casa qui, io, la casa giù là e la casa giù là, girano tutti e noi ci messaggiamo per
4: per accudire i vostri ricci.
3: Sì, per dire, oh, la Pepita l'ho vista io, no, la Pimpa non c'era, però c'era Minù, però ho visto Gastone, perché ognuno ha un nome un po' strano.
4: E sapete riconoscerli, uno per uno?
3: Sì, perché vengono pitturati dall'Associazione Amici del Riccio con un codice di 3 colori per poi capire un po' come si muovono. Perché alcuni poi non li ho più visti, perché poi vanno e fanno la loro vita. Altri tornano, devo dire che io ho alcuni ricci che stanno nel mio giardino e basta, non si muovono da qua, uh-huh. E altri che vanno dalle mie vicine anche, allora è interessante vedere come si muovono, magari una settimana sta dalla mia vicina Daniela, l'altra settimana la mia vicina Elena, poi dalla Claudia, poi tornando a me, e alcuni invece sono un po' viziati e stanno qua e basta.
1: Ricapitolando, volevo dedicare una puntata del giardino di Albert al riccio, l'animale dell'anno secondo Pronatura, e mi sono ritrovata nel giardino della casa di Daphne Gobbi, che un po' per caso e un po' tanto per impegno è diventata dimora di Pepita, Nina, Milo e tante altre polpette spinose. E le chiamo così perché polpettespinose.com è il blog che Daphne cura e in cui racconta le storie dei ricci che vengono soccorsi, curiosità, consigli, aneddoti. E a proposito di polpette spinose, sapete che un riccio possiede circa 8.000 aculei? Qualcuno si è dato la pena di contarli su 5 ricci diversi. Quello che ne aveva meno ne aveva 7.336 e quello che ne aveva di più ne aveva 8.886. Un riccio appena nato ne ha circa 100. Un riccio giovane, poco prima che diventi indipendente, ne ha già 3.500. Ma torniamo nel giardino di Daphne. Io ti seguo, eh?
3: Sì. Il giardino delle rose.
1: Stiamo passando dal giardino delle rose.
3: Questa è una mangiatoia, in realtà sarebbe un dormitorio che l'ho fatto diventare mangiatoia perché ha una camera sola. E l'importante è che sono questo corridoio perché impedisce agli altri animali di entrare, qui entra solo il riccio. Il gatto ad esempio non è capace di entrare.
1: È troppo piccolo la porticina,
3: sì,
1: diciamo.
3: Più che altro che poi fa una curva che il gatto non è in grado di fare, mentre il riccio è... cambia molto forma al riccio.
1: Sei autodidatta o questa cassettina?
3: Questi li hanno fatti, me li hanno dati proprio l'associazione Amici del Riccio, le fanno loro.
1: Qui, silenzio, c'è la Pimpa che dorme.
4: Oh mamma, che bello.
3: Questa è una riccia cieca, non vedente, dunque tante volte va in giro di giorno e la si trova mentre uno sta magari passeggiando per il giardino, esce, fa, lei di giorno non dovrebbero uscire.
1: Ma la Pimpa dorme perché è ancora in letargo o perché fa riposini?
3: Lei ha gli orari tutti suoi. Boh, adesso comunque è un orario dove dovrebbero dormire i ricci. Stanno in giro la notte, appena viene buio, io li vedo. Ieri sera ho iniziato a vederli intorno alle 11 di sera, che vengono, vanno in giro e tutto. Poi verso le 5 del mattino vanno tutti a dormire. Lei può darsi che tra mezz'ora si sveglia e viene fuori a camminare. Lei ha gli orari suoi special, un po' special.
1: Come hai conosciuto la Pimpa?
3: La Pimpa è un riccio che è stato salvato ben 3 volte dall'associazione Ricci, che si metteva sempre nei guai perché non vedente, aveva una zampa rotta, diverse ferite. Alla fine hanno deciso, l'avevano provata a rilasciare 3 volte in natura e tornava sempre con dei problemi. Alla fine hanno deciso di rilasciarla in un giardino. E devo dire che lei è una riccia molto fedele, lei non va mai via da qua, non è mai andata dai vicini, lei sta qua, ha fatto amicizia con i miei cani, con i gatti di mia sorella quando vengono qua in vacanza, con tutti, insomma, si è ambientata bene.
1: Nonostante gli aculei, il corpo del riccio è sorprendentemente flessibile e quando non è appallottolato è piuttosto piatto e basso. Questa conformazione permette loro di passare sotto recinzioni, attraverso fessure nei muretti o attraverso piccoli buchi nelle siepi. È per questo motivo che la casetta della Pimpa era piena di cunicoli e di curve a gomito. I gatti non riescono ad infilarcisi perché non sono così snodati. Quindi per aiutare i ricetti in difficoltà e per offrire loro rifugi adatti è opportuno farsi aiutare a costruire le piccole casette, magari dall'associazione Amici del Riccio, e rendere il giardino di casa il più possibile un giardino naturale. Un giardino biodiverso e pieno di vita offre tutto quello di cui un riccio ha bisogno: ripari, protezione dai robot a tosa erba, accesso all'acqua e insetti in quantità. E il giardino di Daphne è proprio così, un vero paradiso per la pimpa e i suoi amici.
3: Molte piante basse, e a loro piace nascondersi dentro queste piante. Ho una piscina, che questo è un po' un problema, ma in realtà quando la apriamo mettiamo dei galleggianti apposta in caso che un riccio cadesse in piscina, ma è successo una volta sola, sempre la pimpa, perché è lei che fa queste cose. Nuotano benissimo i ricci, tra l'altro.
5: Dai!
3: Benissimo nuotano, e adesso che abbiamo messo questi galleggianti non c'è più pericolo. Qua abbiamo uno stagno dove possono anche venire a bere, anche se gli metto un po' di ciotoline, però ho visto ogni tanto che si mettono qua a bere. Lo stagno naturale, anche con
1: lingirini, insetti.
3: Esatto.
1: Beh, questo è proprio un paradiso di biodiversità, il vostro giardino. Sì. C'è di tutto,
3: noi
1: che bello.
3: Abbiamo fatto l'elenco degli animali, uccelli, insetti, rettili, anfibi, e tutto per far parte di ProNatura, per la certificazione dei giardini, e abbiamo un sacco di varietà. Qui invece c'è un'altra zona. Questa è la villa dei ricci. Abbiamo creato una nuova casa perché erano tanti.
1: Proviamo a descriverla. Praticamente avete fatto con delle assi di legno.
3: Sì, e poi coperte con delle vecchie tegole, e loro vanno sotto. Tanto loro...
1: Avete fatto dei cunicoli dove loro si possono mettere.
3: Quindi qua ci sono altre due casette, questa sempre per dormire e questa è quella grande, la mangiatoia, che ha due corridoi per entrare a mangiare.
1: E loro sanno che questi sono i luoghi che avete deputato.
3: Sì, infatti l'altro luogo lo volevo spostare, ma si sono talmente abituati che non lo sposto. Questo mi piace perché è proprio sotto le piante, che è l'ideale.
1: Dove sono adesso durante il giorno?
3: Chi lo sa? Chi lo sa? Perché loro dormono più o meno per 2 settimane nello stesso punto, dopo cambiano. Provo a guardare, questa è la casetta degli attrezzi. Ogni tanto ce n'è.
5: Al momento no, però ogni tanto no.
3: Sì, ce n'è uno che dorme, non so se lo riesci a vedere. Sotto tutto quello lì, prova a spostare con la mano.
5: No, non li faccio mai.
3: No, no. Però lì sotto, ad esempio, se ne è messo... E io non ho creato questo posto, se lo sono creati da solo. Dunque...
1: Ma loro quanto dormono?
3: Allora, quando sono nel periodo attivo, loro dormono tutto il giorno, finché c'è il sole. Non escono mai col sole, non vedono benissimo i ricci. Loro si orientano più con l'olfatto e con l'udito. Il letargo è un po' più complicato per 2 aspetti. Il primo aspetto è che adesso col cambiamento climatico fanno sempre più fatica ad andare in letargo, vanno in modo molto irregolare.
1: Prima più o meno quando andavano?
3: La differenza ci sono tra maschi e femmine. I maschi vanno prima in letargo, più o meno hanno una differenza di 1 mese e vanno prima in letargo perché il maschio non si è stressato per la gravidanza e l'allattamento dei piccoli. E il maschio dovrà svegliarsi prima per mettersi in forma, per prepararsi poi per l'accoppiamento.
1: Una volta trovata una femmina, il riccio maschio incomincia a girarle attorno, a volte anche per ore, finché l'eletta si dimostra disponibile all'accoppiamento. Questo rituale di corteggiamento così particolare è chiamato il carosello del riccio. Il periodo degli amori dura fino alla fine di agosto. Dopo la gravidanza di circa 35 giorni, vengono al mondo tra i 2 e i 7 piccoli. La vita in famiglia però è breve. A circa 6 settimane di vita, i giovani ricci sono già autonomi e devono arrangiarsi da soli. Direi che è il momento di introdurre la terza ospite di questa puntata, la biologa Nicole Santi. Sarà lei a raccontarci tutto sulle abitudini e la biologia del riccio.
6: Sono degli animali solitari, quindi non vivono in gruppi, ma i maschi

0: letargo o addirittura non andare in letargo.
1: Qua c'è un'altra casetta là sotto.
2: Guarda che bella questa.
1: Sì?
3: Piena di muschi, il tetto sì. È pieno di muschi. Beh, questa è una casetta chic.
1: Sì, esatto. E poi dicevo appunto, le femmine vanno in letargo dopo, perché per andare in letargo non bisogna di un peso di 700 grammi minimo. E magari con l'allattamento, le gravidanze tardive, col cambiamento climatico, dovrebbero andare ottobre-novembre, poi adesso negli anni vanno novembre-dicembre. A volte alcune femmine non sono andate proprio in letargo, le vedevamo sempre in giro ancora.
3: Voi cosa fate quando è il momento di andare in letargo? Come le aiutate? Allora, fate qualcosa di speciale?
1: Praticamente si cerca di tenere il riccio che abbia l'istinto di cacciare. Dunque durante l'anno gli diamo un po' il mangiare, ma lo lasciamo anche libero di fare il suo lavoro di spazzino del giardino. Verso letargo, visto che loro vanno molto più tardi di quello che dovrebbero e gli insetti, le lumache, queste animali non ci sono più, dobbiamo aiutarli, vuol dire dargli proprio il mangiare, che appunto 700 grammi in su sappiamo che il letargo lo fanno senza problemi, ma io ho visto a dicembre, ho trovato cuccioli di 200 grammi e quelli non lo faranno mai. C'è il cibo specifico per ricci, però per chi non ce l'ha basta dare crocchette del gatto e la carne del gatto, manzo, pollo, ecco, cose semplici, non latte, assolutamente non latte, perché è molto pericoloso per loro.
3: Quindi mi raccomando, il latte di mucca non è adatto ai ricci in nessuna fase della loro vita, perché questi animali non sono in grado di digerire il lattosio, lo zucchero contenuto nel latte. Se gli viene dato latte di mucca, il riccio può avere crampi allo stomaco e grave diarrea. I ricci bevono acqua e sono golosi di insetti e... Quando al crepuscolo il riccio si taccia annusando il suolo di un giardino o di un parco, significa che è alla ricerca di cibo.
0: Mangiano essenzialmente insetti, quindi qualsiasi insetto che vive nel giardino o nei prati o nei campi loro possono mangiarlo. Occasionalmente possono anche consumare carogne, hanno dei dentini molto affilati e questo gli permette proprio anche di rosicchiare prede più dure e consistenti, come può essere il guscio di una lumaca, piuttosto che piccoli carabidi o insetti con un esoscheletro più consistente, diciamo.
3: Più di tutti i ricci sono golosi di bruchi, di farfalla e lombrichi. Il riccio ha un udito finissimo e un odorato molto sviluppato ed è pure un po' rumoroso. Sentite che rumore fa quando mastica gli esoscheletri triturati dai suoi dentini appuntiti. E sapevate che il riccio non è in grado di digerire il cibo vegetale? Quando un riccio annusa una mela è molto probabile che il suo olfatto gli stia segnalando che il frutto è abitato. Da quanti membri è composta una famiglia di ricci? Riccio, riccia e?
0: Allora no, subito dopo l'accoppiamento i maschio e la femmina si separano, quindi non stanno insieme e la femmina si occupa di costruire un nido dove appunto verranno i partoriti piccoli. Di solito questi nidi sono molto più elaborati, gli piace cambiare casa spesso, quindi loro di solito usano un rifugio per 2 o 3 notti e poi cambiano posto. Invece appunto quando le mamme hanno i piccoli chiaramente mantengono quel rifugio più a lungo e quindi anche quel rifugio sarà più elaborato, porterà dell'erba fresca, lo riempirà con materiale morbido e tutto quanto. La gestazione dura circa 35 giorni e al termine di questo periodo appunto nascono tra i 4 e i 7 piccoli, quindi di solito appunto è comunque una nidiata abbastanza numerosa.
3: Il papà dove va?
0: I maschi sono solitari, quindi loro essenzialmente si fanno i fatti loro, non contribuiscono alla cura della prole.
3: Poi creano altre famiglie?
0: Allora sì, un maschio può accoppiarsi con più femmine. E diciamo che i ricci tendono a essere relativamente territoriali, nel senso che si spostano parecchio. Quindi sono animali piccoli ma si muovono tantissimo, si stima circa 1,5 km a notte solo per alimentarsi, ma i maschi durante il periodo degli amori possono percorrere fino a 5 km a notte per cercare le proprie femmine. Quindi si spostano veramente tanto e questo è uno dei grossi problemi. Quindi al di là del fatto che hanno bisogno di ambienti a loro idonei, non è sufficiente avere un giardino a misura di riccio, perché un singolo giardino, per quanto possa essere grande, non va bene. Cioè i ricci hanno bisogno proprio anche di tanti giardini e non solo un giardino, e da qui l'importanza proprio di mettere in connessione i vari giardini, a creare delle entrate e delle uscite, a permettere ai ricci di potersi muovere liberamente tra i vari giardini.
3: Per un animale notturno come il riccio gli occhi non sono così importanti, ma gli consentono comunque di poter differenziare le forme. Con la forma di un albero, di una siepe o di un edificio, il riccio riesce a orientarsi su tutta l'area in cui si

0: muove. Il suo mondo è in gran parte in bianco e nero. Gli occhi percepiscono male i colori, ma ciononostante i ricci sono capaci di orientarsi in modo eccellente e, l'abbiamo detto, sono dei gran camminatori. Poco fa Nicol Santi ci ricordava che un solo giardino non è sufficiente per un riccio. A lui servono più territori ben collegati fra loro, un po' come è riuscita a fare Daphne Gobbi a Ligornetto, collegando il suo giardino con quelli delle vicine e dei vicini. Serena Britos.
1: I giardini gestiti in un certo modo, poi vedremo come, vengono chiamati ambienti sostitutivi ideali, cioè i ricci si trovano bene con alcuni accorgimenti e sono dei posti perfetti per loro, ma non solo per loro, per anche tutto un corredo di altri animali che servono a lui per vivere o anche che stanno bene in luoghi che sono più accoglienti. Dunque quest'anno abbiamo lanciato questo grande progetto nazionale che si chiama Bonjour Nature, che è proprio per dare delle consulenze per implementare o per fare delle transizioni verso giardini che siano in grado di accogliere più diversità, che siano giardini in cui sia la flora che la fauna autoctone trovano uno spazio. E questo proprio per mettere appunto l'accento anche su quello che possiamo fare. È una misura molto concreta, un progetto molto bello che dà la possibilità a ognuna, a ognuno di noi di partecipare in modo molto pragmatico per il benessere della natura. E bisogna mettere anche l'importanza sui giardini privati, perché i giardini privati tutti messi insieme, calcoliamo che in Svizzera sono circa 580 km quadrati, dunque la superficie del lago di Costanza è tanto, cioè sono tantissimi, quei giardini da piccolo a grande si può creare veramente una rete e degli ambienti, degli habitat importanti, e questi poi collegati con gli spazi comunali fanno
0: dei corridoi faunistici e dei corridoi
1: incredibili
0: anche
1: in cui fauna e flora si possono spostare così come devono poter fare.
0: Nicol Santi.
2: Nella Svizzera italiana abbiamo proprio attualmente in corso un progetto per approfondire la distribuzione del riccio sul nostro territorio, perché effettivamente a livello europeo, ma anche alcuni studi in Svizzera, hanno attestato proprio un declino nelle popolazioni. I motivi non sono ancora stati del tutto delineati, ma sappiamo quali sono le minacce. Per il Ticino non esistevano fino a qualche anno fa dei dati aggiornati proprio per capire meglio come è messo il riccio da noi, e quindi ecco che nel 2024 insieme a Pronatura Ticino e l'Associazione Amici del Riccio è stata proprio lanciata questa campagna di scienza partecipativa Riccio dove sei, che invita proprio le persone a segnalare i propri incontri con questo piccolo mammifero. Finora sono stati raccolti più di 900 segnalazioni, quindi siamo molto soddisfatti di questa partecipazione. Mancano ancora alcune zone dove non abbiamo segnalazioni, ad esempio la Valle di Muggio, il Malcantone, tutta la riviera tra Claro e Biasca e anche la Leventina tra Biasca e Faido. Sono tutte zone dove potenzialmente il riccio potrebbe esserci perché l'ambiente è abbastanza favorevole, ma non sono ancora arrivate segnalazioni, quindi se vedete dei ricci lì in particolare, volentieri se potete comunicarcelo.
0: Dai, dopo tutto quello che ci siamo detti sui ricci oggi, non abbiamo più scuse. Non possiamo che darci da fare. Se avete un giardino, create spazi, cunicoli, cavità e tanta vita. Se trovate un riccio in difficoltà, rivolgetevi alle associazioni che se ne occupano. Se avvistate uno o più ricci, segnalatelo a progettoriccio.ch. Io ringrazio le mie ospiti, Serena Britos, Nicol Santi, Daphne Gobbi e anche la mamma di Daphne, che si prende cura ogni giorno del loro meraviglioso giardino naturale. Ringrazio Lara Persia per l'assistenza tecnica e vi do appuntamento alla prossima settimana.
3: Io sono sempre stata un animalista da sempre. I regali di quando ero bambina erano animali, non erano mai gioiellini, Barbie o altre cose, erano animali. Il riccio mi è capitato per caso, non è che l'ho scelto, ci siamo trovati quella riccetta Pepita che ho salvato. Io anch'io affrontavo un periodo di malattia, ci siamo salvate a vicenda. Io ho aiutato lei, lei ha aiutato me, da lì è nato l'amore, poi ho iniziato a salvarne altri. E poi sono diventata quella che salva i ricci, però se arriva una faina salvo anche la faina, ecco, non è che faccio discriminazione.

0: La storia della costumista Cecilia Tognetti. Appena rientrata in Ticino, dopo 3 mesi a Budapest, sul set della nuova serie HBO Dune Prophecy, trionfatrice agli ultimi Costume Designers Guild Awards. La passione per i videogiochi della bellinzonese Eleonora D'Onofrio, che si è trasformata in professione e l'ha portata per 10 anni a Londra in produzioni del calibro di Avatar e Jurassic World. Charlot incontra due artiste di straordinario talento, partite dal piccolo Ticino e salite ai più alti livelli dell'industria cinematografica. È anche un modo per conoscere due professioni poco note, fra le tante che si muovono dietro le quinte di un artigianato cinematografico in via di ridefinizione. La costumista e la designer 3D, a cura di Barbara Camplani. Charlot, oggi alle 14:35.
1: Rete 2.

0: arrive que la réalité soit trop complexe pour la transmission orale.
1: Alphaville racconta la cultura e il reale scommettendo sul potere della radio. Attualità, grandi temi, interviste e dibattiti. Un'ora e mezza dedicata alla realtà e alla sua complessità.
0: Alphaville.
1: La libertà si conquista aprendo gli occhi e le orecchie. Alphaville, dal lunedì al venerdì alle 11.
2: Rete 2.

0: Verde Aurora Weekend.
1: Buona domenica mattina a tutte e tutti voi all'ascolto di Rete 2, che siate in macchina, a casa, sul posto di lavoro, chissà dove, fatecelo sapere allo 079-382-6765 tramite WhatsApp. Questa è Verde Aurora Weekend in diretta dagli studi radio della RSI di Comano, Mattia Caputo al microfono in vostra compagnia fino alle 13. Il menù è ricchissimo, dalla scaletta musicale curata da Barbara Tartari al tradizionale appuntamento con il concerto della domenica alle 11.35 in un programma imbastito da Lara Bergiaffa, volto a ricordare oggi, 9 agosto, i 51 anni dalla scomparsa di uno dei più grandi compositori di tutti i tempi, forse l'ultimo compositore che possiamo inserire in una lunga tradizione sinfonica, quella degli ultimi 200 anni, e forse anche tra i padri della musica da film, Dmitri Shostakovich. Ci sarà anche della musica antica, quella medievale rinascimentale di Quilisma, come ogni domenica alle 10, mentre mezz'ora dopo cambiamo arte, lasciamo che sia la letteratura a farla da padrona con Festival d'Autore, che riapre da oggi per tutto agosto gli archivi del Novecento organizzati da Rete 2, dall'Istituto di Studi Italiani dell'USI e da RSI Archivi, intitolata Lo Sguardo Parziale, che indaga la nostra italianità, l'italianità svizzera. Massimo Zenari ne discute con Matilde Gaggini Fontane e Nelly Val San Giacomo. Tutto questo e molto altro, come anche gli appuntamenti con la spiritualità e con la messa delle 9.05, ma Verde Aurora Weekend parte sempre dalla carta stampata con le prime pagine e le pagine culturali, a tra pochissimo allora con la rassegna stampa.

Si interrompe così questo brano, stranamente un errore tecnico probabilmente, ed era il primo movimento dalla Sinfonia per archi in Do maggiore di Carl Philipp Emanuel Bach, qui eseguito dalla sempre ottima Academy für Alte Musik Berlin, diretta da Georg Kalweit. E dalle note stampate sui pentagrammi ai titoli che appaiono sulle prime pagine dei giornali che ci sono stati consegnati oggi in redazione, le testate italiane che ci giungono oggi dedicano allora ancora largo spazio alla crisi di Ceuta e alle tensioni tra Italia e Spagna. La Repubblica ci dedica praticamente tutta la prima pagina ed è interessante notare però la diversità di trattamento del tema. Ad esempio, l'Umanità su Repubblica, dignità per i migranti, si apre così: le parole di Mattarella sulla gestione dei flussi. Continua la linea dura di Palazzo Chigi con Madrid, dai primi controlli scattati ieri in Spagna fermato un turista italiano su 10, mediazione della UE, Ceuta racconta che abbiamo smesso di vedere l'umano. Questa è un'analisi invece di Francesca Mannocchia, pagina 7 della Repubblica. I rischi invece sul Corriere della Sera: Ceuta, rischio terrorismo, l'UE sente Roma e Madrid, alt ai controlli, migranti monito di Mattarella. Invece parla il vice premier Salvini: difendere i confini non è sovranismo ma solo buonsenso. E sempre interessanti le vignette di Giannelli che appaiono sul Corriere della Sera, la tipica famiglia italiana che sta cenando a tavola e guardando la tele che racconta Italia contro Spagna, e il padre di famiglia esclama: figuriamoci, non siamo neppure andati ai mondiali e loro sono campioni del mondo. Invece le conseguenze immediate sulla prima pagina del Manifesto, dove appaiono code infinite tra i terminal degli aeroporti spagnoli, coda avvelenata, scrive così: documenti, da ieri i viaggiatori italiani in Spagna vengono fermati dalla Guardia Civil negli aeroporti, le file si allungano per la risposta di Madrid allo strappo immotivato di Roma, l'Unione Europea preme sull'Italia perché torni indietro, Meloni cerca un modo per salvare la faccia. Ricordiamo che l'Italia ha chiuso lo spazio Schengen con la Spagna in seguito all'arrivo dei migranti a Ceuta. Sempre di politica e di guerra si parla nell'editoriale di Barbara Stefanelli sul Corriere della Sera, l'avversario invisibile dell'Europa. C'è un racconto in fondo un po' pigro che si ripropone da tempo: le democrazie liberali europee sarebbero sdraiate sul letto di morte, fiaccate all'interno dei populismi, aggredite all'esterno dalle autocrazie incapaci dentro e fuori di rispondere alle accelerazioni del mondo. È un racconto che dice il sortilegio delle profezie autoavveranti. Più lo ripetiamo, aggiornato alle ultime crisi, meno comprendiamo quello che sta accadendo, perché quello che sta accadendo ha sfumature complesse che meritano di essere guardate e riguardate. Innanzitutto l'Ucraina, che combatte letteralmente allo sfinimento. Barbara Stefanelli continua poi a pagina 24 del Corriere della Sera. In prima pagina, sempre sul Corriere, ma anche sul Manifesto, che un largo spazio a quanto successo ieri a Marcinelle, in Belgio, luogo dove nel 1956 ha luogo una gravissima strage di minatori italiani. La destra si fa riconoscere a Marcinelle, la protesta del sindacato belga, racconta, scrive il Manifesto, contro la destra al governo in Italia durante la cerimonia di commemorazione della strage di 262 minatori, di cui 136 italiani, a Marcinelle nel 1956. Lo abbiamo fatto perché siamo antifascisti, sostiene il sindacato belga, che ha girato le spalle mentre parlava il presidente del Senato Ignazio La Russa. Se il prezzo del burrito divide maga, questo invece è un articolo molto interessante che appare ancora sul Corriere
Corriere, pagina 12, a cura di Matteo Persivale. Il burrito è una tortilla di farina, di grano, farcita di carne, fagioli, riso e formaggio. Il prezzo è schizzato a $20, tanto da scatenare l'universo MAGA e dividerlo. Nel dibattito interviene anche il vicepresidente Vance. I repubblicani non vogliono irritare i loro elettori e sempre sul Corriere della Sera appare in prima pagina un volto che domina questa paginata di oggi, quello del capitano di Paolo Maldini, La verità di Maldini, la mia tortura con Malagò, una lunga intervista di Aldo Cazzullo sulla rottura di Maldini coi vertici del calcio italiano.

0: Il terzo movimento della sonata per violoncello e pianoforte in si minore di Julius Röntgen, uno dei compositori amici del circolo di Johannes Brahms e tra i compositori del circolo di Brahms che Isabel Gewaeler al violoncello e Fiona Hentgartner al pianoforte incidono nel loro disco Claves intitolato Lieberfreund del 2024. Mano all'agenda ora invece per segnalare alcuni appuntamenti culturali ai quali potete partecipare oggi in tutta la Svizzera italiana.
1: L'agenda.
0: Partiamo dalla musica e da Ceresio Estate, che alle 19 fa tappa allo spazio Garavello 7 di Morcote, con Oltre il confine tra classico e pop, protagonisti Rebel Beat, Giulia Cavallera, Guido Giordana, Lorenzo Subrizzi e Paolo Tarolli alle voci, con Andrea Trona al suono, un progetto che lavora sulla voce come materia viva e mobile. Le parole diventano ritmo, le consonanti percussioni, in un percorso che attraversa il confine tra repertorio classico, pop e nuove possibilità vocali. A Locarno continua invece la programmazione musicale gratuita della rotonda del Locarno Film Festival. Alle 20 salirà sul palco Ella Tide, giovane cantautrice della Svizzera nord-occidentale, con un folk pop intimo e luminoso. Alle 9:30 toccherà poi 77 Bombay Street, una delle band folk e indie rock svizzere più amate. Sconfiniamo invece in Italia, Blevio sul lago di Como, da dove ci viene segnalato un concerto d'organo presso la chiesa a Lago della frazione di Girola, con Luca Maresca solista, ex studente del Conservatorio della Svizzera Italiana. In programma brani dal primo barocco come Frescobaldi, poi Mozart, fino all'ouverture dal Nabucco di Giuseppe Verdi. Passiamo agli appuntamenti letterari. Alle 17 nella chiesa di Santa Bondia Gentilino il museo e Fondazione Hermann

pensato per far entrare il pubblico in un mondo clownesco fuori dal comune. Per chi vuole iniziare già a metà giornata con l'arte, dalle 11 alle 14 la Galleria Consarc di Chiasso ospita il finissage della mostra collettiva Scritto con la luce. Ci segnalano anche la sagra di Santo Stefano Pedrinate presso l'oratorio parrocchiale. Voci, canzoni, teatro, letteratura e fotografia. Questa domenica l'agenda culturale della Svizzera italiana propone pochi appuntamenti rispetto ad altre giornate, ma ben distribuite e decisamente varie. Beh, d'altronde siamo ormai in pieno agosto.

L'abbiamo ascoltato anche ieri, era il violino di un giovane talento norvegese-svedese, Johan Dahlén, vincitore nel 2019 del concorso Carl Nielsen, poi in Young Artist of the Year per la rivista Gramophone nel 2022. Johan Dahlén, ancora una volta al violino, accompagnato da Peter Friis Johansson al pianoforte, qui nel disco Souvenir del 2024 per l'etichetta B. Questa era la danza spagnola numero 1 dalla vita breve di Manuel de Falla.

si spegne così la Berceuse dai sei pezzi per violino e pianoforte di Ottorino Respighi, qui eseguita da Vladislava Lucenka al violino, accompagnata al pianoforte da Christian Huzzi, e con invece forse uno dei compositori ormai diventati classici dell'epoca moderna, John Williams. Concludiamo questa prima mezz'ora di Verde Rara Weekend con la colonna sonora da Hook Capitan Uncino, che ci porterà dritti al notiziario.

0: Sei mesi tra i padiglioni di Casvegno per raccontare la trasformazione del manicomio in comunità. Dalla fondazione all'evoluzione delle cure e dell'idea stessa di psichiatria, alle battaglie per la fine della contenzione. La rivoluzione di Casvegno. 150 anni di psichiatria in Ticino. Un audiodocumentario in 7 episodi di Olmo Cerri. Domenica in scena. Oggi alle 17.35 e su rsi.ch/audiofiction.
1: Rete 2.
2: In studio Fabiano Rizzi. Versa in gravi condizioni il 49enne del cantone Argovia di origini kosovare che ieri pomeriggio alla guida di un'auto ha tamponato un camper sulla A2 a Mezzovico, lo ha comunicato la polizia ticinese. Tutte ferite le tre persone che viaggiavano con lui, una donna e due minori, e i tre cittadini spagnoli a bordo del camper, una coppia di cinquantenni con una minorenne. L'autostrada è stata chiusa fra Lugano Nord e Rivera per più di 2 ore, provocando code che hanno raggiunto i 21 chilometri e disagi durati fino a notte tarda. Sempre in Ticino è stata presentata ieri alla popolazione la nuova struttura d'accoglienza per migranti di Giubiasco. Un edificio prefabbricato che dall'esterno non suscita elogi, ma che all'interno ospita spazi adatti alla Croce Rossa chiamata a gestirlo. Ci dice di più Cristian Gilardoni.
3: La struttura, alta 3 piani, potrà accogliere fino a 88 persone. Il presidente dell'associazione di quartiere, Atos Ambrosini, ha chiarito che Giubiasco non l'ha voluta, ma ha capito la necessità del cantone di trovare una soluzione.
4: Esattamente, noi siamo stati resi attenti della necessità da parte del cantone di avere questo tipo di struttura, sia per misure di risparmio che per misure di razionalità, e l'abbiamo accettata. Quello che abbiamo chiesto da parte nostra è: per favore andate poi a diminuire il numero di persone che sono attualmente alloggiate presso la stazione, perché Giubiasco non vuole diventare il centro migranti del cantone.
3: Nel suo discorso il presidente dell'associazione di quartiere ha definito la struttura una baracca asettica. Gli spazi interni sono però stati organizzati per soddisfare tutte le esigenze della Croce Rossa Svizzera. Deborah Bianchini Fersini è la direttrice della sezione del Sottoceneri.
5: È una struttura prefabbricata che però ci dà quello di cui c'è bisogno. Noi abbiamo cercato di renderla il più accogliente possibile, decorandola, facendo in modo che ci fossero tutti i comfort necessari a una casa. Quindi facciamo del nostro meglio, ma sicuramente è un luogo dove le persone penso che potranno stare bene e ripartire da qua.
3: Il cantone ha faticato a trovare degli spazi per questa struttura. L'aumento della pressione migratoria in Svizzera però l'ha obbligato a trovare una soluzione, visto che il numero di migranti attribuiti è raddoppiato in pochi anni. Raffaele De Rosa, direttore della divisione della sanità e della socialità, questa struttura è temporanea e durerà 4 anni. E dopo?
6: Questa è una soluzione provvisoria, temporanea, proprio anche come risposta all'impossibilità di trovare delle soluzioni definitive. Il fatto di poter avere delle soluzioni flessibili, organizzate su un arco di medio termine di 3-4 anni, permette anche di essere tempestivi nella risposta e anche di adeguare il dispositivo cantonale che prende a carico i richiedenti l'asilo, di mantenerlo flessibile in funzione dei bisogni. Per cui se tra 3-4 anni i numeri dovessero calare, possiamo ridimensionare questa struttura, rispettivamente se i numeri dovessero risultare elevati si tratterà di trovare un'ulteriore ubicazione per il successivo periodo di 3-4 anni.
3: I prefabbricati permettono risparmi per circa 1 milione di franchi all'anno.
2: In Ucraina, nella notte, missili e droni russi hanno colpito le regioni di Kharkiv e di Odessa, uccidendo almeno 2 persone e ferendone diverse altre, una in modo grave. Lo comunicano le autorità locali. Droni ucraini hanno invece colpito la città di confine russa di Belgorod, dove, stando al governatore locale, si contano almeno 13 feriti. Anche l'Egitto potrebbe firmare il patto di reciproca difesa militare siglato venerdì da Turchia, Pakistan e Arabia Saudita. Lo sostiene il ministro degli esteri turco, aggiungendo che altri paesi hanno espresso interesse all'alleanza e precisando che l'intesa non è in conflitto con gli impegni della Turchia nei confronti della NATO. È di almeno 22 morti e 37 feriti l'ultimo bilancio dello scontro tra due autobus avvenuto venerdì nel sud del Niger. Lo ha reso noto il Ministero dei Trasporti nigerino, precisando che 17 delle vittime erano militari che stavano concludendo l'addestramento.
7: Lo sport.
8: Buongiorno da Paolo Laurenti. Prima vittoria per il Servette, prima frenata per lo Young Boys. La terza giornata di Super League si è infatti aperta con il successo e dunque i primi tre punti della Servette sul Grasshopper per 2-1 e il pareggio 2-2 tra Losanna e Young Boys, bernesi che hanno sprecato un doppio vantaggio. IBE comunque sempre primo con 7 punti, ma potrebbe venire scavalcato da Lugano e San Gallo in caso vincano le rispettive partite previste nel pomeriggio. I bianconeri alle 14 ospitano lo Zurigo, partita che racconteremo in radio cronaca diretta su Rete 1, mentre il San Gallo alle 16.30 se la vedrà contro il Lucerna. Turno infine completato da Basilea Thun e Sion Vaduz. Con Jorge Martin che partirà dalla pole position e ieri vincitore della prova sprint alle 14 a Silverstone il via al Gran Premio della Gran Bretagna della MotoGP. Ultima tappa del Tour de France femminile, 100 km con partenza e arrivo a Nizza. In maglia gialla c'è l'olandese Follering con 8 secondi sulla polacca Nieve Doma e 1.12 sulla svizzera Reusser. Per il tennis a Toronto negli ottavi di finale Belinda Bencic nel pomeriggio affronta la filippina Eala.
9: Le previsioni del tempo: al mattino abbastanza soleggiato sul Ticino centro-meridionale, inizialmente qualche banco di nubi in dissoluzione. Nel corso della giornata sviluppo di cumuli e nella seconda parte del pomeriggio alcuni rovesci o temporali sparsi, specie nelle Alpi e in Engadina. A basse quote temperatura massima sui 32 gradi, in alta Engadina 24.
0: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

Il trio patetique di Glinka, qui eseguito dal Brahms Trio, ci porta a riaprire le pagine dei giornali giunti oggi in redazione per sfogliare tra i capitoli, tra le pagine di stampo culturale. Tre articoli, iniziamo dalla Repubblica, pagina 25, dove Lara Crinò presenta una novità sugli scaffali. Il tema è l'archeologia, tema su cui torneremo anche con un altro articolo che ben si collega. Il libro in questione è Un viaggio letterario in Etruria e nell'Italia antica di Giuseppe Della Fina per Officina Libraria, appena uscito. Cosa possono raccontarci i reperti archeologici dell'epoca da cui sono riemersi? Come farli parlare di nuovo affinché non restino vestigia mute, incomprensibili per gli uomini di oggi? Muove dal dilemma principe dell'archeologia Un viaggio letterario in Etruria e nell'Italia antica di Giuseppe Della Fina, che riunisce gli articoli pubblicati originariamente dall'archeologo su Il Giornale dell'Arte. Come evocare la vita, l'appetito, lo scambievole amore trovandosi di fronte le tracce del passato remoto? Questa è una domanda. In pochi luoghi al mondo come l'Italia da questa domanda non si può scappare. Se si guarda alla nostra storia dell'arte dal Rinascimento come rilettura della classicità, alla scoperta di Pompei come motore del neoclassicismo, fino alla modernità classica di Savinio e De Chirico, e poi all'arte contemporanea, la continua riscoperta e rielaborazione dell'antico appare come motore primo e ineludibile. Ma anche la letteratura ci suggerisce il viaggio letterario compiuto da Della Fina, e anche è una chiave altrettanto fruttifera se si decide di incamminarsi con lo spirito e non solo lungo lo stivale, in particolare in quella regione centrale, cuore del paese, dove si sviluppò la civiltà etrusca. Il filo conduttore è doppio: da un lato il libro si può leggere come una vera e propria guida che segnala musei, luoghi di scavo, aree archeologiche con riferimenti ad alcuni capisaldi della letteratura archeologica e di viaggio. Per chiunque sia amante o curioso della storia e dell'archeologia è un'occasione per scoprire o riscoprire siti di interesse nelle meravigliose campagne dell'Umbria e della Toscana, o collezioni in alcuni tra i borghi, le città più affascinanti di queste regioni, da Cortona a Volterra, da Sovana a Pitigliano. Dall'altro invece il volume incoraggia un altro tipo di scavo all'interno di opere letterarie di epoche differenti, afferenti anche non solo alla lunga tradizione del Grand Tour che citano o hanno come fonte di ispirazione il nostro mondo antico. Della Fina in rintracciato suggestioni, descrizioni, ricordi di viaggi in Italia in cui proprio alcuni oggetti e luoghi recuperano attraverso la parola di grandi autori tutta la loro dimensione mitica e persino sacrale, nel senso di tramite e ponte tra differenti dimensioni temporali e civiltà. Alcuni esempi citati nel volume potrebbero spingere il lettore a rileggere un intero libro. Si ricorda la visita alla necropoli della banditaccia di Cerveteri che Giorgio Bassani narra all'inizio del Giardino dei Finzi Contini, quindi a Ferrara, oppure anche di Gianni Rodari, Guidoberto, gli Etruschi, dove uno studioso finisce per trascorrere tutta la vita davanti al cippo di Perugia nel tentativo di decifrare l'alfabeto etrusco dell'iscrizione che lo ricopre. Questo era Un viaggio letterario in Etruria e nell'Italia antica di Giuseppe Della Fina per Officina Libraria.

Simon Crashy eseguiva qui al pianoforte l'Odeon, tango brésilien di Ernesto Nazareth, compositore brasiliano. E sembra un caso, ma forse non lo è per nulla, ma su Repubblica, sotto l'articolo appena letto, Paola Pottino ne propone un altro che si sposa alla perfezione. E dalle pagine che trattano di archeologia ad una vera e propria scoperta sul campo, o meglio, nel mare. Un relitto con anfore del primo secolo a.C. nelle acque di Mazara del Vallo. Pensavano di aver trovato una zona ricca di pesce, ma davanti a loro sono comparsi antichi reperti risalenti, presumibilmente al secondo o al primo secolo a.C. Centinaia di anfore adagiate a 46 metri di profondità, a circa 3 miglia dalla costa di Mazara del Vallo, insieme a due ceppi d'ancora e a una struttura di piombo, sono state individuate casualmente da due pescatori subacquei, Igor Bisulli e Giacomo De Mola. I due stavano esplorando i fondali in vista del campionato italiano di pesca in apnea quando l'eco scandaglio ha segnalato un'anomalia nella sabbia. Sotto il fondale si nascondeva il carico di un relitto lungo circa 21 metri e largo 6. Le anfore del tipo Dressel 1A, probabilmente di provenienza campana, potrebbero essere state utilizzate per il trasporto del vino. Siamo nel periodo della Roma repubblicana, quindi in un momento molto importante per il traffico commerciale, spiega Roberto La Rocca, archeologo subacqueo della Soprintendenza del Mare della Regione Siciliana. La possibile rotta collegava la Campania alla Sicilia e probabilmente al Nord Africa, inserendo il relitto nella fitta rete degli scambi del Mediterraneo. L'ipotesi è che una burrasca abbia sorpreso la nave durante la navigazione, provocandone l'affondamento. La scoperta si inserisce nella storia archeologica delle acque siciliane, tra le più ricche di testimonianze dell'antichità. Nel 98 un peschereccio di Mazara del Vallo recuperò nelle acque del canale di Sicilia il celebre satiro danzante, statua bronzea di epoca ellenistica. L'area del relitto appena venuta alla luce sarà interdetta e sottoposta a specifiche misure di tutela, mentre la scelta degli archeologi è di conservare il sito per quanto possibile nel luogo del ritrovamento. Il ministro della cultura Alessandro Giulia lo ha definito una delle più importanti scoperte archeologiche subacquee degli ultimi anni.

Dimitri Ashkenazi al clarinetto con Adam Heinicke alla viola, il pianoforte di Bernd Glemser nell'allegrissimo, il secondo movimento del trio per clarinetto, viola e pianoforte di Jean Francais. Concludiamo questa rassegna stampa culturale leggendo invece di musica. Ci colleghiamo alla musica e di opera lirica con il Rossini Opera Festival di Pesaro e un'intervista di Giuseppina Manin sul Corriere della Sera a Davide Livermore, che mette in scena l'assedio di Corinto. Con Rossini racconto i disastri di oggi. Se l'assedio di Troia, così tornato di moda grazie al film di Nolan, vedeva i greci avere la meglio su una città e una civiltà dell'Asia Minore, ecco che oltre 2000 anni dopo la storia ribalta i giochi. Anno 1458, a venire assediata stavolta è la greca Corinto, conquistata dai turchi di Maometto II. Una debacle della cultura, emblema dell'Occidente molto sentita negli anni 20 dell'Ottocento, con l'Europa schierata con l'indipendenza greca contro l'impero ottomano, un diffuso sentimento filoellenico che Gioacchino Rossini intercetta e ne fa il tema de Le Siège de Corinthe, rifacimento francese del Maometto II, accolto con successo a Parigi nel 1826, 200 anni fa esatti, titolo che ora, a 200 anni dalla prima, aprirà la 47esima edizione del Rossini Opera Festival l'11 agosto a Pesaro nel nuovo allestimento di Davide Livermore e con Carlo Rizzi alla guida dell'orchestra del Comunale di Bologna e del coro Ventidio Basso di Ascoli Piceno. In un momento in cui il mondo greco è tornato al centro del nostro immaginario, la Corinto di Rossini mi ha suggerito l'idea di un patrimonio di bellezza abbandonato alla deriva distruttiva di una modernità incapace di riconoscerne il valore, spiega Livermore, che, affidata all'evocazione della regia scene digitali ispirate all'estetica classicistica di Alma Tadema, trasforma la città assediata in un magazzino stipato di casse con reperti di statue, capitelli e busti. Un mondo la cui eredità, l'arte, il teatro, la democrazia e i diritti non sono più preda di un esercito, ma della logica di un business per cui tutto deve essere immediatamente consumabile, monetizzabile. Una società oggi non è più identificabile dalla sua cultura ma dal suo andamento in borsa. La nostra Corinto non è sotto assedio, è già stata spazzata via, come gli dei nell'Odissea che spopola sul grande schermo. Urge una riflessione sul bisogno del mito. Un tempo aiutava l'uomo a leggere se stesso, oggi il rischio di aver sostituito quell'eredità con algoritmi, indicatori economici e una cultura svalutata. Pur essendo la nostra maggiore azienda, è considerata una strana protuberanza da tagliare appena possibile. Però, a differenza dei greci vincitori su Troia, Maometto II si mostra un sultano illuminato e offre la pace in cambio del matrimonio con Pamira, la figlia del re di Corinto, che si era innamorata di lui senza sapere chi fosse. Ma quando lo scopre, piuttosto che andare a nozze con il nemico, Pamira si taglierà la gola. Sacrificio preceduto da uno dei momenti più alti dell'opera. Una catastrofe che pare incombere anche su di noi. Tra guerre e disastri climatici, ogni idea di umanità e fratellanza si sta sbriciolando. L'Europa della cultura e della pace è diventata l'Europa delle armi. Si inventa la favola che siamo a rischio di invasione per giustificare le spese più assurde. Si lascia spazio a un tempo che chiede sangue e sangue riceve. Abbiamo perso la ragione e il senso del bene comune. Conclude così Davide Livermore con il suo assedio a Corinto al Rossini Opera Festival.

0: E suonano come campane questi accordi finali al pianoforte. In effetti il titolo di questo brano è The Bells, le campane, qui eseguito da Michelle Ken al pianoforte per l'etichetta Curtis Studio in un disco revival Music of Price and Bones del 2023. La compositrice del brano è Margaret Bones, ritenuta almeno al pari di Florence Price, ben più celebre negli ultimi tempi, e sono entrambe tra le primissime compositrici afroamericane, e molto interessanti dei rimandi allo spiritual e ad alcuni standard jazz che abbiamo ascoltato. Ma dalla musica passiamo ora al primo appuntamento con la spiritualità di oggi, quella evangelica in questo caso. Luisa Nitti conduce Il Tempo dello Spirito.
1: Tempo dello Spirito, un programma di spiritualità evangelica, a cura di Luisa Nitti. In redazione Gael Curtens e Cristina Ferrari.
2: Un saluto cordiale da Luisa Nitti, ben ritrovati e ben ritrovate a Tempo dello Spirito Estate. Chi ci segue da un po' sa che in questo periodo proponiamo due rubriche rispettivamente su donne nella Bibbia e liturgia nel culto protestante. Per iniziare questa puntata ascolteremo la pastora battista di Milano, Cristina Arcidiacono, che oggi parla di alcune donne tenaci. Sì, perché i suoi interventi, ispirati a un libro di recente pubblicazione, presentano ogni domenica alcune donne bibliche, raccontate secondo diverse chiavi di lettura. Così abbiamo incontrato le discepole, le schiave, le cattivissime, le donne di cattiva reputazione, un quadro ricco e pieno di sfumature che restituisce voce e dignità a donne delle scritture a volte dimenticate. La puntata proseguirà con un ascolto musicale e a chiudere la rubrica su culto e liturgia protestante, fra crisi e possibilità di rinnovamento, una rubrica curata per noi dal pastore Luca Maria Negro. Ascoltiamo allora Cristina Arcidiacono, che questa mattina racconta la storia di due donne, entrambe definite tenaci ed entrambe prive di nome nelle scritture. La prima delle due è protagonista di una storia dell'Antico Testamento, la seconda invece la ritroviamo nel Nuovo Testamento, incontrerà Gesù e fra loro, come vedremo, si terrà un dialogo piuttosto toccante e significativo.
1: Le belle, le furbe, le cattivissime. Donne protagoniste nella Bibbia. A cura di Cristina Arcidiacono.
3: Buongiorno. Le donne di oggi sono entrambe senza nome, descritte in base alla loro provenienza geografica. Sono anche due madri, tenaci agenti di cambiamento e di vita, attraversatrici di confini. La prima donna è di Sunem, una località della Galilea meridionale, e la sua storia è narrata nel secondo libro dei Re, al capitolo 4. La donna di Sunem è un personaggio che si staglia per dignità e determinazione. È una donna ricca, proprietaria di terre. Riconosce in Eliseo, che ospita a pranzo regolarmente, un uomo santo, mandato da Dio. Lei, non suo marito, ha l'iniziativa di far costruire una stanzetta per il profeta e arredarla perché lui vi possa alloggiare. Non chiede nulla in cambio e quando il profeta, sicuro che un figlio possa essere il miglior dono per una donna che non ne ha, glielo offre, le si mostra titubante. «Non mi ingannerai, vero?» gli dice. «Un figlio vuol dire una vita». E la paura di perderlo emerge assieme alla gioia di averlo. Dopo un po' di tempo, il bambino si ammala e muore sulle sue ginocchia. La donna, con gesti precisi e muti, lo pone sul letto del profeta, nella stanzetta che lei stessa aveva fatto costruire, e va a cercare Eliseo. Rimuove ogni ostacolo, il marito che non capisce, il servo di Eliseo che vuole fermarla, per raggiungere il profeta. La narrazione si fa incalzante. La vediamo dare ordini per preparare l'asina, mettersi in viaggio, stare davanti a colui che può aiutarla, gettarsi ai suoi piedi. Il grido della donna risuona fino a oggi. La morte delle piccole e dei piccoli diventa sguardo muto e grido disperato lanciato nel frastuono di un mondo che sembra non voler vedere né ascoltare. Il profeta deve andare con lei. La donna è inamovibile. Giuro davanti al Signore e davanti a te. Non me ne vado di qui se non vieni anche tu. Eliseo si fa abitare dal suo dolore. Essere persone di Dio significa anche saper stare nel dolore più grande, riconoscere il dolore degli altri e delle altre. Il bambino tornerà in vita e continuerà anche la vita della donna di Sunem. Lei e la sua famiglia, su suggerimento di Eliseo, partiranno per sfuggire alla carestia e al loro ritorno il ricordo di ciò che è accaduto le permetterà di riavere la propria casa e le proprie terre. Un'altra donna senza nome, per salvare la propria figlia, Sirofenicia, pagana, disturba Gesù. Siamo nel Vangelo di Marco, al capitolo 7. Il territorio è straniero. Gesù vorrebbe rimanere nascosto per riposare. Poco prima ha moltiplicato pani e pesci per una folla di persone e ha discusso con i garanti della giusta dottrina, con i farisei, riguardo al fatto che non è ciò che entra nella bocca, cioè i cibi, ma ciò che esce dalla bocca delle persone, che le contamina, le rende impure, malvagie. Ma questa donna, avendo sentito parlare di lui, entra in casa e gli chiede di guarire la figlia malata, posseduta da uno spirito impuro. E Gesù fa l'antipatico. Le risponde con un vecchio proverbio, con un detto attorno al cibo, ai pani. Gli dice: lascia che prima mangino i figli, perché non è giusto prendere il pane dei figli e buttarlo ai figli dei cani. Non abbiamo mai udito Gesù parlare così. Eppure la donna non si fa intemorire. Lei resiste, resta sullo stesso registro di Gesù e mostra una realtà possibile. È vero, Signore, però sotto la tavola i cagnolini possono mangiare le briciole che cadono dalla tavola dei figli. La donna, in un certo senso, accetta di farsi cagnolino. Insiste, proprio come fanno i cani per avere un po' di pane. Lei insiste per ottenere giustizia. E Gesù cambia idea. Potremmo dire che Gesù si converte. Per questa tua parola va, lo spirito impuro è uscito da tua figlia. Così la donna passa da essere colei che chiede a colei che permette il cambiamento, riconosciuta da Gesù stesso che accoglie la sua parola come vera. E dopo questo episodio Gesù condividerà nuovamente i pani e i pesci, questa volta in territorio pagano. La sua missione si è allargata. La tenacia della Sirofenicia ha attraversato i confini e portato al cambiamento.

0: Ai nostri microfoni era la pastora battista di Milano, Cristina Arcidiacono, che cura per noi durante questa estate la rubrica Le belle, le furbe, le cattivissime, donne protagoniste nella Bibbia. La potete riascoltare collegandovi al sito della RSI nella pagina dedicata a Tempo dello Spirito. Tutte le puntate della nostra trasmissione si trovano in podcast. In queste settimane estive stiamo ascoltando i brani che compongono l'ultimo suggestivo lavoro degli U2, la rock band che nel corso degli anni ha spesso prodotto canzoni ricche di riferimenti spirituali e cristiani. Coexist, I Will Bless the Lord at All Times. E questo è il titolo dell'ultimo brano dell'album che ascoltiamo questa mattina. Un titolo che richiama il Salmo 34 che dice «Benedirò il Signore in ogni tempo».
1: Am I the best or the worst or the worst or the best, she sang. Ice cream smile, wide as a mile back then. Say a nice prayer, be a good girl, finger on my lips. When she returned, her lipstick had learned how not to kiss. I can't fix her, can only love her, can't keep her pocket full. I can't keep her face and smiles, someone stole them, what was beautiful. I can't sing her home to me in rhymes, but I will bless the Lord at all.

In mezzo alla guerra e al dolore del mondo, gli U2 scelgono la lode, un gesto radicale di fede. La domanda nel titolo è decisiva: è ancora possibile benedire Dio nel caos contemporaneo? Il brano Coexist assume in qualche modo i contorni di una preghiera meditativa in questo album Easter Lily che gli U2 hanno fatto uscire subito prima di Pasqua, il Venerdì Santo di quest'anno.

0: Lord at all times.
1: E lasciamo questo brano suggestivo firmato U2 per proseguire la nostra puntata con la rubrica curata dal pastore Luca Maria Negro. I suoi interventi, che proseguiranno fino a fine agosto, sono centrati sul culto e sulla liturgia in casa protestante. Fra crisi e possibilità di rinnovamento, il pastore Negro illustra in modo acuto ogni aspetto del culto e della liturgia, e questa settimana si sofferma in particolare sulla celebrazione della cena del Signore. Lo ascoltiamo.
2: Togliti i sandali. Il culto protestante tra crisi e rinnovamento. A cura di Luca Maria Negro.
3: Un altro punto critico del culto protestante è il posto che in esso viene riservato alla celebrazione della cena del Signore, o Santa Cena o Eucaristia che dir si voglia. Iniziamo leggendo un breve testo biblico, cioè la descrizione della vita della comunità cristiana primitiva dopo la Pentecoste, negli Atti degli Apostoli, alla fine del capitolo 2.
4: Partecipavano con assiduità all'insegnamento degli Apostoli e alla condivisione, allo spezzare il pane e alle preghiere. Ogni giorno perseveravano concordemente nel santuario, spezzando il pane casa per casa, e prendevano il cibo con gioia e semplicità di cuore.
3: In questa sintesi degli Atti degli Apostoli è piuttosto difficile capire quale sia la distinzione tra vita liturgica e condivisione comunitaria quotidiana, tra cena del Signore e pasti comunitari o agapi fraterne, tra insegnamento biblico degli apostoli e spezzare il pane, espressione che indica la cena del Signore. Sembra tutto mescolato, ma forse è bene che sia così, che i confini non siano troppo precisi, perché a volte i confini troppo rigidi possono portare fuori strada. Mi riferisco al fatto che c'è stato un periodo in cui gli storici del culto e della Chiesa primitiva, come scriveva il teologo e storico luterano Oscar Kuhlmann,
4: avevano preso l'abitudine di distinguere nettamente le assemblee incentrate sulla predicazione e sull'insegnamento da quelle in cui era celebrata la cena. Avremmo in tal caso un fenomeno parallelo alla distinzione tra il culto della sinagoga e quello del Tempio nell'ambito del giudaismo.
3: In altre parole, agli albori della Chiesa ci sarebbero state due distinte forme di culto cristiano, una forma centrata sulla parola e una di tipo sacrificale, la memoria del sacrificio di Cristo attraverso la celebrazione della cena. In realtà, secondo Kuhlmann e altri studiosi, questa distinzione tra una liturgia della parola e una liturgia eucaristica come due diversi e separati tipi di culto è artificiale. Come abbiamo visto nei versetti degli Atti degli Apostoli che abbiamo letto, si

Medaglia. Sono due forme di annuncio della parola. E infatti la cena nella teologia protestante viene spesso definita come una predicazione in atto. E allora mi sembra chiaro che come protestanti dobbiamo lavorare sul tema della frequenza della celebrazione della cena nel culto domenicale, perché fino a qualche decennio fa in molte chiese protestanti la cena veniva celebrata solo 3 o 4 volte l'anno. Con il tempo la frequenza è aumentata a un ritmo mensile, la prima domenica del mese, a cui si aggiungono le grandi feste come Natale e Pasqua. Ma ci sono molte chiese evangeliche che sono tornate al ritmo settimanale, che è indubbiamente quello originale, di celebrazione della cena. Il dibattito è aperto. Due osservazioni per concludere. La prima è che, al di là della questione della frequenza, che sia mensile o settimanale, mi sembra importante curare con maggiore attenzione la celebrazione della cena, che in alcune delle nostre chiese è fatta in modo sbrigativo, eccessivamente semplificato. E mi sembra importante uno stile di celebrazione che sia, da un lato, meno funereo. Certo che ricordiamo la morte del Signore, ma lo facciamo nel segno della resurrezione e dell'attesa del suo ritorno. Ma dall'altro anche uno stile meno a consumazione individuale, più comunitario. Non sono io che vado a prendere il pane, ma lo condividiamo. Mi piace per questo un'innovazione che si è diffusa da qualche tempo, quella di non prendere subito pane e vino, ma di aspettare che tutti siano serviti per poi consumare nello stesso momento il pane e bere il vino. Infine mi pare importante recuperare non solamente il carattere eucaristico del culto domenicale, ma anche il suo carattere conviviale, cioè quello di una comunità riunita che condivide insieme la parola, il memoriale dell'ultima cena, ma anche il cibo vero, quello non simbolico. Quindi facendo seguire il più spesso possibile al culto con cena del Signore un pasto comunitario, in modo che sia un unicum in cui crescono insieme quei 4 elementi che abbiamo visto nel libro degli Atti: l'insegnamento, la condivisione, lo spezzare il pane e la preghiera.

E con questo intervento curato dal pastore Luca Maria Negro siamo giunti in chiusura della puntata. Vi ringrazio per aver seguito Tempo dello Spirito e vi do appuntamento alla prossima settimana. Buona prosecuzione adesso con i programmi della Rete 2. Da Luisa Nitti, buona domenica.

E dopo il tempo dello spirito, questa era scusate, c'è partito un brano in sottofondo, eccola qui. Abbiamo detto, questo era di César Franck, l'allegretto poco mosso dalla sonata per violino e pianoforte in La maggiore, con Isabel Geweiler al violoncello e Fiona Handgarner al pianoforte, che abbiamo già ascoltato in precedenza questa mattina, musica di César Franck, mentre ora che già sentite in sottofondo è quella di Schubert ai Winterreise, Täuschung, con Mark Padmore alla voce e Christian Bejodenaut al pianoforte, che ci porteranno dritti al notiziario.

0: In studio Fabiano Rizzi. Versa in gravi condizioni il 49enne del cantone Argovia di origini kosovare che ieri pomeriggio alla guida di un'auto ha tamponato un camper sulla A2 a Mezzovico. Lo ha comunicato la polizia ticinese. Tutte ferite le tre persone che viaggiavano con lui, una donna e due minori, e i tre cittadini spagnoli a bordo del camper, una coppia di cinquantenni con una minorenne. L'autostrada è stata chiusa fra Lugano Nord e Rivera per più di due ore, provocando code che hanno raggiunto i 21 chilometri e disagi durati fino a tarda notte. In Svizzera, nell'ultima settimana di giugno e nella prima di luglio, si è registrata una sovramortalità. Lo scrive la NZZ am Sonntag, che cita i dati dell'Ufficio Federale di Statistica. Il monitoraggio statistico non rileva la causa del decesso e non può quindi attribuirla direttamente al caldo, ma i dati provvisori indicano che dalla prima ondata di canicola nel paese sono morte 357 persone in più rispetto alla media, tutte di età superiore ai 65 anni. Di canicola parla anche la stampa romanda con Le Matin Dimanche, che mette in evidenza il record di notti tropicali detenuto quest'anno finora dal Ticino, con le 43 notti dalla temperatura superiore a 20 gradi registrate a Lugano. Segue il Canton Vaud con le 35 notti tropicali di Vevey. E agli arresti domiciliari, l'automobilista che ieri mattina vicino a Torino ha investito a più riprese un gruppo di 6 ciclisti, ferendone 4, due dei quali in modo serio. Il 73enne, che aveva superato la comitiva clacsonando con insistenza, dopo il gesto di uno dei ciclisti ha fermato la vettura e ingranato la retromarcia, travolgendo il gruppo. Quando poi i ciclisti scampati all'urto hanno tentato di inseguirlo, ha compiuto un'inversione per scagliarsi nuovamente contro la comitiva. Rischia ora l'incriminazione per tentato omicidio stradale. In Ucraina, nella notte, missili e droni russi hanno colpito le regioni di Kharkiv e di Odessa, uccidendo almeno due persone e ferendone diverse altre, una in modo grave. Lo comunicano le autorità locali. Droni ucraini hanno invece colpito la città di confine russa di Belgorod, dove, stando al governatore locale, si contano almeno 13 feriti. Anche l'Egitto potrebbe firmare il patto di reciproca difesa militare siglato venerdì da Turchia, Pakistan e Arabia Saudita. Lo sostiene il ministro degli esteri turco, aggiungendo che altri paesi hanno espresso interesse nell'alleanza e precisando che l'intesa non è in conflitto con gli impegni della Turchia nei confronti della NATO. Tragedia sfiorata in Australia, dove due aerei hanno rischiato la collisione sulla pista dell'aeroporto di Sydney, il più trafficato del paese. L'Airbus di una compagnia low cost in fase di decollo ha dovuto frenare bruscamente per evitare lo scontro con un Boeing trainato da un rimorchiatore. Stando ai primi elementi dell'inchiesta, il veicolo che rimorchiava il Boeing non avrebbe rispettato le istruzioni della torre di controllo. Un membro dell'equipaggio dell'Airbus, che si stava spostando in cabina al momento dell'inchiodata, è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale da un'ambulanza.
1: Lo sport.
2: Una vittoria per salire in testa al campionato. Buongiorno, ben ritrovati all'ascolto da Giordano De Lucia. Dopo il pareggio 2-2 ieri dello Young Boys a Losanna, il Lugano ha l'occasione quest'oggi, assieme al San Gallo, in caso di vittoria, di andare in cima alla classifica di Super League. Young Boys ieri incapace di gestire due reti di vantaggio e che oggi potrebbe essere superato infatti dai bianconeri, che alla IL Arena dalle 14 accolgono lo Zurigo, mentre il San Gallo pure a 6 punti in due partite, come il Lugano dalle 16.30 riceve il Lucerna, programma che si completa con Basilea Thun e Sion Vaduz. Sempre ieri prima vittoria per il Servette in questo campionato, che ha sconfitto 2-1 il Grasshopper. Lugano Zurigo da seguire in diretta radiofonica qui su Rete 1 in Sport e Musica. Nel moto mondiale, Jorge Martin, vincitore ieri della prova sprint, sarà in pole position quest'oggi alle 14 a Silverstone per il Gran Premio di Gran Bretagna di MotoGP. Per il ciclismo si chiude il Tour de France femminile con l'ultima tappa di 100 km con partenza e arrivo a Nizza. L'olandese Follering è in giallo e difende 8 secondi di vantaggio in generale sulla polacca Niewiadoma e 1 minuto e 12 sulla nostra Marlene Reusser, terza in classifica. Nel tennis, infine, al torneo Master 1000 di Toronto, eliminazione a sorpresa della numero uno al mondo Sabalenka, superata dalla russa Aleksandrova. Oggi, sempre per gli ottavi di finale, Belinda Bencic affronta la filippina Eala.
1: Le previsioni del tempo: al mattino abbastanza soleggiato sul Ticino centro-meridionale, inizialmente qualche banco di nubi in dissoluzione. Nel corso della giornata sviluppo di cumuli e nella seconda parte del pomeriggio alcuni rovesci o temporali sparsi, specie nelle Alpi e in Engadina. A basse quote temperatura massima sui 32 gradi, in alta Engadina 24.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Cosa si intende e soprattutto quali sono le conseguenze della povertà mestruale? Più di 500 milioni di donne e persone con utero non hanno accesso a prodotti igienici e risorse sicure e dignitose per gestire le proprie mestruazioni. Barbara Camplani, in una puntata di Laser andata in onda lo scorso gennaio, che riascoltiamo ora, indaga attraverso tutto il mondo, dalla Svizzera al Nepal fino a Gaza, su questa tematica delicata e che fa riflettere profondamente, insieme a Michela Chimenti, Jacqueline Fellè e Aya Shur, attive da tempo su più campi in quest'ambito.

0: في أكتوبر نزفت لمدة 10 أيام دون أن أتمكن من الوصول إلى حمام مناسب. المنزل الذي فررنا إليه شأنه شأن معظم الملاجئ في غزة.
1: إن أكتوبر وسنجوينا تبرديتش جورني سنسافيراتشيسو أو بانيو فيرو بروبيو.
0: لم يكن للحمام باب.
1: La casa in cui ci siamo rifugiati, come la maggior parte dei rifugi a Gaza, non offriva privacy. 40 persone dormivano in due stanze e il bagno non aveva porta, solo una tenda strappata. Ricordo di aver aspettato che tutti si fossero addormentati per potermi lavare con una bottiglia di acqua e pezzi di stoffa. Ricordo di aver pregato di non macchiarmi il materasso che condividevo con 3 cugini. Ricordo la vergogna, non del mio corpo, ma di non potermene prendere cura.
2: Trovo questo testo online. È stato scritto nella primavera del 2025 da un'attivista e poetessa palestinese originaria di Gaza, Mariam Mohammed El-Khatib.
1: I titoli raramente parlano di questo, di cosa significhi per una ragazza avere il ciclo sotto i bombardamenti.
2: Sì, i media, ma anche la politica e il dibattito pubblico raramente parlano di questo. Ciclo mestruale e mestruazioni sono ancora un grande tabù della salute globale e dei diritti fondamentali dell'essere umano. Ma voi vi siete mai chiesti, avete mai provato a immaginare cosa significa avere le mestruazioni in un contesto di guerra, di povertà o di stigma? Negli ultimi anni, da Gaza e dalla Palestina, alcune donne hanno iniziato a raccontarlo. Voci coraggiose che, insieme ad altre, provano a portare alla luce il fenomeno enorme della povertà mestruale nel mondo.
3: Quello che si dovrebbe finalmente comprendere, sicuramente il genocidio a Gaza ha evidenziato anche questo aspetto, questa tragedia, è che qualunque cosa accada, una persona che mestrua si troverà a farlo ovunque e in qualunque condizione. Questo ci deve far riflettere. Ad esempio, quando vediamo una persona senza dimora per strada, ecco, quella persona mestrua e bisogna iniziare a domandarsi come fa a gestire quel ciclo mestruale.
2: Per capire di cosa stiamo parlando, contatto Michela Chimenti, giornalista e fotografa che ha appena pubblicato un podcast sull'argomento. Intanto, Michela, mi ricordi tu dove ti trovi fisicamente?
4: Pavia.
2: A Pavia, e siamo nel tuo studio di registrazione dove hai registrato anche il ciclo della discordia, immagino.
4: Detto anche il mio salotto, sì, sì, sì.
2: Sono 10 anni che Michela indaga sulla povertà mestruale.
3: La povertà mestruale si manifesta in diverse forme. La più immediata è il mancato accesso a prodotti mestruali adeguati e sicuri, per cui poi le persone con utero sono costrette ad usare materiali alternativi anche pericolosi, come vari tipi di stoffe, vestiti usati, l'interno di cuscini e materassi, borse di plastica, pagine di giornale. Questa è una realtà, non sono casi estremi. Ma povertà mestruale significa anche avere a disposizione servizi sanitari adeguati, veder rispettata la propria privacy, avere a disposizione acqua non contaminata e prodotti per l'igiene intima. Oltre a questo, la povertà mestruale riguarda anche l'accesso a tutte le informazioni necessarie per imparare a gestire il proprio corpo, la ciclicità e le mestruazioni in modo consapevole e dignitoso. Nel mondo siamo circa 8 miliardi, ogni mese mestruano circa 1,8 miliardi di persone, quindi quasi un quarto della popolazione mondiale. Ogni giorno mestruano circa 800 milioni di persone e secondo la Banca Mondiale, l'ONU, l'UNICEF e altre importantissime organizzazioni internazionali, attualmente di questi 800 milioni di persone che mestruano ogni giorno, circa 500 milioni di persone vivono in povertà mestruale. Questo è un dato spaventoso. Perché è così spaventoso? Perché la povertà mestruale ricade sulle possibilità no? Delle donne, quindi la possibilità di andare a scuola, di andare al lavoro, di poter studiare, ma anche di praticare sport, di assistere ad eventi pubblici, di fare politica. Quindi tutte le volte in cui una bambina o una donna non possono accedere a prodotti sicuri, quello è una rottura ancora più evidente su quanto l'economia nel mondo sia poi una questione di genere. Ti lascio l'ultimo dato. In media una persona che mestrua ha circa 13 cicli all'anno, ognuno della durata più o meno di 4-5 giorni, ok? Questo significa che nel corso della vita fertile, dal menarca 10-12 anni fino alla menopausa che arriva verso i 50, si trascorrono circa 7 anni della propria vita mestruando.
2: 7 anni di mestruazioni, che sul piano economico equivalgono a una spesa di fino a 7-8 mila franchi. E il costo sul piano delle pari opportunità e dei diritti fondamentali può essere molto più pesante. In alcune zone rurali del sud globale, una studentessa su 5 abbandona la scuola a causa della difficoltà a gestire le mestruazioni. In Africa orientale esiste il sex for pats, una forma di prostituzione che prevede prestazioni sessuali in cambio di assorbenti. In Nepal le donne muoiono ancora, di freddo, sbranate da belve, a causa dello stigma intorno al ciclo mestruale.

Io ho iniziato quasi 10 anni fa, sono andata in Nepal da sola e mi sono imbattuta a Kathmandu nella Kumari, che è la dea bambina. La dea bambina che soprattutto nelle grandi città imperiali ancora viene eletta, ma quando la Kumari smette di essere dea, quando arriva il menarca, quando arriva la prima mestruazione. E già qua dico, ok, qua abbiamo dei problemi evidenti con il ciclo mestruale. Fino a quando non conosco una persona che racconta questa storia anche all'interno del mio podcast Il ciclo della discordia, e lei scopre che nelle aree dell'ovest, in particolare nel distretto di Acham, in Nepal appunto, le donne subiscono ancora la tradizione violenta del chaupadi, ossia sono costrette a dormire all'addiaccio, a volte in delle capannine fuori, quindi a qualunque, vi ricordo che il Nepal sta davanti agli 8000 del mondo, cioè escursione termica, i monsoni, vengono obbligate a stare fuori. Questo significa che non possono accedere alla cucina, non possono lavarsi, non hanno nessun tipo di assorbente, quindi le bambine non possono andare a scuola, perché una bambina con le mestruazioni, se attraversa un corso d'acqua pulita, lo inquina.

0: le piante puoi farle appassire.
1: Non puoi fare il bagno nella doccia, tantomeno lavarti i capelli in quei giorni.
2: Devi pozzare.
0: Ma quando mai? Se in quei giorni fissi il tuo sguardo sul grembo di un'altra donna, puoi renderla sterile.
3: Per noi occidentali tutte queste credenze appartengono ormai al passato, non troppo remoto, ma per fortuna al passato. Ma ci sono ancora alcuni posti nel mondo, ad esempio alcuni villaggi del Nepal, in cui il sangue mestruale è considerato impuro e le donne mestruate non devono toccare niente. Un solo contatto e il cibo marcisce, l'acqua si avvelena, i terreni inaridiscono, gli animali si ammalano, così come i familiari. E così queste donne vengono isolate da tutto e da tutti, nonostante ci sia da anni una legge che lo vieta.
4: La situazione è che il governo ha fatto una legge contro questa pratica, ma avere poi la possibilità di controllare come e in che termini venga rispettata questa legge è pressoché impossibile, e lo stesso vale purtroppo e tristemente per i dati che riguardano le vittime del Chaupati, quindi quante ragazze si sono ammalate, quante donne sono morte. Sono dati che non si hanno e che non si avranno purtroppo mai, quantomeno possiamo lavorare per avere dati più allegri, più ottimisti, migliori, in Nepal appunto. Clara, una mia cara amica catalana, ha fondato l'ONG BRC e il progetto Rato Baltin, che significa coppetta rossa, e lei ha iniziato a distribuire gratuitamente coppette mestruali fatte di silicone e ha rivoluzionato veramente la vita di tante tante persone.
5: Hello world, I am Ashwood from Gaza and this is the woman with Gaza campaign.
6: Ciao mondo, sono Aya Ashur da Gaza. Oggi vi porterò con me in tour nel mercato per scoprire insieme le violazioni relative alla mancanza di disponibilità dei prodotti per l'igiene intima. Andiamo.
5: Personal hygiene products. So, let's go.
7: I'm Aya Ashur, 24 years old. I'm from Gaza City and I lived all my life in Gaza.
6: Mi chiamo Aya Ashur. Ho 24 anni e vengo da Gaza City, dove ho vissuto tutta la mia vita. Non avevo mai visto il mondo al di fuori di Gaza. Ora sono qui come ricercatrice presso l'Università per gli Stranieri di Siena. Sto facendo una ricerca sul trauma dello sfollamento forzato delle donne a Gaza durante il genocidio.
7: And yeah, I'm here as a woman also suffered a lot from the genocide. I'm trying to heal.
6: A mia volta sono una donna che ha sofferto molto a causa del genocidio. Sto cercando di guarire. Sono ancora sotto il trauma, ma sto cercando di fare del mio meglio.
7: Trauma, but I'm trying to do my best.
8: Sono andata fino a Siena per incontrare Aya Ashur, attivista e giornalista palestinese appena giunta in Italia grazie a un corridoio umanitario. A Gaza ha lasciato gli amici d'università, alcuni morti, altri vivi, e la famiglia, madre, padre e 8 fratelli e sorelle, la più piccola ha 4 anni. Aya Ashur è diventata famosa per aver raccontato al mondo cosa vuol dire essere una donna che mestrua a Gaza, dopo il 7 ottobre 2023. Le chiedo di raccontarmi la sua esperienza, fin dove se la sente.
7: During the genocide, I felt like I'm not equal with any woman around the world. I remember very well my first period.
6: Durante il genocidio mi sono sentita come se non fossi alla pari di nessun altro essere umano al mondo. Ricordo molto bene l'arrivo delle prime mestruazioni nel rifugio dove ci eravamo trasferiti. Ho dormito per terra senza nulla, senza antidolorifici. Poi ci siamo spostati in una tenda e anche lì ricordo le prime mestruazioni. Ricordo quanto faceva freddo e che non c'erano assorbenti al mercato. È stato così difficile dover utilizzare qualsiasi materiale in sostituzione. E ricordo di aver usato un solo assorbente per intere giornate. Accettare questo, come donna, ti fa sentire come se fossi senza dignità, come se non fossi più un essere umano e perdi la fiducia nel mondo.
7: To accept that as a woman you will feel like you are without dignity. And to feel like you are without dignity, you will feel like you are not a human being and you will lose your trust in the world.
6: Ed è stato così difficile per me vedere le donne incinte a Gaza, nei rifugi o nelle tende, senza nessuna assistenza o prodotti sanitari. Ho visto con i miei occhi una di queste donne che non riusciva nemmeno a trovare un'ambulanza che la portasse in ospedale. Potete immaginare la sofferenza, il freddo in inverno e il caldo d'estate sotto la tenda, con Israele che segue questa metodologia. In inverno non permette l'ingresso delle medicine e in estate dei prodotti per l'igiene. Questo incide sul nostro corpo, ma anche sulla salute mentale, perché ti senti come se non fossi affatto una donna.
9: I watched one of your videos in Instagram.
10: Io ho guardato i tuoi video su Instagram, ti ho conosciuta così e dicevi una cosa molto forte, cioè che a Gaza puoi morire di fame, ma puoi morire anche per la mancanza di prodotti per l'igiene personale.
9: Lack of personal hygiene products.
7: Sì, for me, in first, I cut my hair twice because there was no shampoo.
6: Io mi sono rasata i capelli due volte perché non c'era lo shampoo. Molte donne hanno avuto malattie della pelle, nella zona dei genitali, perché non c'erano prodotti per l'igiene intima. E se non hai un corpo forte o già soffri per una carenza di cibo e vitamine, senza prodotti per l'igiene e senza medicamenti, ti ritrovi in una situazione pericolosa per la tua vita.
7: For me, there was me and my sister and my mom. So we are sharing this sanitary pads. So we was trying to divide them between us. And at the same time there is a lot of women they used their clothes.
6: Nella mia famiglia c'eravamo io, mia sorella e mia madre che condividevamo gli assorbenti, ma erano molto costosi. Altre donne usavano i propri vestiti al posto degli assorbenti. E mio zio, che stava nel nord della striscia di Gaza, ha provato ad inviarceli, ma c'erano i blocchi stradali. L'unico modo era passare attraverso le organizzazioni internazionali, ma è come se non accettassero di ascoltare noi giovani donne. Ma se voi, come istituzione delle Nazioni Unite, non avete il potere di far entrare assorbenti e prodotti igienici per le donne, quali sono esattamente i vostri principi?
7: To enter hygiene products for us as a woman, what is your rule?
11: Ciao, siamo Women with Gaza, una campagna creata da associazioni femministe italiane e palestinesi. Women with Gaza è una campagna italo-palestinese che punta ad intervenire sul territorio per aiutare materialmente e psicologicamente tutte le donne e ragazze che stanno vivendo la situazione di disagio durante il genocidio in corso.
8: La campagna Women with Gaza, grazie anche all'aiuto di Aya, tuttora distribuisce kit sanitari alle donne. Perché un assorbente non è un accessorio, è un bene di prima necessità quanto cibo e acqua.
12: ليست هناك خيمة للجسد في غزة. لا يوجد مكان آمن حيث يمكن للجسد الأنثوي أن يرتخي.
13: Questo è il paradosso della sopravvivenza. Lo stesso corpo a cui viene negata la sicurezza diventa lo strumento della resistenza. Le donne fanno bollire le lenticchie a lume di candela. Calmano i bambini in cantina. Questi atti non sono passivi, sono radicali. Avere la mestruazione, portare in grembio, nutrire, lenire e in mezzo alla distruzione significa insistere sulla vita.
12: Innaha tatadhakkar, innaha tuqawm, وربما في إصرارها المرتعش هذا تكتب التاريخ الأصدق على الإطلاق.
7: I know her. Both of us, we are a young woman lived under siege.
6: Io la conosco. Conosco Mariam El Khatib. Entrambe siamo giovani donne che hanno vissuto l'assedio. E ora che vediamo il mondo fuori da Gaza per la prima volta, cerchiamo di rappresentare la voce delle nostre donne durante il genocidio, le loro storie, le loro sofferenze. Ricordo l'ultima volta che io e Mariam ci siamo incontrate a Gaza. Eravamo in bicicletta, abbiamo letto poesie, riso tanto.
7: How we laughed a lot, how we tried to find a space for us under siege in Gaza, and right now the place it's literally destroyed.
6: Ora quel luogo è letteralmente distrutto. Lei è in Egitto e io qui in Italia, ma continuiamo a parlare di noi, delle donne palestinesi che vivono sotto il genocidio e sotto assedio. Parliamo sempre delle violenze fisiche, ma dobbiamo focalizzarci anche sulle violazioni psicologiche e sui traumi. Per me non è facile, ma voglio far sapere al mondo il trauma che stiamo ancora vivendo.
7: We in Arab countries say the women they are not the half of the community, they are the whole community.
6: Nei paesi arabi noi diciamo che le donne non sono la metà della comunità, sono l'intera comunità. Quindi, se volete capire come ricostruire la nostra comunità, dobbiamo capire cosa stanno soffrendo le donne e come sostenerle per ricostruire se stesse e la nostra comunità.
7: To rebuild themselves and our community again.
9: Thank you for your bravehood. Thank you.
8: Le parole di Aya Shur pesano come macigni. D'altronde, dai lager nazisti a Gaza, dalle guerre alle migrazioni, le mestruazioni sono sempre state un tema evitato, anche dalla storiografia. Eppure sono un aspetto così intimo e centrale dell'esperienza delle donne e delle persone con utero. Oggi, anche in Occidente, si rivendica più attenzione alla ciclicità femminile e alla giustizia mestruale. A rompere il tabù, attiviste, ma anche atlete d'élite, comiche, biomediche, ricercatrici, però mi chiedo... Di fronte alle grandi tragedie del mondo, abbiamo il diritto di parlare di povertà o precarietà mestruale anche in un paese ricco e privilegiato come il nostro?
14: Uno degli errori più comuni è quello di pensare che la povertà mestruale riguardi i cosiddetti paesi poveri. Non è così. Dove c'è povertà mestruale. Poi possiamo parlare ovviamente di diversi livelli di povertà mestruale, però l'importante è capire che non è una gara, no? A chi sta peggio, è un diritto violato e che lo si violi a Milano o nelle campagne vietnamite è comunque una violazione di un diritto umano riconosciuto dall'ONU. Condivido due esempi che mi hanno sconvolta. La Scozia è stato il primo paese al mondo a approvare il Period Products Act, che è la possibilità di distribuire finalmente prodotti mestruali dignitosi e sicuri a tutte le persone che lo richiedono in maniera assolutamente gratuita. Questa legge è stata approvata nel 2020. Prima dell'approvazione di questa legge si è fatto un censimento. Bene, fra le risposte: cosa utilizzi quando non hai a disposizione tamponi assorbenti? Fra le risposte c'erano calzini vecchi e pane raffermo. Io spero, veramente spero di non urtare la sensibilità di nessuno, ma dopo millenni di stigma, silenzio e vergogna, se si vuole veramente portare giustizia mestruale è necessario ripartire anche da qui. Il secondo dato straziante è che in Italia, questi sono dati dell'anno scorso, del primo studio fatto sulla povertà mestruale in Italia, una donna su sei in Italia non può accedere a prodotti mestruali sicuri e adeguati. Una donna su sei.
15: Sì, effettivamente. La precarietà mestruale in un paese ricco come la Svizzera sembra essere un po' inesistente. Eppure, Quando si parla di mestruazioni, oggi si tratta davvero di una questione sociale, politica. Le persone che hanno mestruazioni sono la vostra sorella, la mia, la madre, la cugina. Il quarto della popolazione in Svizzera vive questa esperienza ogni mese. E dunque per me, anche se il paese è ricco, rendere visibile la realtà di questa popolazione significa anche dare visibilità a questa tematica.
8: In Svizzera non esistono studi specifici sulla precarietà mestruale che, attenzione, non si misura solo in accessibilità degli assorbenti. Mi spiega dal suo studio in vallese Jacqueline Fellet, co-presidente di Salute Sessuale Svizzera.
15: Le persone più svantaggiate sono le giovani, cioè senza reddito, ma anche le persone migranti, il carcere e anche il contesto della prostituzione, anche come le persone trans. Infatti le persone più svantaggiate sono quelle che non hanno soldi per comprare, ma anche l'accessibilità a un trattamento o a un medico, o di avere una situazione molto fragile nel campo del lavoro, per esempio, o dei studi. Dunque la persona non osa non andare al lavoro perché sennò o non è pagata o anche magari c'è un rischio di non avere più lavoro.
8: In Svizzera circa 3 donne su 10 lamentano difficoltà, sofferenza o vere e proprie patologie durante le mestruazioni. Quali sono le soluzioni?
15: Per noi a Salute Sessuale Svizzera incoraggiamo già l'aspetto materiale, di avere materiale nei centri di lavoro, nelle scuole, nei luoghi pubblici anche, dove la gente esce, perché è molto importante, ma dopo per le donne che hanno bisogno di un congedo mestruale, di avere accesso a quello senza essere in pericolo per la scuola o il lavoro.
8: Apripista in questo senso sono il Canton Zurigo e il Canton Friburgo, che hanno introdotto il congedo mestruale per le dipendenti pubbliche. Il dibattito per una maggiore giustizia mestruale rimane aperto, sul piano politico, culturale e forse anche generazionale.
15: Dagli anni 2000 le donne prendono di meno ormoni. E nella generazione che decide adesso, quelli che hanno 40-60 anni, le donne e gli uomini, tanti avevano delle mezzi di contraccezione ormonali che facevano un effetto sulle mestruazioni. E infatti la mia generazione, io ho 60 anni, ma avevamo la pillola che rendeva invisibile quella problematica, non per tutte le donne di sicuro, ma nell'ambiente generale.
3: C'è proprio un riemergere della questione del ciclo mestruale.
15: Riemergere, perché è anche interessante di vedere il corpo delle donne, come si vivono di nuovo con quella realtà di donna e di quel ciclo mestruale. E quella realtà è anche in coppia, direi, con il fatto che una donna deve essere disponibile al lavoro, sessualmente, socialmente, giovanissima, sportiva, ogni giorno della sua vita. E la gioventù adesso mi sembra che vuole avere un contatto di nuovo al suo ritmo profondo, al diritto di non essere tutti i giorni al top e disponibile per tutto e tutti.
0: Giusto! Vogliamo gli assorbenti gratis, li vogliamo ora! Vogliamo la coperta gratis e la vogliamo ora!
1: Se sono tennista a Wimbledon non voglio l'obbligo della divisa bianca.
0: Ora!
16: E se ho bisogno di un congedo dal lavoro per i miei dolori mestruali, devo averlo!
0: Ora!
16: E se ho le mestruazioni, non devo far finta di non averle!
0: Ora!
8: E finiva così lo spettacolo Benedette Mestruazioni del collettivo ticinese Le 10 Lune, con cui concludo anche questo lavoro. Lo dedico alle 700.000 ragazze e donne che mestruano a Gaza.
17: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
18: Ed era un laser a cura di Barbara Camplani intitolato Povertà mestruale, una violazione invisibile, una tematica sensibile che deve farci riflettere. Voltiamo pagina e apriamo un nuovo capitolo sulla spiritualità perché, come ogni domenica a quest'ora, ci colleghiamo in diretta con la chiesa del Cristo Risorto di Lugano per ascoltare la celebrazione della Santa Messa, officiata oggi da Don Emanuele Di Marco e con la partecipazione del coro Duc in Altum Cantores per la parte musicale.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Sorelle e fratelli carissimi qui presenti, amici che ci ascoltate attraverso la radio, in questa domenica di agosto ci viene raccontato che nelle tempeste della vita è bene, è fondamentale affidarsi a Cristo. Fissiamo Lui e non guardiamo le onde delle difficoltà, delle crisi, delle fatiche. La nostra fede, seppur piccola, ci sostiene. Iniziamo la celebrazione della Messa domandando perdono al Signore dei nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata, sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli e sorelle di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Preghiamo. O Dio, Signore del cielo e della terra, rafforza la nostra fede e donaci un cuore che ascolta, perché sappiamo riconoscere la Tua parola nelle profondità dell'uomo, in ogni avvenimento della vita, nel gemito e nel giubilo del creato. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
1: Dal primo libro dei Re. In quei giorni Elia, essendo giunto al monte di Dio, l'Oreb, entrò in una caverna per passarvi la notte. Quando ecco, gli fu rivolta la parola del Signore in questi termini: esci e fermati sul monte alla presenza del Signore. Ed ecco che il Signore passò. Ci fu un vento impetuoso e gagliardo da spaccare i monti e spezzare le rocce davanti al Signore, ma il Signore non era nel vento. Dopo il vento un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il terremoto un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Dopo il fuoco il sussurro di una brezza leggera. Come l'udì, Elia si coprì il volto con il mantello, uscì e si fermò all'ingresso della caverna. Parola di Dio.
2: Crediamo, grazie.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, dico la verità in Cristo, non mento, e la mia coscienza me ne dà testimonianza nello Spirito Santo. Ho nel cuore un grande dolore e una sofferenza continua. Vorrei infatti essere io stesso anatema, separato da Cristo a vantaggio dei miei fratelli, miei consanguinei secondo la carne. Essi sono israeliti e hanno l'adozione a figli, la gloria, le alleanze, la legislazione, il culto, le promesse. A loro appartengono i patriarchi e da loro proviene Cristo secondo la carne, Egli che è sopra ogni cosa, Dio benedetto nei secoli. Amen. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

La barca intanto distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde. Il vento infatti era contrario. Sul finire della notte, egli andò verso di loro camminando sul mare. Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: «È un fantasma!» e gridarono dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: «Coraggio, sono io, non abbiate paura!» Pietro allora gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque!» Ed egli disse: «Vieni!» Pietro scese dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma vedendo che il vento era forte, si impaurì e, cominciando ad affondare, gridò: «Signore, salvami!» E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?» Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca si prostrarono davanti a lui, dicendo: «Davvero, tu sei figlio di Dio!» Parola del Signore. Lode a te, o Cristo.

Sorelle e fratelli qui presenti, fedeli che ci ascoltate attraverso la radio, non è facile nella vita riconoscere la presenza di Dio, perché ci portiamo dentro degli schemi religiosi secondo cui Dio dovrebbe rispettare certi canoni impostigli dalle nostre immagini idolatriche, come noi vorremmo che fosse Dio, come ce lo immaginiamo. I testi biblici ci chiedono di non appiattire il volto di Dio sulle nostre attese, ma piuttosto di aprirci a una rivelazione che sempre ci supera. L'esperienza di Elia, descritta nella prima lettura, e quella dei discepoli in mezzo alla tempesta, sono accomunate dal fatto che il mostrarsi di Dio non subito viene riconosciuto e quindi lascia un po' sconcertati. Chi però è disponibile a rinunciare alle proprie aspettative e pretese su Dio, viene meravigliosamente rimesso in moto dall'incontro con Lui. Il protagonista del brano evangelico, secondo Matteo, è Pietro, con la sua paura, che lancia un grido: «Signore, salvami!» Il salvataggio di Pietro da parte di Gesù è un gesto forte e deciso, fatto sì di rimprovero per la poca fede, ma anche, direi soprattutto, di rinascita e di fiducia. La fede va educata con parole e con gesti coraggiosi. La fede va però anche educata con il silenzio. I grandi maestri spirituali e padri del deserto ci hanno educato al silenzio, che in particolare in questo periodo estivo è più facile da vivere. In città c'è meno rumore, meno traffico, più o meno, qualche occasione di salire in montagna o di recarsi in luoghi più tranquilli. Le ferie di agosto sono anche molto utilizzate, dovute soprattutto per l'edilizia che si ferma. Silenzio. La parola silenzio, oltre alle sue molteplici implicazioni sensoriali e uditive, non deve farci dimenticare quelle morali, spirituali e affettive. Perché il tacere, in alcuni casi, può rivelarsi un'esperienza umana dannosa e dolorosa. Rimani solo con te stesso, coi tuoi turbamenti, con le tue preoccupazioni, mentre per altri o per se stessi può rappresentare un incontro con il bene e l'utile, con i vantaggi derivanti dai desideri e dalle scelte sincere volte alla tranquillità, alla contemplazione, alla preghiera, alla pacificazione. Abbiamo ben sentito che Gesù cerca anche in questa domenica

nel Vangelo cerca un luogo silenzioso, va per starsene da solo lassù. Può essere un nascondiglio, ma anche un'opportunità per vivere la nostra dimensione sacra. I silenzi sono un addio oppure un ritrovarsi, un grido soffocato o un urlo di gioia non udibile, un modo di ascoltare, perché se non fai silenzio non riesci ad ascoltare, o anche di custodire una voce, un appuntamento con la fede oppure con il nulla. Tutto questo anzitutto per la cura di noi stessi. Era il tema della scorsa domenica, messo al centro, la cura, la preoccupazione. L'instabilità, la paura, il dubbio non aiutano, ma fanno parte delle prove della vita, e se ci lasciamo afferrare da Gesù, tutto diventa più vivibile e anche il silenzio acquista maggior senso, se lasciamo che sia la sua parola a interpellarci. Questo racconto del Vangelo contiene quindi un ricco simbolismo e ci fa riflettere sulla nostra fede, sia come singoli, sia come comunità ecclesiale. Come è la fede in ognuno di noi e la fede delle nostre comunità? Avere fede vuol dire, in mezzo alle tempeste, tenere il cuore rivolto a Dio, al suo amore, alla sua tenerezza di padre. Gesù questo voleva insegnare a Pietro e ai suoi discepoli e anche a noi oggi. Nei momenti bui e di tristezza egli sa bene che la nostra fede è povera, siamo gente di poca fede, e che il nostro cammino può essere travagliato, bloccato da forze avverse. Il vento contrario rappresenta appunto le difficoltà e le prove. Lo vediamo bene fisicamente qui vicino nel lago di Lugano, ma anche nei diversi luoghi quando c'è il vento e quando arrivano le tempeste. Ebbene, il Vangelo di oggi è un invito ad abbandonarci con fiducia a Dio in ogni momento della nostra vita, specialmente nel momento della prova e del turbamento. Quando sentiamo forte il dubbio e avvertiamo la paura, tanto che ci sembra di affondare, nei momenti difficili della vita dove tutto diventa buio, noi non dobbiamo vergognarci di gridare come Pietro: Signore, salvami, Signore, comandami di venire verso di te. Dobbiamo bussare al cuore di Dio, che è come un tenero padre che mai ci abbandona. Egli ci porge la mano, e soltanto se noi prendiamo la mano del Signore, se ci lasciamo guidare da Lui, la nostra sarà una strada giusta e buona. A Pietro non è bastata la parola sicura di Gesù: vieni, che era come la corda tesa a cui aggrapparsi per affrontare le acque ostili e turbolente. Anche noi, quando non ci aggrappiamo alla parola del Signore, iniziamo a consultare chissà chi, chissà cosa, chi ci inganna con false promesse per avere più sicurezza, e ci attacchiamo a cose effimere, cose sbagliate, ed è allora che cominciamo ad affondare, perché non mettiamo i punti saldi nella vita. Allora l'episodio narrato dall'Evangelista Matteo ci ricorda che la fede nel Signore e nella sua parola non ci apre un cammino dove tutto è facile e tranquillo, non ci sottrae alle tempeste della vita. La fede però ci dà la sicurezza di una presenza, la presenza di Gesù che ci spinge a superare le bufere esistenziali, la certezza di Gesù che ci aiuta ad affrontare le difficoltà, indicandoci la strada anche quando è buio, se no chi ce la potrebbe indicare? La fede dunque non è una scappatoia dei problemi della vita, la fede è avere fiducia in Dio che ci sostiene nel cammino sempre, e solo se noi abbiamo fede in Dio la nostra vita ha un senso. Questo episodio inoltre è un'immagine stupenda della realtà della Chiesa di tutti i tempi. Una barca in balia di una tempesta che in ogni epoca incontra venti contrari, a volte anche prove molto dure. È spesso l'immagine biblica e teologica che sentiamo della Chiesa. Pensiamo a certe lunghe e accanite persecuzioni,
non solo del secolo scorso o dei secoli passati, anche oggi in alcune parti del globo terrestre, penso a una parte dell'Africa o dell'Asia, ma ve ne sono tante altre nel mondo. In quei frangenti si può avere la tentazione di pensare che Dio l'abbia abbandonata, ma in realtà è proprio in quei momenti che risplende maggiormente la testimonianza della fede. Ciò che salva la barca, dunque, non sono il coraggio e le qualità dei suoi uomini, buone cose, ma la garanzia contro il naufragio è la fede in Cristo, nostro unico Salvatore. Questa è la garanzia, la fede in Gesù. Su questa barca siamo al sicuro, nonostante le nostre miserie e debolezze, soprattutto quando ci mettiamo in ginocchio e adoriamo il Signore come i discepoli che alla fine, scrive l'Evangelista Matteo, si prostrarono davanti a Lui dicendo: «Davvero tu sei il Figlio di Dio». È certo anche un'esclamazione che ha pronunciato il martire San Lorenzo, di cui domani ricorre la memoria, ma festeggiato anche oggi in molte chiese, in primis nella cattedrale. San Lorenzo, con questa morte così atroce, così cruda, dura, questo martire tra i primi martiri cristiani che ha donato la sua vita per il Signore. Ecco allora che la Vergine Maria e San Lorenzo ci aiutino a perseverare e ad essere ben saldi nella fede, soprattutto quando il buio e le tempeste della vita mettono in crisi la nostra fiducia in Dio. E in particolar modo ci aiuti a rimanere sulla barca della Chiesa, rifuggendo la tentazione di salire sui battelli ammaglianti ma insicuri delle ideologie, delle mode e degli slogan. Amen.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, la parola di Dio ci invita a riconoscere Gesù che si manifesta a noi in modi imprevedibili e non secondo le nostre aspettative. A Lui eleviamo fiduciosi la nostra preghiera dicendo insieme: salvaci, Signore.
1: Salvaci, Signore.
2: Per la Chiesa. Fra le tempeste della storia non ceda allo scoraggiamento, ma con la guida sicura del Santo Padre mantenga salda la fede del Signore Gesù. Preghiamo.
1: Salvaci, Signore.
2: Per la pace nel mondo. Il Signore calmi i venti di guerra e illumini i governanti affinché cerchino soluzioni di giustizia e di libertà per tutti i popoli. Preghiamo.
1: Salvaci, Signore.
2: Per tutti coloro che si sentono affondare sotto il peso della malattia, della povertà o della solitudine, sentano la mano del Signore Gesù che li sostiene. Preghiamo.
1: Salvaci, Signore.
2: Per la nostra comunità, sulle orme di Pietro e dei profeti, impari a riconoscere la presenza del Signore nella quotidianità e a superare ogni paura con la forza della preghiera. Preghiamo.
1: Salvaci, Signore.
0: Dio grande e misericordioso, che non abbandoni il tuo popolo nelle difficoltà, accogli le preghiere della tua Chiesa e concedici di camminare senza paura verso di te. Per Cristo nostro Signore.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio
0: a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Accetta con bontà, o Signore, i doni della tua Chiesa, nella tua misericordia li hai posti nelle nostre mani, con la tua potenza trasformali per noi in sacramento di salvezza, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. In ogni tempo tu doni energie nuove alla tua Chiesa e lungo il suo cammino mirabilmente la guidi e la proteggi. Con la potenza del tuo Santo Spirito le assicuri il tuo sostegno ed essa nel suo amore fiducioso non si stanca mai di invocarti nella prova e nella gioia sempre ti rende grazie per Cristo, Signore nostro. Per mezzo di Lui, cieli e terra inneggiano al Tuo amore, e noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine la Tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio e il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro, Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli nella notte in cui veniva tradito prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti. Con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, San Lorenzo e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa, pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa, Leone, il nostro amministratore apostolico, Alain, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene.

Di fronte alle tempeste della vita, ci aggrappiamo al Signore Gesù, ci guida Lui e, illuminati dalla sapienza del Suo Vangelo, preghiamo insieme dicendo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Preghiamo. La partecipazione ai tuoi sacramenti ci salvi, o Signore, e confermi noi tutti nella luce della tua verità, per Cristo nostro Signore. Signore, salvami, è il grido di Pietro nella tempesta rivolto al Signore Gesù. Sia questo anche il nostro atteggiamento. Chiediamo al Signore di accompagnarci lungo le giornate della nostra vita. Una buona domenica e una buona settimana a voi tutti.

Questo era il quintettino, musica notturna dalle strade di Madrid di Luigi Boccherini, il quarto movimento, Los Manolos Pasacalle, eseguito dall'orchestra barocca Casa da Musica, diretta da Andreas Steyer, che suonava anche il clavicembalo. E così riprendiamo il collegamento dagli studi di Rete 2 di Comano dopo la celebrazione della Santa Messa officiata oggi da Donaldo Aliverti, con la partecipazione del coro Duc in Altum Cantores. Riprendiamo la linea qua a Comano e spalanchiamo un'altra finestra sul mondo della musica, quella antica, medievale e rinascimentale. Giovanni Conti cura ogni domenica il magazine di questo genere musicale e lascio che sia lui a svelarci il tema della puntata di oggi.

Era l'ensemble La Reverie in Ave Corpus Sanctum, una sorta di inno per onorare le reliquie di Santo Stefano giunte nella Laguna Veneta. Una composizione a metà tra il contesto religioso e quello civile, trattandosi di un momento voluto dal Doge. Un brano che corrisponde perfettamente all'idea di musica di Marchetto che, diciamolo, non sempre brilla di originalità, ma forse per questo trasudante un fascino del tutto particolare. Un cordiale saluto da Giovanni Conti e bentrovati con Quilisma, l'appuntamento settimanale di Rete 2 dedicato alla cultura e ai suoni del Medioevo. Dopo il primo ed il secondo spazio dato nelle settimane scorse al rapporto tra Francesco Petrarca e la musica, oggi apriamo un nuovo punto di vista, il terzo, approdando all'ultimo stadio di un rapporto ampio, anzi direi ampissimo, che attraversa un arco temporale che dal basso Medioevo giunge praticamente fino al XX secolo, considerando non solo lo stretto legame del poeta con il far musica propriamente detto, ma, ed è la parte più consistente, quel rapporto originato dagli straordinari testi che portano la firma del lirico. Bisogna dire che la terra veneta, terra in cui si trasferì Petrarca, non era certo carente di musicisti. Musicisti originari del Veneto e musicisti immigrati nel Veneto. Musicisti di grande valore, incappati in quel vento di nuova creatività nel cui turbinio fu presa tanto la letteratura quanto la musica. Quando Petrarca giunse a Padova, non si era ancora spenta la fama, ad esempio, di quel Johannes Ciconia, originario di Liegi, e grande protetto di Francesco Zabarella, al quale, a Francesco Zabarella, dicevo, dedicò questo mottetto, il mottetto che andremo ad ascoltare. E non inganni l'atmosfera, sembrerà un canto liturgico, ma è una composizione di circostanza, così come ci si stava abituando in contesto veneziano proprio all'inizio del Quattrocento.

Doctorum Principem, mottetto di Johannes Cicogna nell'interpretazione dell'Orlando Consort. Attenzione merita anche Bartolino da Padova. Un'attenzione particolare, dovuta certamente alla sua musica, ma pure al ruolo, chiamiamolo politico, svolto da questo musicista in favore dei carraresi, dando alle sue composizioni una valenza di antagonismo nei confronti della dinastia che reggeva Milano, quella dei Visconti, e alla quale Petrarca offrì i suoi servigi, pur dovendosi difendere da non poche critiche. Un esempio è questo madrigale Imperial Sedendo.

Bertolino da Padova, Imperial sedendo, madrigale eseguito dall'Orlando Consort. Molta della musica a noi giunta, musica del periodo dell'Ars Nova, spesso è sconosciuta per quanto riguarda il compositore, come è per molta altra musica antica. Quanto ha influenzato il cuore di Petrarca? Quanto Petrarca l'ha apprezzata o non l'ha apprezzata? Certo è difficile dirlo. A noi rimangono le sonorità di quel periodo e perché non ascoltarle così come avrebbe potuto Francesco Petrarca? Ascoltiamo questa nuova stella tolta dal codice di Cortona. È sempre il The Newberry Consort a proporcelo.

odiata nel contempo. Con questa ballata Non so qual i mi voglia di Lorenzo da Firenze ce lo propone la voce di Brigitte Lesne con l'ensemble Alla Francesca.

La storiografia ci ha consegnato un'immagine del Petrarca che diversi hanno confessato di provare fatica ad accettare totalmente, quella cioè del poeta che fu anche musico. In effetti elementi precisi non se ne hanno, se non la certezza documentata che fosse proprietario di alcuni strumenti musicali a corda e che tra questi prediligeva su tutti il liuto. La storiografia ci ha però consegnato un'immagine del Petrarca che, consentitemi di dirlo, rasenta il limite dell'umano, là dove egli è sempre protagonista di momenti di genialità creativa. Noi che crediamo che anche i geni abbiano debolezze e che tra queste debbano essere collocate anche i momenti di smarrimento, vorremmo interpretare, vorremmo leggere, per così dire, un poco tra le righe di una delle sue lettere ad uno dei suoi tanti amici. «Ben mille cose, scrive il Petrarca, dentro mi ragiona la mente, alle quali, per quanto fosse feconda, ogni lingua verrebbe meno. E questo appunto orma avviene che scrivere io ti vorrei qualche cosa di grande, della quale viva, veggo nella mente l'idea, ma per difetto di valor nella lingua non mi vien fatto di trovar parole ad esprimerlo». Perché dunque non pensare ad un Petrarca più umano di quanto potremmo pensare normalmente? Perché non immaginarlo nel gesto di deporre la penna, prendere tra le mani lo strumento prediletto e toccarne le corde? Ecco la musica correre in aiuto del poeta e contribuire ad esprimere tutto ciò che di strano, di indefinito, di inesprimibile egli sentiva. A calmare la sovraeccitazione dello spirito, a ristabilire equilibrio ed armonia, accorreva la musica, anche per Petrarca, l'amica sincera di un'intera esistenza.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Un viaggio nella musica medievale rinascimentale con Quilisma, cura di Giovanni Conti, una delle innumerevoli puntate che potete anche riascoltare in podcast sul sito della RSI.
0: Il pomeriggio in musica di Rete 2. Classico, jazz, popolare e tanto altro ancora. Momenti d'ascolto e di approfondimento, attualità e informazioni dal mondo delle sette note. Montmartre, da lunedì al venerdì alle 15:35.
2: Rete 2.
3: In studio Roberto Ortelli. In Medio Oriente, i ribelli Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, hanno rivendicato l'attacco all'impianto petrolifero della Saudi Aramco a Jizan, che ha provocato un incendio questa mattina. Lo ha riferito la TV yemenita Al Masira, ripresa dall'emittente panaraba Al Jazeera. Il portavoce militare del gruppo ha affermato che gli Houthi sono riusciti a colpire la raffineria con un drone e che l'attacco è stato preciso, aggiungendo che il raid è stato lanciato in risposta alle incursioni saudite nel territorio del nord-ovest dello Yemen. Il ministro degli esteri turco Hakan Fidan ha dichiarato di aspettarsi che l'Egitto aderisca al patto di difesa firmato venerdì da Arabia Saudita, Pakistan e Turchia nella prossima fase, aggiungendo che l'accordo è destinato ad estendersi ad altri partner in Medio Oriente. Accordo firmato venerdì alla Mecca, che vincola Arabia Saudita, Pakistan e Turchia, potenti paesi a maggioranza sunnita, con una clausola di mutua difesa. Dall'interno è necessaria una più efficace protezione contro la violenza sessuale commessa tramite sostanze chimiche. Lo sostiene oggi la consigliera federale Elisabeth Bohm-Schneider in un'intervista pubblicata dall'edizione odierna della Sonntagsblick, auspicando un potenziamento della prevenzione e dell'informazione. Sebbene la legge federale sugli stupefacenti vieti già di somministrare sostanze a una persona per renderla inerme e docile, secondo l'esponente socialista c'è sicuramente margine di miglioramento in materia. Quest'anno a Lugano ci sono già state 43 notti tropicali, cioè con la temperatura che non scende sotto i 20 gradi, e 42 a Locarno Monti. Entro la fine dell'estate sarà raggiunta la barriera delle 50 notti, afferma oggi il meteorologo Vincent Devanté, esperto di Meteo News, in un'intervista rilasciata oggi al Matin du Dimanche. Oltre che in Ticino, è nel Canton Vaud che si dorme peggio. Vevès è affermata come la terza località più calda della Svizzera al calar della notte, dove si sono già registrate 35 notti tropicali. Quindi la soglia delle 40, dice, sarà presto superata. E se ne sono già contate 31 a Puy e 25 a Neuchâtel. Il punto in comune, spiega ancora l'esperto, tra queste nuove capitali della canicola è la vicinanza a un lago. Tra la notte e il giorno la temperatura delle acque lacustri varia molto poco. È uno svantaggio in questo periodo, afferma, perché il calore delle acque impedisce alla temperatura dell'aria di scendere sotto i 20 gradi. E veniamo alle previsioni fino a stasera, che annunciano in tutta la Svizzera tempo generalmente soleggiato. Nel pomeriggio, in montagna, sviluppo di cumuli, seguito da alcuni rovesci o temporali isolati, in particolare nelle Alpi e nel Giura, con possibili raffiche di vento in prossimità dei temporali. Domani in tutto il paese è ancora soleggiato e dal pomeriggio sviluppo di cumuli, seguito da qualche rovescio o temporale isolato, ancora in montagna.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Sono le 10:33, siete sempre all'ascolto di Verderola Weekend, Mattia Caputo al microfono per voi, e Rete 2 per tutto il mese d'agosto in Festival d'Autore vi ripropone alcuni interventi che hanno esplorato i rapporti tra la Svizzera e l'Italia. Era il 2024 quando Archivi del Novecento, organizzata da Rete 2, dall'Istituto di Studi Italiani dell'USI e da RSI Archivi, intitolata Lo Sguardo Parziale, ha indagato la nostra Italia. italianità, l'italianità svizzera. Nel 2024 la rassegna Archivi del Novecento si è anche trasferita a nord delle Alpi grazie al Forum per l'italiano in Svizzera e all'Università di Basilea. Proprio a Basilea Massimo Zenari, in questo incontro che ascoltiamo ora, ha dialogato con Matilde Gaggini Fontana, autrice per Casa Grande di Un'ora per voi, storia di una TV senza frontiere, e con Nelly Valsan Giacomo, curatrice del volume collettivo Italianità plurale, uscito da Dadò.
0: Festival d'autore, quando gli scrittori raccontano e si raccontano.

0: Archivi del Novecento. Lo sguardo parziale.
1: Un cordiale saluto da Gianni Zocchi alla regia e da Massimo Zenari. Sono dedicate all'edizione 2024 di Archivi del Novecento le prossime puntate di Festival d'Autore. Archivi del Novecento è il ciclo di incontri pubblici frutto della collaborazione tra l'Istituto di Studi Italiani dell'Università della Svizzera Italiana e Rete 2, con il contributo del settore archivi RSI. Quattro incontri che si sono svolti tra il 29 febbraio e il 25 marzo scorsi e che, come in passato, hanno messo idealmente in dialogo con i materiali audiovisivi della nostra azienda, selezionati ad hoc, studiosi e specialisti, studiose e specialiste, per raccontare di noi, la nostra memoria collettiva, il nostro territorio, il nostro paese, in un'esplorazione della nostra identità culturale. Lo sguardo parziale, ovvero l'opinione tra interpretazione e pregiudizio, è il titolo che abbiamo dato agli appuntamenti dell'edizione di quest'anno. Un'edizione che per la prima volta ci ha portato, ed era il primo appuntamento, a nord delle Alpi, a Basilea. Questo grazie all'università locale, al Forum per l'Italiano in Svizzera e alla professoressa Angela Ferrari, docente di linguistica italiana e presidente del Forum. Con lo sguardo parziale, gli incontri si sono proposti di indagare proprio la nostra italianità, l'italianità svizzera, concentrandosi su due aspetti in particolare. Le immagini che, reciprocamente, Svizzera e Italia hanno recepito e proiettato l'una dell'altra in un contesto che ha visto la definizione della propria identità realizzarsi attraverso le analogie, le differenze e un processo di integrazione anche conflittuale, e il ruolo degli archivi RSI in un'epoca ancora nuova, determinata anche dai social media e condizionata, nel bene e nel male, non spetta a me dirlo, dalla cancel culture, traducibile forse con cultura della cancellazione. Non è un aspetto di poco conto, giacché Archivi del Novecento vive di materiali d'archivio. Ma facciamo ritorno a quel 29 febbraio scorso, nell'aula 116 del Collegienhaus dell'Università di Basilea, un incontro intitolato Italianità plurale, alla cui organizzazione aveva collaborato il dottor Filippo Pecorari e registrato dai colleghi Gabriele Arnaboldi e Giuseppe Loi. Ospiti Nelly Valsangiacomo e Matilde Gaggini Fontana. Ve ne proponiamo una parte. Senza altri indugi accolgo le nostre due ospiti. Matilde Gaggini Fontana, benvenuta ad Archivi del Novecento.
2: Grazie.
1: Benvenuta anche Nelly Valsangiacomo.
3: Grazie, buonasera.
1: Matilde Gaggini Fontana è giornalista, attiva da decenni nel mondo della memoria audiovisiva, si occupa proprio di questa materia, di questa disciplina, vera e propria disciplina, attualmente si occupa della valorizzazione dei nostri archivi, degli archivi della RSI. È autrice del libro Un'ora per voi, storia di una TV senza frontiere, uscito da Casa Grande di Bellinzona nel 2009, che era l'ampliamento della tesi di dottorato, di un dottorato ottenuto nell'Università della Svizzera Italiana in Scienze della Comunicazione. Nelly Valsangiacomo invece è professoressa ordinaria di storia contemporanea nell'Università di Losanna, dove dirige peraltro il Centre des Sciences Historiques de la Culture. È autrice di numerosi saggi, anche dedicati alla radio, come Dietro al microfono, intellettuali italiani alla radio svizzera 1930-1980, edito da Casa Grande nel 2015, con Niccolò Scaffai ha curato All'Italienne, narrazioni dell'italianità dagli anni 80 a oggi, pubblicato a Roma nel 2018 da Carocci, e poi ha curato nel 2023 con Laine Chanteloup Résonance, la dimension sonore des Alpes, pubblicato a Losanna da Antipod. Il primo appuntamento di Archivi del Novecento è dedicato all'italianità plurale, perché si rifà più che esplicitamente a un volume collettivo uscito sul finire dello scorso anno dall'editore Armando Dadò di Locarno in collaborazione con Coscienza Svizzera. Italianità plurale, analisi e prospettive elvetiche, un volume curato da Rosita Fibbi, Marco Marcacci e per l'appunto Nelly Valsangiacomo. Si tratta di un libro che, Grazie al lavoro di numerosi studiosi e specialisti, indaga il tema dell'italianità nel nostro paese da più prospettive e direi le più importanti. Un discorso che desideriamo affrontare anche qui a Basilea, giovandoci anche dei risultati raccolti in questo studio in italianità plurale e delle competenze di una delle curatrici, che idealmente oggi si farà portavoce di chi ha affrontato il tema nello studio. Nelly Val San Giacomo. In modo semplicistico potremmo dire che la nostra italianità è il risultato di una molteplicità di incontri. Che cos'è però l'italianità in Svizzera? Che cosa la definisce?
2: Dunque, perché dovrò essere breve, immagino. Va detto comunque che dapprima che l'italianità è evidentemente un concetto in continuo mutamento. Ed è un concetto che rinvia ovviamente alla lingua e alla cultura italiana, e questo penso che sia chiaro per tutti noi. Forse è interessante dire comunque che è un termine, un concetto che viene utilizzato dagli studiosi in evoluzione, quindi da prima gli studiosi del fascismo si sono interessati all'italianità proprio perché era un momento in cui l'italianità era, come dire, strettamente correlata alla politica, all'idea di espansione dell'impero durante il fascismo. Se ne sono poi interessati gli studiosi che si sono occupati della costruzione dell'Italia, quindi della costruzione della nazione, e poi, ed arrivo poi appunto alla questione dell'italianità svizzera, se ne è occupato, diciamo, abbiamo aperto all'idea di una cultura che andava oltre i confini nazionali, ed è lì che si è cominciato a pensare a un'italianità legata più, diciamo, alle zone oltre l'Italia. Si pensi all'Albania, per esempio, che è una zona che ha dei gruppi italofoni molto importanti, e appunto alla Svizzera. La Svizzera è un caso molto interessante, un caso di studio molto interessante per almeno tre aspetti. Da un lato perché ha 750 chilometri di frontiera con l'Italia, quindi una frontiera molto importante tra le regioni svizzere e le regioni italiane. Poi perché dal XVI secolo il corpo elvetico comprende comunque delle regioni italofone, si pensi appunto a quello che diventerà poi il Ticino e quelle che diventeranno poi le tre valli dei Grigioni italiani, e infine perché c'è una forte presenza di immigrati italiani in Svizzera, come è stato detto. E per finire, forse riassumendo in una maniera così un po' scherzosa, ma in fondo neanche tanto, l'italianità svizzera è riassunta dai tre coordinatori del volume, perché Rosita Fibbi è un'immigrata italiana, Marco Marcacci è dei Grigioni italiano e io sono ticinese. Quindi in maniera del tutto involontaria, in qualche modo, abbiamo riassunto questo aspetto dell'italianità in Svizzera. Quindi è un'italianità, diciamo, che è un'identità plurale, un mosaico di insiemi di italianità che poi vengono studiati.
1: Nelly Val San Giacomo, Matilde Gagini Fontana, pubblico generosamente qui presente, gustiamoci il nostro primo estratto.
3: Per i lavoratori italiani in Svizzera era stato creato un programma radiofonico e televisivo trasmesso su tutte le reti nazionali.

0: A Zurigo, alla fine degli anni 50, Mascia Cantoni inizia a lavorare per la televisione svizzera come segretaria per le trasmissioni in lingua italiana e come presentatrice di Un'ora per voi diventa la prima star televisiva svizzera in Italia.
1: Era uno strappacuore, no? Strappalacrime, perché era proprio questo senso della lontananza. Bisogna anche dire che all'epoca era molto difficile per quelli che stavano al sud dell'Italia arrivare qui, o l'emigrante andare là, perché costava molto. Ecco perché l'importanza di questa Ora per voi, perché loro ci consideravano, io e Corrado eravamo i fratelli, eravamo qualcuno di famiglia.
0: La trasmissione comprendeva anche la rubrica prodotta dalla RAI, Saluti da casa.
2: Siamo nella casa Divina Provvidenza di Lavagna, piena di sole e tranquillissima, dove i coniugi Mameli, che ora lavorano a Regensdorf, hanno ben tre figli.
3: Papà, vieni per Natale! Papà! Papà!
4: Dandi saluti a papà! Ciao, papà!
5: Ciao, papà! E giamma!
4: Beh, non ti preoccuparti di tuo figlio, che tuo figlio sta bene, e spero che a Natale ci rivedremo tutti insieme.
6: Tranquillo, calmo, mangia di tutto ed è felice. Parla. Dice qualche parolina anche, sì. Nonna, zio, Miranda.
7: Un saluto allo zio.
6: Saluta lo zio, Gioia, saluta lo zio. Falli ciao con la manina.
5: Ciao.
0: A quei tempi la maggior parte dei lavoratori italiani non poteva permettersi un televisore. Così, spesso, i datori di lavoro mettevano a disposizione un apparecchio per tutti. Ogni sabato alle 18 c'era l'appuntamento con Un'ora per voi. Insieme si lottava contro la nostalgia di casa e contemporaneamente si imparava a conoscere il nuovo strano paese.
8: Questo era Un'ora per voi, un servizio davvero gustoso, ricavato dalla trasmissione La Svizzera, un'idea a 75 anni della SRG-SSR, SRG per pronunciarlo alla tedesca. Un documento, un estratto trasmesso il 21 novembre del 2006. Matilde Gaggini Fontana, Un'ora per voi, di che scriverci un libro?
9: Sì, di che scriverci un libro, buonasera prima di tutto. Perché? Perché di Un'ora per voi, all'interno degli archivi della RAI, della RSI, della SSR, questi sono i frammenti rimasti. Cioè praticamente non esiste una puntata completa di Un'ora per voi. Quindi si è persa la memoria, se si vuole, archivistica, aziendale di questa trasmissione, che però sopravvive, è sopravvissuta a lungo e continua a sopravvivere nella memoria di quasi tutti gli immigrati di una certa generazione, ma anche degli svizzeri, perché gli svizzeri, cosa straordinaria, guardavano Un'ora per voi. Perché? Perché la televisione svizzera era una televisione giovanissima e quindi molto povera, mentre la RAI era una televisione che nel 1964 compiva 10 anni ed era una televisione estremamente ricca e conosciuta a livello europeo, soprattutto per certi generi, come ad esempio la scuola, quella che era la telescuola, e per il varietà.
8: È molto interessante questo aspetto, la fruizione di un programma televisivo dedicato agli immigrati italiani in Svizzera, visto con grande passione e trasporto anche dagli stessi svizzeri, soprattutto gli svizzeri di lingua italiana. Siamo agli inizi degli anni 60. La situazione anche sociale nel nostro paese era comunque piuttosto tesa, non era stato facile accogliere questa manodopera importante per l'economia svizzera, che però doveva essere in qualche modo integrata. E Un'ora per voi ha contribuito tanto a questo processo di integrazione.
9: Assolutamente, nel suo piccolo naturalmente, perché accanto a Un'ora per voi c'erano altre associazioni e agenzie culturali che provvedevano a questa funzione. Però vorrei dare solamente un paio di dati. Dunque, all'inizio degli anni 60 la popolazione straniera in Svizzera aveva superato la soglia psicologica del 10%. Però il problema è non che fosse il 10% della popolazione svizzera, perché anche oggi sappiamo che non è un problema quello. Il problema è che all'interno della popolazione straniera il 71% nel 61 era di origine italiana e all'interno del 71% oltre il 60% erano meridionali, cioè veramente una cultura molto lontana da quell'immigrazione che era stata fin dall'inizio degli anni del Novecento. Inizialmente la trasmissione fu prima di tutto una grande operazione diplomatica, perché la prima puntata di Un'ora per voi venne aperta dai due ministri degli esteri, insomma Giuseppe Saragat e Friedrich Wallen. E poi bisogna dire che quindi fu inizialmente una specie di, come diceva Mascia Cantone, e del resto abbiamo visto i saluti da casa, una specie di videotelefono, facevano delle videochiamate che facciamo noi ai giorni nostri, ci si può collegare ormai con il padre che vede il bambino in Giappone piuttosto che in America, piuttosto che dove. Allora abbiamo visto, stavano per intere stagioni senza vedere soprattutto i bambini, abbiamo visto nei saluti da casa che ad essere ripresi erano soprattutto i bambini. Perché i bambini? Perché nel 1964 ancora non c'era il ricongiungimento familiare, era ostacolato il ricongiungimento familiare. Allora Un'ora per voi cosa fu? Fu una specie di operazione diplomatica di sostegno di questo accordo italo-svizzero per l'immigrazione che venne firmato proprio nel 1964 e che apriva al ricongiungimento familiare. Quindi oltre a queste cifre già imponenti di italiani e italiane che però vivevano nelle baracche oppure negli internati, le donne soprattutto, apriva la possibilità al ricongiungimento familiare. Cosa voleva dire? Voleva dire che arrivavano le donne, le mogli, e arrivavano i bambini, quindi a occupare le case e a occupare le scuole. Poi naturalmente in piena emergenza Überfremdung, naturalmente, perché nel 1963 era nato il primo movimento contro l'inforestieriamento da un certo Albert Stocker a Zurigo. Quindi la situazione era veramente sotto pressione.
8: Sotto pressione, sotto difficile, difficile molto sul piano difficile, sociale, sul piano politico evidentemente.
9: Sul piano politico naturalmente, per cui Un'ora per voi inizialmente fu da una parte un'operazione diplomatica in grande stile. Dall'altra parte fu anche questa, la televisione si prestava particolarmente bene a mandare queste, a creare vicinanza tra, diciamo, il padre emigrato e il figlio rimasto a casa.
8: D'altra parte, su un piano puramente televisivo, era un programma di intrattenimento. Al di là delle rubriche di avvicinamento familiare, c'era la possibilità di assistere a delle esecuzioni vocali. Per esempio, ho in mente tra gli ospiti forse più assidui di Un'ora per voi, Mino Reitano.
9: Sì, assolutamente.
8: Era una figura centrale. Quindi la canzone italiana irrompe letteralmente,
9: certo, certo,
8: in Svizzera anche attraverso Un'ora per voi.
9: Assolutamente, anche perché per la produzione di questa ora, che era praticamente un mini palinsesto, era un mini palinsesto prodotto a più mani a Roma, a Milano, a Zurigo e a Ginevra, e veniva assemblato e messo in onda a Lugano sulle tre reti, per cui a Ginevra, a Zurigo e a Lugano tutti alle 18 del sabato sera vedevano Un'ora per voi, cioè anche il consigliere federale, anche l'industriale, tutti vedevano Un'ora per voi. E appunto perché la televisione svizzera era una televisione estremamente povera, erano pochissime le ore di emissione, mentre la Rai era già un'emittente molto attiva. Il piccolo palinsesto inizialmente era fatto appunto soprattutto dai saluti da casa, che arrivavano 300 richieste alla settimana per vedere i bambini a casa, eh? Erano 300, hanno dovuto naturalmente poi selezionare tantissimo, però inizialmente arrivavano 300 richieste alla settimana, per cui ci si può immaginare che bisogno c'era proprio di questo videotelefono. E poi effettivamente l'export televisivo italiano, ecco, l'italianità, questa italianità televisiva che veniva importata in Svizzera, venne affidata niente meno che a Paolini e Silvestri, che erano una coppia di autori che andava per La Maggiore, Canzonissima, insomma tutte le grandi trasmissioni del sabato sera in Italia degli anni 60. E addirittura venne durante i primi anni, fino all'inizio degli anni 70, venne aggiunta alla fine della stagione, in cui ogni sabato sera andava in onda questa ora per voi, venne lanciato anche un special live di fine anno in cui venivano invitati i grandi cantanti, Domenico Modugno, Rita Pavone, Mino Raitano e tutti i grandi, le grandi voci italiane, in giro nei Kursaal o nelle sale, primo a Zurigo e a Sanremo saluta Zurigo, per cui lo spettacolo italiano approdava in Svizzera con tutti i lustrini, i merletti e tutta la grande canzone,
8: certo,
9: la grande canzone italiana,
8: certo,
9: popolare, naturalmente, popolare.
8: Matilde Gaggini Fontana, tutto questo, la storia di Un'ora per voi, ci aiuta a capire anche quanto la nostra italianità, l'italianità svizzera, dipenda anche dalla presenza italiana in Svizzera. Chi però si occupò di lavoratori italiani in Svizzera prima della TV fu la radio. E allora vi propongo un brevissimo ascolto.
10: La radiodiffusione svizzera presenta Per i lavoratori italiani, settimanale del sabato.
8: E questa era la sigla, la seconda sigla in termini di tempo, di Per i lavoratori italiani in Svizzera, una trasmissione radiofonica davvero storica che ci riporta al 1962, quindi a due anni prima di Un'ora per voi. Nelly Valsan Giacomo.
11: Sì, io sono un'appassionata di radio, quindi quando sento queste sigle mi emoziono. Credo che vada detta forse una cosa, che in effetti tutte le emittenti pubbliche europee in questo periodo iniziarono a creare programmi speciali per gli immigrati nelle diverse nazioni. L'idea era proprio che la radio e la televisione diventassero delle specie di mediatori tra questi gruppi e la popolazione locale, anche per veicolare, questo è il caso della Svizzera, un certo tipo di politica che non sempre era apprezzata in fondo dalla popolazione. Quindi la radio e la televisione ebbero un ruolo molto importante, come ha appena detto Matilde. E così fu il caso di Per i lavoratori italiani in Svizzera, che è una trasmissione che è durata tantissimo, è durata dal 62 al 92, chiaramente evolvendosi, cambiando, a un certo punto era settimanale, a un certo punto addirittura era giornaliera, insomma, cioè ha avuto una grande evoluzione. Il suo periodo più importante fu tra gli anni 60 e gli anni 80, perché è anche il periodo in cui un certo tipo di immigrazione era presente in Svizzera e quindi aveva questa necessità. Ed è una trasmissione straordinaria, a mio avviso, per molti motivi. Riprende un po' per certi versi quello che è stato appena detto da Matilde per Un'ora per voi, ossia queste rubriche di varia natura che permettevano di trattare argomenti molto diversi, quindi le rubriche classiche in cui si insegnava la lingua, si cercava di spiegare qual era il sistema politico svizzero, eccetera, ma poi rubriche anche molto più interessanti, proprio perché la radio è più agile, no? È meno istituzionale per certi versi, e quindi rubriche che in qualche modo permettevano di supplire in un certo senso alla carenza degli stati, no? Cioè gli stati, sia quello svizzero sia quello italiano, non è che brillassero per il sostegno agli immigrati, e quindi in qualche modo la radio, come altre, come le associazioni che sono appena state citate, poteva anche avere questo ruolo. Ed è un gruppo molto coeso e molto interessante che si è riunito attorno, penso, al grande coordinatore Guido Zenari di questa trasmissione, e anche a Gina Pasquini a un certo punto, che si è riunito attorno appunto a questi giornalisti, quindi specialisti di varia natura, un avvocato, altri specialisti di diritto del lavoro, eccetera, e poi le associazioni italiane anche che parteciparono a questa trasmissione e che in qualche modo rispondevano a delle esigenze, a delle richieste degli ascoltatori e delle ascoltatrici, che solitamente scrivevano appunto delle lettere molto belle, peraltro molto interessanti anche da tutti i punti di vista, e che chiedevano tutta una serie di cose. Quindi si andava dalla cassetta, quindi cioè, diciamo, la musica, come si diceva, appunto la canzone popolare, ricordo che appunto la RAI non arrivava nella Svizzera interna, fino a delle domande su come comportarsi sul luogo di lavoro, fino a temi molto importanti come l'aborto, per esempio. E quindi in effetti questa equipe rispondeva durante le rubriche, ma non solo, rispondeva anche separatamente, quindi si davano la pena di rispondere agli immigrati su questi temi. E quindi è un programma che in qualche modo è diventato un luogo di incontro e che era fatto sia da quelli che lo organizzavano, sia in qualche modo dagli immigrati e dalle immigrate stesse, perché facevano delle richieste puntuali e quindi il programma evolveva in questo senso. E non mancherei di segnalare una figura che per me è abbastanza incredibile, questo Don Dino Ferrando, che a un certo punto raggiunse la trasmissione con una rubrica del venerdì che diventò una rubrica importantissima, perché comunque, come dire, il prete in un ambito di un gruppo comunque cattolico, spesso molto praticante, era una figura importante. Un gruppo molto praticante da un lato, poi c'era il gruppo assolutamente non praticante, militante anche di sinistra dall'altro, voglio dire, ma c'era un gruppo molto praticante ed era un sacerdote immigrato che veniva chiamato in tutti i modi, perché evidentemente una parte di questi immigrati era, come dire, poco abituato alla scrittura, e quindi ci sono delle lettere bellissime in cui Don Dino Ferrandi diventava Tondino, e io ho sempre pensato che fosse legato al lavoro che l'immigrato faceva e che quindi gli veniva in mente necessariamente qualcosa di questa natura. Quindi è veramente una trasmissione di grande importanza e che mostra come in qualche modo la radio e la televisione in quel periodo avessero non solo seguito quelle che fu in qualche modo la richiesta da parte del governo e della Confederazione stessa di integrare appunto queste persone, ma andò oltre in qualche modo e assunse un ruolo molto più importante.
8: È molto interessante confrontare queste due trasmissioni, una televisiva e un'altra radiofonica, perché al di là delle differenze dei mezzi di comunicazione che rappresentano, avevano davvero molte cose in comune. Si parlava di musica, appunto c'era la possibilità di chiedere, scrivendo in redazione, di poter ascoltare la novità discografica di Orietta Berti, di Mino Reitano, di Domenico Modugno e via dicendo, ma effettivamente era costruito in modo estremamente funzionale, estremamente pratico e molto apprezzato dagli ascoltatori. Vorrei ora aprire...
9: Se posso aggiungere una cosa, Un'ora per voi naturalmente inizialmente si rifece molto per i lavoratori italiani, poi grazie ovviamente alla specificità del mezzo televisivo si orientò verso appunto i saluti da casa, o piuttosto verso il varietà, gli sketch, il teleromanzo e tutte queste cose, però inizialmente e ebbe sempre comunque anche la rubrica delle lettere, la rubrica, insomma, per i lavoratori italiani in Svizzera fu la mamma, insomma, di Un'ora per voi, anche se poi per i lavoratori italiani in Svizzera non venne poi fruita da tutto il pubblico svizzero, come invece fu per la televisione, questa operazione diplomatica straordinaria.
8: Vorrei ora aprire un nuovo capitolo, facendomi aiutare ancora dal nostro materiale d'archivio, la questione della lingua, che è anche una questione politica.
12: La seduta è aperta.
13: Intensivamente froge.
14: Uno, due, tre, sei.
15: Respingere il progetto.
16: Engagiert sich die SP.
17: 900 milioni di franchi.
15: A prendere posto.
18: Nicht nur die Finanzkontrolle.
19: Ringrazio ognuno di voi per il dibattito vivace.
20: Secondo la regola del freno alle spese.
21: C'è più italiano in Parlamento ed è cosa rara. La Presidente ha deciso che condurrà i lavori nella sua lingua madre e le reazioni sono subito fioccate.
22: Ci sono state tante persone italofone che mi hanno scritto complimentandosi per questa idea, l'idea di portare avanti l'italiano in Parlamento per un anno, ma quello che è anche forse più interessante è che mi hanno contattato e mi hanno scritto anche delle persone non di lingua italiana, dicendo che è importante che anche la lingua italiana sia sostenuta a livello parlamentare.
21: E così non si è perso tempo né l'occasione. Ai 246 parlamentari è stato consegnato questo vademecum, una guida, un bigino per chi non mastica l'idioma parlato a sud delle Alpi. È il gruppo Italianità con le sue due co-presidenti a sostenere la causa fra i loro colleghi e ricordare loro che la politica non è praticata solo in tedesco e in francese. Questione di lanciare un segnale importante.
1: Si tratta di un segnale di sensibilizzazione affinché ci sia un po' più di attenzione verso l'italiano, cosa che insomma negli ultimi anni non c'è particolarmente stata.
2: Ho fatto il giro dei cestini delle carte quando l'abbiamo distribuito e ne ho trovato solo uno. Ciò significa che, malgrado tutto, i parlamentari l'hanno preso, messo nel cassetto, non avranno studiato memoria tutte le parole, però c'è questo interesse.
21: Andiamo a verificarlo nella sala dei passi perduti. Il primo incontro con un deputato zurighese dei Verdi va a vuoto. Bastien Giraud dice di non averlo ricevuto.
3: Ich hab's nicht bekommen, ich hab's nicht gesehen.
21: Okay. Poi si corregge e dice di non averlo visto. Speranze deluse, ma non le abbandoniamo. Chi più chi meno, qualcuno dice di averlo letto il vademecum, di ritenerlo utile e di avere già imparato diverse espressioni. E allora verifichiamo.
23: Bundesratspräsidente auf Italienisch?
24: Presidente del Consiglio federale.
23: Ausgabebremse?
24: Frau Depens en français. Ich weiß aber den Begriff nicht auf Italienisch.
21: Abstimmung über Eintreten.
25: Il voto su il resto, sul complesso alla fine.
21: Entrata in materia.
25: Entrata. Bene. Ancora una domanda?
21: No, è tutto.
25: Come si dice absatz?
21: Capoverso?
25: Sì, perché quello non ho conosciuto prima.
8: Davvero bravo e simpatico il collega Michele Trefoglie, che è il corrispondente da Berna per la nostra televisione. Era un suo servizio per l'edizione del Quotidiano, che era una rubrica di approfondimento di cronaca regionale del 17 dicembre del 2008. In apertura c'era, e qui aggiungo giusto una nota, Marina Carobbio Guscetti, oggi consigliera di Stato del Cantone Ticino, allora membro del Consiglio Nazionale di cui era presidente in quel momento, poi eletta in Consiglio degli Stati, un'elezione storica per il Cantone Ticino. Marina Carobbio Guscetti, che ha studiato medicina in questa università, e questo è un po' l'aneddoto che volevo aggiungere. Nelly Val San Giacomo, quindi, la questione della lingua in Svizzera non è mai stata unicamente e soltanto una questione linguistica.
11: No, la questione della lingua è sicuramente una questione che ha sempre unito la cultura e la politica in maniera molto stretta, anche se in modi molto diversi. È comunque un aspetto centrale, evidentemente, dell'italianità in Svizzera. Ora, io sono una storica, devo sempre risalire ai tempi, facendo breve, ma credo che sia importante ricordare che la questione della lingua evolve soprattutto dal punto di vista della politica nel tempo, quindi noi abbiamo l'impressione che sia sempre stata così, che i dibattiti siano sempre stati gli stessi. Non è vero, è qualcosa che evidentemente l'interesse c'è sempre stato all'interno di questo consesso elvetico plurilingue, ma in effetti si configura soprattutto a partire dalla Rivoluzione francese e poi evidentemente con tutta quella che è la nascita dello Stato-Nazione nell'Ottocento in Svizzera, come altrove, la nascita dello Stato-Nazione che porta con sé anche tutto l'aspetto dell'amministrazione, dove evidentemente l'aspetto linguistico è anche molto importante. Quindi è lì che si comincia ad evolvere questa idea del plurilinguismo istituzionale soprattutto, e che in qualche modo cominciano ad esserci anche delle rivendicazioni delle minoranze linguistiche, rivendicazioni che evidentemente sono linguistiche ma sono spesso anche, come dire, nascondono anche aspetti più socio-economici. E quello che è interessante è vedere come la risposta politica varia a seconda dei momenti storici ed evidentemente nei momenti di crisi in cui la risposta è più forte. Penso all'istituzione del segretariato per l'italiano del 1917, prima guerra mondiale, e quindi bisogna stare attenti, c'è l'irredentismo, la paura che alcune parti della nazione in qualche modo non siano più così patriottiche, porta poi a questa presa di coscienza, riconoscimento del romanzo 1938, quindi fascismo, seconda guerra mondiale. Sono questi momenti in cui si deve avere una coesione nazionale più forte, dove poi questo aspetto, appunto, dal punto di vista politico viene più riconosciuto, e chiaramente sono in qualche modo delle spinte interne, delle delle spinte esterne che portano allo sviluppo di questa, come dire, di questo promovimento delle quattro lingue nazionali e nel nostro caso specifico dell'italiano, quindi le spinte interne appunto quelle legate all'idea di coesione, anche proprio grazie alla narrazione nazionale che noi abbiamo, le spinte esterne sono quelle legate al contesto più ampio, quindi le guerre, le crisi importanti, ma anche un aspetto interessante è negli ultimi decenni che è il diritto europeo e quindi un diritto che in qualche modo promuove il riconoscimento delle lingue minoritarie che deve in qualche modo essere seguito. E forse vale la pena dire ancora un paio di cose, che questo è l'aspetto diciamo più delle minoranze linguistiche. C'è un aspetto anche importante che è legato anche alla comunità italiana in Svizzera, che sempre ha perorato l'insegnamento e il promovimento dell'italiano in Svizzera. Quindi questi vari aspetti si ritrovano e portano poi ai vari dibattiti, ai vari momenti importanti sulla lingua, appunto riguardanti la lingua italiana in Svizzera. E arriviamo al nostro, diciamo, ai nostri anni in cui vediamo che il promovimento linguistico è una cosa molto importante, lo vediamo all'interno dell'amministrazione federale con la nascita anche di associazioni, penso al Forum per l'Italiano in Svizzera, che promuovono nell'ambito scolastico, nell'amministrazione federale abbiamo tutta una serie di istituzioni che anche vanno in questa direzione. Però la cosa molto interessante in tutto questo fiorire appunto di dibattiti anche sulla paura di una diminuzione dell'italiano parlato e utilizzato anche a livello istituzionale in ambito elvetico, è che molto spesso le minoranze linguistiche, e penso in particolar modo al Ticino, hanno in qualche modo portato questo argomento per sostenere la presenza di un consigliere federale nell'ambito appunto nostro della politica. Ma se guardiamo in effetti degli 8 consiglieri federali ticinesi che abbiamo avuto, non è poi che tutti i consiglieri federali ticinesi si siano veramente interessati a questa questione. Quindi è interessante come questo aspetto appunto si sovrappone ad altre richieste anche poi che porteranno al sostegno della cultura italiana anche dal punto di vista finanziario.
8: Nelliva San Giacomo diceva che è nei momenti di crisi in cui la questione linguistica si accende, si riaccende, lo dimostra il fatto che proprio agli inizi degli anni 60, in questo momento di crisi indotta come conseguenza anche dalla forte immigrazione lavorativa, siano nate trasmissioni come Per i lavoratori italiani, Un'ora per voi, Matilde Gagini Fontana.
9: Certo, assolutamente. Vorrei, visto che Nelli Val San Giacomo ha parlato dei consiglieri federali, vorrei spezzare una lancia per il povero Giuseppe Lepori, che è stato solo 4 anni in consiglio federale, però è lui che ha portato la televisione in Svizzera, è lui che, venendo dal Ticino, dove l'influenza televisiva da parte oltre italiana era molto forte, ha portato praticamente la televisione in Svizzera, prima con l'articolo costituzionale che poi è stato bocciato, perché in Svizzera interna, in Svizzera tedesca soprattutto, la televisione è sempre stata osteggiata all'inizio, era una specie di diavolo. E poi è riuscito comunque a organizzare questa televisione, di cui ancora adesso portiamo le conseguenze, di questa televisione federale, con questo piano dal 58 al 63, che era una specie di proviamo a vedere cos'è questa televisione sperimentale. E anche Un'ora per voi, non nel 63 ma nel 64, fu un programma sperimentale inizialmente.
8: Non c'è dubbio. Il prossimo estratto ci porta a Zurigo. Ricorrevano i 50 anni della Pro Ticino, un'altra pagina importante della storia della nostra italianità. Il servizio, trasmesso in Prisma il 30 giugno del 1965, era di Renzo Balmelli, figura storica del giornalismo della RSI, della televisione e della radio, che il caso vuole che sia venuta a mancare lunedì all'età di 86 anni, quindi lo riguardiamo anche con una certa emozione.
0: Se è vero che in Ticino non esiste un solo paese che non abbia un campo di bocce, è altrettanto vero che i ticinesi hanno portato oltre San Gottardo questo gioco popolare, facendolo amare ed apprezzare anche dalla popolazione locale. Essi, dal canto loro, e come si potrà vedere, vi si applicano con passione tutta nostrana.
4: Appunto sul palino sono porti avanti 10 centimetri su 3. C'erano 3 punti, appunto, però.
0: Logico pertanto che i bocciofili ticinesi si riunissero in una sezione, presieduta oggi dal signor Lino Mantegazza, al quale chiediamo quando e con quali intendimenti è stata fondata la sezione.
5: La sezione bocciofila di Zurigo è stata fondata nel 1837. Questi campi sono stati fatti dalla sezione bocciofila ticinese. Prima eravamo in 20 soci, ora siamo in 90 soci, fra i quali 30 attivi e gli altri giocatori che giocano sui nostri campi.
0: La musica è un'altra delle tante passioni che accomuna i ticinesi, siano essi a casa loro, siano essi emigranti. Ed ecco che anche a Zurigo, 28 anni fa, veniva fondata una filarmonica ticinese, presieduta oggi dal signor Arturo Brenni.
6: Attualmente è composta da ticinesi e da bravi, veramente bravi amici italiani. Nella città della Limmat noi suoniamo concerti pubblici per conto del municipio di Zurigo e partecipiamo anche a cortei, specialmente a quel famoso di cui si chiama in tedesco Sechse Lütte. Attualmente siamo qui in un gruppo un po' minimo, ma effettivamente la società è composta di 42 elementi. 42 elementi con uniforme e con la loro gloriosa bandiera.

0: Fra i divertimenti tipicamente ticinesi occupa un posto di primo piano il gioco della scopa. In piena Zurigo, ma in un locale che riflette l'atmosfera dei nostri ritrovi, i ticinesi usano riunirsi per disputare accanite partite.
1: Glocalita!
2: Glocalita! Glocalita! Mi fa strascione! Ma se lo fa, mi lo scopo da sé!
3: Ci credo che sia tre ori!
4: Ma no, ti fa il sesto, con mica il sesto ori!
3: Se sbaglio c'è di sé!
2: Da gallì!
3: Un minuto, aspetta! 31 e 31!
5: Allora vuoi la scopa da 7, te?
2: Ma no, fai scopa!
3: 31 e 31!
6: Te se c'hai striccia adesso,
7: È l'ultimo che fa parlare!
2: Bello.
3: Allora devi ballare là, devi ballare a striscia, fa te stessa.
6: Ma fai vedere che te che c'è il viso, mica te che c'è il cifra, all'impio te che non c'è.
3: No, tentasse il gamino a zesta, le obbligate a pazzetta, per se si può tardare di scopa, se no il bala, no?
2: Falla cerca, se non ti sapete.
7: Picchi la carota.
2: Pic. Quader, la nostra, 4 punti, tu.
8: Tequila è classica.
2: È classica.
0: Una trentina di ticinesi giocatori, ci precisa il presidente della federazione Aurelio Guerra, nativo di Isone. E con quali scopo? Di puro divertimento o anche agonistici?
9: Lo scopo è più agonistico che di divertimento.
0: E per quale motivo?
9: Per il motivo che noi quando organizziamo le gare mettiamo sempre dei vistosi premi in palio.
10: Dei vistosi premi in palio, contano i soldi più di tutto ancora una volta, quindi al di là dell'aspetto ludico agonistico di queste partite a scopa negli Val San Giacomo vale la pena di spendere due parole sulla Proticino ma anche sulle altre associazioni di questo tipo.
11: Certo, l'associazionismo italofono in Svizzera è molto importante sin dall'inizio del Novecento. Allora, quello che è interessante è che la Proticino nasce nel 1915 su iniziativa di un locarnese, Augusto Rusca, che peraltro era un dirigente aziendale a Basilea, e in effetti voleva essere un'associazione che travalicasse un po' i circoli conservatori, i circoli liberali che si erano formati in Svizzera da ticinesi, quindi che travalicasse la questione politica per riunire i ticinesi, ma riunire i ticinesi in un circolo un po', come dire, elitario, quindi l'idea era di organizzare dei convegni, dei dibattiti, delle cose di questa natura per difendere veramente sia da un lato promulgare, promuovere la cultura italiana, ma dall'altro difendere anche gli interessi ticinesi. Il problema è che l'immigrazione più popolare non vedeva molto di buon occhio questa cosa e quindi hanno dovuto per forza di cose aprire a un aspetto più sociale e quindi si è poi arrivati a una Proticino appunto più legata alle bocce, alla musica, alle carte e a tutto questo genere di attività di socializzazione, forse più meno attenta alla lingua e alla cultura ma più ad aspetti anche di promozione quasi turistica. Quello che però è importante ricordare è che in effetti le associazioni italofone, diciamo, in Svizzera sono di varia natura. Spesso le persone poi si riuniscono, abbiamo visto che appunto per esempio la musica era accompagnata anche da molti elementi italiani, per inciso però la Proticino per lungo tempo gli elementi italiani li prendeva con sé ma non potevano aderire, partecipavano ma non aderivano, un po' come il CAS, il club alpino svizzero con le donne, queste cose, quindi queste distinzioni molto importanti. Ma l'associazionismo lo si vede varia anche molto nei vari periodi storici, nel senso che prima, se penso per esempio all'importantissimo associazionismo italiano in Svizzera, è un associazionismo legato proprio anche al sostegno dell'immigrazione, penso alla nascita delle missioni cattoliche, alla Federazione delle Colonie Libere Italiane in Svizzera, quindi a tutta una serie di associazioni che nascono anche nella prima parte del XX secolo che ancora una volta sostituiscono questa carenza dello Stato. E poi ci sono anche associazioni molto più culturali della Proticino, penso per esempio alla società Dante Alighieri, una società che peraltro era in qualche modo parastatale, che quindi fu molto coinvolta anche nel periodo del regime fascista. Quindi le associazioni sono di varia natura. Quello che si vede, ed è anche importante dirlo, è che a partire dagli anni 50 in poi, quando in qualche modo la società del benessere raggiunge tutti in un modo o nell'altro, chi più chi meno, ma insomma raggiunge tutte le fasce della popolazione, cambiano anche i tipi di associazione che troviamo. Sono associazioni o legate alla formazione professionale, alla formazione scolastica, penso per l'immigrazione italiana l'ECAP, una grande e importante associazione, l'ente confederale addestramento professionale, oppure sono associazioni più legate alle regioni e alla conservazione o addirittura a volte all'invenzione della tradizione regionale, e quindi sono più legate al tempo libero, alla socialità e quindi ad aspetti, diciamo, più ludici, come si diceva. Ed evidentemente anche questo associazionismo in qualche modo decade e va e cambia, pensiamo agli ultimi decenni, sono cambiati tutti i gruppi sociali e cambia anche questo tipo di associazionismo.
10: Matilde Gaggini Fontana, interessante in questo discorso notare un aspetto, l'aspetto di una sorta di emigrazione ticinese in Svizzera, che è definita anche da un servizio come questo, che ci conduce a Zurigo, dove lavorava il collega Renzi.

0: il telegiornale della Svizzera italiana fosse a Zurigo nel momento in cui, ad esempio, Un'ora per voi venne lanciato. E se posso aggiungere ancora qualche cosa sull'associazionismo italiano, Un'ora per voi inizialmente fu i saluti da casa, fu il videotelefono, fu l'informazione, fu di come si faceva questo, quest'altro in Svizzera, cos'era la Svizzera, insomma molto didattico. Poi debordò l'intrattenimento, la varietà e tutto quel che era Masha e Corrado, le serate canore. Quando la televisione della Svizzera italiana si poté ricevere su tutto il territorio nazionale, Un'ora per voi pensò di puntare sull'informazione delle piccole Italie, cioè nacque il telesettimanale negli anni 70 in cui praticamente si parlava della veglia di primavera organizzata dal Circolo Italiano di Waldenburg. La festa di beneficenza della società Fratellanza di Bienne, delle feste per i bambini della colonia di Glatfelden, insomma, di tutto questo associazionismo minimo, veramente, cioè, purtroppo in archivio non è rimasto niente, perché sarebbe stata una fotografia meravigliosa anche dell'associazionismo italiano in Svizzera nei comuni più piccoli, proprio della ramificazione di questo associazionismo.
1: Il primo incontro di Archivi del Novecento, lo sguardo parziale dedicato all'italianità plurale svizzera, volge al termine. In conclusione vorrei proporvi un ultimo ascolto. Allora, siamo partiti da Un'ora per voi e con Un'ora per voi chiudiamo. Il documento audio che vi proponiamo adesso è a suo modo storico e ringrazio proprio Matilde Gagini Fontana per averlo tirato fuori dai nostri archivi dove si era nascosto. È la puntata del 16 maggio del 1964, il 1964, di Per i lavoratori italiani in Svizzera. La sigla è ancora la prima della trasmissione, quindi non è quella che abbiamo ascoltato poco fa. Le voci sono per noi davvero storiche, di Gina Pasquini e Luigi Falloppa.
2: Radio della Svizzera Italiana.

0: Beromünster, Sottin e Monteceneri presentano per i lavoratori italiani in Svizzera.
1: I titoli di oggi.
2: Articolo di fondo. La televisione e i lavoratori italiani.
1: Canti popolari. Una canzone svizzero-tedesca.
2: Il tema della settimana. Risposte alle critiche.
1: I quiz. Soluzioni e nuovi indovinelli.
2: Lettere alla redazione.
1: Lo sport.
2: Una poesia. Alla sera di Ugo Foscolo.
1: Notizie dalla Romandia.
2: E la lezione di francese.
1: Da sabato prossimo, la rete televisiva svizzera diffonderà alle ore 18 un programma dal titolo Un'ora italiana, realizzato in collaborazione fra la RAI TV e la TV svizzera. La trasmissione, in partenza dall'Italia, si articolerà nei seguenti momenti. In apertura, un telegiornale settimanale di fatti, avvenimenti, personaggi, soprattutto dall'Italia e dalla Svizzera, con riflessi però anche di altri paesi. Un secondo elemento sarà costituito da una conversazione dedicata ai problemi dei lavoratori italiani, problemi sindacali, sociali, economici, eccetera. La parte ricreativa, affidata nella presentazione a Corrado, comprenderà uno spettacolo di numeri di varietà e canzoni. Un breve intermezzo sportivo verrà a completare questo momento leggero. La trasmissione TV riprenderà pure i corsi di lingue estere, francese, tedesco, che saranno presentate a turno. Una rubrica di corrispondenza, in cui si risponderà alle lettere degli ascoltatori, concluderà il programma. Questa iniziativa delle televisioni svizzera e italiana viene ad aggiungersi agli sforzi compiuti per avvicinare il mondo dei lavoratori italiani in Svizzera ai problemi della propria comunità e della comunità svizzera nella quale si trovano ad operare. Essa, attraverso il mezzo televisivo, particolarmente efficace e anche di vivo spettacolo, potrebbe contribuire non poco a rendere operante una comprensione, una vicinanza di sentimenti che è nell'interesse di tutti, svizzeri e italiani.
2: Il programma, ripetiamo, inizierà sabato prossimo.

0: prossimo alle ore 18.
1: Un'ora italiana, il cui titolo all'ultimo momento sarebbe stato cambiato felicemente in un'ora per voi.
2: Sì, perché era un programma d'emergenza, per cui alla fine si decise di cambiare persino il titolo, oltre a problemi doganali, cose varie degli arrivi e dei servizi. Cioè, fino all'ultimo momento si pensò di non riuscire ad andare in onda, invece andò in onda.
1: Che bello. Quindi siamo ai saluti e io ringrazio sentitamente Matilde Gagini Fontana e Nelly Valsangiacomo per averci guidato in questo viaggio lungo l'italianità plurale della Svizzera. Grazie Matilde Gagini Fontana. E
2: Grazie, grazie a te e grazie a voi.
1: grazie anche a Nelly Valsangiacomo.
3: Grazie a tutti.
1: E un sentito grazie al pubblico, naturalmente, il pubblico presente questa sera, anche per la splendida accoglienza. Grazie davvero. E permettetemi allora infine di ringraziare chi ha reso possibile questo primo incontro degli archivi del Novecento, qui a Basilea, nell'aula 116 del Collegienhaus dell'Università, il Forum per l'Italiano in Svizzera, la professoressa Angela Ferrari, il dottor Filippo Pecorari, Alfonso Durandi e per la parte tecnica Gabriele Arnaboldi e Giuseppe Loi, Olmo Giovannini degli archivi RSI e Barbara Guggiari della comunicazione RSI. State bene e un caro saluto da Massimo Zenari.
4: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: La storia della costumista Cecilia Tognetti. Appena rientrata in Ticino, dopo 3 mesi a Budapest, sul set della nuova serie HBO Dune Prophecy, trionfatrice agli ultimi Costume Designers Guild Awards. La passione per i videogiochi della bellinzonese Eleonora D'Onofrio, che si è trasformata in professione e l'ha portata per 10 anni a Londra in produzioni del calibro di Avatar e Jurassic World. Charlot incontra 2 artiste di straordinario talento, partite dal piccolo Ticino e salite ai più alti livelli dell'industria cinematografica. È anche un modo per conoscere 2 professioni poco note, fra le tante che si muovono dietro le quinte di un artigianato cinematografico in via di ridefinizione. La costumista e la designer 3D, a cura di Barbara Camplani. Charlot, oggi alle 14.35.
1: Rete 2.
2: In studio Roberto Ortelli, nessun negoziato fino a quando continueranno le violazioni dell'accordo provvisorio da parte degli Stati Uniti. L'ha dichiarato oggi il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi, citato dall'agenzia di stampa iraniana Mehr, precisando che i messaggi con Washington vengono scambiati tramite intermediari. Araghchi ha ribadito la posizione dell'Iran, secondo la quale un accordo sullo stretto di Hormuz con Oman è nelle fasi finali, definirà le nuove rotte di navigazione da utilizzare una volta che gli Stati Uniti, è stato precisato, avranno soddisfatto le altre condizioni e così lo stretto sarà riaperto al traffico. Negli Stati Uniti il Pentagono ha invece chiesto alle industrie della difesa americana di accelerare rapidamente la produzione e la consegna di armamenti, di cui si registra una grave carenza a causa della guerra con l'Iran. Lo rivela una comunicazione interna del Dipartimento, di cui il Washington Post ha preso visione. La direttiva giunge in un momento in cui la carenza di armi è fonte di tensione tra il presidente Trump e il Pentagono. Giovedì Trump ha smentito che ci sia penuria, sostenendo che gli Stati Uniti dispongono di enormi quantità di munizioni e armi. Ancora dagli Stati Uniti, dove il direttore ad interim del servizio di controllo dell'immigrazione delle dogane, il controverso e discusso ICE, ha confermato che l'agenzia prevede che la totalità dei suoi agenti disponga di body cam entro la fine di agosto, in applicazione della nuova normativa interna dell'organismo federale, come riporta la CNN. Dall'interno, un 19enne è rimasto gravemente ferito nel corso di una lite avvenuta ieri pomeriggio alla stazione ferroviaria di Arau. Il giovane, di nazionalità afghana, è stato raggiunto da diverse coltellate. L'aggressore è riuscito a dileguarsi prima dell'arrivo delle forze dell'ordine e al momento risulta ancora latitante. La polizia ha avviato le indagini per risalire all'identità dell'accoltellatore e ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Le previsioni fino a stasera: in tutta la Svizzera tempo generalmente soleggiato. Al mattino banchi di nubi sul Ticino. Nel pomeriggio in montagna sviluppo di cumuli seguito da alcuni rovesci o temporali isolati, in particolare nelle Alpi e nel Giura. Domani in tutto il paese ancora tempo soleggiato e a partire dal pomeriggio ancora sviluppo di cumuli seguito da qualche rovescio o temporale isolato, soprattutto in montagna.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
3: Bentornate e bentornati a Verde Aurora Weekend, Mattia Caputo sempre con voi al microfono per riacciuffarvi dopo questa puntata di Festival d'Autore tratta dagli archivi del Novecento, in cui Massimo Zenari dialogava di italianità con Nelly Valsangiacomo e Matilde Gaggini Fontana in un incontro all'Università di Basilea. Si sono fatte le 11.35 quasi ed è tempo del tradizionale concerto della domenica. Dagli archivi musicali della RSI sfogliamo partiture e incisioni di casa nostra per ricordare oggi, a 51 anni dalla sua scomparsa, Dmitri Shostakovich.

51 anni fa, esatti, il 9 agosto 1975, muore a Mosca Dmitri Shostakovich, uno dei grandi protagonisti e certamente una delle figure più complesse della musica del Novecento, che sopravvive alla censura sovietica e che al contempo spesso nasconde anche forti ed ironiche critiche tra i suoi pentagrammi, sbeffeggiando un po' quel realismo sovietico. Ha 68 anni e lascia 15 sinfonie, altrettanti quartetti, concerti, opere, musica per il cinema, per il teatro e per il balletto, e muore per gravi problemi al cuore e ai polmoni. Ed è proprio dallo Shostakovich più leggero, quello dei balletti e del teatro, quello ironico, che parte il concerto della domenica di oggi, ideato dall'Ara Berjaffa e interamente dedicato a questo compositore russo attraverso quattro registrazioni. La Balletto Suite numero 1 nasce nel 49, quando Levon Tovmian riunisce musiche che Shostakovich scrive negli anni precedenti, soprattutto per balletti come Il Limpido Ruscello e Il Bullone. Sei brevi numeri tra valzer, polche, danze apparentemente semplici, ma dove basta poco perché salti fuori la firma di Shostakovich, un ritmo spostato, un'orchestrazione quasi grottesca, quel sorriso un po' storto che sembra prendere in giro qualcuno di molto più grande di lui, e poi una citazione chiarissima ad uno dei suoi temi più celebri, quello della suite jazz numero 2, che probabilmente riconoscerete o che avete già sentito. Nel 2006 l'orchestra della Svizzera italiana suonava la sua Balletto Suite numero 1 sotto la direzione di Thierry Fischer.

Terry Fisher e l'orchestra della Svizzera italiana nella balletto suite numero 1 di Dmitri Shostakovich, compositore che ricordiamo oggi a 51 anni esatti dalla sua scomparsa, e tra questi sei brevissimi brani forse i fan più accaniti di Rete 2, i nerd come me di questa rete, avranno riconosciuto una vecchia sigla del programma Prima Fila Festival d'estate, Prima Fila in onda tutte le sere alle 8, ve lo ricordo, e dal balletto passiamo però a una pagina molto più intima e addirittura familiare. Nel 1953 Shostakovich compone il concertino in La minore, opera 94 per due pianoforti, pensando al figlio Maxim, oggi 88enne, allora giovane pianista e futuro direttore d'orchestra, che diventerà poi uno degli interpreti più importanti della musica del padre. Meno di 10 minuti che ben riassumono Shostakovich: un inizio severo, poi improvvisamente una corsa frenetica, i due pianoforti che si inseguono e si rispondono, e soprattutto quella capacità di passare in pochi istanti dal serissimo al quasi circense. Per ascoltarlo apriamo uno dei capitoli più preziosi degli archivi RSI e della musica nella Svizzera italiana in generale, il progetto Marta Argerich. Siamo al Lugano Festival nel 2009, al progetto, e ai due pianoforti siedono la regina Marta Argerich e Lilia Zilberstein. Questo è il concertino per due pianoforti, opera 94 di Dmitri Shostakovich.

Marta Argerich e Lilia Zilberstein nel concertino opera 94 di Dmitri Shostakovich per due pianoforti, registrato al progetto Marta Argerich nel 2009 a Lugano. E dal pianoforte non ci allontaniamo per nulla, anzi ci aggiungiamo uno strumento, la tromba. Nel 1933 Shostakovich ha appena 27 anni quando presenta il concerto numero 1, opera 35 per pianoforte, tromba e orchestra d'archi, una delle sue pagine più originali e semplicemente belle da ascoltare. Parte quasi come un normale concerto pianistico, ma la tromba acquista man mano sempre più spazio e diventa una specie di commentatore esterno che interviene, disturba, ironizza, canta dolcemente anche con la sordina e si incavola persino. È una musica piena di citazioni e improvvisi cambi d'umore. Alla tromba troviamo qui un musicista particolarmente legato alla Svizzera italiana, lo straordinario Giuliano Sommerhalder, 41enne oggi, cresciuto tra Astano nel Malcantone e Como, dove studia con Pierluigi Salvi prima di perfezionarsi con suo papà ad Detmold, tra i più grandi insegnanti di tromba della storia, Max Sommerhalder, che lo segue ovviamente sin dall'infanzia. Giovanissimo si impone nei maggiori concorsi internazionali e diventa prima tromba di orchestre come il Gewandhaus di Lipsia, il Concertgebouw di Amsterdam e la Filarmonica di Rotterdam, davvero i vertici delle orchestre mondiali. Oggi ricopre lo stesso ruolo nell'orchestra della Suisse Romande a Ginevra, dove è collega anche del fratellino Simone, primo oboe, e insegna alla Hochschule der Künste di Berna. Nel 2014, alle Settimane Musicali di Ascona, è protagonista proprio del concerto numero uno di Shostakovich insieme alla pianista Varvara Nepomniachkaya e all'orchestra della Svizzera italiana diretta da Konstantinos Karidis.

Applausi per Barbara Nepomniachtchi al pianoforte, per Giuliano Sommerhalder alla tromba, e Losi diretta da Konstantinos Karidis nel primo concerto di Dmitri Shostakovich per pianoforte, tromba e orchestra d'archi, registrato alle settimane musicali di Ascona nel 2014. Salutiamo Giuliano Sommerhalder, tra i più grandi musicisti cresciuti nella Svizzera italiana di sempre, ma teniamo gli stessi ingredienti, pianoforte, tromba e archi, per arrivare all'ultimo brano in scaletta in questo concerto della domenica dedicato a Shostakovich, ma con una musica che quasi certamente

chiaramente tutti riconosciamo e che anzi abbiamo anche assaggiato ad inizio puntata. È il suo celeberrimo valzer numero 2, per molti anni indicato come parte della jazz suite numero 2, anche se in realtà appartiene alla suite per orchestra di varietà e deriva da una musica che Shostakovich scrive per il cinema. Un valzer elegantissimo ma mai del tutto rassicurante, procede con quel passo un po' meccanico e malinconico, quasi decadente, ancora però perfettamente in bilico tra quel sorriso e quel qualcosa di più inquieto che tormenta la vita del genio sovietico. Nell'arrangiamento che chiude il concerto della domenica di oggi troviamo Gabor Boldotsky alla tromba, Fazil Say al pianoforte, Markus Pochner alla testa dell'Osi, in una registrazione dell'11 gennaio 2018 all'AC di Lugano.

0: Gabor Boldotsky, Fazil Say e l'orchestra della Svizzera italiana diretta da Markus Pochner si prendevano gli applausi dell'Ac di Lugano per l'esecuzione di questo arrangiamento del valzer numero 2 dalla suite di varietà di Dmitri Shostakovich bis di un concerto del 2018 con cui allo stesso modo come un bis concludiamo il nostro ricordo del compositore russo a 51 anni dalla sua scomparsa. Quattro pagine, quattro volti diversi di Shostakovich e quattro registrazioni dagli archivi musicali della RSI, imbastiti per noi da Lara Berjaffa. Il concerto della domenica finisce qui, mentre noi ci risentiamo dopo i titoli del radiogiornale.
1: Buona domenica da Monica Fornasie. Sette feriti, due dei quali gravi, e traffico totalmente bloccato sulla A2 per ore, con code che hanno raggiunto i 21 chilometri in direzione nord. È stata una notte complicata quella appena passata dopo il tamponamento tra un'auto e un camper all'altezza di Mezzovico. Il traffico marittimo pure in primo piano, mentre sono ancora in corso le discussioni per rendere di nuovo navigabile lo stretto di Hormuz, Cina e Russia trovano un accordo su un'alternativa strategica, la rotta del Mare del Nord nell'Artico. La Francia cerca una soluzione per la gestione dei casi di violenza sui minorenni, gestione che si è rivelata molto lacunosa. Intanto la giustizia punta il dito contro la polizia. Saranno sempre più frequenti le notti tropicali in Svizzera con temperature oltre i 20 gradi. A Lugano ce ne sono già state 43 e non è ancora finita. Per lo sport il Lugano punta al primo posto della Super League. Oggi alla IL Arena affronta lo Zurigo con calcio d'inizio alle 14. Questi sono alcuni dei temi del nostro radiogiornale delle 12.30. A dopo.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Ed è la musica jazz la grande protagonista di quest'ultima mezz'ora di Verde Aurora Weekend di questa domenica 9 agosto, una voce leggendaria, priva questa mezz'ora, Tony Bennett qui in With Plenty of Money and You di Harry Warner, accompagnato dalla Count Basie Orchestra. Prima però sfogliamo ancora l'agenda.
1: L'agenda.
0: Partiamo dalla musica e da Ceresio Estate, che alle 19 fa tappa allo spazio Garavello 7 di Morcote con Oltre il confine, tra classico e pop, protagonisti Rebel Beat, Giulia Cavallera, Guido Giordana, Lorenzo Subrizzi e Paolo Tarolli alle voci, con Andrea Trona al suono, un progetto che lavora sulla voce come materia viva e mobile, le parole diventano ritmo, le consonanti percussioni, in un percorso che attraversa il confine tra repertorio classico, pop e nuove possibilità vocali. A Locarno continua invece la programmazione musicale gratuita della rotonda del Locarno Film Festival. Alle 20 salirà sul palco Ella Tide, giovane cantautrice della Svizzera nord-occidentale, con un folk pop intimo e luminoso. Alle 9:30 toccherà poi 77 Bombay Street, una delle band folk e indie rock svizzere più amate. Sconfiniamo invece in Italia, Blevio sul lago di Como, da dove ci viene segnalato un concerto d'organo presso la chiesa a Lago della frazione di Girola, con Luca Maresca solista, ex studente del Conservatorio della Svizzera Italiana. In programma brani dal primo barocco come Frescobaldi, poi Mozart, fino all'ouverture dal Nabucco di Giuseppe Verdi. Passiamo agli appuntamenti letterari. Alle 17 nella chiesa di Santa Bondia Gentilino il museo e Fondazione Hermann Hesse propone Il cantore della semplicità. Hesse racconta Francesco d'Assisi. Nel 1904, dopo un viaggio in Umbria, Hesse dedica a Francesco una biografia appassionata, vedendo in lui non un santo lontano ma un uomo vivo, animato da una straordinaria forza spirituale, da un profondo amore per la natura e per tutte le creature. La lettura sarà in italiano e in tedesco, con Antonio Ballerio e Ernst Süss. Alle 18 ci spostiamo al Teatro Dimitri di Verso, dove la famiglia Dimitri presenta Cabaret Sorelle Forelle, tre donne, tre clown, tre artiste, in una serata piena di contraddizioni, meraviglie, musica e follia. Uno spettacolo poetico e comico, delicato e irriverente, pensato per far entrare il pubblico in un mondo clownesco fuori dal comune. Per chi vuole iniziare già a metà giornata con l'arte, dalle 11 alle 14 la Galleria Consarc di Chiasso ospita il finissage della mostra collettiva Scritto con la luce. Ci segnalano anche la sagra di Santo Stefano, Pedrinate, presso l'oratorio parrocchiale. Voci, canzoni, teatro, letteratura e fotografia. Questa domenica l'agenda culturale della Svizzera italiana propone pochi appuntamenti rispetto ad altre giornate, ma ben distribuite e decisamente vari. D'altronde siamo ormai in pieno agosto.

0: Il grande contrabbassista Ron Carter suonava da solista insieme alla big band della Weder di Colonia. Questa era la sua 8 dal My Personal Songbook del 2015 per la In and Out Records. K è invece il programma da orario aperitivo delle 5 che va in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì su queste onde. Tra le varie rubriche troviamo i consigli rigorosamente scritti con la K. Ascoltiamo qual è il migliore consiglio che Marco Pagani ha avuto da offrirci questa settimana.
1: K.
2: Do il benvenuto intanto all'autrice di questo podcast che è con noi collegata al telefono, è Federica Manzitti. Buonasera e benvenuta.
3: Buonasera a voi e grazie di avermi invitato, sono molto felice di essere con voi.
2: Allora, parliamo di ballo liscio, il ballo nato in Romagna tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, intorno al quale ruota un mondo poco conosciuto e anche davvero sorprendente, che è raccontato in questo podcast in 5 puntate dal titolo Spudoratamente Liscio, prodotto da Rai Play Sound. Sono 5 episodi, dicevamo. Federica Manzitti è giornalista, scrive per il Corriere della Sera, realizza audiodocumentari, cura anche il podcast Segreta sulle indagini risolte grazie a tecniche innovative. Io, prima di iniziare con le domande, Manzitti, introdurrei proprio l'atmosfera sonora con la quale inizia la prima puntata del suo podcast e poi partiamo da lì. Sentiamolo insieme, sono 40 secondi.
4: Sono le 6 e pochi minuti a Gatteo al mare. Sto uscendo dall'albergo. Sono un po' di corsa perché devo arrivare ai bagni Corrado. E sono i bagni dove si balla, dalle 6:30 del mattino fino alle 8. Eccoli, ecco i bagni Corrado.
2: E già qui, devo dire, il sopracciglio si alza e la curiosità si fa grande, perché sentivamo questa signora dire sono le 6 del mattino, a Gatteo a mare, andiamo ai bagni Corrado dove si balla il liscio dalle 6:30 alle 8 del mattino. Cosa veramente difficile e sorprendente da comprendere per tutti coloro, me compreso, che il liscio lo conoscono per l'orchestra di Raul Casadei, per qualche ascolto distratto, ma che non fanno parte di questo mondo. Cosa ci dice già questo primo ingresso nel suo podcast sul mondo che lei ha scoperto e ha raccontato?
3: Ma intanto che la prima a sorprendermi sono stata io, ed è questo un po' il filo conduttore della narrazione. Io non vengo dal mondo del liscio, non sono neanche romagnola, anzi sono genovese, che per certi termini è un essere diametralmente opposto al romagnolo, e scherzosamente lo dico anche nel corso appunto di questa narrazione, e l'idea appunto è quella di avvicinarsi e attraversare questa realtà, che è una realtà assolutamente presente, anche se noi così per convenzione la mettiamo un po' più nel passato, e sorprendersi. La prima sorpresa appunto era questa, di scoprire come ci siano tante persone che vengono non solo dal territorio circostante di Gatteo a Mare, che è un piccolo paese della provincia di Cesena, di Forlì Cesena, ma anche da altrove, dalla Svizzera, dalla Svezia, insomma da altre parti d'Italia, non solo per la passione del liscio, ma anche solo semplicemente per l'occasione di fare questa attività, che non è sicuramente solo un'attività fisica. Tante persone si svegliano molto presto la mattina per fare jogging o per allenarsi, altre persone si allenano, e non solo fisicamente ma anche alla relazione, con questo modo di fare. Questa è una cosa che è arrivata un po' casualmente ai gestori dei bagni Corrado nel 1969, e da allora, vedendo che funziona, si ripete ogni anno. Questa è una delle cose eccentriche, straordinarie nella loro semplicità, che il liscio ci propone.
2: Da 69, quindi si trovano alle 6:30 del mattino e ballano. Allora io le chiedo, in questa sorpresa che mi diceva coinvolto anche lei nel costruire la narrazione di questo podcast, che popolo ha incontrato? Che popolo è quello del liscio, non solo quello che si alza alle 6:30 del mattino, ma più in generale?
3: Allora, è un popolo che ha diciamo sicuramente più di due anime. Una è quella dei danzatori, dei musicisti, degli appassionati tradizionali, che quindi appartengono a un contesto territoriale che è quello dell'Emilia, non solo della Romagna, Emilia-Romagna, oppure culturale, insomma, che ce l'hanno nella loro formazione culturale. E in qualche modo, se vogliamo, possiamo legarli alla tradizione e anche a una fascia generazionale alta. Poi ci sono invece altre persone, che una fascia che va dai 50, 40 anni, che vengono e che vivono in altre regioni italiane d'Europa, e che nelle loro città hanno l'occasione di ballare il liscio, cioè la musica da ballo romagnola, perché poi dentro la parola liscio in realtà ci sarebbero tante altre cose, ma qui per semplicità parliamo di liscio in quanto musica da ballo romagnola o emiliano romagnola. E quindi questi cinquantenni, 50, 60 anni, anche 40 anni in alcuni casi, a Torino, a Brescia, a Pomezia, hanno i loro punti di riferimento per il ballo liscio, per la musica liscio, e poi in Romagna ovviamente danno sfogo ancora di più a questa passione. Ma poi soprattutto c'è una generazione di molto giovani, che è la generazione dei 20-30 anni, che in Romagna, così come in altre zone d'Italia, stanno rivivendo e riscrivendo il folk, e che appunto decidono di rifarlo in modo filologico, con strumenti analogici ovviamente, con un atteggiamento di grande rispetto per la tradizione, anche se in una rilettura di sensibilità contemporanea ma molto, molto fine, molto delicata, oppure addirittura lo riscrivono con la techno, con il punk, con la jungle, con tutta una serie di ritmi e modalità assolutamente contemporanei, che però in qualche modo sono con il liscio al servizio di una cosa che probabilmente quella generazione più giovane di me, io sono una cinquantenne abbondante, però hanno bisogno di riscoprire, avendo vissuto in modo particolarmente drammatico, ad esempio, il momento della pandemia da Covid, e quindi questo distanziamento imposto da quello che abbiamo vissuto tutti, ma anche dalla mediazione dei social, eccetera, della relazione. E quindi ho trovato, questo per dire concretamente, ho trovato nelle città, nelle balere e in tante occasioni nelle spiagge, dei ragazzi che autonomamente, magari mettendosi d'accordo attraverso i canali social, si danno appuntamento e si incontrano per ballare, per suonare liscio. E questa è sicuramente una cosa che mi ha sorpreso molto.
2: Una delle tante sorprese che circondano la costruzione di questo podcast, che davvero consigliamo con piacere. Veramente interessante, bello e sorprendente e divertente. Il titolo è Spudoratamente Liscio, sulla piattaforma Rai Play, a disposizione. Non vorrei sbagliare, ma noi siamo riusciti anche da qui, per cui anche al di fuori dei confini italiani, quindi non è rigidamente protetto dal fatto di avere una connessione italiana. Prima di salutarci però, Manzitti, una domanda sul titolo. Perché spudoratamente? Perché è spudorato il liscio?
3: Il liscio è spudorato perché c'è una modalità di relazione con gli altri che mette da parte il pudore. Il pudore nelle balere, io ho visto persone di tutte le fogge, di tutte le età, che ballano insieme. E poi il liscio è, in realtà, ascoltando il podcast, spero che qualcuno di voi all'ascolto lo farà, si capisce come il liscio è stata una forma di rivoluzione sessuale. Ed è ancora in fondo una grande, gioiosa, innocente o meno innocente, non importa, forma di relazione carnale in qualche modo. E in questo è spudorato. Ma poi è spudorato anche perché il liscio si veste da folklore, ma folklore non è. In realtà è una vera invenzione imprenditoriale e questo è anche una forma di spudoratezza molto legata alla mentalità romagnola.
2: Grazie Manzitti, rilanciamo ancora una volta il titolo Spudoratamente liscio sulla piattaforma RaiPlay. Grazie, a risentirci e ottimo lavoro, complimenti.
3: Grazie a Kappa, che è un ottimo lavoro anche da parte sua. Grazie a voi. Ciao.

Sulle note di Paganini Jazz per pianoforte, un estratto di Fasil Say, del Fasil Say che abbiamo ascoltato anche in veste di pianista durante il concerto della domenica, qui eseguito da Niklas Lipe al violino. Verde Aurora Weekend arriva alla sua stretta finale usando termini musicali, e così si spengono i riflettori di questa puntata e si accendono alle 13 in punto quelli della Radio Giornale. Da me, Mattia Caputo, grazie dell'ascolto e una buona domenica su Rete 2.

0: Sara e Giasi si occupa del rapporto tra etica, credi religiosi e innovazioni tecnologiche. È antropologa, docente e ricercatrice presso la Fondazione Bruno Kessler di Trento. Ha svolto ricerca su diverse tematiche cruciali, come il monachesimo contemporaneo, le comunità musulmane in Italia, le trasformazioni nei comportamenti sessuali di fronte alla digitalizzazione e la questione del velo. Sara e Giasi commenta i fatti dell'attualità al microfono di Mattia Pelli. In altre parole, da lunedì a venerdì alle 8:18.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Monica Fornasie. 7 feriti, 2 dei quali gravi, e traffico totalmente bloccato sulla A2 per ore, con code che hanno raggiunto i 21 chilometri in direzione nord. È stata una notte complicata quella appena passata, dopo il tamponamento tra un'auto e un camper all'altezza di Mezzovico. Il traffico marittimo pure in primo piano, mentre sono ancora in corso le discussioni per rendere di nuovo navigabile lo stretto di Hormuz. Cina e Russia trovano un accordo per sfruttare un'altra rotta strategica, quella del Mare del Nord nell'Artico. La Francia cerca una soluzione per migliorare la gestione dei casi di violenza sui minorenni, gestione che si è rivelata molto lacunosa. Intanto la giustizia punta il dito contro la polizia. Saranno sempre più frequenti le notti tropicali in Svizzera, con temperature oltre i 20 gradi. A Lugano ce ne sono già state 43 e non è ancora finita. Per lo sport, il Lugano punta al primo posto della Super League. Oggi all'AIL Arena affronta lo Zurigo alle 14 il calcio d'inizio. È dunque stata una notte di traffico molto intenso a sud delle Alpi, alle lunghe code chilometriche in autostrada. Dopo il grave incidente a fine pomeriggio all'altezza di Mezzovico, si sono aggiunte le auto che hanno intasato strade cantonali e secondarie fino alle prime ore dell'alba. Ci dice di più Alessandro Broggini.
4: Un camper tamponato da un SUV, 7 feriti, di cui uno particolarmente grave. Siamo a Mezzovico, la corsia dell'autostrada è quella che va verso nord. Ci sono già code davanti al tunnel del San Gottardo, lo stesso sul passo, altre nel Mendrisiotto. Le previsioni dicono che è una fine della settimana di rientri di massa.
5: Alle 17:40 è avvenuto questo incidente. Per una serie di motivi abbiamo dovuto immediatamente chiudere l'autostrada.
4: Il capitano Cristiano Nenzi è l'ufficiale responsabile del 5° reparto della gendarmeria stradale. Sul posto ci sono 7 ambulanze, 3 veicoli dei pompieri, gli uomini dell'unità territoriale per la pulizia della strada e i veicoli di soccorso per rimuovere camper e auto. E poi il lavoro di chi deve raccogliere gli elementi per l'inchiesta.
5: Quindi l'autostrada è stata chiusa per periodi non ulteriori le 2 ore, con aperture parziali di una corsia, in buona sostanza.
4: Intanto i veicoli si accumulano, tanto che tra le 11 e mezzanotte via Suiz dà code di 21 chilometri con ritardi fino a 3 ore e 30 tra Mendrisio e Rivera. Come un fiume che oltrepassa gli argini, se ci passate la metafora, il traffico si è ormai riversato anche fuori dall'autostrada, complici anche le applicazioni di navigazione. La conferma di Cristiano Nenzi.
5: Indicano percorsi alternativi che evidentemente non sono sempre interessanti da un punto di vista viario, che vanno ulteriormente, come in questo caso, a congestionare il traffico locale, come è avvenuto per esempio nel settore luganese ieri sera.
4: In generale, voi quindi le considerate una sorta di intralcio alla vostra attività, queste applicazioni?
5: Evidentemente, con un traffico così importante che si riversa sulle cantonali sia a sud che a nord, va a gravare la possibilità di movimento per il traffico locale, quindi potrebbe anche andare parzialmente a disturbare le varie attività di polizia.
4: E per gli automobilisti che hanno dovuto passare tante ore di notte in autostrada, è stata prevista un'assistenza?
5: È vero che è una coda che comunque era sempre in movimento, con periodi di attesa almeno quantificati massimi di circa 3 ore, quindi adagio adagio la colonna si spostava. Le misure straordinarie ci sono quando si prevede un tempo di permanenza fermi altrettanto importante, che supera le 2, 3, 4 o 5 ore. In questo caso non abbiamo mai raggiunto tempi così importanti di permanenza fissa, e anche le condizioni meteo durante la notte non erano così importanti nel senso di caldo come durante il pomeriggio.
4: Il traffico è tornato normale in mattinata.
3: In Medio Oriente l'attuazione del piano di pace per Gaza, sostenuto dagli Stati Uniti, è sempre bloccata, con il premier israeliano Benjamin Netanyahu che resta fermo sulle proprie posizioni. L'esercito si ritirerà da Gaza solo dopo il completo disarmo del gruppo islamico Hamas. E ieri sera, a margine del Film Festival Locarno, a pochi passi dall'entrata di Piazza Grande, circa 200 persone hanno manifestato per denunciare il silenzio delle autorità attorno alla guerra nella striscia. Hanno srotolato uno striscione, una sorta di sudario lungo 60 metri con i nomi delle vittime, lanciando un nuovo appello alla solidarietà della Svizzera. All'origine della manifestazione ci sono diversi collettivi ticinesi capitanati dal gruppo Volontari Ticinesi per la Palestina. Per noi c'era Nicola Lund.
6: Mahdi Salah, Suleiman Abu Mur, Rashid Walid Muhammad Namis, Hanin Salim Hussein Abu Shoua, Ayub Younes Ibrahim El Sheifi.
7: Signor Maino Hurst, avete svolto una sorta di sudario con scritto cosa?
8: Con scritto i nomi più di 60.000 vittime accertate del bombardamento di Gaza, e i morti probabili sono molto di più. Questi sono quelli che hanno potuto essere documentati dall'anagrafe.
9: Lasciamo una persona ogni 2 metri perché dobbiamo arrotolarla ancora.
8: L'obiettivo è sensibilizzare alla catastrofe che è successa, ma sensibilizzare anche all'importanza del diritto umanitario internazionale, che ogni giorno in questa situazione, e non solo a Gaza, è violato, con in pratica il silenzio, quindi la complicità di una grande parte della nostra politica.
7: In questo dunque anche la Svizzera.
8: La Svizzera invia ancora dei delegati militari in Israele, l'abbiamo visto nelle notizie recentemente. La Svizzera non mette abbastanza pressione, anche da Israele stessi dicono che l'unica maniera in cui si potrà uscire da questo delirio di violenza è con delle sanzioni verso chi queste violenze le commette. La differenza tra una regola calpestata e una regola che non esiste più è nella reazione degli astanti. E noi come astanti, come mondo politico istituzionale, non reagiamo abbastanza. L'organizzazione dei medici, l'FMH, non ha preso ufficialmente posizione. Le strutture accademiche non hanno preso ufficialmente posizione, mentre è un momento storico in cui non si può non prendere posizione.
10: Mi chiamo Mohamed Shrey, sono palestinese dal nord della Palestina.
7: Ed è in Svizzera da quanto?
10: Da 26 anni. Sicuramente per noi l'importante come palestinese è continuare a ricordare la causa palestinese, quella che sta succedendo in Palestina. Purtroppo vediamo adesso con il passare del tempo che le notizie su Gaza sono sempre meno. Sentiamo solo dibattiti politici, ma non vediamo realmente quello che succede a Gaza nella vita quotidiana delle persone, che è una grande sofferenza. Per noi è importante far capire che le persone sono persone civili che ci vanno in mezzo, come i nomi che ho letto, praticamente sono 60.000 persone morte, vogliamo ricordare i loro nomi, vogliamo ricordare che la situazione è molto critica e cercare di chiedere l'aiuto agli stati di reagire, di fare qualcosa, ma quello sicuramente inizia anche dal popolo, dalle persone.
6: Said al-Baghdadi, Hammam Saqr Dur Aziz, Jalal Yusuf Muhammad Abu Kamel, Muhammad Salah Khaled.
3: Le discussioni tra l'Iran e l'Oman per rendere nuovamente percorribile il traffico navale attraverso Hormuz sono a buon punto, a dirlo il ministro degli esteri della Repubblica Islamica Abbas Araghchi, che ha però sottolineato che la riapertura dello stretto rimane soggetta ad altre condizioni rivolte agli Stati Uniti. Facciamo il punto con Chiara Savi.
11: La Repubblica Islamica sta giocando su due piani che si intersecano per quanto riguarda Hormuz. Da una parte proseguono le trattative con l'Oman. Negli scorsi giorni indiscrezioni parlavano di un controllo a due delle acque dello stretto. Teheran dovrebbe controllare l'ingresso delle imbarcazioni, mentre al Sultanato andrebbe la gestione di una corsia per le uscite. Ma dall'altra c'è il rapporto con gli Stati Uniti. Non discussioni ha tenuto a specificare ancora oggi il ministro degli esteri iraniano Araghchi, ma messaggi che passano attraverso attraverso intermediari. Si riprenderà a negoziare, ha sottolineato, quando Washington smetterà di violare il memorandum d'intesa firmato a metà giugno. E pubblicamente i vertici del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale iraniano, importante organismo che traccia le linee politiche in diversi ambiti, hanno ribadito a Washington le condizioni per riaprire Hormuz: revocare il blocco navale americano dello stretto, come le sanzioni, ritirare le forze militari che minacciano l'Iran, pagare le riparazioni di guerra, sbloccare i beni iraniani congelati e fermare gli attacchi contro gli alleati regionali di Teheran. La revoca del blocco statunitense Hormuz è prioritaria per Teheran. L'economia iraniana, in particolare l'export di petrolio, soffrono del divieto, ma i costi economici apparentemente appaiono ancora sostenibili per la Repubblica Islamica e la riapertura di Hormuz non è dietro l'angolo.
3: E le tensioni nello stretto di Hormuz spingono Cina e Russia ad accelerare lo sviluppo di rotte alternative. Mosca ha autorizzato 7 navi portacontainer di Pechino a raggiungere l'Europa attraverso l'Artico. Sarà il primo collegamento regolare sulla rotta del Mare del Nord, un progetto che promette di ridurre tempi di viaggio e costi logistici e che rafforza la cooperazione tra i due paesi in una regione sempre più strategica. Ne parliamo con Lorenzo Lamperti, nostro collaboratore dall'Asia orientale.
12: Sì, dunque già entro questo mese la Cina lancerà la sua prima linea regolare sulla rotta del Mare del Nord lungo l'Artico russo. L'annuncio è arrivato dal colosso statale di Mosca Rosatom, che ha concesso un'autorizzazione al transito continuativo di 7 navi portacontainer della compagnia cinese Sea Legend Shipping. È una novità importante perché segna il passaggio dalla sperimentazione degli anni scorsi a un vero servizio commerciale. La rotta costeggia al nord della Russia attraverso l'Artico e diventa percorribile solo durante l'estate con lo scioglimento dei ghiacci, periodo che si sta però allungando col cambiamento climatico. Per la Cina percorrerla significa ridurre nettamente la distanza col nord Europa. Un viaggio da Shanghai a San Pietroburgo per esempio dura oltre 40 giorni passando attraverso il canale di Suez, ma solo circa 25 giorni lungo la rotta artica. Pechino può dunque ridurre i tempi di consegna e anche evitare punti critici come lo stretto di Hormuz o il Mar Rosso, necessità ancora più forte dopo la guerra e la crisi di questi mesi. Non a caso i media cinesi definiscono la rotta artica il pilastro strategico della via della seta polare, con cui Pechino mira a rafforzare gli scambi verso l'Europa. Mosca punta invece ad attrarre investimenti cinesi e trasformare la rotta del Mare del Nord in un'alternativa a Suez. È un rapporto di reciproca convenienza: la Russia mette a disposizione infrastrutture, la Cina porta capitali e traffico commerciale, e c'è anche chi immagina che in futuro la cooperazione possa ampliarsi alla sfera strategica e militare.
3: Adesso un breve aggiornamento sul conflitto tra Russia e Ucraina. Continuano gli attacchi notturni incrociati. Bombardamenti russi hanno provocato 2 morti e decine di feriti a Kharkiv e Odessa. Droni ucraini hanno ucciso 3 persone nella regione russa di Belgorod. E proprio un drone ucraino caduto ieri in Bulgaria vicino a un gasdotto ha spinto le autorità di Sofia a chiedere spiegazioni all'ambasciatrice ucraina nel paese. Kiev parla di un incidente. In Francia il caso della piccola Lianna, violentata e uccisa un paio di mesi fa da un uomo su cui pendevano già pesanti accuse di reati sessuali, accuse andate perse nel passaggio da una procura a un'altra. Il caso della piccola Lianna, dicevamo, ha sollevato il problema della gestione di questi casi da parte di polizia e appunto magistratura. Ora lo Stato francese si interroga su come migliorare la situazione e fa discutere una lettera inviata dal ministro della giustizia che punta il dito della mala gestione contro la polizia. Da Parigi sentiamo Annalisa Cappellini.
13: Gli errori commessi dalla polizia nei casi di violenza sessuale sui minori sono ancora troppi. È questa in sostanza la conclusione della lettera inviata dal ministro francese della giustizia, Gérald Darmanin, al suo collega Laurent Nunez, ministro dell'interno. Il durissimo testo della lettera è stato svelato dal quotidiano Le Monde, che ne ha pubblicato alcuni stralci. Secondo il ministro dell'interno, in Francia ci sarebbero moltissimi casi fantasma, dossier di violenze sui minori che non sono mai stati registrati dal sistema sistema giudiziario, per il semplice fatto che non gli sono mai stati trasmessi dalle forze di polizia. Insomma, i magistrati non sono a conoscenza di tutti i casi raccolti dai poliziotti. A Nîmes, per esempio, una città paragonabile a Losanna per dimensioni, i casi fantasma sarebbero ben 1300. In altre città, invece, alcuni dossier sono semplicemente andati perduti a causa di problemi tecnici. Per i casi di cui invece la polizia si occupa correttamente ci sarebbe una carenza di personale qualificato. In alcuni commissariati si preferirebbe addirittura occuparsi di altre questioni, si legge nella lettera del ministro dell'Interno, che dipinge insomma un quadro disastroso, con mancanze gravissime da parte delle istituzioni, come è successo per la piccola Lianna, una bimba di 11 anni violentata e uccisa a fine maggio da un uomo che era già conosciuto dalle forze dell'ordine per molestie su minorenni. La tragedia di Lianna è stata la punta dell'iceberg che ha permesso di lanciare quest'indagine su tutto ciò che ancora non funziona nel complesso ingranaggio della giustizia francese quando si tratta di proteggere e di difendere le piccole vittime di abusi e violenze sessuali.
3: E di violenza in particolare sessuale si parla anche sui domenicali. Elisabeth Baumschneider ha rilasciato un'intervista al Sonntagsblick. Laura Dico, oggi i giornali li hai sfogliati tu. Che cosa dice la consigliera federale?
14: La capa del Dipartimento federale dell'Interno, quindi anche della Sanità, sottolinea come sia necessario migliorare la protezione, quindi prevenzione e informazione, contro queste violenze perpetrate con l'aiuto di sostanze. Ricorda che la legge sugli stupefacenti già contiene degli elementi per impedirne certi utilizzi, ma si può fare di più. Si esprime per la prima volta sul caso del politico argoviese, in particolare si dice molto colpita dalla situazione delle due vittime. Oltre alle sofferenze subite, dice, rischiavano anche l'espulsione, quindi sottolinea la poca comprensione in ambito d'aiuto sociale in questa storia. Abbiamo parlato soprattutto di donne in questo frangente, ma anche la violenza sessuale contro gli uomini è un tema, e da questo punto di vista Le Matin Dimanche ci propone oggi una testimonianza per evidenziare anche questo aspetto.
3: Ecco, una testimonianza, ma si sa quanti casi ci sono ogni anno in Svizzera?
14: Secondo l'Ufficio Federale di Statistica, nel 2025 erano 329 i casi registrati. Il numero di uomini adulti vittime di violenza sessuale è più che raddoppiato in 4 anni. La testimonianza riportata dal giornale Romando tratta in particolare di un uomo che ha subito violenze da parte di una donna, situazioni rare, si aggiunge. Ma ciò che emerge dal racconto dell'uomo è la difficoltà di parlarne. Il tema è ancora un tabù. Cercare conforto tra amici e parenti si scontra presto con l'incomprensione, se non addirittura le prese in giro.
3: Ecco, cambiamo completamente tema, adesso parliamo del caldo che ormai ci accompagna da settimane. Anche i domenicali tornano su questo argomento, sottolineando la quantità di notti tropicali registrate proprio a Lugano, tante al punto che si potrebbe parlare di estate tropicale, è così?
14: Ma possiamo dire di sì. Restando in Ticino, la stazione meteo di Locarno Monti ipotizza che da qui alla fine dell'estate supereremo le 50 notti tropicali, quelle con oltre 20 gradi. Le Matin Dimanche titola poi che queste notti ci rubano già 56 ore di sonno all'anno, mentre la NZZ Am Sonntag aggiorna al rialzo il numero dei decessi che potrebbero essere legati alle ondate di calore di giugno e luglio. Al momento sono oltre 350, ma potrebbero superare le 400, secondo le informazioni raccolte dal giornale. Colpite in particolare sono le persone sopra i 65 anni. La sovramortalità è confermata, ma le cause, sottolinea l'Ufficio Federale della Sanità, non sono ancora note, quindi non si può confermare il collegamento con il caldo, non si può ancora. I dati della sovramortalità sono anche tema in Europa. Da fine giugno si indica che sono morte quasi 32.000 persone in più rispetto a quanto statisticamente prevedibile, e i paesi più colpiti sono Francia, Belgio e Germania.
3: La rassegna stampa di Laura Dicchi. Il caldo Comunque non ha scoraggiato gli amanti della musica elettronica. Circa 900.000 persone hanno preso parte a Zurigo alla 33esima edizione della Street Parade. Organizzatori e polizia trattano un bilancio provvisorio positivo della manifestazione. I soccorritori hanno svolto 630 interventi, un dato in aumento rispetto all'anno scorso. 30 persone sono state trasportate all'ospedale. Le forze dell'ordine hanno invece fermato una decina di partecipanti, soprattutto per infrazioni alla legge federale sugli stupefacenti. La manifestazione si è svolta tra misure di sicurezza rafforzate dopo l'attentato che ha funestato lo scorso 25 luglio il Gay Pride di Berlino. Questa era l'ultima notizia del radiogiornale. Adesso c'è lo sport.
15: Lo sport.
16: Lo Zurigo, primo test vero del Lugano. Buongiorno, ben ritrovati all'ascolto AIL Arena ore 14. Lugano scende in campo per la terza volta in questo inizio di campionato affrontando lo Zurigo, un banco di prova importante per la squadra bianconera che vincendo oggi davanti al suo pubblico potrebbe anche salire in testa alla graduatoria a punteggio pieno. Ieri infatti è arrivata la frenata dello Young Boys, fermato sul 2-2 a Losanna, e così anche il San Gallo, battendo il Lucerna, avrebbe l'occasione di mantenersi in vetta alla a graduatoria. Programma odierno che si completa con Basilea-Thun e Sion Vaduz. La vicenda Infantino. Ora, in un comunicato ufficiale, la FIFA ha respinto le recenti accuse al proprio presidente, definendole un tentativo concertato di destabilizzarlo. Questo ribadendo che Infantino è stato eletto democraticamente e continuerà il suo mandato. Il riferimento va verosimilmente alle recenti rivelazioni giornalistiche secondo cui, ai tempi dell'UEFA, Infantino avrebbe favorito una dipendente con cui aveva una relazione, garantendole una buona uscita milionaria. L'UEFA ha confermato il pagamento e valuta ora un'indagine interna. Nel moto mondiale è stato un dominio Aprilia, quello di ieri nella prova sprint del Gran Premio di Gran Bretagna, con Martin vincitore davanti a Ogura e Bezzecchi, e Martin che oggi nella gara lunga scatterà dalla pole position a Silverstone il via delle MotoGP alle 14. Per il ciclismo finisce oggi un Tour de France femminile molto incerto. In 8 tappe corse finora ben 5 ragazze hanno indossato la maglia gialla e ci sono solo 8 secondi di distacco tra la prima, l'olandese Follering, e la seconda, la polacca Niewiadoma, ma al terzo posto Marlen Reusser accusa un ritardo di 1 minuto e 12 dalla maglia gialla. Tutto si deciderà oggi nell'ultima tappa di 100 km con a partenza e arrivo a Nizza. Infine nel tennis, eliminazione a sorpresa al torneo di Toronto della numero 1 al mondo Sabalenka, sconfitta in 3 set dalla russa Aleksandrova, 19esima giocatrice del ranking. Nella notte, sempre per gli ottavi, toccherà ora a Belinda Bencic che affronta la filippina Eala.
17: Buongiorno a tutti voi, ecco le previsioni fino a questa sera. In particolare nelle Alpi e nel Giura si svilupperanno dei cumuli che saranno seguiti da alcuni rovesci o temporali isolati. Per il resto trascorrerà un pomeriggio abbastanza soleggiato. Le temperature massime raggiungeranno

0: Beh, in qualche modo la sigla ci invita ad andare a lavorare.
1: Infatti,
0: non so
1: se questo
0: ci può far piacere o meno, ma insomma siamo qui comunque.
1: Beh, suggerisce anche il fatto che il lavoro intellettuale non è lavoro.
0: Forse anche questo, ma
1: no, però insomma.
0: Beh, non apriamo argomenti per i quali non avremmo spazio, anche perché qui vogliamo sentire molta e buona musica, naturalmente.
1: Ben trovato, Sergio, intanto.
0: Buongiorno Valerio, benvenuti a Babilonia.

0: E il nostro ospite oggi, per l'appunto, è venuto a trovarci in bicicletta.
1: Una delle sue passioni.
0: Lui è Andrea Satta. Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Abbiamo introdotto così, grazie a Frankie High Energy.
1: Sì, che non so se è tuo amico, se lo conosci.
2: Sì, ci conosciamo, sì, sì.
1: Intercettato, sì,
2: certo,
1: sì,
2: come negli anni voglia, certo, sì, sì. Beh, non sono pochi gli artisti che amano la bici, devo dire, poi negli ultimi anni di più.
1: Tu però, insomma, sei stato costante in questa tua passione. Già usarla sempre per girare per Roma è un titolo di me, dovresti avere una coccarda, qualcosa, perché...
2: Beh, speriamo che me la diano finché sono vivo, perché le coccarde sono sempre un'onorificenza alla memoria.
0: Quando venne a trovarci anni fa ci raccontò di un concerto dei Ted Dubois nel quale gli spettatori erano invitati a pedalare appunto per produrre energia elettrica.
2: Sì.
0: Un esperimento che avete...
2: Che continuiamo a fare, l'ultima serata è stata a Bologna quando abbiamo fatto il tour della scorsa estate, tanta gente c'era, il posto si chiama Piazza Lucio Dalla e abbiamo concluso un viaggio bellissimo sui lormi di Alfonsina Strada da Matera a Bologna perché il 24 è stato l'anno dei 100 anni di Alfonsina Strada al Giro d'Italia. Questa ragazza si mise la blusa più stretta possibile per sembrare meno femmina possibile e partì per il Giro d'Italia perché lei voleva correre. A noi è sembrata la suggestione di una donna che fa quello che vuole e decide di farlo poi nonostante il mondo sia contro di lei. E lei si iscrive, parte. Pensa che all'inizio non potevano chiamarla Alfonsina perché una donna mica poteva partecipare al giro nel 24, che certo. Le donne neanche votavano, non Alfonsino perché di fatto non era un uomo, e scrissero Alfonsin, quindi una specie così, di risparmio. Sulla Gazzetta dello Sport che ho del 24 c'è scritto Alfonsin Strada, quindi una specie di gender fluid ante littera.
1: Fantastico. Beh, siamo qui anche a celebrare il tuo disco solista, Niente di nuovo tranne te chi?
2: Questa è la parte che non posso che aspettarmi da chi ascolta il disco.
0: Ok. Beh, l'esordio da solista in realtà.
1: Sì, esatto. E ci hai pensato a lungo, diciamo, e però alla fine è venuto un lavoro che ti fa scartare di lato rispetto al tuo percorso con i Ted Dubois e allo stesso tempo mantiene l'imprinting. Credo che sia proprio questo che volevi.
2: Sì, poi i commenti... Le emozioni le lascio ovviamente a chi ascolta. Sicuramente ho scritto delle canzoni che nascono da una visceralità molto più privata e in qualche modo volevo un suono diverso e Ted Dubois per me sono una famiglia, quindi va tutto benissimo con loro, continuiamo a fare il nostro parco a pedali, i recital su Leo Ferré che è il nostro grande amore poetico. Però queste canzoni avevano bisogno per me di uno scarto differente e con Giorgio Maria Condemi, che è un meraviglioso chitarrista, abbiamo costruito gli arrangiamenti e insomma il mondo che poi ha vestito questi testi e queste musiche che io ho ideato. Ma è stato un facile con i Ted, questa cosa loro l'hanno vissuta bene, d'altronde se stai insieme tutta la vita devi avere degli spazi per fare altre cose che vuoi fare, l'hanno fatto in tanti. Io sono molto contento di questo suono, di questo rumore, di questo fruscio, di questo cantare, di questo disco.

0: 乐乐，他叫爸爸，你。
1: Beh, Andrea Satta è qui naturalmente nelle vesti di artista, ma lui è anche pediatra, quindi con questa prima rubrica celebriamo un po' il suo rapporto con i bambini. Non so se ti capita di cantare i bambini per rassicurarli magari prima di...
2: Ma guarda, nel mio ambulatorio pediatrico che è alla periferia di Roma, 1000 bambini, tante nazioni, tanti popoli diversi, una trentina di paesi, le mamme vengono a raccontare da 15 anni come si addormentavano da piccole, come si addormentavano loro da piccole. Questo ha fatto nascere una sorta di comunità intorno a questo ambulatorio convenzionato ASL, di quelli per l'ordinario. Però io ho cercato di trasformare questo spazio che ho preso, che è abbastanza grande, di colorarlo. Ci sono i libri che tutti i genitori e i bambini possono prendere, anche non riportare, i giocattoli, che chi ha usato quei giocattoli li può portare in questa vasca di giocattoli che ho al centro della sala d'aspetto, e poi
3: io
2: magari
3: sono venuto una volta anche col basso Tinozza in una delle iniziative, non credo proprio nella sede dell'ASL, ma che tu fai al Pigneto, ad esempio, in un quartiere di Roma, con ancora una volta c'erano le mamme e i bimbi.
2: Esatto, sì, tu lo ricordi. E a chi viene anche da lontano, io più che chiedere la pagina del dolore, ho chiesto la pagina dell'intimità. E questo ha creato curiosità e interesse, perché noi abbiamo voglia di conoscere gli altri, soprattutto se intuiamo che ci possono regalare una pagina che magari non conosciamo, e da quello poi nasce la relazione, e da quello può nascere poi il soccorso, l'aiuto se c'è una difficoltà. Altrimenti, impostata come aiuto e soccorso, diventa pietà, e della pietà ci si stanca presto, ci si stanca non appena si è soddisfatti di essere stati buoni.
3: Certo,
2: invece
3: certo,
2: nell'amicizia non si finisce mai di essere disponibili, no?
3: Beh, anche la musica serve a questo,
1: certo,
3: no?
1: E non
2: quindi
1: ti
2: bambini,
1: regaliamo
2: ninne nanne sono venute fuori dalle mamme, perché
1: in questo caso una marcia, però non una ninna nanna, ma insomma può far parte di una ideale playlist
3: sempre
1: dedicata,
3: però rivolta ai bimbi.
1: Sì, perché questa rubrica si chiama per l'appunto Musica Bambina, una marcia, dicevo, di Georges Bizet, dalla sua Petite Suite, piccola suite, tratta da Jeux d'enfant, l'opera 22 per pianoforte che poi lui stesso ha orchestrato. Noi ascolteremo la versione orchestrale di questa, che è l'ottava pagina della suite e che celebra la coppia di tromba e tamburo che vogliono blandire le orecchie anche dei piccini. Allegretto movimento di marcia, noi l'ascoltiamo con l'orchestra di Capitole de Toulouse diretta da Michel Plasson.

0: La marcia da Jules d'Enfant è una pagina del 1871 di Georges Bizet dedicata a due bambine, Marguerite de Bonlieu, figlia della cugina della moglie di Georges Bizet, e Fanny Goutin, figlia invece di amici di famiglia. Che è successo?
1: C'è un Larsen.
0: Non capisci.
1: No. In realtà è il nostro gingolino che ci introduce a quello che noi chiamiamo salto nel buio, ma che in realtà non è tale, nel senso che non è quello che potrebbe sembrare, ovvero un piccolo agguato al nostro ospite, ma è un regalo. Lui ci ha portato tre regali sonori, fra poco cominceremo ad ascoltarli, ma prima vogliamo fare noi un regalo ad Andrea facendogli ascoltare un brano. Vedrai che questa volta sarà davvero un regalo, non lo presentiamo.
2: Et mania que me

0: Allora, Andrea.
1: È bello.
2: Che emozione.
0: Lo sapevo. A parte che c'è una grana.
2: Perché... No, bravo. Quello parte... che ascoltandolo adesso.
0: Stiamo, un po'... I nostri ascoltatori diranno: vabbè, ma diteci qualcosa di più.
1: Perché è stato nostro ospite.
0: Sì, è stato quindi... anche nostro ospite.
2: Immagino. Beh, Francesco Di Giacomo, sì. No? Che molti conoscono per essere stato per tanti anni il cantante del Banco del Mutuo Soccorso. Però va detto questo, ascoltando ancora una volta un pezzo di Francesco, che la sua voce forse quando cantava il fado non ha mai trovato, così come lì, il colore migliore. Io trovo che, ecco, già questo brano qua fa uscire fuori un Francesco che ha una naturalezza nell'emissione del suono, un colore, ripeto la parola, proprio veramente emozionante.
0: Fu tra l'altro un'impresa discografica molto sorprendente, sì. Sia perché metteva insieme Di Giacomo con Finardi, Marco Poeta, Elisa Ridolfi, ma poi sembrava un mondo che non era sì. Lui affine, invece ci si trovò.
2: E io
0: come
2: che in quegli anni, parliamo della fine...
0: 2001.
2: Esatto, dell'inizio. Fino agli 90, primi 2000 proprio, ci avevano affidato la direzione artistica della residenza teatrale di Tuscania. Noi ci occupavamo della musica e poi c'erano danza e teatro. E noi tenemmo a battesimo proprio la primissima, perché ovviamente ci tenevo che Francesco la facesse da noi, in questo piccolo teatro di provincia, una cittadina meravigliosa come Tuscania. C'era questo piccolo teatro appena restaurato, il Rivellino, lì venne con Finardi a fare questa primissima.
0: Perché tu eri proprio amico.
2: Sì, Francesco per me è stato sempre... A volte quando passo dalle sue parti dico adesso ho scritto questa canzone, vediamo che ne pensa, poi mi rendo conto che non posso sterzare, non posso curvare per andarci.
0: Quella che era casa sua.
2: Sì, una persona fantastica, generosa, umana, semplice, disponibile, con tutti proprio. Pensa, ci siamo conosciuti per un concerto di solidarietà agli operai della SNIA, è nata così la nostra amicizia. E dopo siamo rimasti amici per sempre.
1: Beh, direi che possiamo quindi dedicare a Francesco Di Giacomo il primo esempio da questo tuo nuovo lavoro.
2: Sì, gli dedicherei qualsiasi cosa. Quindi sì.
1: Cosa hai scelto per noi?
2: Ma possiamo aprire questo brano, si chiama Coupon. Diciamo che è la storia di due ragazzi che vivono un po' soggiogati sotto il tacco del consumismo, del consumo a tutti i costi. E la loro vita ruota dentro le possibilità che gli offre il supermercato, laddove la card di fidelizzazione del supermercato è l'unica cosa che ti fa sentire veramente in famiglia. Il posto dove veramente ti vogliono bene è il supermercato, e là ti dicono: dai che sei uno dei nostri, vieni, torna, è qui che sei a casa. Allora, nella disgregazione della società e della comunità, noi sappiamo che in un supermercato ci vogliono tanto bene. Questi due innamorati viaggiano dentro questa bolla.

0: Coupon, il brano che apre l'album Niente di nuovo tranne te di Andrea Satta, nostro prezioso ospite oggi.
1: Musica per sport.
0: Ah, vedi, una nuova rubrica questa,
2: sì,
0: che inauguriamo volentieri con Andrea Satta. Beh, abbiamo aperto pedalando, proseguiamo in realtà idealmente pedalando con una canzone bellissima di Claudio Lolli per quanto riguarda la musica. Il testo è di Gianni D'Elia, viene da una sua poesia, da una raccolta Trovatori pubblicata nel 2007 da Einaudi. La poesia in questione si intitola Le rose di Pantani, quindi è un evidente omaggio al grande corridore, al grande ciclista italiano scomparso anche così drammaticamente.
2: Tra l'altro siamo nel campo ancora una volta di Andrea, non soltanto per l'amore per la bicicletta, ma perché tu ti sei anche esercitato nell'arte di raccontare il Giro d'Italia, il Tour de France, con al fianco, tra l'altro, come dire, dei numi tutelari del giornalismo italiano. Avete fatto proprio tutta, a un certo punto, sull'Unità, mi pare, no?
3: Sì, prima sul Manifesto e poi il Tour de France, poi un altro Tour de France e tre giri d'Italia per l'Unità. Con, beh, insomma, io ero molto amico anche di Gianni Mura, per cui poi quando eravamo in Francia lui mi suggeriva le trattorie giuste, no, andiamo qua, non perdere tempo, non verrò mai a mangiare una pizza, sappilo.
0: Quindi Marco Pantani l'hai visto anche dal vivo?
3: No,
0: quindi.
3: Marco Pantani l'ho visto dal vivo, ma non in quei giri, perché purtroppo
2: era già
3: morto. Io questi giri li ho fatti 2008, 2009, 2010, 2011. E quindi già non era più la stagione di Pantani, ma con me poi c'è stato invece Sergio Staino, che disegnava la pagina dell'Unità, quindi io scrivevo tutto quello che accadeva e anche quello che non accadeva in corsa, perché in realtà la nostra è un po' una specie di scusa per poter raccontare dal nostro punto di vista di viaggiatori la Francia e l'Italia che attraversavamo, e lui disegnava. La cosa meravigliosa è che Staino era cieco e quindi lui disegnava quello che io gli raccontavo e quello che le sue orecchie percepivano, una nemesi, no? Un grande disegnatore che non vede l'opera della sua arte.
0: Beh, sì, notevole come cosa. Dicevo, Gianni D'Elia, non a caso amico e collaboratore di Roberto Roversi, quindi lui, pur essendo lui pesarese, non bolognese, ma insomma il giro era un po' quello. Claudio Lolli ha musicato non solo questo testo di Gianni D'Elia, anche altri, ma a noi oggi interessa appunto Le rose di Pantani, bellissimo.

Ah, dite la vera storia del campione e di un sistema drogato che fa esami come di questo vincere si muore. Non se vivere non basta più al domani. E come tocca correre poi a folle e estinguere quel male che più impari. Altro non fu l'ebbrezza che malore, oppio di morte, la fine dell'eroe, come il pirata ciclista, l'autore, assassinato di scritti corsari.

o gente del deserto, offri una rosa. Ma piangerai anche i sassi, una cosa pietosa, spettacolo d'Italia, amore e orrore. È tutta un'onda in pianto, la riviera. Nel paese dei balocchi, notte nera, una bici da corsa.

0: Le rose di Pantani, dall'album del 2006, firmato da Claudio Lolli, tra l'altro anche lui nostro ospite a suo tempo, quindi
1: sì, dedichiamo grande anche emozione anche tra l'altro lui. Pantani viene da una terra, appunto la Romagna, che è anche la mia, e lui, io sto nell'Appennino romagnolo e lui veniva su appunto a cercare i monti, per
0: non
1: cui...
0: in bicicletta però
1: veniva in bicicletta a cercare i monti, nel senso, per esercitarsi, perché se stava diciamo a Cesenatico non è che trovava molti, invece su saliva verso il Monte Fumaiolo.
0: No, ma ora pensavo a Claudio Lolli,
1: no, Claudio Lolli l'abbiamo incontrato a Bologna e lì stava, e stava benissimo lì. Dopo questa parentesi torniamo ad Andrea Satta,
0: certo, e all'album che ci ha portato Niente di nuovo tranne te.
1: Per quanto riguarda Giorgio Maria Condemi, io ti ho visto all'opera con questo valente chitarrista anche in questa pièce teatrale, la Fisarmonica Verde, che tu hai tratto come racconto, ricordo di tuo padre.
2: Sì, io sono l'ultimo di una lunga famiglia e mio papà è stato prigioniero in un lager nazista. È tornato a cavalcioni delle spingenti di un treno merci dalla Germania a Roma con una fisarmonica a tracolla che... Adesso non c'è tempo qua di raccontare questa meravigliosa storia, ma il complice gli salvò la vita, assistendo lui a torture, a un eccidio di 40 ragazzi, suoi compagni di baracca, bruciati vivi dal Führer del Lager, del campo di Langenfeld, e lui solo si salvò. E quindi questa fisarmonica è stata un po' la sua rinascita, come quando un bambino nasce e l'aria passa attraverso le ance del corpo, il pianto, il giorno, il momento, no, della vita, così la fisarmonica, aprire il mantice per lui dopo 2 anni di Lager, è stato... ripartire a nuova vita veramente.
0: Vivificante, diciamo.
1: Sì. E quando appunto la metti in scena, o almeno in alcune delle repliche, c'è anche Giorgio Maria Condemi che ti accompagna anche in questo bellissima invece che stiamo per ascoltare.
2: Sì, e c'è anche Angelo Bellini nella Fisarmonica Verde, il mio compagno dei TET. Questo è bellissimo.
3: A cena fuori non ti va? Un gelato in due non ti va?

Tanti anni fa eri leggera, era l'età, ma sei sempre bellissima, bellissima. Lo so, lo so, lo so, lo so.

casa, lo so, lo so, lo so. E questo potere chi te lo dà? È il tuo codazzo, parapapà.

0: so.
1: Andrea Satta, bellissima seconda traccia dell'album Niente di nuovo tranne te.
2: Con anche un trio d'archi, ti invito a dire tu i componenti, poi capirete perché. No vabbè, fino a Elvin Dimitri riesco. Ilia Canani, Esther Najipal al violoncello.
1: Non ce l'hai fatta, bravissimo.
2: Sì, no, però sì, vedevo un po' troppe consonanti una attaccata all'altra e mi sono spaventato.
3: Sì.
1: È un arrangiamento curato, decisamente curato.
3: Gli archi li ha arrangiati Roberto Martinelli.

Beh, torna, come dire, la traccia francese della nostra scaletta di oggi, in questo caso con la Carmen di Bizet naturalmente, ma rielaborata dal russo Rodion Shedrin con l'inserzione di parecchie percussioni.

0: è una sigla, mi ero spaventato, dico che succede?
1: Alla Carmen gli è venuta una sincope, però
0: sì,
1: mi sa,
0: praticamente sì, ho detto percussioni, ma è partita
1: una batteria cattivissima del nostro Bring the Noise, appunto la rubrica che dedichiamo al rumore sostanzialmente, quindi naturalmente esempi sonori che abbiano anche questo connotato. E in questo caso andiamo dalle parti dei Ramones, che è sempre un bel andare, sì, soprattutto se si cerca la velocità e si cerca il rumore. Joey Ramone, Johnny Ramone, Didi Ramone, Marky Ramone, ma non erano fratelli, per cui in realtà è una delle tante
2: si erano cercati sull'elenco telefonico,
1: no, hanno deciso a un certo
2: coerenza.
1: Punto
2: puoi suonare solo con noi se sei Ramone,
1: no, ma in realtà erano tutti nomi d'arte e hanno deciso appunto di fare questa ulteriore truffa che il rock and roll è pieno, no? Beh, loro avevano la caratteristica appunto di mettere in moto un punk molto rumoroso, molto veloce, ma tutto sommato anche abbastanza melodico, nel senso che appunto i loro pezzi hanno anche sempre questo filo della melodia piuttosto riconoscibile. Noi ascoltiamo un brano che si intitola I Wanna Be Sedated, che è una delle loro canzoni più conosciute. C'è anche un bellissimo video in cui due di loro cominciano a mangiare in una specie di piccolo bar che poi viene assaltato dalle persone, loro continuano un po' come John Cage durante il concerto a Teatro Lirico, non si fanno disturbare dall'invasione di questa gente che gli sale sul tavolo.
0: Anzi, secondo me ne sono felici.
1: Infatti.

0: una canzone che racconta la fatica di stare sempre in tour. Loro ne hanno inanellati tantissimi nel corso della loro carriera, quindi sapevano bene cosa voleva dire.
1: Beh, qui il rumore però era un rumore molto educato, diciamo.
0: Sì, abbiamo ascoltato di peggio anche dalle nostre parti, no?
1: Molto peggio.
0: Sì.
1: Ma soprattutto ci preme tornare all'album che Andrea Satta ci ha portato e quindi al suo terzo regalo sonoro.
0: Sì, perché siamo in chiusura ma abbiamo ancora un ascolto. In questo caso, tra l'altro, sei insieme al fianco di un altro tuo amico, Daniele Silvestri.
2: Sì, beh, un artista che è un amico, che conosco da tanti anni, che sta anche in tante altre cose che abbiamo fatto. È venuto a leggere Le favole delle mamme, è venuto a Strada Rolo, al nostro festival di strada che abbiamo fatto per tanti anni.
0: Uno stalker.
2: Uno stalker, sì. Veramente. E questo caso era perfetto per questo brano, veramente. E poi comunque sono andato un giorno a casa e ho detto: guarda Daniele, ho scritto questo disco, prima di stamparlo te lo faccio ascoltare, ho pensato un pezzo per te, tu ascoltalo, vediamo che effetto ti fa. Lui ha scelto lo stesso che avevo pensato io.
0: Fantastico,
2: ci siamo.
0: Non gliel'avevi detto, quindi
2: no.
0: Fantastico. Beh, allora tutto torna, il pezzo in particolare Maddalena, un'altra storia al femminile.
2: Sì, Maddalena esiste, non si chiama Maddalena, il supermercato non è quello, è una storia nata nel mio ambulatorio pediatrico, che è un'occasione straordinaria per guardare la comunità, per attraversarla con gli occhi e col tempo che hai lavorandoci tutti i giorni, quindi è una storia che in fondo non accade nulla e quindi accade tutto.
0: Beh, noi abbiamo ascoltato, appunto, stiamo per ascoltare la terza traccia da questo Niente di Nuovo Tranne Te, che è appunto il tuo disco solista. Continuano, abbiamo detto, anche tutte le attività con i Ted Dubois. Grazie mille per esserci venuto a trovare, caro Andrea.
1: Grazie davvero.
0: È stato un piacere e noi, per quanto ci riguarda, siamo sempre qua.
1: Ci ritroviamo qui sulla nostra arca radiofonica tra una settimana giusta.
0: Nel frattempo, siate babilonici.
3: Maddalena, aspetta l'autobus, una luna piena, il viso illuminato dallo smartphone, una sirena sta alla cassa del Carrefour, sepolta fra la gente.

0: conosciuto uno sull'autobus. E chi sarà?
1: E chi sarà?
0: Stasera si vedrà. Sono le 8.

0: Ad agosto i libri di Nero su Bianco si leggono alla radio. Assieme a Rachele Bianchi Porro, Moira Bubola, Andrea Fazzioli, Claudio Visentin e Michele Serra, conosceremo scrittrici e scrittori che hanno fatto parlare di loro in modi molto diversi. Perché apprezzati dalla critica, perché ignorati con i loro primi libri, o perché magari hanno percorso strade poco battute da altri. I libri di Nero su Bianco, un viaggio tra i generi, a cura di Moira Bubola. Da lunedì a venerdì alle 17.35 in K.
1: Rete 2.
2: In studio Roberto Ortelli. Israele respinge il documento in 15 punti su Gaza annunciato dagli Stati Uniti e non intende ritirare le proprie forze armate dalla striscia finché Hamas non sarà effettivamente disarmato. Lo ha detto il premier Netanyahu in apertura della riunione di gabinetto odierna nella sua prima dichiarazione pubblica sulla roadmap dei 15 punti presentata dal Board of Peace. Finché sarò primo ministro, ha detto Netanyahu, non ci sarà alcuno stato palestinese né a Gaza né in Cisgiordania, né Fatahstan né Hamastan. Poi ha aggiunto con un pizzico di sarcasmo. Gli Houthi dal canto loro avrebbero condotto un'operazione su larga scala mirata contro le truppe nemiche saudite e i depositi armi nella zona yemenita di Mocha. Lo riferisce Al Jazeera, che cita il portavoce militare degli stessi Houthi. Il network panarabo fa riferimento anche a Yemen Today TV e Saba TV, secondo le quali l'attacco è stato compiuto con missili e droni contro il porto di Al-Maha, situato sul Mar Rosso e controllato dal governo riconosciuto a livello internazionale. La strategia dell'Iran è preservare lo stretto di Hormuz e non lo riapriremo finché gli Stati Uniti non soddisferanno pienamente le nostre condizioni. Lo ha ribadito oggi il portavoce delle guardie rivoluzionarie iraniane, Hossein Mohebi, aggiungendo che lo stretto di Hormuz è un territorio di battaglia, non solo una via d'acqua. La nostra resistenza sarà eterna e infinita per sconfiggere il nemico e questa strategia non cambierà, ha concluso il portavoce delle guardie rivoluzionarie di Teheran. La cronaca regionale, ieri sera attorno alle 21.30 a Gerra Verzasca, un'auto immatricolata in Ticino, una Suzuki, è uscita di strada terminando la propria corsa in un prato sottostante dopo essersi rovesciata. Feriti i due occupanti del veicolo, come scrive Rescue Media. Una ragazza è rimasta intrappolata all'interno dell'automobile e si è reso necessario l'intervento dei pompieri per liberarla. Entrambi i passeggeri avrebbero riportato ferite leggere e secondo le prime informazioni le loro condizioni non desterebbero particolarmente preoccupazione. Le previsioni fino a stasera: in tutta la Svizzera tempo generalmente soleggiato. Nel pomeriggio in montagna sviluppo di cumuli seguito da alcuni rovesci o temporali isolati, in particolare nelle Alpi e nel Giura, con possibili raffiche di vento in prossimità dei temporali. Domani tutto il paese è ancora soleggiato e dal pomeriggio sviluppo di cumuli seguito da qualche rovescio o temporale isolato, soprattutto in montagna.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati in questo spazio estivo in cui Charlot vi ripropone alcune delle migliori puntate della scorsa stagione. Questa settimana Barbara Camplani vi porta dietro le quinte di un artigianato cinematografico oggi più che mai in via di ridefinizione. Stretto tra grandi produzioni internazionali e l'avvento dell'intelligenza artificiale. Oggi vi riproponiamo infatti l'incontro diffuso lo scorso 7 giugno con due talenti partiti dal Ticino per accedere ai vertici dell'industria cinematografica e televisiva globale. La costumista Cecilia Tognetti, reduce dal monumentale set della serie HBO Dune Prophecy, e la designer 3D Eleonora D'Onofrio, creatrice di complessi mondi virtuali per grandi produzioni hollywoodiane come Avatar e The Mandalorian. Buon ascolto.

Charlot, tutto ciò che fa spettacolo. Immaginatevi di essere cresciute sul piano di Magadino con il sogno di diventare una costumista per il teatro e il cinema e qualche decennio più tardi ritrovarvi su uno dei set cinematografici più prestigiosi al mondo. È la storia di Cecilia Tognetti, appena rientrata in Ticino dopo mesi a Budapest, dove ha fatto parte del colossale team di oltre 100 sarte e costumiste della nuova serie HBO Dune Prophecy. Oppure immaginatevi di essere un adolescente del Luganese con la passione per i videogiochi e di riuscire a farne una vera e propria professione a Londra. È l'avventura dell'artista 3D Eleonora D'Onofrio, creatrice di mondi virtuali per il cinema, per produzioni del calibro di Avatar, The Mandalorian, Batman e Jurassic World. Benvenuti e benvenute a Charlot, da Barbara Camplani al microfono. Protagoniste di questa nostra puntata saranno proprio queste due donne, Cecilia Tognetti ed Eleonora D'Onofrio, due artiste dallo straordinario talento. Le loro storie individuali, partite dal nostro piccolo Ticino, ci permetteranno oggi di andare alla scoperta di due professioni non molto conosciute ma fondamentali fra le tante che si muovono dietro le quinte di un artigianato cinematografico oggi in via di ridefinizione, fra delocalizzazioni dei set, grandi produzioni internazionali e avvento dell'intelligenza artificiale. Alziamo dunque il sipario di Charlot, iniziando come sempre dalla perla della settimana. La perla. Sarà perché negli ultimi mesi sulla piattaforma Disney Plus sono stata obbligata a guardare decine di volte col mio bambino Pocahontas. Oppure sarà perché, sempre su Disney Plus, mio marito si è recentemente divorato la serie noir The Lowdown, scritta, diretta e prodotta da Sterling Ario. E colpito dalla qualità del prodotto, ha voluto saperne di più su questo misconosciuto regista nativo americano. Fatto sta che alla fine l'algoritmo di Disney Plus ci ha proposto fra i suoi suggerimenti la serie Reservation Dogs, che non posso non raccontarvi in questo spazio, anche se non è proprio un'uscita recente, la terza e ultima stagione è del 2023. Non posso non raccontarvelo perché Reservation Dogs è una serie straordinaria, una chicca che va vista e discussa, che andrebbe addirittura mostrata nelle scuole perché ci racconta le e i nativi americani come mai prima d'ora, lontana da stereotipi, pietismi e dalle solite narrazioni da uomo bianco. E lo fa partendo dalle disavventure di quattro adolescenti, appunto amerindiani, della riserva Muscogee in Oklahoma, una delle più estese degli Stati Uniti. Allora, intanto, qualche parola sui creatori di questa serie, Reservation Dogs, che già ci indicavano, come dire, che le premesse erano quelle giuste. Il primo è il cineasta e comico neozelandese Taika Waititi. Sì, proprio lui, quello del film Jojo Rabbit, in cui interpretava anche questo squilibrato Adolf Hitler, amico immaginario di un piccolo aspirante nazista di 10 anni del Terzo Reich. Taika Waititi, che è un mishmash di culture, mamma di origini ebree ashkenazite e papà maori. Con Jojo Rabbit, tra l'altro, Waititi è stato il primo maori a vincere un Oscar e dal palco dell'Academy ha voluto dedicare la statuetta alle bambine e ai bambini indigeni di tutto il mondo, esortandoli a credere nelle proprie capacità narrative. Assieme a lui, a produrre Reservation Dogs e anche a dirigerlo, appunto il regista, produttore, sceneggiatore Sterling Ario, discendente di popoli indiani, Muscogee e Seminole, cresciuto lui stesso nella riserva indiana dell'Oklahoma e che già prima di Reservation Dogs, attraverso due film e un documentario tutti premiati al Sundance, aveva saputo raccontare la cultura nativa americana oltre le due narrazioni dominanti e stereotipate principali, ovvero primo, dal sapore nostalgico e passatista, l'immagine romantica dell'indiano come appartenente a un popolo nobile d'animo, il nobile selvaggio che vive in comunione con la natura, gli animali, le forze del cosmo, e secondo, l'immagine dell'indiano ridotta unicamente a vittima di genocidio, confinato nel degrado della riserva, fra disoccupazione, alcolismo e totale perdita di identità
e di senso. Parliamoci chiaro, tutto questo in Reservation Dogs c'è, perché fa parte della vita di chi vive in riserva, così come, fin dalla prima puntata, noi pubblico facciamo conoscenza dei quattro membri di queste Reservation Dogs, due ragazze adolescenti, proprio mentre sono alle prese con l'elaborazione del lutto per la scomparsa del loro quinto amico, David, morto suicida all'età di 16 anni. Però avete sentito bene, questo è lo sfondo, uno sfondo duro sopra il quale però si agita, che liberazione, un ribollire umano e adolescenziale che è molto più complesso, ambiguo, che rigetta la tragedia e che rivendica il sacrosanto diritto di ridere delle proprie disgrazie. Allora, nelle tre stagioni di Reservation Dogs noi seguiamo la quotidianità, la vita di tutti i giorni dei quattro giovani protagonisti e, per dire, lo spirito guida che nei momenti più inopportuni appare a Bear, uno di loro, che sarebbe l'anima di un guerriero indiano, ovviamente gonnellino a frange e arco munito, ucciso a Little Bighorn. Diciamolo, più che un nobile selvaggio, è un ridicolo cretino. I quattro amici, loro stessi, sono in realtà degli sgangherati microcriminali che stanno raccogliendo il bottino per scappare in California e iniziare una nuova vita. E gli stregoni indiani part-time vengono fatti scendere da qualsiasi piedistallo di esotica mitizzazione, regalandoci alcune delle sequenze più demenziali della serie. Tutto questo grazie soprattutto a Sterling Ario, che crede proprio nelle armi dell'umorismo, della comicità e della satira per abbattere i pregiudizi sulla cultura indigena. Ciò che è meraviglioso in Reservation Dogs è che in mezzo a cotanta hilarità e levitas la rivoluzione è servita. Perché intanto siamo di fronte a un cast, a una troupe e a una produzione quasi esclusivamente composta da nativi americani appartenenti a decine di tribù diverse. E si tratta dunque di un'operazione assolutamente inedita e speriamo, in questo senso, che la serie possa fungere da trampolino di lancio per numerose carriere. E poi perché, ricordiamocelo, purtroppo l'appartenere a gruppi di persone discriminate, razzializzate, rischia di rivelarsi un'etichetta rigida da cui non ci si libera più, neppure quando finalmente i riflettori si accendono e si viene rappresentati. Persone nere chiamate in TV soltanto per fare le persone nere, per esempio. Oppure amerindiani chiamati ad essere protagonisti di una serie TV solo per fare gli amerindiani. No. In Reservation Dogs non è così. Bear, Elora, Cheese e Willie Jack, i quattro Reservation Dogs, i quattro cani della riserva, sono innanzitutto quattro teenagers che sono alla ricerca della propria identità, del proprio posto nel mondo, fra bravate, spinte di emancipazione e indipendenza e dinamiche di branco. Ed è proprio per questo coming of age, per questo viaggio di transizione dall'infanzia alla vita adulta, raccontato con onestà, originalità e qualità filmica, e non perché sono dei poveri indiani, che noi li guardiamo fino alla fine e che i ragazzini e le ragazzine di tutto il mondo ci si possono rispecchiare e identificare, come fino a qualche mese fa facevano con i protagonisti di Stranger Things.

0: E abbiamo ascoltato Lover Come Back to Me, il repertorio è di Sigmund Rombert, qui l'abbiamo ascoltato in una versione del 2021 della cantante Jazmeia Horn. E oggi al centro della nostra puntata di Charlot è l'artigianato cinematografico in via di ridefinizione. Vogliamo muoverci in particolare alla scoperta di due professioni non molto conosciute ma fondamentali per il cinema, quella della costumista e quella della designer o artista 3D, partendo proprio dalla Svizzera italiana. Io do il benvenuto alla nostra prima ospite, Cecilia Tognetti. Beh, ben arrivata, Charlot.
1: Buongiorno.
0: Tu sei costumista per il teatro e per il cinema, con esperienze nella Svizzera italiana e in Italia, e in particolare sei rientrata da pochissimo in Canton Ticino dopo un soggiorno tutto pagato di 10 mesi a Budapest, in Ungheria, dove hai fatto parte del team colossale di, pensate, oltre un centinaio di sarte, artigiani e maestranze presenti sul set della nuova stagione della serie HBO Dune, o Dune all'italiana, Prophecy, un'esperienza incredibile a cui arriviamo fra pochissimo. Intanto però, Cecilia Tognetti, partiamo magari dall'inizio. Tu sei nata e cresciuta in Canton Ticino, fra Camorino, Piano di Magadino e Monti sopra Carasso. Tua mamma è Angela Tognetti, che è una straordinaria donna contadina, contitolare dell'azienda agricola La Colombera. Com'era nato in te il sogno di diventare costumista per il cinema e per il teatro?
1: Ma devo dire che questa parte la devo a mia madre, nel senso che lei ha avuto questa capacità di individuare in ognuna di noi figlie quello che poteva essere un po' il nostro estro e proporci di fare delle esperienze in vari ambiti per capire se poi quella che era la sua percezione corrispondeva alle nostre effettive esigenze. Per me posso dire che assolutamente così è stato, perché aveva visto in me questa capacità manuale comunque molto sviluppata e all'epoca mi propose, durante il periodo delle scuole medie, di fare uno stage alla SAMS di Biasca. E dopo una settimana, appunto, lì mi sono resa conto che effettivamente poteva essere un percorso giusto per me. Ho quindi frequentato i 3 anni di scuola di sartoria, appunto, a Biasca, e in quel percorso ho scoperto, fra le varie materie, quella di storia del costume, che lì era chiaramente su un piano teorico, ma è bastato per, in qualche modo, scatenare in me una curiosità e un interesse che è diventata proprio una voglia di approfondire. E sono stata in Spagna, a Madrid, con un programma che trovo straordinario, che è Lingue Stage all'estero. Chiaramente, visto un po' la particolarità dell'ambito professionale che chiedevo di esplorare, ero la prima persona che faceva questo tipo di richiesta, ma sono stati davvero bravissimi. Quindi ho potuto fare 3 mesi di studio della lingua e quindi proseguire in 2 teatri distinti a Madrid, dove venivano fatti 2 musical. Ho chiuso poi, attraverso un contatto che avevo a livello familiare, facendo un ultimo periodo di stage in una sartoria teatrale molto rinomata a Madrid, dove tra l'altro ho visto un pezzo di un costume che mi aveva affascinato da bambina. Non era propriamente un film per bambini, perché era tipo Conan il distruttore, però era un genere un po' così fantasy medievale, che mi aveva già all'epoca, insomma, molto, molto colpita, e gli ho trovato proprio il pezzo originale, la tunica che indossava Arnold
0: Ah,
1: Schwarzenegger nel film.
0: fantastico.
1: E gli ho detto tutta la vita, definitivamente ciò che voglio fare è questo.
0: Wow, un percorso a tappe, tra l'altro bellissimo, no? Sartoria, nella scuola di Biasca, poi la fascinazione per la storia del costume, Spagna, la scoperta delle sartorie teatrali e poi ultima tappa, tu ti sei diplomata poi a Roma,
1: Esattamente.
0: nell'Accademia del Costume di Moda. In Italia hai lavorato con grandi nomi del teatro e del cinema come Luca Ronconi, Franco Zeffirelli, Roberto De Simone, Gigi Proietti, mentre nella Svizzera italiana hai collaborato fra gli altri con la RSI, il Teatro Paravento, l'Accademia Dimitri, hai curato i costumi del musical Teen Dante. fino ad arrivare ad essere coinvolta proprio in qualità di costumista in questa produzione enorme firmata HBO, per intenderci stiamo parlando della casa produttrice del Trono di Spade, all'interno di questa serie Dune o Dune Prophecy, che è il prequel dell'omonima saga fantascientifica che Denis Villeneuve ha riportato sul grande schermo. Ecco, Cecilia Tognetti, com'è successo di finire su uno dei set più prestigiosi al mondo?
1: È successo perché a Roma, dove ho frequentato l'accademia che hai citato poco fa, durante un corso estivo di restauro del tessuto ho conosciuto Silvia Fantini, che arriva dalla scenografia ma si è poi orientata più sull'ambito, diciamo, dei costumi e sulla decorazione. E al termine di questo comunque brevissimo corso, mi ricorderò sempre, Silvia mi chiese sulla scalinata dell'Accademia se ero interessata a collaborare con lei e fare un'esperienza lavorativa per le Olimpiadi, che all'epoca erano a Torino, e a lei era stato chiesto appunto di occuparsi della decorazione pittorica dei costumi di uno degli spettacoli che aveva avuto la regia di Ronconi, e le risposi di sì. Devo dire che questa esperienza è stata durissima, perché nonostante lei sia una professionista pazzesca, avesse preparato tutti i campioni del caso poi proposti ai costumisti, allo stesso Ronconi, non sappiamo ancora ad oggi come, ma arrivando là si verificarono una serie di problematiche per cui i costumi screpolavano. Quindi, insomma, per farla breve, in una situazione abbastanza drammatica, perché poi i spettacoli venivano già venduti, i biglietti, perché erano le Olimpiadi, insomma c'era una certa pressione, si è riusciti, facendo mille esperimenti, a risolvere il problema. E devo dire che in questa dinamica abbastanza difficile il rapporto con Silvia, per quanto mi riguarda, si è assolutamente consolidato, ecco.
0: E lei si è ricordata nel
1: tempo della tua bravura. E lei, a distanza di 11 anni, mi disse che aveva appunto preso parte alla prima stagione, e a dicembre del 24 mi disse: guarda, partirà la seconda. E siccome mi aveva spiegato che non c'era una produzione alla quale lei prendeva parte e dove non pensasse a me e alla possibilità di tornare appunto a collaborare, in quel momento, di nuovo, come su quella scalinata, le ho detto: guarda, non so come, non so quando, non so nulla, ma io ci sono. E così è stato. Quindi a inizio giugno del 2025 sono partita. 10 mesi per rientrare a marzo 2026.
0: 10 mesi per realizzare i costumi di questa seconda stagione di Dune Prophecy. Intanto do qualche informazione al pubblico sulla trama di questa serie, che si svolge 10.000 anni prima rispetto al film, che segue le vicende del giovane Paul Atreides, interpretato da Timothée Chalamet. Ecco, la serie Dune Prophecy, 10.000 anni prima, esplora invece le origini della sorellanza delle Bene Gesserit, che sono una setta di donne con poteri sovrannaturali che orientano gli equilibri di potere fra le diverse casate in nome di una misteriosa profezia. Allora, rispetto alla saga cinematografica, nella serie non c'è, anche per questioni di budget, quell'impronta visionaria del regista Denis Villeneuve, data soprattutto agli ambienti esterni. Ed ecco che quindi si concentra molto di più in ambientazioni interne, in una storia di intrighi di corte, diverse fazioni, ribelli, le Bene Gesserit, dove i costumi acquisiscono un'importanza che è fondamentale, al punto ad essere stati nominati nel 2025 per la prima stagione agli Emmy, che sono gli Oscar per le serie televisive, e hanno anche vinto il premio di miglior costume ai Costume Designers Guild Awards. È effettivamente così? Hai avuto a che fare, hai maneggiato, hai toccato, hai costruito costumi eccezionali?
1: Assolutamente sì. Io devo dire che ancora sono incredula, perché avevo già acquisito una serie di esperienze sull'arco degli anni, ma mai di questa portata. Qua si parla proprio di una durata e di una dimensione che mai avevo sperimentato prima di allora. E per me è stato un privilegio assoluto Dico sempre, non è stato lavoro, in realtà per me è stata una vacanza, per spiegare il livello di piacere e di soddisfazione che comunque ho potuto ricavare da questa esperienza, anche perché Bojana, appunto la costumista, era la prima volta che collaboravo con lei. Lei tra l'altro è stata assistente di Milena Canonero, 4 volte premio Oscar, insomma ha un percorso pazzesco a livello lavorativo e appunto cinematografico, e ho avuto, diciamo, il privilegio di poter entrare in questo team di lavoro che lei ha costituito con tantissimi artigiani, artisti che poi appunto andavano a popolare i vari laboratori, perché nel cinema poi è così, su un progetto di questo tipo soprattutto hai un'infinità di maestranze, e sull'arco appunto della sua carriera professionale lei secondo me è riuscita ad individuarne di davvero incredibili e a portarli, diciamo, tutti sotto questo grande cappello di questo progetto di Dune. Pazzesco, affascinantissimo da ogni profilo, anche perché tu parti da zero a ricreare questo mondo. Ci sono chiaramente delle linee da seguire dal profilo stilistico per essere comunque allineati, per parlare lo stesso linguaggio anche di tutto quello che è il reparto scenografia, però dal profilo creativo puoi fare quasi, vorrei dire, qualsiasi cosa, e appunto partendo già dalla parte progettuale, no, del bozzetto, passando poi dalla scelta del tessuto, arrivando poi ai vari laboratori, che siano appunto di taglio, di cucito, da uomo, da donna, piuttosto che chi è specializzato sulle divise, e quindi invece i reparti dove eravamo noi, adesso nel caso specifico mio, lì ero come textile artist, quindi di nuovo facevamo tutta la parte di interventi pittorico-materici su costume piuttosto che su tessuto, a chi si occupava solo dei cappelli, chi invece era dedicato alla lavorazione del cuoio per scarpe, corazze, cinte o quant'altro, chi invece faceva questo processo incredibile di invecchiamento per conferire al costume in tutte le sue parti, accessori, piuttosto che la parte appunto stessa del costume, tessile, la calzatura, il copricapo, insomma tutta questa parte doveva avere un sapore per l'appunto vissuto attraverso una serie di procedimenti e lavorazioni, lo riuscivano ad ottenere, chi tingeva, chi lavorava solo i metalli. Ecco, è una macchina straordinaria, e se tu pensi che le richieste parlavano poi di numeri importanti, 200-300 comparse alla volta, con delle scadenze anche abbastanza pressanti, ecco, immaginarsi tutto questo processo, tutto questo insieme di teste, di mani che lavorano per un unico obiettivo e si riesce a farlo in maniera comunque molto armoniosa. In questo va riconosciuto la figura fondamentale di Bojana come costumista e come caporeparto. Beh, per me è stato indescrivibile, veramente, un privilegio.
0: No, ed è un privilegio per noi anche ascoltarti, da quasi una vertigine. Leggevo una recensione, fra l'altro, in cui si parlava di come il lavoro svolto da Bojana Nikitovic e da tutto il suo reparto, di cui appunto tu hai fatto parte, siete stati capaci di creare per la serialità una moda mai vista prima. Fra l'altro, dopo di te avremo ospite sempre qui a Charlot una artista, una designer 3D che ci racconterà come nel giro di pochissimi anni ha assistito allo stravolgimento del proprio lavoro, del proprio settore, a causa dell'arrivo dell'intelligenza artificiale generativa. Nel sentirti parlare, Cecilia Tognetti, mi verrebbe da dire: ecco, questa è una professione che l'AI non potrà mai sostituire. È davvero così? Oppure anche voi sentite una minaccia o un cambiamento in arrivo, o già in atto?
1: Sì, sicuramente il cambiamento è già in atto. Ho visto comunque delle tecnologie, penso alla stampante 3D, penso all'utilizzo della laser cut, che per i numeri che noi andavamo a creare aiutava, facilitava, agevolava il lavoro, soprattutto per tutto quello che era la serialità. però l'ho sempre visto e vissuto attraverso la presenza della mente e della mano umana dietro, che interveniva e conferiva comunque questa autenticità, ecco, mi verrebbe da utilizzare questo termine, rispetto poi al risultato, al prodotto finale. Abbiamo discusso parecchio anche con i colleghi dell'arrivo appunto di queste nuove tecnologie, di questi nuovi sistemi. Io voglio sperare che ci sia forse una sorta di fase iniziale di entusiasmo e di interesse verso queste nuove realtà, ma che un lavoro che comunque richiede appunto una presenza, una manualità, un'artigianalità come la mia professione, quella del costume, ma anche le maestranze dei colleghi vicino a me, continui ad esistere assolutamente.
0: Se verrà riconfermata la terza stagione, tu ci sei?
1: Parti? Io ho già le valigie pronte. Assolutamente, sì.
0: Beh, intanto grande attesa per la seconda stagione di Dune Prophecy, che adesso è in fase di post-produzione, non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma il suo arrivo è previsto nel corso, sul finire del 2026, su Disney Plus. Noi ringraziamo tantissimo la costumista Cecilia Tognetti per essere stata nostra ospite. Beh, incrociamo anche noi le dita affinché un'esperienza del genere sul set di Dune o su un'altra possa per te ripetersi.
1: Grazie infinite.

0: Charlot.
1: E siete sempre all'ascolto di Charlot in questa puntata in cui, a partire da due storie ticinesi, stiamo andando alla scoperta di alcune professioni meno note dell'industria cinematografica, fra artigianato, creatività e design. La nostra ultima ospite è Eleonora D'Onofrio. Beh, ben arrivata a Charlot.
2: Ciao, grazie mille per avermi chiamato qua.
1: Eleonora D'Onofrio è un'artista 3D o designer 3D con un'esperienza decennale in Inghilterra, e soprattutto a Londra, che l'ha vista partecipare a film e serie TV del calibro di Jurassic World, Batman o ancora l'universo di Guerre Stellari. Allora, in che cosa consiste questa professione? Beh, ce lo spiegherà meglio Eleonora D'Onofrio fra pochissimo. Intanto inizio a dire che i designer 3D sono i creatori dei mondi e dei personaggi virtuali che poi noi vediamo al cinema, ma anche nell'universo sempre più accurato ed immersivo dei videogiochi o ancora della pubblicità. Tu hai fatto una prima formazione all'Accademia di Belle Arti di Bologna, poi un master presso il Big Rock Institute of Magic Technologies di Treviso, che è stato il primo centro di formazione in Italia sui softwares molto sofisticati usati dalle majors hollywoodiane per realizzare i film di animazione 3D, da cui poi è decollata la tua carriera all'estero. Partiamo però proprio dall'inizio. Intanto, ma tu come hai scoperto che esisteva questa professione di artista 3D? Come ci sei arrivata?
2: Ci sono arrivata in modo molto indiretto, onestamente. Mi sono sempre piaciuti i videogiochi, però non sapevo o non avevo mai pensato che venivano fatte da persone come me. Quindi, mentre stavo facendo l'Accademia di Belle Arti e iniziavo ad avere il dubbio che, insomma, sarebbe stato difficile fare l'illustratrice, ho conosciuto qualcuno che stava facendo Big Rock e mi ha spiegato che cos'è un 3D artist e che cosa avrei dovuto fare per diventarlo, e subito ho deciso di andare a studiare.
1: Cosa che ti aveva affascinato di questa professione?
2: Il mix tra l'abilità tecnica e la creatività, perché sono sempre stata appassionata di computer, ma anche di disegno, e come 3D artist metti insieme tutte le tue conoscenze da artista, diciamo la prospettiva, la teoria del colore, la teoria delle forme e comunque anche la manualità, diciamo, soprattutto dello scolpire, ma hai anche un aspetto creativo.
1: Dopo Treviso, appunto, ti sei trasferita in Inghilterra, dove hai vissuto e lavorato per 10 anni, prima a Bristol, poi a Londra, che è probabilmente il più importante polo, almeno a livello europeo, di industria cinematografica degli effetti visivi, giusto?
2: Sì, sicuramente a livello europeo è uno dei centri, anzi è il centro più grande.
1: E come funziona? Come hai fatto ad accedere a questo circuito? So ben capito, tu non spedivi le tue candidature direttamente alle produzioni cinematografiche, ma lavoravi soprattutto a Londra per delle aziende che sono proprio specializzate in effetti visivi. Ci spieghi un po' come sei entrata in questo mondo?
2: Inizialmente ho fatto il mio portfolio, che è un portfolio visivo, cioè non è soltanto di immagini statiche 2D, devi far vedere a 360 gradi che sei in grado di fare un modello. Dopodiché ho iniziato a mandarlo a forse 150 compagnie che, come dici tu, sono intermediari, diciamo, e loro prendono i clienti. Se tipo devono fare una pubblicità per la Persil o Dyson o chi che sia, non sono loro che hanno un team interno, ma assumono uno studio di design esterno per farlo. E ho iniziato proprio in pubblicità a Bristol, in un piccolo studio, e lì ho iniziato a fare esperienza. Poi mi sono spostata a Londra nel mio studio di pubblicità preferito al tempo, che era Moving Picture Company, e loro facevano delle pubblicità, sì, ma anche video musicali oppure video per i videogiochi, quindi è iniziato più o meno a tirarsi insieme la carriera. Dopodiché sono andata direttamente in Disney e lì ho potuto lavorare appunto sia a film che a serie TV, e verso la mia ultima tappa, che è stata a Framestore, che facevano praticamente un mix di tutto quello che ho fatto finora, quindi sia film che serie TV, ma anche immersive experiences, per esempio per i Warner Bros. Studios in America, quando vai sulle giostre ci sono tutti quegli environment intorno a te, cioè quelle ambientazioni.
1: Sì, mentre ti sento parlare penso un po' al mondo del doppiaggio, anche lì si parte dalle pubblicità o dai videogiochi, dai manga, dagli anime, e poi dopo, man mano che si fa carriera e che si dimostrano determinati talenti o competenze, ecco che si riesce ad accedere all'industria cinematografica, quella insomma che conta. Io prima provavo un po' a spiegare quello che è la tua professione, magari puoi raccontarcela meglio tu. Intanto, qual è il verbo giusto da utilizzare per un 3D artist o designer? Cosa fai? Tu disegni? Sarebbe giusto usare questo verbo o non tanto?
2: Io direi creare più che altro, perché disegnare implica qualcosa di 2D, mentre quello che facciamo noi è 3D. C'è anche un aspetto di concept prima, ovviamente, di pianificazione, però generalmente quello che faccio direttamente io come 3D artist è proprio creare ambientazioni che poi vengono integrate in quello che è stato filmato. Quindi devono avere una profondità e essere visibili a 360 gradi, come dicevo prima. Sono come quando fai modellazione con la ceramica oppure scolpisci. È la stessa cosa, però fatta al computer.
1: E tu sei riuscita ad avere accesso nel corso della tua carriera a delle produzioni davvero importanti, per esempio l'ultimo film di Batman di Matt Reeves con Robert Pattinson nelle vesti del supereroe, era uscito nel 2022, alcune serie famosissime dell'universo Star Wars come The Mandalorian o Andor, entrambe distribuite da Disney Plus, o ancora il film Jurassic World. Ecco, c'è una produzione alla quale sei particolarmente affezionata o addirittura delle scene che riguardandole puoi dire ecco sì, questo sono stata proprio io a farlo, si vede la mia impronta?
2: A livello personale sono sempre stata una fan di Star Wars, quindi tutto quello che era legato a Mandalorian e Andor sono quelli che mi piacciono di più. A livello professionale, di soddisfazione proprio, direi che quando ho potuto fare degli shot per Morlana One, uno dei pianeti di Andor, ho avuto molta libertà creativa e so che l'ho fatto io da 0 a 80%, finché poi non vengono i compositori e gli animatori a finire.
1: Proprio restando su questo pianeta di Andor, cioè tu hai potuto dare la tua impronta creativa personale, eppure d'altra parte è fondamentale che all'interno di un film sia garantita, come dire, un'omogeneità complessiva. Come si riesce a raggiungere questo equilibrio fra le due cose, Leonardo D'Onofrio?
2: Con un sacco di interazioni tra cliente e artista, diciamo. Prima di tutto c'è un concept art department che si occupa proprio della visualizzazione, dello stile, e loro ti danno del materiale. Non hanno ovviamente il tempo proprio fisico di fare ogni dettaglio di ogni cosa, quindi ti dicono più o meno lo stile generale, che cosa vogliono, ti dicono di riferimento, nel mio caso era tipo Blade Runner come riferimento, perché è un pianeta con molta nebbia, molti neon, un po' non trasandato, ma tipo
1: sì, un po' degradato, quell'aspetto un po' post-apocalittico.
2: Sì, esatto, quindi avevo quell'idea in testa, però essendo che devo fare proprio la skyline di una città, quindi proprio la città vista dal punto di vista delle persone abbastanza a lunga distanza, non ti danno ogni palazzo, ogni disegno per ogni palazzo, quindi ho avuto un po' di libertà in quel senso. E poi le cose sono cambiate anche nel corso delle interazioni, cioè è partito in un modo, poi loro ti danno dei commenti e tu lo aggiusti man mano, però è molto gerarchico come processo, cioè io potevo anche preparare qualcosa, ma ovviamente se loro avevano un'idea precisa dovevo assolutamente rispettare quello che dicevano, e quando non hanno un'idea, che è un'opportunità di dire la tua.
1: Tu oggi sei tornata in Ticino, sei fra l'altro nel pieno di una transizione professionale, hai ricominciato a studiare, stai facendo una formazione per diventare psicologa del lavoro e dell'organizzazione, e hai deciso, non so se totalmente o solo in parte, di abbandonare questa tua carriera molto lanciata di artista 3D. Diverse le ragioni, la prima è probabilmente senza dubbio l'irruzione dell'intelligenza artificiale, che nel giro di pochissimi anni ha stravolto questo mestiere e le condizioni di lavoro. Ci puoi raccontare cosa è successo a Londra negli ultimi anni, proprio partendo dalla tua esperienza personale?
2: Sicuramente è una scelta abbastanza difficile. Allora, al momento comunque insegno alla SSS a Lugano, quindi quello che è sotto parte della CSIA, e insegno 3D là. ed è assolutamente soddisfacente. Mi piace vedere gli allievi che si appassionano, anche perché è una cosa che si può applicare a tantissimi campi. Però a livello personale, quando qualche anno fa, dopo il Covid, si iniziava a parlare di intelligenza artificiale, quasi per scherzo all'epoca, che avrebbe preso il nostro lavoro, eccetera, io ho iniziato a pensare, cavolo, se davvero prenderà il nostro lavoro, che cosa facciamo? A me non sarebbe piaciuto fare questo lavoro nelle condizioni che sarebbero arrivate con l'intelligenza artificiale. Quindi mi sono segnata un bachelor in psicologia che potevo fare mentre lavoravo a tempo pieno, ed è quello che ho fatto per tanti anni. E poi invece, quando si sono confermati un po' i miei dubbi con delle compagnie cinematografiche che dichiarano apertamente di volere passare a fare gli effetti speciali, gli effetti visivi puramente con AI nel corso dei prossimi anni, e anche come è cambiato il mio lavoro negli ultimi 2 o 3 anni, in cui, per esempio, che ne so, grandi clienti di pubblicità anche si presentavano con concept fatti con AI che erano irriproducibili in spazi reali in 3D, e poi questo rendeva il lavoro molto difficile, e con anche il processo con cui stavamo sperimentando ultimamente, in cui il livello di modellazione 3D era veramente basso, e poi usavi quel modello a bassa risoluzione per generare proprio l'immagine finale, quindi di per sé quello che facevo io non era davvero mio. Non lo sentivo mio.
1: Sì, c'è un gran rassicurare che l'intelligenza artificiale generativa non sopprimerà posti di lavoro, ma che dovrebbe soltanto svolgere quelle mansioni più meccaniche, più ripetitive, permettendo all'essere umano di meglio concentrarsi sugli aspetti creativi. La tua esperienza non dice questo, Leonora.
2: È un mix. Ci sono sicuramente gli aspetti tecnici che sono stati migliorati a livello proprio di cose noiose che non devo più fare. Però sicuramente sta prendendo sopra l'aspetto creativo. Diventerà più che altro meno persone che fanno questo lavoro, almeno secondo me, da quello che ho visto, e che fanno più cose insieme, proprio come prompt wrangler, quindi proprio un narratore o un costruttore di parole per dare ordini all'intelligenza artificiale, che per me... Cioè, se mi interessava quella parte avrei fatto forse scrittura o altre cose, invece a me interessa proprio la parte visiva della creazione.
1: Tu ci raccontavi, no, che oggi sei anche docente presso l'Oxia, insegni product design e design visivo. Che cosa dici ai tuoi allievi e alle tue allieve su questa professione? È un lavoro che, seppur in un modo diverso da come l'hai conosciuto tu, avrà un futuro?
2: Allora dico sempre di seguire quello che vogliono fare, se gli piace seguire la loro passione, un modo lo troveranno, anche perché il modo in cui imparano loro a fare le cose è diverso dal modo in cui le ho imparate io. Ho proprio legato all'etichetta dell'essere autore, perché comunque è una cosa molto discussa in diversi campi oggi, su sei davvero l'autore se l'AI ti aiuta a fare questa cosa. Cioè, è una cosa molto personale, quindi di per sé io li incoraggio a seguire la passione, li aiuto più come posso e cerco di avere un approccio positivo per loro, però mi sento anche un po' incoerente dentro, perché sono la prima che ha un piede fuori dall'industria. D'altro canto, però, cerco di concentrarmi sul loro futuro e non proiettare quello che è stata la mia esperienza.
1: È una professione in via di ridefinizione, l'intelligenza artificiale, che sta stravolgendo il settore anche in modo ampio, no? Proprio un dibattito intorno a cosa sarà l'autorato in futuro. L'avevamo proposto alla Rete 2. Intanto noi per oggi ci fermiamo qua. Noi ringraziamo Leonora D'Onofrio per essere stata con noi oggi e tanti auguri per il tuo futuro professionale.
2: Grazie mille.

E questo era Tak Sirat, un brano del 2015 registrato dal quartetto della cantante svizzero-albanese Elina Duni. Noi oggi concludiamo in questa puntata di Charlotte.

tutto, insieme finito e infinito, immutabile ed eterno. In fisica, l'etere è una sostanza tenue, imponderabile ed elastica, presente ovunque. La sua esistenza è oggi messa in discussione, ma non è certo la trattazione fisica che ci interessa qui. Invece, possiamo esplorare quello che avviene in un mondo sottile, nei corpi sottili, oltre il visibile.

In Delay the Sadness, ritardare la tristezza, Sharon Eyal, insieme a Guy Bear, esplora uno spazio in cui ciascun danzatore e ciascuna danzatrice possa trovare una risonanza con le proprie esperienze. Con le tute color carne, i performer riflettono sul delicato modo in cui attraversiamo le emozioni. Un'esplorazione dell'equilibrio in continua ridefinizione, tra forza e vulnerabilità, mondo esteriore ed interiore. Sulla musica originale di Joseph Laimon, che pulsa e avvolge, gli otto corpi algidi con i sessi che non si percepiscono emanano una sensualità ipnotica e magnetica. La precisione delle file che si compongono nello spazio come in un balletto classico, spostandosi sulle mezze punte, inarcando i busti, sostenendosi negli slanci, genera uno stato emotivo difficile da tradurre in parole. Si sperimenta una risonanza di vibrazioni che sfiora la pelle. Anzi, va oltre, l'attraversa. Questo succedeva anche nel precedente lavoro della coreografa Into the Airy, rito laico e ancestrale.

Parliamo ora della nuova versione di Landless del greco Christos Papadopoulos, prodotta da LAC Lugano Arte Cultura. Il solo esplora la capacità del corpo di rendersi architettura postmoderna per costruire una nuova prospettiva sulle funzioni di base e di movimento. Georgios Kotsifakis, in scena, indaga la natura del muoversi come accostandosi a un segreto nascosto, da scoprire poco a poco. Il corpo diventa territorio sconosciuto che vibra, pulsa, disegna nuove prospettive insieme alla musica di Jeff Wanger e alle luci di Eliza Alexandropoulou. Punta al cuore del movimento, il punto esatto in cui il fascino e la libertà si incontrano e percorrono territori inesplorati. L'architettura diventa suono, materia, trasformazione. I pattern e motivi ricorrenti si traducono in ritmo. Il corpo si stupisce, si ritrae, diventa spazio oltre la percezione. La scansione ritmica si trasforma in ripetizione di movimenti nello spazio, disegno di forme in dialogo con luci e ambiente.

quello che abbiamo appena ascoltato è tratto da U, un canto, performance di Alessandro Sciarroni ispirata a brani musicali folcloristici e tradizionali del repertorio italiano del Novecento. I temi di questi canti raccontano la relazione tra l'essere umano e la natura, il tempo che passa scandito dalle stagioni e dal lavoro nei campi, il rapporto fra l'elemento umano e quello divino. Parlano della bellezza e dello stupore dinanzi alla natura, di valori come pietà, compassione, perdono. Narrano dell'accettazione dei limiti umani rispetto al mistero dell'esistenza, della fragilità della vita, della sua transitorietà, della gioia e del privilegio di poterla vivere. Lei e gli interpreti eseguono dal vivo i canti scelti uno dopo l'altro, alternando le scritture originali a profondi e lunghi silenzi. Durante tutta la durata della performance, a partire dal fondo dello spazio scenico, il gruppo avanza verso il pubblico, spostandosi lentamente all'unisono. Non si nota quasi il movimento, eppure c'è. Sottile

0: sottile, invisibile, incessante. La forza dei contenuti di questi canti sottolinea quanto questa tradizione sia ancora straordinariamente viva. Attraverso il loro avanzare, i performer di U consegnano agli spettatori la memoria di ciò che eravamo. Una coreografia di voci, un inno alla gioia, una danza, quasi senza danza. Il nostro viaggio negli elementi termina qui. Resta l'eco della possibilità della danza di essere terra, aria, acqua, fuoco ed etere. Tutto è danza.
1: E con la danza degli elementi siamo giunti alla fine di questa puntata. Da Barbara Camplani vi ringrazio per l'ascolto, vi auguro una buona domenica sera. Noi ci salutiamo in musica, lo sentite già in sottofondo, questo è Multipolar del musicista sudafricano Steve Dyer, una produzione del 2025.

0: Lovvo, Muoro, Ciaone,
1: Caffettino,
0: ma anche no,
1: Farriderissimo,
0: Apericena,
1: Pizzata,
0: Un attimino.
1: Un attimino?
2: Un attimino. Che ne è della lingua italiana?
3: Care radioascoltatrici e cari radioascoltatori, benvenuti a bordo.
4: L'equipaggio vi augura buon ascolto. Fazzoli, cos'è quello? Un libro di poesie?
3: Ebbene sì, vostro onore, lo ammetto.
4: Guardi che lei passa troppo tempo a leggere poesie, dovrebbe anche lavorare qualche volta.
3: In effetti, leggere poesie è uno spazio di libertà.
4: Di ozium, diciamolo pure.
3: Sì, ma leggere poesie a lei, Pagani, può essere un duro lavoro, sa?
4: Ma non è vero, Fazzoli, sa che sono un buon ascoltatore, mi mette alla prova.
3: Una cosa che mi piace.
4: Cosa?
3: Il titolo, Una cosa che mi piace.
4: Ah, certo, certo. L'ascolto, dica.
3: Una cosa che mi piace è la prima poesia di Alla giusta stagione di Pietro De Marchi, pubblicato da Casagrande.
4: Bene, Fazzoli, legga orsù.
3: Una cosa che mi piace è leggere i libri già letti da altri, trovare fra le pagine un vecchio biglietto del tram, vedere i segni in matita lasciati sul margine, chiedermi se anch'io avrei sottolineato quel verso, quella rima, quell'incrocio di parole tra irlande verdi e grigie terre nuove.
4: Ma sai che è una cosa che mi chiedo sempre anch'io quando leggo un libro usato? Chi avrà scritto quella nota, chi avrà inserito quel biglietto del tram, quella sottolineatura?
3: Chi avrà sottolineato proprio quel verso?
4: Sì. Com'era il verso citato nella poesia?
3: Tra irlande verdi e grigie terre nuove. E proviene da una poesia di Luciano Erba intitolata proprio L'altrove.
4: Una poesia nella poesia.
3: Sì, un'altra poesia, ma è sempre così, Pagani. Una poesia ne suscita altre, è la storia della letteratura, potremmo dire. Ma oggi facciamo un passo in più.
4: Un passo in più? Non so se mi devo fidare, che cosa hai in mente?
3: Dopo la poesia suscitiamo anche l'autore. La parola cara. Diamo il benvenuto a Pietro De Marchi, buongiorno.
4: Buongiorno.
5: Buongiorno a voi, simpaticissime.
3: Pietro De Marchi ha insegnato lingua e letteratura italiana all'Università di Zurigo, università che mi è cara perché è quella dove ho studiato anch'io, Pagani.
4: Vede.
3: Dove ho finto di studiare.
4: No, ho studiato davvero, Fazzoli. Si vede.
3: Pietro De Marchi, stiamo su di lui, è autore di opere di saggistica, narrativa, poesia e la più recente è proprio quella che abbiamo appena citato, Alla giusta stagione, edito da Casagrande. Qual è la parola cara di Pietro De Marchi?
5: Bene, grazie per questo invito, ma ci ho pensato e subito mi è venuto in mente che doveva essere una parola sdrucciola,
3: Sì. Cioè
5: una parola con l'accento sulla terz'ultima sillaba, è una parola quindi come lettera o libero o limpido, ma in realtà poi mi sono fermato sulla parola nuvola, anzi al plurale, nuvole. Mi piacciono molto le nuvole e anche la parola nuvola. L'ho messa persino nel titolo di una mia raccolta di poesie che è uscita in spagnolo, Una lluvia sin nubes, una pioggia senza nuvole. Insomma, le nuvole mi piacciono anche quando non ci sono.
3: È vero che quando uno pensa alla parola nube si immagina qualcosa di più scuro, di più cupo, mentre nuvola ha una sua aerea leggerezza.
5: Questo può essere senz'altro vero. C'è però una postilla da fare, è che le nuvole nere in realtà non esistono, è solo un effetto di rifrazione della luce, perché se noi abbiamo la possibilità una volta di volare sopra le nuvole, vediamo che anche le nuvole che stanno sopra sono candide, bianchissime. Quindi le nuvole nere non ci sono.
3: È questione di prospettiva.
5: Solo metaforicamente.
4: Devo dire che a me la parola nuvole è piaciuta fino a quando non si è cominciato a parlare di cloud. Lì mi è arrivato un fastidio tale da questo anglismo che poi rientra dalla finestra sotto forma di Pagani, impermanenza digitale.
3: Nessuno qui ha detto cloud.
4: E mi auguro che lei non lo faccia.
3: Ci lasci parlare di nuvole.
5: No.
3: De Marchi dicendo sulle nuvole.
5: Posso aggiungere ancora che c'è un bellissimo libro intitolato L'invenzione delle nuvole di uno studioso, Richard Hamblin, che racconta la storia di colui che ha inventato i nomi delle nuvole. Si chiamava Luke Howard ed è lui che ha inventato i nomi corrispondenti in inglese dei cumuli, dei cirri, degli strati, dei nembi, eccetera, eccetera. È un libro bellissimo che avevo letto tanti anni fa al mare, quando c'era un cielo sgombro di nuvole.
4: Siamo già sopra i cirri, siamo già quasi nella troposfera. Torniamo verso il basso, dicevamo le nuvole nere non esistono, è solo questione di prospettiva, ma la nuvola nera delle parole di Pietro De Marchi, la parola che quando la ascolta le viene voglia di aprire l'ombrello.
5: Sì, dunque, anche in questo caso caso. C'è una parola, o meglio è un sintagma, che se la incontro in un libro, soprattutto scritto da un amico, mi fa terribilmente soffrire, tanto da farmi esclamare tra me e me, ma poi non glielo dico, ma tu cuoque, cioè anche tu sei caduto. E questa parola, o meglio questo sintagma, è la stanza inondata di luce. Ecco, quando leggo una frase come questa soffro. È vero che la luce è fatta di onde elettromagnetiche, ma la frase è talmente abusata, talmente ripetuta, che sarebbe meglio, per conto mio, evitarla. Insomma, questo inondata.
3: Devo starci attento. Devo starci attento. Mi viene il dubbio, mi viene l'atroce dubbio, magari, di avere perpetrato questo delitto una volta anch'io. Ma
5: sono le seconde edizioni, si può correggere.
3: Andrò a controllare. Forse sono innocente, non voglio colpevolizzarmi prima del dovuto. Pagare.
4: Nota a margine: nel linguaggio, diciamo, tecnico dei direttori della fotografia nel cinema, spesso quando si sistemano le luci, si posizionano le luci per le riprese su un set cinematografico, si dice bagnare determinati oggetti o il volto degli attori con la luce. Devo dire, rispetto a inondato c'è un abuso molto minore, perché bagnare con la luce, certo, non lo sento mai, senz'altro, se non in quel contesto, e in quel contesto ha anche un certo valore evocativo che forse in qualche modo diluisce il fastidio per l'inondare.
5: Sì, direi di sì, senz'altro.
3: Una stanza umida di luce.
5: Non impedisco a nessuno. Vabbè, insomma, piena di luce basterebbe, insomma,
4: sì, è vero.
5: Una stanza
3: luminosa.
5: Luminosa, sì.
4: È l'abuso di quelle tecniche formulari che sono lingua di plastica.
5: Esatto, no? esatto. È soltanto la ripetizione, diciamo, quasi meccanica, automatica, di un sintagma, di un modo di dire abusato da troppi, insomma.
4: De Marchi, grazie, è stato un piacere.
5: Vi ringrazio molto.
3: Grazie mille. A voi. Buona giornata,
5: buona
3: alla prossima.
5: Continuazione a voi.
3: Sima di Kanda Paye.
4: E qui l'enfasi, oramai è leggenda.
3: Se temevo si fosse dimenticato del nostro percorso sul rapporto fra Bennato e la canzone politica.
4: No, Fazzoli, non si preoccupi, non mi sono dimenticato, abbiamo fatto solo qualche settimana di pausa, però il viaggio è ancora lungo.
3: Eravamo arrivati a Sono solo canzonette, un concept album del 1980.
4: Sì, corretto, l'avevo fatto sentire dopo il liceo che potevo far, un brano magnifico che racconta l'epoca della contestazione universitaria attraverso gli occhi di Spugna, l'aiutante di Capitano Uncino.
3: E per oggi a che cosa ha pensato?
4: Ho pensato a Ma che sarà, che è il brano di apertura dell'album.
3: Del concept album.
4: E due. L'ho già detto l'altra volta che questo specifico anglismo non mi disturba,
3: no,
4: visto che un omologo in italiano, come ad esempio album tematico, funziona, ma non è ugualmente efficace. Però lei non esageri, ok?
3: Proverò. Dicevamo della canzone di apertura, Ma che sarà?
4: Sì, perché il brano non entra ancora nel tema specifico del
3: concept album.
4: E dalli. Yeah. Fazzoli, gutta cavat lapidem, e lei è la gutta che sta cavando la mia lapidem.
3: Mi scusi, non ho resistito, e comunque per aspera ad astra. Ho notato, Pagani, che lei spesso usa il latino come scudo per difendersi dagli anglismi.
4: Premonitus premunitus, caro Fazzoli.
3: Thank you.
4: Mamma mia, ma la prego, non divaghiamo. Dicevo che in Ma che sarà, Bennato non entra ancora nel tema specifico dell'album, che poi è la favola di Peter Pan, però lo introduce in maniera indiretta con una canzone estremamente politica.
3: E qual è il tema della canzone?
4: Lo faccio scoprire a lei, sentiamo un pezzetto del brano.
6: Attenzione, attenzione, comunicato ufficiale. La

0: e non si fermerà, ti prenderà per mano, ti insegnerà a volare, visti dall'alto, i draghi del potere, ti accorgi che sono draghi di cartone.
1: Edoardo Bennato, ma che sarà? Intanto questa idea della radio che ti prende per mano e ti insegna a volare mi piace veramente un sacco.
2: Ma vero, anche io l'ho trovata bellissima. Immagino che il nostro amore per la radio non si possa considerare proprio imparziale.
1: Direi di no.
2: Ad ogni modo è proprio il tema del volare con la fantasia, del lasciarsi trasportare dalla musica trasmessa dalla radio che fa da tema ponte per arrivare poi a Peter Pan.
1: Beh sì. Peter Pan è colui che per definizione vola sulle ali dell'immaginazione. In un certo senso è tutta la favola a essere un messaggio politico.
2: Ha ragione. Messaggio che Bennato sviluppa ed esplicita già da questo primo brano. Il potere che esorta tutti a spegnere la radio perché la considera pericolosa per la prospettiva che offre.
1: Una prospettiva dall'alto che fa vedere i draghi del potere per quello che sono.
2: Draghi di cartone.
1: Appunto, bellissimo. E fra l'altro ha notato anche quelle brevi sottolineature di sax, come ci stanno bene. Chi è che suona? Enzo Avitabile?
2: Guardi, non saprei, ho anche cercato, è possibile che sia Enzo Avitabile, ma è anche possibile che al sax in questo brano ci sia niente meno che il gigantesco James Senese, che è morto lo scorso ottobre.
1: È un gigante davvero.
2: Eh sì, poi so bene che il sax è il suo strumento elettivo, anche se quando lo suona lei l'effetto è più o meno quello di una nave che entra nel porto.
1: Sì, un sax portuale. Beh, non è uno strumento facile, ma ha un registro emotivo veramente unico, soprattutto quando chi lo suona sa il fatto suo, come in questo caso, non il mio, eh.
2: Frazzoli, non si butti giù e continui a esercitarsi. Sono sicuro che Senese da lassù la guarda con simpatia.
1: L'angolo del fastidio. E quale fastidio mi ha portato oggi, caro Pagani?
2: Le piacerebbe, Fazzioli, che fosse così facile.
1: Eh sì.
2: Lei sa che se io non la prendo almeno un po' alla lontana, poi il fastidio non mi riesce bene.
1: No.
2: Perché il fastidio è una pietanza che deve sobbollire a lungo nella pentola dell'aspettativa.
1: Ma che immagine pittoresca. Me la vedo in cucina con un grembiule tutto macchiato di anglismi a spignattare tra i fornelli facendo cuocere un menù completo di fastidi da 12 portate.
2: Beh, lei è ancora più pittoresco di me. Tra l'altro il grembiule macchiato di anglismi io lo voglio far stampare, sì. Così come l'ha immaginato.
1: E lo regaliamo come gadget ai nostri followers.
2: Bel tentativo. I gingilli omaggio,
1: gadgets.
2: Però i gingilli omaggio li lascerei alle aziende pubblicitarie e i seguaci
1: followers.
2: I seguaci,
1: sì.
2: Li lascerei alle sette religiose. Mi chiedo se lei provi una sorta di piacere masochistico a fare del male alla fine anche alla sua lingua, non solo alla mia.
1: Oh my dear Pagani, non sia così melodrammatico, è che adoro provocarla e fra l'altro lei ci casca sempre.
2: E non è difficile farmici cascare, lo sa.
1: A ogni modo, che fastidio sta cucinando oggi? Un bell'anglismo ai quattro rancori? Una frittata di indicativi usati al posto dei congiuntivi?
2: Buoni, ma no. Questa volta è qualcosa di più sottile, più digeribile.
1: Sì.
2: Si tratta di un termine che è un calco dall'inglese, tanto per cambiare, ma essendo un calco, non è in inglese.
1: Sembra gustoso.
2: È usato per lo più in ambito aziendale ed è forse il più tipico esempio di una comunicazione, soprattutto in ambito lavorativo, che non è più capace di fare a meno di una viscida e onnipresente ipocrisia.
1: Sono sempre più curioso.
2: Una parola che dietro un'apparente neutralità nasconde abissi di disorganizzazione e di gestione trasandata.
1: Niente meno.
2: È Azathoth, il dio cieco e idiota dell'immaginario lovecraftiano, che genera la realtà per il solo fatto di esistere, sublimato in un pentasillabo.
1: Adoro quando le parte il lirismo letterario post-gotico, ma con tutto questo non mi ha ancora detto la parola.
2: È vero. Subottimale.
1: Subottimale, nel senso di quasi ottimale.
2: No. Nel senso di sbagliato, se non addirittura di catastrofico, fallimentare, l'eufemismo elevato a principio universale.
1: Non sono sicuro di seguirla.
2: Nell'aziendalese più estremo, Fazzioli, nelle call o nei meeting, capita sempre più spesso di sentir parlare di situazione subottimale, di targeting subottimale, di penetrazione subottimale e altre simili delizie quando si vuole parlare di qualcosa che è andato drammaticamente male, ma non si vuole dire che è andato male.
1: Sì, quindi se il nostro target è stato raggiunto in modo subottimale vorrebbe dire che non l'abbiamo raggiunto.
2: Esattamente, ha capito alla perfezione. Dire che una cosa è subottimale è un modo molto viscido, molto laterale,
1: sì,
2: di dire che è andata male. Lo sente il dolore, Fazzoli, il dolore per quest'altro chiodo piantato nelle carni della nostra lingua?
1: Sì, Pagani, condivido il suo strazio.
2: Ecco.
1: Anche meno, però, dai, alla fine è un semplice eufemismo.
2: No, amico mio.
1: Se mi chiama amico mio è grave.
2: È ben più di questo, perché se non siamo capaci di descrivere il fallimento, se cancelliamo le parole che ricordano la nostra fallibilità, perdiamo la capacità di imparare dagli errori.
1: E questo è vero.
2: Perché
1: questo
2: se io sbaglio, magari mi fermo, ci rifletto, magari imparo qualcosa. Ma se faccio una cosa in modo subottimale, lo sa che c'è, che va anche bene così. Alla fine è subottimale, quasi ottimale, perché farsi delle domande? È la sciatteria del tutti promossi, del tutti laureati con lode, anche se non sanno neanche scrivere due righe senza errori.
1: Ecco, diciamo che di per sé ha ragione Pagani, però stavolta il suo punto di vista mi pare un po', come dire, catastrofico. Anzi, diciamo...
2: No, non lo dico. No.
1: Subottimale.
2: Ah, vile! Tu uccidi un uomo morto.
1: Citazione raffinatissima, ma davvero la invito a ricomporsi. Non è il subottimale che ci seppellirà.
2: Vorrei poterle credere, ma lo dico con una fitta al cuore. Eh? Ho sentito usare questa parola anche qui da noi alla RSI.
1: No.
2: Sì.
1: Capisco il suo dolore.
2: Cthulhu abita tra noi, Fazzioli.
1: E tra abomini cosmici e grandi antichi siamo arrivati alla fine.
2: Vi ricordiamo che non c'è uscita, solo l'orrore senza fine. Arrivederci.
1: A presto, Pagani. Davvero,
2: l'orrore,
1: anche meno,
2: l'orrore.
1: Anche meno. Venga, venga, mi prendo cura io di lei. Venga. È così da bravo. Venga che usciamo, venga. Vedrà che un'uscita la troviamo. Venga.

0: La Paloma è il celebre tema del compositore Sébastien Iradier che abbiamo ascoltato con il chitarrista Michael Erni.
1: Radio Swiss Classic.

Il quartetto Zemlinsky ci ha proposto di Franz Schubert il terzo movimento, minuetto, dal quartetto d'archi in si bemolle maggiore, Deutsch 112.

0: dal 5 al 15 agosto, la RSI è al 79esimo Locarno Film Festival. Su Rete 1, speciale festival ogni giorno alle 13. Su Rete 2, speciale festival ogni giorno alle 12.30. Il macchiato col pardo ogni giorno alle 8. Sulla 1, il magazine Pardo Tardi ogni sera alle 23. Nei radio e telegiornali, in 6 di sera, nel quotidiano, nel web e sui social. La RSI è al 79esimo Locarno Film Festival, dal 5 al 15 agosto.
1: In studio Roberto Ortelli. Israele ha respinto il documento in 15 punti su Gaza annunciato dagli Stati Uniti e non intende ritirare l'IDF, le proprie forze armate, dalla striscia finché Hamas non sarà effettivamente disarmato. A dirlo è stato il premier Netanyahu in apertura della riunione di gabinetto odierna nella sua prima dichiarazione pubblica sulla roadmap dei 15 punti presentata dal Board of Peace. Finché sarò primo ministro, ha detto Netanyahu, non ci sarà alcuno stato palestinese né a Gaza né a Cisgiordania né Fatah Stan né Hamastan, ha detto in modo sarcastico. Da canto suo, Hamas, tramite un suo non precisato funzionario citato dall'agenzia francese AFP, ha dichiarato che gli Stati Uniti devono fare pressione su Israele affinché accetti la prossima fase del piano per Gaza. Il patto militare firmato questa settimana dal Pakistan, unico paese a maggioranza islamica al mondo dotato di un arsenale nucleare, con Turchia e Arabia Saudita, si inserisce in un contesto in cui Israele rappresenta una minaccia per tutto il mondo musulmano. Lo ha affermato oggi il ministro della difesa pakistano Kavayah Asif in un'intervista, evocando la necessità che i paesi musulmani diano vita a un fronte militare unito contro questa minaccia, non senza additare Israele come uno stato illegittimo, prodotto dalla dichiarazione Balfour del 1919, e accusarlo di minacciare ciascuno dei paesi della regione. E la Siria ha annunciato oggi di avere firmato un memorandum d'intesa con la Russia sul destino delle basi militari di Mosca, rimasto in forze dopo la caduta a Damasco del precedente governo di Assad. Lo riporta l'agenzia siriana Sana, citando il Ministero degli Esteri. Le due basi di Khmeinin a Latakia e di Tartus, aerea la prima e navale la seconda, restano operative ma vengono convertite in centri militari congiunti di riabilitazione e di addestramento, nel quadro di nuovi accordi di tutela degli interessi reciproci definiti dai due ministeri. In relazione, si legge ancora nel comunicato, alla presenza russa in Medio Oriente e sul Mediterraneo. Le previsioni fino a stasera: in tutta la Svizzera tempo generalmente soleggiato con sviluppo di cumuli seguito da alcuni rovesci o temporali isolati, in particolare al nord, nelle Alpi e nel Giura, con possibili raffiche di vento in prossimità dei temporali. Domani in tutto il paese è ancora soleggiato e dal pomeriggio ancora sviluppo di cumuli con qualche rovescio o temporale isolato, soprattutto in montagna.

Ben ritrovati ad una nuova puntata di Cuentos de Latinas, il programma estivo di Rete 2 dedicato alla musica latinoamericana al femminile. Io sono Leiani Prieto Perez e vi accompagnerò in un viaggio nel continente latinoamericano per approfondire in che modo si sono evolute l'immagine e le numerose rappresentazioni della donna nella musica proveniente da quelle culture. E oggi esploriamo l'archetipo della donna irraggiungibile, la chimera, la regina lontana, la figura che abita i pensieri ma che non concederà mai il suo amore. Un tema che attraversa tutta la musica latinoamericana, dal tango alla trova cubana, dalla canción ranchera alla salsa, e che dice qualcosa di profondo su come la cultura latinoamericana ha costruito nel tempo una certa idea della donna, distante, intoccabile, irraggiungibile, qualvolta per il suo rango, qualvolta a renderla irraggiungibile era semplicemente la timidezza da parte dell'uomo di avvicinarla, e tante altre volte era la donna a scegliere di tenere la distanza. Ma quella scelta nella musica latinoamericana dell'epoca raramente veniva riconosciuta come tale.

0: Por una cabeza è del 1935, Carlos Gardel. Il mondo la conosce soprattutto grazie al film Profumo di donna con Al Pacino. Quella scena di tango rimasta nella memoria collettiva del cinema, ma Carlos Gardel l'aveva scritta molti anni prima. E il testo racconta di un uomo che perde la testa per una donna che non lo guarderà mai. Una testa di vantaggio, come nei cavalli di corsa. Lei è sempre un passo avanti, sempre fuori portata. Gardel era figlio illegittimo di una lavandaia francese, cresciuto nei conventillos di Buenos Aires, i quartieri popolari dove la miseria e la musica convivevano. Eppure è diventato il cantore per eccellenza di quel mondo borghese in cui certe donne erano per definizione irraggiungibili. Non per lui soltanto, per chiunque non avesse il nome giusto, i soldi giusti e le scarpe giuste. E restiamo con Gardel, con uno dei suoi brani più belli, El día que me quieras, il giorno in cui mi amerai, nella versione di Chucho Valdés, Patricia Sosa e Omar Oportuno.
1: Maestro Chucho Valdés, Chuchito.

El día que me quieras, de Carlos Gardel, Chucho Valdés, Omar Portuondo y Patricia Elena Sosa en un live del 2018 al Gran Teatro de La Habana, Alicia Alonso. Cambiamo atmosfera e spostiamoci in Messico con Agustín Lara e Noche de Rondas. Lara è stato uno dei compositori messicani più celebrati del secolo scorso, autore di brani entrati nel patrimonio musicale di tutta l'America Latina. La sua vita sentimentale era essa stessa un melodramma, sposato più volte, ossessionato dall'idea della donna irraggiungibile, tanto nella vita quanto nella musica. La ronda notturna è un rituale scomparso, girare sotto la finestra di lei, aspettare un segnale che non arriva, cantare nella speranza che lei apra le imposte. Un gesto che appartiene a un mondo ormai lontano, ma che nella musica vive ancora intatto e che ci dice qualcosa su come il corteggiamento per secoli sia stato uno spazio esclusivamente maschile. Lui si muoveva, lei aspettava, immobile, dietro una finestra.

Noche de Ronda di Agustín Lara alla voce di Chavela Vargas. Nel mondo latinoamericano del Novecento, l'amore tra classi diverse era quasi sempre destinato al silenzio. Un operaio non corteggiava la figlia del padrone, un indio non guardava negli occhi una mestissa di alta borghesia. L'irraggiungibilità non era sempre una questione personale, era una questione strutturale. La canzone diventava allora l'unico spazio in cui quel desiderio poteva esistere senza conseguenze.

Se tu mi dices ven de los panchos, se tu mi dici vieni, lascio tutto, una dichiarazione totale, assoluta, senza riserve, ma lei non ha ancora detto vieni. E tutta la canzone vive in quel condizionale sospeso, in quello spazio tra il desiderio dichiarato e la risposta che non arriva. E restando in tema con la risposta che non arriva, forse, c'è una canzone ancora più rappresentativa di questo dilemma. Quizás, quizás, quizás, forse, forse, forse. Tre volte la stessa parola e tre volte nessuna risposta. Osvaldo Farrese scrive questo brano nel 1947 e da allora è diventato quasi un simbolo universale della risposta elusiva. Di chi non vuole dire né sì né no. Un aneddoto su questa canzone dice che l'autore Farrese durante una festa si sentì dire diverse volte forse, mentre domandava ad una ragazza se voleva ballare con lui. Ascoltiamo la versione registrata nel 2025 da Omar Aportuondo e Nati Peluso.

quizás, quizás, quizás la grande Omara Portuondo, che ai suoi 95 anni compiuti ancora oggi è fra le voci più belle del mondo. In duetto con Nati Peluso, la cantante e rapper argentina. La nostra prossima artista, per continuare con il tema di oggi, la donna irraggiungibile, è Maria Teresa Vera. Lei è stata una delle figure più importanti della canzone cubana del Novecento. Chitarrista virtuosa, interprete straordinaria, pioniera e protagonista assoluta del son e del bolero fin dagli anni 10. Fare la musicista nei primi anni del Novecento per una donna era impensabile. Maria Teresa era nipote di schiavi. Lei ha infranto tutte le barriere del suo tempo, diventando anche una stella nella musica. Una donna che ha vissuto l'amore in modo che la società dell'epoca non avrebbe saputo nominare. E questo dà alla sua canzone Pensamiento un significato che va oltre il testo.

Pensamiento di Maria Teresa Vera, una canzone del 1922 che suona ancora modernissima. E con Willy Colón e la salsa cambia completamente il colore sonoro. Arriviamo alla strada, al ritmo, alla festa newyorkina dei barrios latinoamericani, cioè i quartieri degli anni 70. Colón, portoricano di New York, cresciuto nel Bronx, è stato uno dei grandi architetti della salsa come musica urbana, sociale e politica. E anche nella salsa, uno dei generi musicali che possiamo dire con certezza osa di più sotto i fiati e le percussioni, c'è un uomo che guarda lontano la sua donna irraggiungibile. L'idillio che dà il titolo alla canzone esiste solo nell'immaginazione.

Idillio di Willy Colón, trombonista e cantante portoricano. Negli anni 50 è stato alla guida della rivoluzione della salsa newyorkese. E adesso Pablo Milanés, uno dei pilastri della nascita della nuova trova cubana degli anni 60, insieme a Silvio Rodríguez. E la canzone che vi propongo di ascoltare di Milanés è sorprendente, è spiazzante, perché non descrive qualcuno che aspetta in silenzio, né qualcuno che idealizza la donna, ma si tratta di un uomo che ha fatto i conti con la realtà e ha scelto ugualmente. Meglio averla a metà che perderla del tutto. È una rassegnazione lucida, quasi moderna, nella sua onestà. Milanés ha sempre avuto il coraggio di cantare quello che gli altri pensano ma non dicono, e questa canzone è una di quelle che, una volta ascoltata, è difficile da dimenticare, perché dice una cosa vera su come funziona il desiderio quando si scontra con i limiti del reale. In questa versione Pablo Milanés, in duo con sua figlia, la cantante Aide Milanés.

0: El breve espacio en que no estás, una canción de Pablo Milanés. In questa versione a duo fa parte del disco Amor che hanno registrato insieme con la figlia Aide Milanés nel 2016. Pablo Milanés diceva che le canzoni più oneste sono quelle che non cercano di essere universali. Jorge Drexler sembra averlo imparato. Uruguayano, medico, prima di diventare musicista a tempo pieno, premio Oscar nel 2004 per la canzone del film I diari della motocicletta del brasiliano Walter Salles, un brano dedicato al giovane Ernesto Guevara. Ma la canzone che ascolteremo di Jorge Drexler oggi è in tema con la nostra puntata dedicata all'archetipo donna irraggiungibile e si intitola Donde fluir.
1: Los dos parlantes afuera.

Jorge Drexler, cantante e compositor uruguayano. La canzone parla di un intellettuale timido ed introverso che in una festa preferisce rimanere in disparte ad osservare e ammirare da lontano mentre balla alla donna di cui si sente attratto. Addirittura la rifiuta quando lei si avvicina e preferisce osservarla da lontano mentre danza. Questa canzone è inclusa nel suo disco intitolato Echo, registrato in Uruguay nel 2004, uno degli album più celebrati dell'artista che unisce suoni tradizionali e moderni. La donna irraggiungibile ha attraversato un secolo di musica latinoamericana. L'abbiamo incontrata sul piedestallo di Gardel nella Tesa Perpetua e le parole mai dette di Agustín Lara, la lucidità scomoda di Milanés nei grandi classici dei boleros e nella poesia musicata di Jorge Drexler e Juan Luis Guerra. Forse la vera storia della donna irraggiungibile è la storia di chi la guardava e di quello che quel guardare diceva su di loro, sul mondo in cui vivevano, sulle distanze che la società costruiva e costruisce e la musica a volte riesce ad attraversare. Siamo arrivati alla fine di questa puntata dedicata all'archetipo di donna irraggiungibile. Ci salutiamo con una leggendaria canzone che il compositore messicano Agustín Lara donò come regalo di nozze all'attrice Maria Félix. Lara la scrisse nel 1946 durante un loro viaggio romantico ad Acapulco, una dichiarazione molto intima che testimonia quanto Lara soffrisse nel suo matrimonio con l'attrice per non sentirsi all'altezza della sua bellezza. La canzone si intitola Maria Bonita, l'ascoltiamo alla voce della cantante cubana Elena Burke. Io sono Leiani Prieto Perez e vi do appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata di Cuentos de Latinas, storie e suoni al femminile.

In studio Roberto Ortelli. Le forze armate israeliane resteranno a Gaza fino a quando Hamas non sarà stato completamente disarmato. Il premier israeliano Netanyahu ha respinto così il documento in 15 punti su Gaza annunciato dagli Stati Uniti in apertura della riunione di gabinetto odierna nella sua prima dichiarazione pubblica sulla roadmap dei 15 punti presentata dal Board of Peace. Finché sarò primo ministro non ci sarà alcuno stato palestinese né a Gaza né in Cisgiordania né fatta Stan né Hamas Stan, ha aggiunto ancora Netanyahu. Ed accanto suo Hamas, tramite un suo non precisato funzionario, citato dall'agenzia francese AFP, ha dichiarato che gli Stati Uniti devono fare pressione su Israele affinché accetti la prossima fase del piano per Gaza. Dall'interno, ieri pomeriggio, un grosso masso è franato dallo Spitzenstein.

E sopra le Scinenze, nell'Oberland bernese. A scendere a valle, anche a causa della prolungata siccità, sono stati 1500 metri cubi di roccia che hanno sollevato una grossa nuvola di polvere. Il masso si è staccato sabato, poco dopo le 13.30, come ha comunicato oggi il comune di Kandersteg sul proprio sito internet, dopo la diffusione di alcuni video sui social media in cui si vedono anche turisti in fuga. Conclusa la 33esima edizione della Street Parade con un bilancio di oltre 900.000 partecipanti che hanno invaso le rive del lago di Zurigo, ma anche con numeri significativi per la polizia e i soccorsi. Schutz und Rettung Zürich, il servizio di soccorso, ha effettuato 906 trattamenti sanitari durante la manifestazione di ieri. La maggior parte degli interventi è stata necessaria, si legge, per ferite da taglio e abrasioni, oltre che per abuso di alcol. Parallelamente, gli agenti della polizia comunale hanno proceduto all'arresto di 30 persone, fermi che sono stati eseguiti per una serie di reati che spaziano dal furto al commercio di stupefacenti, passando per lesioni personali e la violazione della legge sugli stranieri e la loro integrazione. La Svizzera e gran parte dell'Europa ancora nella morsa del caldo. Oggi nel canton Berna, Meiringen, sono stati toccati 34,6 gradi centigradi, un record per questa località in agosto. Nell'estate canicolare del 2003, nel comune bernese, situato a 600 metri di altitudine, si era arrivati a 34,4 gradi. Temperature particolarmente elevate anche in montagna e Meteo Svizzera ha esteso le proprie allerte canicola a gran parte del paese. Oggi sul Sentis, 2500 metri di altitudine, la colonnina di mercurio ha raggiunto 17 gradi, 29 gradi a Engelberg, a 1013 metri e 27 gradi a Davos. Si tratta, in questi tre casi, di record giornalieri. E le previsioni per domani annunciano in tutta la Svizzera ancora una giornata all'insegna del tempo soleggiato. Dal pomeriggio sviluppo di cumuli con qualche rovescio o temporale isolato, soprattutto in montagna.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Ok, ho fatto partire, se qualcuno non vuole essere registrato me lo dica che lo spengo.
2: Ho avuto il privilegio di partecipare ad una delle riunioni del Club 74, uno spazio di parola per pazienti, ex pazienti, medici, operatori e stagisti. Una sorta di assemblea permanente, aperta a tutte e tutti, che va avanti da più di 50 anni.
3: Abbiamo degli argomenti, ogni volta sono argomenti nuovi, diversi, oppure li riprendiamo a dipendenza dell'importanza e discutiamo su tutto.
4: Perché?
5: Perché ce l'è per migliorare.
3: Perché vogliamo il meglio.
4: Annuisci.
3: Riuscire a fare...
5: Crescere e migliorare.
4: Per crescere e migliorare. Ci troviamo per quello?
6: Per trovare delle soluzioni a quello che si tratta. Insomma.
4: Per cosa ci troviamo?
7: Anche per affrontare i problemi quotidiani della vita o della...
4: Sì. Tipo?
7: Tipo, non so, cosa mangiamo stasera.
2: Sì. Attorno al grande tavolo del segretariato si discute di cose pratiche, di tematiche organizzative, ma anche delle questioni più rilevanti che toccano la vita di chi transita per la clinica.
1: Interruzione, di cos'è che stavate parlando?
4: Momenti importanti. Io parlavo di...
2: Oggi Valentino Garrafa, animatore del servizio di socioterapia, ha proposto di riflettere sui momenti significativi del processo di democratizzazione della clinica.
5: Il camice bianco incute anche paura, alza una barriera nei confronti dell'altro.
2: La discussione si è presto concentrata su un episodio particolarmente emblematico, l'abolizione dell'uso delle divise da parte del personale.
8: Trasmette meno suggestione.
3: Esatto.
9: Più vicinanza, cioè, no?
8: Sì, ti sciogli come una persona normale per strada, come dire ciao, buongiorno, invece quando vedi sto camice sai già che è un infermiere, sai già...
9: Beh, adesso vanno in giro col cartellino, quindi...
4: Ecco! Però questo è interessante, perché vi avrei chiesto se avreste fatto un parallelo odierno.
2: Il discorso però viene presto attualizzato. I badge di riconoscimento di medici e infermieri appuntati in bella vista non sono in fondo una nuova forma di divisa?
9: Sì, appunto, anche quello comunque differenzia un attimino i ruoli, no? Da paziente a...
10: Io li devo una. Perché allora il badge è ancora una cosa che qualcuno di spaventato dall'autorità potrebbe ancora ricordarli comunque all'ospedale, quelle cose. Uh-huh. Sarebbe anche carino istituire, che ne so, una collanina particolare, gialla... Una collanina, una cosa che sai che quelli con la collanina sono delle persone dei punti di riferimento. Oh.
2: Da queste discussioni, a cui può partecipare chiunque, emergono problemi e contraddizioni e possono nascere idee importanti e proposte concrete. Il ruolo del club è un ruolo di rottura, di accelerazione di processi e resta fondamentale anche oggi.
11: Il club è essenziale perché mette anche a volte in evidenza dove sono i problemi. Ma questo è un grande contributo anche per le istanze direttive, perché ti permette di tematizzarle, discuterle e cerca anche di mediare, perché il luogo del club è un grande luogo di mediazione fra, diciamo, il potere medico e il potere amministrativo. È un terzo interlocutore, no? Poi che a volte il potere non ama essere contraddetto, questo fa niente. Il club in verità viene proprio in aiuto, viene proprio in aiuto a questo, no?
12: La rivoluzione di Casvegno.
13: 150 anni di psichiatria in Ticino.
14: Realizzato con il supporto del Club 74.
15: Il club dei pazienti dell'OSC di Mendrisio.
13: Un podcast originale della RSI a cura di Olmo Cerri. Settimo e ultimo episodio, l'ospedale del futuro.

0: Siamo arrivati all'ultimo episodio di questo podcast in cui abbiamo raccontato la rivoluzione di Casvegno, o meglio, le sue rivoluzioni. Piccoli passi verso l'apertura, la democratizzazione e il cambiamento. Abbiamo ascoltato storie di sofferenza, ma anche di resistenza, di donne e di uomini che hanno lottato per una psichiatria più giusta.
1: Io credo che non si finisca mai di lottare, bisognerebbe sempre continuare a lottare.
0: A Casvegno negli anni molto è cambiato, ma non bisogna mai dare nulla per scontato. Ogni diritto acquisito, specie in quest'epoca di barbarie, rischia di essere messo in discussione. E ce lo ricordano Giovanna Poletti e Graziano Martignoni. Bisogna rimanere vigili.
2: Cioè la psichiatria è un lavoro da uno a uno. E quando lei fa un reparto che meriterebbe un numero di persone e non c'è, e allora il rischio è di nuovo la chiusura. Oggi magari non più con le cinture, ma con i farmaci sì.
0: Per cercare di capire quali sono le sfide dell'oggi, incontro Zefiro Mellacqua, dal 2023 direttore medico della clinica psichiatrica. Non è facile ottenere un appuntamento. Dopo qualche mail mi scrive con grande gentilezza scusandosi per non aver risposto, a causa di giorni e notti davvero concitati in clinica.
3: Sì, è un periodo particolarmente intenso sul piano dell'attività clinica. Veniamo da un anno in cui abbiamo registrato un tasso di occupazione che ha superato il 98%.
0: Un tasso di occupazione del 98% è davvero molto alto. È una situazione emergenziale in cui tutta la struttura è sotto pressione. Un'occupazione normale di un ospedale dovrebbe restare attorno all'80%.
3: La percentuale no, di tasso di occupazione fa rabbrividire se ci pensa, perché è chiaro che con una pressione di questa portata noi siamo inevitabilmente in qualche modo spinti a accelerare alcuni progetti terapeutici per in qualche modo arrivare a una dimissione razionale, sì, ma dettata anche dalla necessità di far posto a un'utenza che attende di ricevere delle cure presso la nostra struttura.
4: Siamo vicini al tasso di occupazione al 100%, per cui la struttura sarebbe piena, non dico al collasso, ma si avvicina al tutto occupato, e si legge all'interno della struttura di Mendrisio deputata al trattamento.
0: Una struttura strapiena che inizia a preoccupare anche l'opinione pubblica. Eppure in Ticino non dovrebbero mancare i posti letto psichiatrici, anzi ce ne sono tantissimi, ce lo conferma la direttrice delle cure Magda Chiesa.
5: Abbiamo tantissimi posti letto in Ticino rispetto ad altre realtà. Abbiamo 300 posti letto tra pubblico e privato per una popolazione di 350.000 abitanti circa, però noi viaggiamo con un'occupazione del 100%, no? Quindi qualcosa mi fa dire che non tutto sta funzionando come dovrebbe. Quindi...
6: E che implicazioni ha avere così tanti posti letto in un cantone? So che ogni tanto anche l'offerta determina la domanda.
5: È esattamente quello che stai dicendo, quindi aumentare l'offerta può generare un rischio che aumenti anche la domanda.
0: C'è un altro dato importante da tenere in considerazione, il ruolo dei privati. Ce ne parla Mauro Durini, coordinatore di socioterapia.
7: Abbiamo una psichiatria privata molto sviluppata in Ticino. I letti privati sono più del 50% rispetto ai letti pubblici.
0: Ma nonostante i privati abbiano più o meno la metà dei letti psichiatrici a disposizione, la suddivisione dei ricoveri coatti non usa la medesima chiave di reparto.
7: Il 90% di tutti i coatti arrivano qua.
0: I ricoveri coatti sono quei ricoveri decisi da un medico contro la volontà del paziente.
5: Allora, la maggior parte... o meglio, quasi la totalità di tutti i ricoveri coatti arrivano da noi.
0: Circa la metà dei pazienti ricoverati coattivamente soffre di problemi legati alla dipendenza da sostanze. Si tratta spesso di situazioni complesse, conflittuali, che richiedono un grande dispendio di energia da parte degli operatori e che, solo di rado, trovano posto nelle cliniche private.
5: C'è una ripartizione disomogenea delle diverse situazioni. Quindi loro in teoria hanno la facoltà anche di accogliere pazienti coatti, però di fatto la maggior parte appunto quasi la totalità, arriva in psichiatria pubblica, va benissimo, ecco. Però è chiaro che l'utenza è un po' diversa. Il privato può scegliere, mi sembra di non offendere nessuno se dico sì, può scegliere più di quanto possiamo scegliere noi. Tra l'altro noi non abbiamo voglia di scegliere, no?
0: Scrivo una mail all'Associazione delle Cliniche Private chiedendo di aiutarmi a capire questo dato. Mi rispondono che in effetti
8: le cliniche private accolgono ricoveri coatti e privazioni di libertà, ma limitatamente, tenuto conto della minore disponibilità di posti letto adeguati al caso.
6: Però se capisco bene, fa sì che arrivano qui anche le persone che richiedono più energia, più impegno da gestire, più fatica.
5: Allora, così. Globalmente mi viene da dire proprio di sì, ecco, sì. Okay. Proprio anche in virtù di quello che si diceva prima dei recovery coatti. Evidentemente una persona che non riconosce di avere bisogno d'aiuto genera un impegno in termini di presa in carico, di ricerca di un'alleanza terapeutica molto, molto importante, certamente superiore da qualcuno che chiede un ricovero perché riconosce di aver bisogno di un aiuto.
0: Altro dato interessante: il tasso di ricoveri coatti in Ticino, seppur non più così allarmante fuori scala come negli anni passati, rimane comunque superiore alla media svizzera.
5: C'è secondo me una componente anche di tipo culturale che ha a che vedere con una diminuita tolleranza alla diversità nelle sue espressioni più varie. Per esempio il disturbo della quiete pubblica, no? Cioè, una volta se qualcuno poi andava in giro alle 3 del mattino a disturbare o a cantare a squarciagola, o qualcuno che avesse bevuto troppo non si sarebbe ritrovato il giorno dopo in clinica psichiatrica. Ogni tanto questo invece accade.
0: Magda Chiesa si è formata e iniziato a lavorare a Casvegno alla fine degli anni Ottanta, prima come infermiera, poi come capo infermiera.
5: Io faccio parte di quella generazione di dinosauri che si sono formati qui, nella loro scuola cantonale per infermieri in psichiatria.
0: In seguito ha lavorato per diversi anni alla SUPSI prima di tornare in clinica nel 2019 dopo una lunga assenza. Oggi ha un ruolo molto importante, è la direttrice delle cure. Le ho chiesto di raccontarmi quali sono stati i principali cambiamenti che ha notato.
5: È cambiato l'utenza e per me questo sì che è stato un cambiamento vistosissimo quando sono rientrata, perché accanto a quelle persone che ero abituata a vedere è aumentato tutto quello che ha a che vedere con le situazioni di dipendenza, di doppia diagnosi. È aumentato il numero di persone che fin da giovanissimi hanno avuto esperienze di malattia barra, uso questo termine che mi piace mica tanto ma comunque rende bene, devianza e disagio sociale che li hanno portati in un circuito psichiatrico, ma alla base non c'è una grave psicopatologia che beneficia di un ricorso allo stazionario acuto. Quindi in altri termini, se noi qui potessimo accogliere solo le persone che davvero beneficiano di un trattamento ospedaliero per il tempo che serve, avremmo posti più che a sufficienza.
0: Stiamo parlando di persone che arrivano in clinica e ci restano per mancanza di alternative.
5: Circa una volta al mese dico: vediamo quante persone sono degenti da noi da più di 60 giorni. Tieni presente che la durata media è circa 23 giorni. 60 giorni è un termine entro il quale poi cominciamo a avere problemi di rimborso dei cassamalati. E noi in questo momento, questo mese, avevamo 19 pazienti al di sopra dei 60 giorni. Ora, di questi 19, alcune sono persone che hanno ancora dei problemi, non stanno bene e quindi è giustificabilissimo che restino qui. Altre, e purtroppo sono la maggioranza, sono persone per le quali è difficilissimo trovare una soluzione abitativa.
0: Persone che potrebbero vivere fuori e invece rimangono qui, a Casvegno, in attesa di chissà cosa.
5: La permanenza prolungata genera dei fenomeni o di regressione o di laddove avevamo ritrovato un equilibrio, ecco che ricomincia a esserci dei problemi, perché comunque stare qui genera anche una sorta di dipendenza.
0: Sin dalle origini a Casvegno sono stati ricoverati anche minorenni, alcuni giovanissimi. Già alla fine dell'Ottocento si registra il caso del ricovero di una bambina di 8 anni e di numerosi ragazzi e ragazze tra i 10 e i 18 anni. Eppure, quello che avrebbe dovuto essere un fatto eccezionale è diventato la norma.
7: Il disagio giovanile è un fallimento della società. È difficile ammettere che abbiamo sbagliato, che qualcosa non funziona, che il mondo del lavoro è troppo selettivo.
0: Ancora nel 2023 la clinica psichiatrica cantonale ha ammesso 86 pazienti minorenni, una ventina in più rispetto all'anno precedente.
5: Non è il posto per dare un'offerta, erogare un'offerta specialistica. Uno, perché non ci sono le specializzazioni, ma soprattutto il contatto con delle persone che hanno una storia di psichiatria o comunque hanno dei problemi di persone adulte, grandi, banalmente anche di consumo di sostanza, non è esattamente produttivo per un ragazzo ancora in una fase così fragile e vulnerabile di suo, no?
0: Manca il personale specialistico e delle strutture idonee per delle cure pedopsichiatriche.
7: Fino a un 15 anni fa, diciamo che le strutture esterne in qualche maniera riuscivano a gestire certe situazioni. Le strutture esterne attualmente non riescono più. E quindi siamo confrontati con una presenza costante di minorenni. Quando parlo di minorenni, abbiamo avuto anche giovani di 11 anni, 12 anni, capisci che all'interno di questo luogo di adulti non è l'ideale per un giovane, no?
5: Questa è l'unica risposta sanitaria ad un problema che sanitario non è. Quindi già inizia male la cosa. Vedo che anche le comunità terapeutiche sono, o educative sono in difficoltà, perché nell'ambito minorile l'effetto della pandemia è stato devastante. Io stessa ho una figlia che aveva 15 anni quando è scoppiata l'epidemia. Lei mi ha qualche volta detto: voi adulti non avete idea di che cosa ha rappresentato per noi quello.
0: Per rispondere all'emergenza, a partire dal 2020, sono stati approntati 5 posti letto per minorenni al 14° piano dell'ospedale civico di Lugano. Ma la struttura era sempre molto piena, assolutamente sottodimensionata e non poteva operare nelle condizioni ottimali.
7: E quindi si è fatto un passo ulteriore, giustamente, a mio avviso, è la possibilità di avere un luogo dedicato ai giovani, a Bellinzona. Un iter lunghissimo, come al solito, perché sì, tutti lo vogliono, ma però non vicino a casa mia. Si è trovata una situazione, diciamo, temporanea a Stabio, e quindi da settembre-ottobre lì dovrebbero traslocare i minori che arrivano in clinica e anche i minori che attualmente sono al civico.
0: Oltre ai minorenni, negli ultimi anni c'è un'altra categoria di persone che arriva sempre più spesso a Casvegno, portando con sé nuove complessità. Si tratta di persone con problemi legati all'uso di sostanze, una condizione che sta cambiando profondamente le dinamiche all'interno della clinica.
9: Negli ultimi 8 mesi dell'anno sono stati più di 120 praticamente gli episodi gravi di violenza.
10: Si è svolto il processo a carico di un uomo di 59 anni che l'estate scorsa aveva aggredito violentemente un'infermiera.
11: L'anno scorso gli incidenti annunciati sono stati 332, quasi il triplo del 2022.
5: Non è solo la sostanza, ma è anche l'aggressività che spesso è collaterale. Fa paura il passaggio al lato aggressivo, che è strettamente correlato a un abuso di sostanza e spesso accompagnata anche da una struttura propria di personalità antisociale, che non dico che sia aumentata, ma che vediamo con molta più frequenza qui.
0: E come mai persone con problematiche di tossicodipendenza arrivano a Casvegno e non in centri di competenza o in comunità di recupero?
7: Cioè, ne esistono pochissime, poi è paradossale, tu devi entrare in quei luoghi pulito. Cioè, vai a farti curare, ma devi entrare pulito. Come fai a entrare pulito? Vuol dire che qualcun altro deve occuparsi del momento di crisi. Cioè, quando uno è intossicato, dove va? Viene qua, perché i pronto soccorsi una volta almeno una notte ti tenevano. adesso non ti tengono più, le condizioni sono cambiate, quindi dare risposte adeguate a volte è più difficile.
0: In Ticino vi è un unico centro terapeutico stazionario riconosciuto e la carenza di strutture intermedie per il trattamento delle tossicodipendenze non aiuta di certo.
5: Tende a esserci un ricorso anche da parte delle forze dell'ordine a un registro sanitario, quando in quella situazione di sanitario non c'è niente. Quindi passaggio dalla polizia al pronto soccorso, naturalmente il pronto soccorso si fa una valutazione, magari abbiamo questa persona che comincia a agitarsi, eccetera, e arriva qui. Ma il problema è che qui noi non vediamo la patologia, ma vediamo soprattutto la manifestazione antisociale.
0: A partire dal 2018, sui giornali ticinesi si trovano titoli di questo tenore.
8: Come è facile comprare droga all'ospedale psichiatrico.
0: E ancora.
8: Mendrisio, droga dentro e fuori la clinica.
0: Nel parco di Casvegno si registrano episodi di spaccio, consumo di sostanze e piccoli reati, che contribuiscono a creare un clima di tensione.
7: Dove c'è concentrazione di persone che consumano, da qualche parte si sviluppa uno spaccio. È logico, eh? Domanda offerta.
5: È un problema perché noi siamo uno spazio sì aperto, ma uno spazio che deve essere protetto, uno spazio di cura, non di spaccio.
12: Da anni è stata istituita un'equipe mobile e altresì stata intensificata la collaborazione e la presenza di personale di sicurezza, tanto con la polizia cantonale quanto operatori di agenzie di sicurezza privata. E verranno forniti ai collaboratori di nuovi sistemi d'allarme sulla persona. Inoltre verrà introdotto un sistema di videosorveglianza nel parco di Casvegno.
0: Sistemi d'allarme, videosorveglianza, agenti di sicurezza privata. L'ospedale Giardino sembra essersi trasformato nel set di un telefilm distopico.
5: Abbiamo cercato di affrontare il tema su più fronti, sia con la collaborazione con la polizia. È chiaro che ogni volta che si va nella direzione di abbassare il livello di guardia, quindi alzare quello di protezione, il rischio di cadere in un registro ancora una volta più dell'ordine di sorveglianza, controllo e repressione più che terapeutico c'è, però dobbiamo essere onesti e non ipocriti e bisogna riconoscere che questo è un problema e anche quella strategia va seguita, perché il vero problema non è solo che i curanti erano e sono nella difficoltà di gestire alcune situazioni, ma soprattutto i pazienti si stanno e si stavano lamentando. Noi siamo venuti per farci curare, non è possibile che veniamo contattati dagli spacciatori, ci vengano offerte delle sostanze proprio qui, che è un luogo deputato alla cura. Voi ci dovete proteggere.
6: Il progetto di videosorveglianza, tu pensi che sia
5: vostra? Stamattina ero su al bar, stavo bevendo caffè, ci arriva il tipo e ci dice: guardate che ancora stanotte hanno spaccato i vetri, sono entrati, ci hanno rubato 60 pacchetti di sigarette. Tra l'altro abbiamo problemi anche col personale, che di notte non si fida più, quando smonta alle 10:30 uscirà al parco. Allora, e qui torno su un registro formale. È sempre doloroso prendere queste scelte. Sono tutte poi operazioni che dovranno essere molto attentamente monitorate e dobbiamo essere pronti a allentarle appena possibile. Però oggi ci sono i colleghi infermieri, le stesse persone che per esempio vedevano nel passaggio ogni tanto di una ronda della polizia qualcosa che offendeva dei principi fondamentali, cardine della nostra organizzazione, quelle stesse persone adesso invocano la presenza dell'agente di sicurezza.
0: E così, ancora oggi, ci si ritrova sospesi in quella tensione irrisolta che ha attraversato tutta la storia della psichiatria. Da un lato l'intento di curare, dall'altro la spinta a contenere, separare, isolare. Una linea sottile fra apertura e chiusura che a volte sembra impossibile da tracciare con chiarezza.
5: Chiusura nel senso che adesso stiamo pensando non a chiudere i reparti, perché noi abbiamo sposato il regime aperto e continuiamo a difenderlo, però stiamo pensando a una ristrutturazione di tutto il comparto di Casvegno per fare in modo...
0: Il progetto prevede di spostare le persone con problemi di tossicodipendenza dal padiglione periferico in cui sono ora a uno più centrale, facilmente sorvegliabile e isolato dall'esterno.
5: Sarà aperto, sarà chiuso, vedremo cosa farà sentire meglio curanti e pazienti. Poi una decisione bisognerà pur prendere.
0: Certo, una situazione difficile che non saprei come risolvere. Ma devo dire che sentir di nuovo parlare di padiglioni chiusi all'episodio 7 di questo podcast fa un certo effetto. La necessità di un reparto chiuso, o meglio, protetto, è condivisa anche dal direttore Mellacqua.
6: Che differenza c'è fra un reparto protetto e un vecchio reparto chiuso?
3: Beh, allora, quello che ci immaginiamo in termini di un reparto protetto di psichiatria non sostituisce il modello di lavoro con la persona sofferente, che è un modello squisitamente relazionale. In altre parole, anche in una crisi, la legge sull'assistenza psichiatrica cantonale garantisce attraverso l'organo della commissione giuridica comunque il diritto al paziente di poter dar voce alla propria sofferenza, ai propri diritti. Parliamo di un luogo che non vuole ricreare la struttura totalizzante che è stata il manicomio, cioè un manicomio, un luogo dove sostanzialmente ci si finiva anche per delle ragioni cliniche molto, molto evidenti, ma ci si rimaneva confondendo questo piano con l'intera esistenza del soggetto. Per noi ci deve essere un luogo che possa mettere il soggetto che è davvero in pericolo anche per la propria integrità, metterlo nelle condizioni di venirne a capo.
0: I piccoli periodi di chiusura, diciamo eccezionale, di singoli reparti, a dire il vero, si sono già vissuti negli ultimi anni a Casvegno.
7: Ci sono delle situazioni molto particolari, molto estreme, dove in qualche maniera ti devi interrogare come fai a dare una risposta immediata a qualche cosa che sta succedendo in quel momento, no? E spesso e volentieri una delle risposte era: chiudiamo il reparto, che è una risposta da qualche parte comprensibile, ma da qualche parte incomprensibile, perché se tu pensi, uno sta male e quindi io chiudo altre 15 persone in quel reparto lì. Non ho una soluzione,
6: parlando, No, certo. Ne stai parlando in teoria
7: succede. Succede quando c'è un qualcosa di eclatante, il reparto magari per un giorno o due rimane chiuso, no?
13: Ecco, questo è un ottimo esempio. Noi abbiamo accolto delle persone che erano ricoverate nell'ambito del segretariato del club, dove hanno espresso il disagio di essere in un reparto che era stato momentaneamente chiuso a protezione di una persona. Questa discussione, durata circa un'oretta, ci ha permesso di richiedere subito un'assemblea per discutere del tema con le persone interessate, quindi le persone che vivevano quel reparto e quindi anche con gli operatori, e avendo la partecipazione della direzione. Forse questo è il tema. Il tema non è la questione della chiusura o dell'apertura. Il tema è quella della libertà di poter discutere di tutte le tematiche che riguardano tutte le persone coinvolte. In questo senso il club è assolutamente uno strumento necessario.
0: Franco Basaglia scrisse:
8: magari i manicomi torneranno a essere chiusi, e più chiusi di prima, io non lo so. Ma a ogni modo, noi abbiamo dimostrato che si può assistere la persona folle in un altro modo, e la testimonianza è fondamentale.
0: L'organizzazione sociopsichiatrica cantonale è una realtà viva in continuo cambiamento. Nel 2024 è stata presentata la Carta dei Valori, un documento che definisce la missione e i principi che tracciano la via della sociopsichiatria pubblica del futuro.
3: Il nostro è un mandato che in qualche modo si configura già come politico, nel senso etimologico, cioè che riguarda la polis, quindi la comunità. E quindi un invito a una responsabilità civica da parte di tutti a interessarsi e a vivere i luoghi della psichiatria con nuovi occhi, con nuovo sguardo, a interessarsi anche al lavoro che qui si fa, che è un lavoro che vuole essere evolutivo.
0: Siamo ormai alla fine di questo podcast. Ci sarebbero ancora moltissime cose da raccontare. Ci sono persone fondamentali che non sono riuscito a intervistare e temi che non ho nemmeno toccato. Ho dovuto tralasciare diversi episodi dell'intricata storia di Casvegno e altri li ho inevitabilmente semplificati. Alcuni capitoli restano ancora tutti da scoprire, da studiare, ma il tempo e lo spazio a mia disposizione non sono infiniti. Mentre mi allontano verso la stazione, scorgo ancora una volta la sagoma del gigantesco drago viola che troneggia oggi in mezzo al parco. Si sta facendo sera, ha smesso di piovere e c'è un po' di nebbiolina. Mi avvicino e lo guardo. Non è un'allucinazione.
3: E il dinosauro che c'era fuori? Che
14: dinosauri l'ha fatto Livio Fibbioli insieme a alcuni pacienti che sapevano saldare. E hanno, perché dentro c'è un del putrello della Madonna dentro lì.
3: Ma c'è un'anima di ferro.
14: Sì, sì.
0: Quando facevo lo stage qui, il gigantesco drago era nel cortile della Valletta, la sede del Club 74. Manolo La Calamita mi aveva raccontato la sua storia.
14: È nato nel 94 per una festa campestre, però è diventato il simbolo di sopravvivenza del club e della socioterapia. E è diventato un simbolo come il Marco Cavallo lì di Trieste.
0: Marco Cavallo è una gigantesca scultura che dal 73 trova posto all'ospedale psichiatrico di Trieste. Simbolo della rivoluzione basagliana. Un cavallo azzurro di quasi 4 metri, icona della lotta per la chiusura dei manicomi.
14: Perché c'è una grossa ostilità contro quel povero drago, quando in realtà è bello, attira le lele, è diventato il simbolo.
0: Le finestre dei padiglioni sono illuminate. Io me ne vado a casa. Chissà quanta gente passerà la notte qui a Casvegno. Per realizzare questo podcast ho passato quasi 6 mesi facendo dentro e fuori dai padiglioni per intervistare persone, per partecipare alla festa campestre, per vedere esposizioni d'arte e spettacoli teatrali, perché mi hanno invitato a pranzo o a bere un caffè. Sono sempre più convinto che sia importante parlare di psichiatria, perché ci riguarda tutte e tutti. Non è una questione privata, è una questione collettiva, o ancora meglio comunitaria. Ogni anno il Club 74 offre alla comunità uno spettacolo teatrale. Quest'anno era dedicato al drago di Casvegno.
15: Questo non è che uno dei tanti modi che avevamo per raccontare la nostra storia. È un patrimonio inenarrabile ed inestimabile valore. Non esistono forzieri in grado di custodire un simile tesoro, se non quello del cuore delle molte persone che ci hanno preceduto. Questo è un modo per celebrare con ricordi ciò che è stato. Non spegneremo candeline, appunto, ma ne accenderemo di nuove, perché i draghi, si sa, i fuochi li accendono.
0: Nei discorsi commemorativi per il 50° del club si è citata proprio l'importanza di questo gigantesco animale mitologico. Finché il drago di Casvegno continuerà ad abitare il parco, ci sarà sempre qualcuno a vegliare contro le minacce della meccanizzazione della cura, non solo contro quelle che arrivano dall'esterno, ma anche contro quelle, forse ancora più insidiose, che possono nascere dall'interno.
16: Questa è la storia del nostro drago. Tutti noi lo vediamo come un mago, piccolo come un ago, nel quale vi troviamo molto svago. Ecco il drago sputa fuoco che un po' per rabbia, un po' per gioco sputa fiamme divertenti. Se non lo frequenti te ne penti di ogni avventura, alto fianco sai di te, mica mi stanco, anzi mi rigenero. Se proprio un drago tenero, quasi quasi ti venero. Da 6 anni ci conosciamo ed insieme le ferite ci facciamo, i brutti momenti per me han trovato la mia cura in te. Con quel che provi nei miei confronti sconfiggerò le guerre su tutti i fronti, mi hai aiutato a costruire
17: costruire ponti, attraversare fiumi e scalare monti e guardare torrenti. Per te sono miracoli ricorrenti. Ora ci aspetta la prossima scena. Oggi mi sento proprio in vena. È la mia prima in un teatro e te ne sono proprio grato. Sai, per te io mi farei in quattro, mio caro amato Club 74. Questa è.

La rivoluzione di Casvegno, un podcast originale di Olmo Cerri, prodotto da Francesca Giorzi per la Radio Televisione Svizzera. Sonorizzazione di Thomas Chiesa. Le musiche sono di Giovanni Bedetti, detto Gianda. Con la voce di Davide Fersini, Diego Villicorna e del gruppo teatro del Club 74. Realizzato con il sostegno del Club 74, della Fondazione Svizzera per la Radio e la Cultura, di Journafond e dell'associazione REC. Gli episodi sono disponibili sul Play della RSI e sulle principali piattaforme.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Sul nostro divano, diciamo così, delle confessioni, questa sera siede idealmente Barbara Paltenchi Malacrida. Lei è storica dell'arte, direttrice del Museo d'Arte di Mendrisio. Intanto, buonasera e ben ritrovata, Barbara.
2: Grazie mille.
1: E allora, rullo di tamburi, perché siamo arrivati al fatidico momento, senza paura e senza imbarazzo. Con quale brano vogliamo aprire la nostra seduta di oggi, di questa sera?
2: Diciamo, prima del nome del brano devo fare una confessione, ovviamente, sennò sembrerebbe così non circostanziata. Io devo confessare di avere questa passione importante per Sylvester Stallone, che è una passione che è iniziata con Rocky, che ho visto ogni volta possibile e ogni volta con un misto di commozione, di partecipazione, non per la box, che capisco al pari della fisica quantistica, ma perché a me Rocky proprio, insomma, mi prende alla pancia. E questo grazie anche alla musica, perché è la parafrasi dello stesso Stallone, cioè uno che non molla mai. E infatti la genesi del film, secondo me, è magnifica quanto la storia che racconta, perché Stallone ai tempi era un ragazzotto sconosciuto, senza esperienza, trattato con grande snobismo da chi il cinema lo faceva seriamente, eppure scrive una storia bellissima, riesce a imporsi per farne un film a basso budget, fa vincere l'Oscar al regista, insomma porta Rocky Balboa nella leggenda, e realizzando un film che non è sullo sport ma è un racconto sociale, perché Rocky è povero, Rocky è confuso, parla poco e male e poi non vuole vincere. Qui c'è la frase famosissima: Rocky vuole solo arrivare alla fine, ed è quello che fa. E trovo tra l'altro la scelta narrativa del finale meravigliosa, perché Rocky perde ai punti, resta sostanzialmente povero in canna, ma però è moralmente, diciamo, il vincitore. E la musica, la musica è quella della scena dell'allenamento, è Gonna Fly Now di Bill Conti, dove Rocky corre con questa tutina grigia da supermercato, senza brand, da solo, senza team, con una musica molto anni 70, con questi coretti, con questi fiati, c'è un crescendo incredibile, lui arriva in cima alle scale del Museo d'Arte di Filadelfia, alza le braccia e per me siamo allo puro stato di pelle d'oca.
1: Questa è un'immagine fantastica, devo dire che l'avremo vero. Tutti noi che abbiamo visto Rocky, insomma, questa immagine si è impressa davvero nelle nostre menti.
2: Quindi direi sì, il mio primo brano resta Gonna Fly Now di Bill Conti.
1: Allora, possiamo già ascoltarlo. Tra l'altro, sono 50 anni esatti, perché uscì nel 76, quindi c'è anche questo anniversario importante, ma noi adesso ascoltiamo intanto il brano.

0: Allora, noi adesso Barbara lo teniamo un po' in sottofondo perché chi lo conosce adesso l'ha sentito, insomma, sicuramente intanto la scalinata come prima cosa è tornata alla mente, con questo davvero bellissimo brano che ci dà anche tantissima energia. Poi dicevamo prima, un film realizzato con pochissimi soldi che però è fruttato 225 milioni di dollari e tra l'altro Sylvester Stallone ai tempi aveva sul conto 106 dollari, ho letto da qualche parte, ha dovuto dare via anche il suo cane. Perché gli
1: Ecco,
0: costava troppo
1: è un
0: dargli da
1: eroe da
0: mangiare.
1: marciapiede meraviglioso. Come si fa a non adorare questa figura? Come si fa? E infatti, se posso proseguire, il mio
0: Certo.
1: secondo brano è ancora una volta targato Stallone. Il film però è Staying Alive, e in questo film Sly, ormai ho diciamo dichiarato il mio amore pubblicamente, posso anche permettermi questa intimità. Sly è il regista e ci regala un Tony Manero che di fatto è un Rocky danzerino, cioè è John Travolta con le tutine aderenti, le scarpette da ballo. Però ecco, visto che ormai ho appurato che Stallone sa toccare le mie corde più profonde, io non potevo che adorare una canzone del film che si intitola Far From Over e che accompagna uno dei momenti topici del film che io ho visto 3 volte in una settimana quando uscì al Cinema Corso di Lugano, quindi una leggerissima ossessione adolescenziale, e canzone che è il sottofondo della ricerca di riscatto di Tony Manero e che Stallone, sempre molto attento al budget, fa cantare a suo fratello Frank Stallone, che ai tempi non era propriamente un divo. Però qui per me abbiamo l'allineamento, la coerenza totale con i personaggi dei suoi film. Quindi anche qui siamo vicini alla perfezione.
0: Allora noi ascoltiamo Far From Over di Frank Stallone.

0: E insomma, questa l'abbiamo sentita davvero fino in fondo, fino all'ultima nota, e mi è venuto anche in mente Barbara Paltenghi Malagrida ascoltandola, che prima parlavamo della tutina grigia di Sylvester Stallone nel film di Rocky. Insomma, anche qua viene in mente la tutina di John Travolta, anche se forse era più una t-shirt nera con un pantalone nero, se ricordo.
1: Brava, vedo che il ricordo di John Travolta non ha preso solo me. Questo mi fa molto piacere. Molto piacere. C'è ancora qualche secondo?
0: Sì, certo,
1: Posso
0: sì.
1: chiudere il cerchio?
0: Certo.
1: Perché Rocky, diciamo, ha avuto anche un sequel che si chiama Creed, che è il cognome di Apollo, insomma, il suo famoso rivale amico. E in questa serie Stallone torna a reinterpretare Rocky, però da vecchio. E quindi è un Rocky un po' imbalsito, un po' gonfio, sempre povero in canna, però con quell'energia testarda che me lo rende un mito vivente. E c'è un brano che caratterizza questi sequel, che è una ballad, secondo me sublime, con un vibrato potentissimo, che si intitola Heavy is the head that wears the crown, che riassume tutto. È l'omaggio più elegante, triste, profondo che si potesse fare a quel personaggio meraviglioso ed immortale che è Rocky.
0: Allora, chiudiamo in bellezza, Barbara Paltenghi Malagrida, ma magari ancora con una curiosità, ecco, perché noi partiamo dalla musica, no? Però è chiaro che qui nei suoi ricordi c'è questo connubio molto forte tra la musica in realtà, ma anche la storia che ci raccontano questi film che lei ha portato, che lei ha citato. E allora cos'è che qui prevale, la musica o la storia?
1: È ambivalente, ci sono momenti in cui la storia è sufficiente a se stessa, quindi anzi, a volte il silenzio è la cosa più potente possibile, però ci sono delle scene dove se noi ce le immaginassimo senza musica probabilmente ci racconterebbero la metà. La musica entra nella pancia e la forza di una storia invece resta probabilmente immortale. Detto questo, io Rocky me lo riguarderei anche con l'audio spento.
0: Allora potremmo provarci. Intanto la ringraziamo anche perché comunque ci ha iniettato una grande dose di energia questa sera, perché tutte entrambe le musiche che abbiamo ascoltato fino adesso ed entrambi i film, insomma, ci danno
1: Grazie a voi. A
0: anche questo. Grazie, a risentirci presto, buona serata.
1: presto, grazie.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Arpeggi.
1: L'India dietro l'angolo. L'Occidente e il fascino discreto della musica indiana. Con Valerio Corzani.

Per chill out si intende, più che un genere musicale, un contesto musicale che include la musica da artisti ispirati a stili quali l'ambient, la trance, la new age, spesso classificato come sottogenere del downtempo e dell'ambient, nonché associato a stili come la musica lounge e l'ethnobeat. La chill out si sviluppò durante la seconda metà degli anni 90 a Ibiza, in Spagna, luogo dove ebbe modo di affermarsi anche grazie a gente come José Padilla, considerato uno dei suoi maggiori esponenti. Della chill out vengono pubblicate ancora oggi alcune compilation, tra queste quelle omonime prodotte dal locale Caffè del Mar, le antologie Buda Bar e quelle delle etichette Tarifa e Different Twins. La chill out nacque grazie all'ambient house, abbiamo detto, stile emerso durante gli ultimi anni 80 a Londra, nato come musica per le chill out rooms, appunto le camere di decompressione frequentate dopo i rave party da chi voleva riprendersi da eccessi di vario genere. Venne inventato sostanzialmente da musicisti come gli Orb, che accostando fra loro musica da ballo e musica ambient risentivano di influenze che spaziavano dal dub all'EDM, alla musica cosmica, al minimalismo. Dopo alcuni anni l'ambient house venne riscoperta, l'abbiamo già accennato, nell'isola di Ibiza, luogo dove venne riproposta in chiave jazzy. Il locale che più contribuì alla diffusione della chill out, divenuto in poco tempo noto su scala mondiale, fu appunto probabilmente proprio il Caffè del Mar a Ibiza. Musica dunque introspettiva che può essere suonata sia con strumenti musicali reali che elettronici, dal ritmo lento, non supera mai i 120 bpm. La chill out presenta sonorità evocative, raffinate e distese. Oltre alle già citate influenze di musica new age, ambient e jazz, va segnalata, soprattutto in questo contesto, anche la matrice etnica. Generalmente ci si riferisce a luoghi quali il Sud America, la Spagna, ma anche ovviamente l'India. In questo senso oggi avremo a che fare con uno dei gruppi la cui musica ingloba spesso il field recording e altrettanto spesso va a pescare nelle matrici e negli stilemi della musica indiana. Lo fa naturalmente con l'attitudine un po' superficiale dei progetti chill out, che però di tanto in tanto centrano l'obiettivo di creare mix alchemici tra acustico ed elettronico piuttosto interessanti. Up, Bustle and Out sono Rupert Mould, noto anche come Signor Rudy, da Bristol, Signor Cuffy, che è un chitarrista spagnolo, Dave Creage, Eugenia Knight, percussioni e voci, anche loro inglesi. Hanno pubblicato numerosi album, singoli sull'etichetta discografica indipendente Ninja Tune. La loro musica, dicevamo, combina musica elettronica, jazz, hip hop e funk, ma con un sapore decisamente internazionale. In particolare incorporano influenze sudamericane, orientali e medio orientali. E a proposito di influenze orientali, questo brano si intitola A Boot Full of Tablas.

Up, Bustle and Out, dunque i produttori rapper Mold, Dean e Infel fanno parte del contingente di esecutori trip-hop di Bristol, però differiscono dal resto del movimento per la passione per il funk, il soul, il jazz e l'exotica che li ha portati a creare uno stile crossover davvero unico. Light 'Em Up, Blow 'Em Out del 1997, etichetta Ninja Tune, sembrava girare il mondo, dal Tibet all'America Latina, dalla Spagna al Nepal, fino a un'escursione nei ghetti neri statunitensi. C'è poi, ovviamente, una predilezione per l'India, vista dalla Bristol degli anni 90, naturalmente, in brani come Silks, Perfumes and Gold e soprattutto in Emerald Alley Indian Morning Team che ora ascoltiamo.

Gli app Bustle and Out sono spesso protagonisti di commistioni spericolate, alle volte naufragate, alle volte sorprendentemente riuscite. Nell'album Urban Evacuation del 2003 ne presentavano una che coniugava il canto e le tablas indostani con la ritmica dub giamaicana, un po' quello che faceva in una passata puntata del nostro ciclo anche l'italiano di Stanza a Londra Gaudì. Ascoltiamolo allora questo tabla talking dub degli Up Bustle and Out con un trattamento e un taglio e cuci in sede di registrazione e missaggio che presenta molti passaggi efficaci, un'atmosfera ritmica e timbrica piena di piccoli colpi di scena. Buon ascolto.

0: Francesca Baccolini vive e lavora tra Bologna e il resto d'Europa. Contrabbassista, bassista elettrica, compositrice e performer. Si nutre di improvvisazione radicale, ricerca timbrica e contaminazioni interdisciplinari. Nel 2010 ha fondato il trio Obo Combo, un punto di riferimento per la nuova scena elettroacustica europea che fonde folk, percussioni ipnotiche, testi visionari e minimalismo. Collabora con artisti visivi, coreografi e registi. Ha realizzato spettacoli multisensoriali e da solista sviluppa live set elettroacustici e installazioni sonore nei quali il contrabbasso dialoga con l'elettronica e con materiali acustici manipolati in tempo reale. Francesca Baccolini a Babilonia, magnifiche promiscuità sonore, a cura di Sergio Albertoni e Valerio Corzani, martedì alle 14.30.
1: Rete 2.
2: Di sera.
3: Calura, siccità, un periodo prolungato che inizia a non essere più trattato come un'emergenza ma una condizione forse permanente, e la politica con la federale che inizia a chiedere misure altrettanto durature. Buonasera ad Alessandro Broggini, lo hanno fatto i Verdi Liberali che domandano al Consiglio federale di reagire iniziando dall'acqua che non va solo tutelata ma va monitorata e soprattutto stoccata, questo quello che dicono i Verdi Liberali. E questo perché la Svizzera, pur geograficamente piccola sulla mappa, possiede una riserva d'acqua importante che a livello internazionale, ma anche tra cantoni, richiede una buona dose di diplomazia per evitare conflitti con i paesi vicini. Anche di questo parleremo questa sera. Intanto in Ticino ci sono valli laterali che eccellono per le loro acque e vengono premiate. Oggi è toccato al Ridi Lodano, un affluente del fiume Maggia.
4: Il fiume deve essere per la maggior parte allo stato naturale, quindi non ci devono essere ad esempio degli argini, salti di fondo non naturali, quindi cascate artificiali, non troppi prelievi d'acqua devono esserci, e ci sono 13 criteri ecomorfologici che devono essere superati da parte del fiume per ricevere questo label.
3: Questi quindi i criteri, tutti rispettati dal Ridi Lodano, elencati da Pietro Garzoli del WWF. La cronaca internazionale porta in Germania. Berlino ha deciso di mettere in atto il patto europeo sulla migrazione che prevede la riammissione dei migranti nel primo paese in cui questi hanno messo piede in Europa. La Germania inizierà con le espulsioni verso l'Italia, almeno nelle intenzioni. A Locarno, per il FIS Festival, ci concentreremo sulla sezione chiamata Semaine de la Critique, dedicata principalmente a lungometraggi e documentari d'autori, spesso registi giovani e emergenti. E chiuderemo con un reportage realizzato in Messico, dove tra le violenze croniche che segnano la società c'è quella che colpisce i giornalisti. L'acqua e la sua gestione. Partiamo da qui questa sera, un tema ormai di stretta attualità politica in un contesto di forte siccità. I Verdi Liberali chiedono l'obbligo per la Confederazione di rilevare le statistiche del consumo idrico e di pianificare nuovi bacini, nuovi laghi laddove i ghiacciai si stanno sciogliendo. Oggi dalle pagine della Sonntagszeitung affermano che la siccità di quest'estate è una cosa mai vista prima, e per la prossima sessione d'autunno in Parlamento vorrebbero, questo assieme al PS e ai Verdi, un dibattito urgente riguardo a questa estate torrida. L'acqua, dicevamo, è una risorsa che abbonda o dovrebbe abbondare in Svizzera. Nonostante le sue piccole dimensioni, il paese dispone del 6% delle riserve d'acqua dolce dell'intera Europa. Fiumi e laghi confluiscono nei paesi confinanti e quindi la gestione dell'acqua è una sfida fondamentale per la politica. Lo abbiamo sentito proprio giovedì. Il Consiglio federale sta anche pensando di migliorare la strategia interna al paese. Tanti gli elementi che potrebbero essere approfonditi, ma una cosa è certa: le tensioni che riguardano l'utilizzo dell'acqua sono destinate ad inasprirsi. Laura Dick ne ha parlato con il professor Christian Breteau, esperto di governance idrica all'Università di Ginevra.
5: Partiamo dal concreto. Quali criteri vengono considerati per decidere quali risparmi devono essere messi in atto durante una situazione di crisi, tenendo conto anche del fatto che l'acqua non è utilizzata solo nelle economie domestiche, ma anche in agricoltura, per la produzione di energia, per i sistemi di raffreddamento delle fabbriche?
6: La priorizzazione si fa forcément en regard des besoins qui sont le plus sécuritaires, on dira.
7: Si definiscono le priorità in funzione delle esigenze
2: esse più cruciali a livello di sicurezza, diciamo così per dire. Quindi l'approvvigionamento di acqua potabile è la pietra angolare. L'acqua è un diritto umano fondamentale, non bisogna dimenticarlo. Poi però ci sono la sicurezza alimentare e quella energetica. La scelta ovviamente è molto complicata da fare, anche perché oggi non si dispone di tutti i dati sulla quantità d'acqua consumata per i diversi usi. Pertanto è fondamentale comprendere meglio questi consumi per essere in grado di capire meglio come e quando definire le priorità.
5: A livello internazionale la Svizzera ha già delle convenzioni o dei trattati per la gestione dell'acqua transfrontaliera, ma l'anno scorso ha firmato due nuovi accordi con la Francia, uno per il lago Lemano, l'altro per il Rodano, uno dei più importanti fiumi per questo paese. Le trattative erano in corso da anni, da quando nel 2011 la Francia aveva affrontato una grave siccità. Perché quindi questi accordi sono così importanti?
6: Oui, alors c'est un accord qui est important, car en fait, si vous voulez, il va donner un cadre qui va permettre d'anticiper les tensions éventuelles.
2: Con questi accordi si anticipano eventuali tensioni che, con il cambiamento climatico, si stanno inasprendo. E questo lo vediamo chiaramente. Ci vuole un quadro di riferimento che permetta ai vari attori di avere un atteggiamento più preventivo che curativo, così da poter definire delle, diciamo, arene di discussione per la situazione in corso, ma anche per le situazioni di crisi. Nel caso del lago Lemano c'era già una commissione internazionale, ma questi ultimi accordi includono anche il Rodano e questo era effettivamente qualcosa di benvenuto. Per la maggior parte dei fiumi europei esistono già delle intese, il Rodano è stata un'eccezione per molto tempo.
6: Il Rhône a vraiment longtemps été l'exception puisque rien de similaire n'existait.
5: C'è una situazione che torna puntualmente a far discutere e in cui manca un vero e proprio accordo tra i paesi, la gestione e l'utilizzo delle acque del Lago Maggiore tra Canton Ticino e Italia. Dunque, per quest'estate il Consiglio di Stato ticinese ha già spiegato come l'attuale situazione renda difficile innalzare ancora il livello del lago come richiesto dall'Italia. Christian Breton, la Confederazione secondo lei dovrebbe avere un intervento più decisivo in questa situazione?
2: Penso che il nostro federalismo e il principio di sussidiarietà implichi che ci siano i cantoni in prima linea a gestire questo tipo di crisi. Sono loro che conoscono meglio di tutti sfide e meccanismi che spesso si iscrivono nelle dinamiche di buon vicinato, diciamo così. Dall'altra parte, queste questioni fanno in fretta ad arrivare ai piani alti della politica. Quindi penso che in una situazione del genere, pur lasciando la gestione ai cantoni, la Confederazione debba investirsi per sostenere le autorità cantonali nelle discussioni con gli stati confinanti. Ma i cantoni restano evidentemente degli attori chiave per le sfide operative.
5: Proprio qualche giorno fa il consigliere federale Albert Rösti ha annunciato nuove discussioni e quindi nuovi piani per una migliore gestione dell'acqua all'interno del paese. Questa nuova configurazione potrebbe avere dei risvolti sulle relazioni transfrontaliere.
2: Sono molto curioso di vedere come il governo voglia articolare questa nuova gestione dell'acqua a livello nazionale e soprattutto per gestire le tensioni che sono attese, che arriveranno, e le relazioni regionali saranno certamente toccate. Le tensioni regionali sono sempre più forti. Si può quindi ritenere che anche le tensioni intercantonali si intensificheranno. Il ruolo della Confederazione per gestire questi conflitti sarà sempre più importante.
6: Evidentemente, il ruolo d'arbitro della Confederazione sarà d'autant più importante.
3: E tra poco, in sottofondo, sentirete scrosciare Ridi Lodano perché, mentre vi parlo, nella frazione di Maggia, oltre che San Lorenzo, si sta festeggiando anche il riconoscimento Perla d'Acqua Plus vinto dal Riale di questa valle laterale. Si tratta del secondo corso d'acqua ticinese a vincere il marchio di qualità riservato alle acque incontaminate dopo la Breggia sugli 8 fiumi premiati a livello svizzero, e ce ne parla Christian Gillardoni.
7: Perla d'Acqua Plus è un riconoscimento recente sviluppato in collaborazione con WWF Svizzera. Il responsabile per il sud delle Alpi è Pietro Garzoli. Questo marchio di qualità cosa certifica?
4: L'obiettivo di questo label è premiare l'impegno della popolazione e degli enti locali nella protezione delle acque, quindi va a vedere quali sono i fiumi che sono già in un ottimo stato e va a dire: voi siete degni di ricevere questo label Perla d'Acqua Plus.
7: La popolazione riveste quindi un ruolo chiave, anche perché per il riconoscimento non basta avere un bel fiume, ma nel caso di Lodano è stato raggiunto grazie a 16 misure.
4: Il plus del Perla d'Acqua Plus è proprio l'impegno delle popolazioni e delle genti del posto, quindi con le misure che sono dentro il dossier, che sono state sviluppate dalla popolazione e dagli enti interessati, si va a proteggere il fiume, a migliorarne lo stato o a mantenerlo. Quindi le misure, le 16 misure in questo caso che ci sono dentro il dossier, servono proprio a questo.
7: Ed è con la popolazione che si è voluto celebrare questo traguardo. Fabrizio Sacchi, municipale responsabile del Dicastero Economia Pubblica di Maggia, proprio in questo momento a Lodano si sta festeggiando il riconoscimento, ma non solo.
8: L'obiettivo nostro era di ottenere la certificazione per il 9 d'agosto, ossia festa di San Lorenzo, festa patronale della frazione di Lodano, e tutto l'iter è andato abbastanza in fretta e questo ha fatto sì che oggi siamo qui ad ottenere la certificazione ma anche a festeggiare la frazione.
7: Se normalmente è il comune a rivestire un ruolo chiave, a Lodano è stato condiviso con il patriziato, il presidente Lorenzo Francioni.
9: Soprattutto in una situazione di fusioni comunali, c'è un comune chiaramente che è l'elemento più importante, l'ente più grande, poi localmente ci sono i patriziati che danno supporto al comune. In questo caso è stata una cooperazione perfetta, come è successo già in passato, in cui noi siamo riusciti a coinvolgere la popolazione, quindi chi abita a Lodano, che conosciamo perfettamente, molti patrizi, altri domiciliati e altri anche amanti della nostra valle. Questo ha permesso di inglobarli, coinvolgerli per poter ottenere un risultato per noi molto importante.
7: Come mai è molto importante? Come viene vissuto questo riconoscimento a livello locale?
9: Da decenni promuoviamo dei progetti di valorizzazione del territorio. Questo è, se vogliamo, un po' la chiusura del cerchio, perché l'acqua era l'unico elemento che ci mancava per la valorizzazione. Quindi in passato ci siamo occupati molto del bosco, abbiamo creato una riserva forestale con dei percorsi didattici, degli itinerari. Abbiamo qualche anno fa avuto l'onore di effettivamente inserire le nostre antiche faggete nella lista del patrimonio dell'UNESCO. Questa volta ci occupiamo dell'acqua, altro elemento importantissimo, vitale per noi tutti.
7: Andando nel dettaglio, non è stato premiato tutto il Riale, anche se buona parte. Dopo i primi 8 chilometri dal Pizzo Cramalina si arriva all'altezza del paese, dove c'è una presa dell'Ofima che interrompe la possibilità di attribuire questo marchio di qualità. E la particolarità, Fabrizio Sacchi, è che la parte premiata non è praticamente raggiungibile.
8: La maggior parte del percorso è difficilmente visitabile in quanto si trova in zone piuttosto inaccessibili e scoscese. Si può godere di questo percorso del Riale grazie al drone, per fortuna.
7: Una situazione che ha aiutato a soddisfare i requisiti del riconoscimento, anche perché in Svizzera solo il 3,6% dei fiumi è ancora allo stato naturale, con conseguenze sulla biodiversità.
3: All'estero adesso il governo di Friedrich Merz ha annunciato che la Germania espellerà i richiedenti asilo che sono entrati per la prima volta nell'Unione Europea da Italia o Grecia sulla base del nuovo patto europeo sui migranti entrato in vigore a giugno. La prima espulsione annunciata da Berlino è di una somala che verrà inviata verso l'Italia fra una decina di giorni. Walter Rau è nostro collaboratore della Germania. Perché questo annuncio proprio ora da parte del cancelliere?
10: Ma in Germania l'atteggiamento nei confronti della politica migratoria è cambiato in fondo già a partire dall'insediamento del nuovo governo di grande coalizione guidato da Friedrich Merz nel maggio dell'anno scorso. La lotta all'immigrazione clandestina e la drastica riduzione del numero dei arrivi di nuovi profughi è stato fin dall'inizio il cavallo di battaglia del cancelliere cristiano democratico, che ha ripristinato ad esempio i controlli alle frontiere, compresi quelli con la Svizzera, respingendo anche i profughi che avevano già presentato domanda di asilo in un altro paese dell'area Schengen. Quello che è nuovo e che sta per cambiare è invece il trattamento dei cosiddetti dublinanti, ovvero i profughi che prima di approdare in Germania sono transitati attraverso un altro paese dell'area Schengen. Il trattato di Dublino, lo ricordiamo, prevede che un profugo debba avanzare la richiesta di asilo nel primo paese dell'UE sul quale ha messo piede, e questo nella stragrande maggioranza dei casi è l'Italia, la Grecia o la Spagna. Merz sembra ora voler cambiare rotta, anche perché è sotto pressione, ricordiamo, dall'avanzata del partito populista di destra dell'AfD, che alle prossime elezioni amministrative, ad esempio in Sassonia-Anhalt a settembre, potrebbe addirittura ottenere oltre il 40% delle preferenze, e questo proprio grazie alla sua forte posizione contro la politica migratoria del governo.
3: Walter, tecnicamente come potrebbero avvenire questi trasferimenti e respingimenti fra due paesi dell'UE?
10: Una cosa sono gli annunci, i trattati o anche i documenti di intesa, un'altra è la realtà pratica. L'Italia aveva sottoscritto già nel dicembre del 2025 un documento nel quale si impegnava a riaccogliere i profughi approdati prima nel loro paese ma poi trasferitisi in Germania. Se Roma tuttavia dovesse rifiutarsi di accoglierli, Berlino non avrebbe molte possibilità di rimandarli indietro. Un altro esempio, anche il ripristino dei controlli alle frontiere tedesche ha dato in fondo finora risultati piuttosto esigui. Secondo fonti della polizia, negli ultimi sei mesi alle frontiere tedesche sono stati respinti non più di 2-3 mila migranti. Ad arrivare nel paese ne sono stati invece 60 mila nello stesso periodo. Una riduzione di oltre il 30% rispetto all'anno scorso, ma questo è dovuto ad altre ragioni e non certo ai controlli, ai confini.
3: Questa dunque la Germania. Tra gli stati coinvolti dalla diatriba sulla riammissione dei migranti in Italia c'è però anche la Svizzera. Nel 2022 l'Italia ha infatti bloccato la riammissione anche dei casi Dublino dalla Svizzera. La situazione dovrebbe sbloccarsi grazie al nuovo patto europeo sulla migrazione e in particolare grazie al meccanismo di solidarietà. Per ora però nel concreto non si muove nulla. Aaron Guidotti, cosa significa questa situazione per la Svizzera?
11: Dunque, secondo gli ultimi dati della Segreteria di Stato della Migrazione, tra la fine del 2022 e l'inizio del 2026, la Confederazione ha dovuto esaminare 2.540 domande d'asilo di persone che si erano prima registrate in Italia e che quindi la Svizzera avrebbe dovuto rinviare. Di queste persone, 838 sono potute restare in Svizzera perché hanno ottenuto l'asilo o una ammissione provvisoria. Tutto ciò ha un costo stimato di oltre 190 milioni di franchi. Dopo vari tira e molla, l'Italia aveva promesso di riammettere i casi Dublino una volta applicato il patto europeo sulla migrazione. La SEM in giugno si era detta ottimista in seguito degli scambi avuti con le autorità italiane, ma per ora di concreto c'è poco nulla.
3: La Svizzera, che tra l'altro partecipa, come abbiamo detto, al patto europeo sulla migrazione.
11: Sì, in quanto stato Schengen Dublino, la Svizzera era tenuta a riprenderlo solo in parte, quella che riguarda gli aspetti più tecnici e procedurali, ma il Consiglio federale voleva che la Svizzera partecipasse anche in qualche modo al patto di solidarietà, quel meccanismo che mira ad alleggerire il carico dei paesi mediterranei come Italia, Spagna e Grecia, sottoposti a una forte pressione migratoria, accogliendo dei migranti arrivati in questi paesi o dando dei contributi finanziari. Il Parlamento però inizialmente aveva detto di no, ma poi ha accettato a determinate condizioni, in particolare a condizione che il sistema di Dublino funzioni e, ed è quello che ci interessa qui, che paesi come l'Italia rispettino i propri obblighi in materia di accoglienza e riammissione dei richiedenti asilo. E sempre in tema Italia-Svizzera, il Consiglio degli Stati in giugno ha accettato una mozione del liberale Damien Müller che chiede al Consiglio federale, che però era contrario, di negoziare con l'Italia un accordo che permetta alla Svizzera di trasferire i casi Dublino italiani non in Italia ma nei centri italiani in Albania, dove svolgere quindi la procedura d'asilo o preparare l'allontanamento. Il Consiglio nazionale però non si è ancora espresso.
3: Adesso lasciamo la politica e andiamo al Film Festival di Locarno, dove tra le altre cose è in pieno svolgimento anche la sezione indipendente della Semaine de la Critique. Oggi è stato presentato un documentario polacco intitolato E ora primavera, un ritratto di famiglia autobiografico pesantemente condizionato dalla figura del padre e dai suoi problemi di alcolismo, un'opera che ha commosso il pubblico. La regista è Camilla Servitska, il contributo è del nostro inviato a Locarno Nicola Lund.
12: For all my crew, for me it's not a film about abuseness, Per me e la mia troupe non è un film sull'abuso o sull'alcolismo, è un film sulla ricostruzione dopo una tempesta, su come si fa a ricominciare dopo un'esperienza così terribile. Il documentario si concentra sul percorso di alcune donne che cercano di cambiare la propria vita. Parla di ricostruire l'intimità, di ridefinire le relazioni e soprattutto di darsi il permesso di essere felici.
13: Wracam do miejsca, w którym wszystko się zaczęło.
14: È la storia della sua famiglia ed è pronta a raccontarla, così dice nelle prime battute del suo documentario.
13: Jestem gotowa, żeby opowiedzieć historię mojej rodziny. Historię o nas.
14: Camila torna a casa, una casa dagli spazi angusti in un piccolo villaggio nella campagna polacca. È il 2020 e il Covid ha appena iniziato ad assediare il mondo, anche la Polonia. Camila ha due sorelle più piccole di lei, una mamma che si fa in quattro per mandare avanti la baracca e per rispondere alle esigenze altrui ma non alle proprie, e una nonna molto devota, e poi l'unica figura maschile, il padre.
15: Nie muszę spokojnie zapalić. W chałupie brudna wi kawy robicie.
14: Brontolone e aggressivo, perennemente sotto i fumi dell'alcol, l'uomo tiene sotto scacco le cinque donne. C'è una costante tensione, gli sguardi sono spenti, stanchi, i sorrisi assenti quasi totalmente, almeno nella prima parte del documentario. Poi, infine, all'ennesimo episodio di eccesso alcolico, la separazione, il divorzio e un nuovo inizio per tutte le donne della famiglia. Per cinque anni Camila Servizka filma la quotidianità della famiglia e lo fa con estrema discrezione, uno sguardo intimo rivolto alla carne della sua carne, per capire che certe ferite non sono facili da rimarginare per nessuna delle vittime femminili, al di là del fatto che la loro causa, quella maschile, sia stata allontanata fisicamente. Ed oggi?
13: He was worried that because of this film he will be judged.
12: Il film è stato un tema delle nostre discussioni, dopo tre anni in cui non abbiamo avuto contatti. Mio padre era preoccupato di essere giudicato dalle persone. Abbiamo passato ore a parlare dei miei sentimenti, del perché volevo farlo. Alla fine ha acconsentito. Mi ha detto: «Voglio aiutarti. So di aver fatto molte cose sbagliate. Forse questo è l'unico modo che ho per esserti utile». Ma mi ha anche raccomandato, con molta serietà, di non esporre troppo i segreti di famiglia.
13: Don't bring up the topics from the family.
14: Il documentario di Camila Servizka si chiude su tinte di leggerezza e speranza. Mamma e figlie in un prato a conversare e a coccolarsi.
13: I believe that it's really important to talk about that kind of topics.
12: Credo sia fondamentale parlare di questi argomenti. Spero che questo film possa infondere speranza a chi vive in una famiglia segnata dai problemi di abuso. Voglio mostrare che non è la fine del mondo. Il primo passo è parlarne, aprirsi, non nascondere il problema. Perché quando nascondi qualcosa, in un certo senso stai autorizzando quel dolore a continuare ad esistere. Questa storia mi è rimasta nel cuore per anni. Ho dovuto prima concentrarmi sulla mia salute mentale, ricostruire me stessa. Solo quando mi sono sentita pronta, ho deciso di raccontare questo pezzo così importante della mia vita e della mia famiglia, per rompere finalmente questo tabù.
13: Tell this really important story of my life and life of my family to break this taboo.
3: Un documentario, quello presentato, che fa parte della Semaine de la Critique, la sezione indipendente del festival, che presenta sette lungometraggi documentari in prima mondiale o internazionale, che quest'anno è arrivata a quota 36 edizioni. Till Brockman ne è il delegato generale, sentiamolo al microfono di Nicola Luent.
16: Molte persone amano questa sezione soprattutto perché lì si vede concentratamente il documentario, che è una forma di cinema sempre più ben voluta da molte persone. 30 anni fa così era più limitato quello che era permesso, quello che le persone accettavano potesse esserci in un documentario. Invece il giorno d'oggi uno che fa cinema, non è così importante se poi è un film di finzione o documentario. Ci sono tantissime forme documentaristiche che ti lasciano tantissime possibilità anche come regista.
14: Ecco, questa crescita di interesse verso questo genere la riscontrate anche proprio nel numero di prodotti che vi arrivano da selezionare?
16: Difficile da dire, perché siamo abbastanza stabili su 300 film che ci vengono mandati, visto che io ormai faccio parte della selezione da 26 anni quasi adesso. Sicuramente un aumento cospicuo c'è stato l'aumento dell'introduzione del digitale, perché questo ha permesso anche con pochi finanziamenti di produrre dei documentari. E poi sì, negli ultimi anni quello che più alto si nota è che ci sono più documentari anche tecnicamente, esteticamente fatti molto molto bene, molto curati,

0: perché ognuno vuole dire il proprio nome legato ad un premio, ma quando diciamo che abbiamo bisogno anche noi dei soldi per l'organizzazione, non da dare ai registi, ma dei soldi che danno a noi per organizzare la nostra sezione, è più difficile convincerli di quella.
1: Festival di Locarno, che è arrivato al giro di boa oggi in Messico, ora paese che è conosciuto anche per la violenza che tocca diversi strati della società. Negli ultimi tempi si sta verificando un preoccupante aumento di episodi violenti nei confronti dei giornalisti. Il Messico è da sempre tra i paesi che non sono in guerra con il maggior numero di omicidi di giornalisti. E negli ultimi pochi mesi ha registrato 6 assassini. Tra questi, uno in particolare ha scosso l'opinione pubblica, spingendo le autorità a far luce su quanto accaduto. L'approfondimento da Città del Messico e della nostra collaboratrice Laura Davirio.
2: Due uomini col volto coperto da un passamontagna, armati, spaccano la porta ed entrano nella casa della giornalista Roxana Guzman. Lei è dentro con la famiglia. Il tutto viene filmato con il cellulare fino a quando uno dei criminali blocca la mano. Il video si interrompe. La giornalista è portata via forza. Un mese dopo il corpo viene ritrovato senza vita. Il video nel frattempo è diventato virale. Roxana Guzman diventa tristemente una dei 6 giornalisti che dall'inizio dell'anno sono stati uccisi. Jan Albert Hudson è rappresentante per il Messico del Comitato per la Protezione dei Giornalisti. Spiega che il caso di Roxana ha ottenuto una straordinaria attenzione sia per il video che è circolato che per le condizioni del ritrovamento del corpo. I suoi aguzzini hanno incenerito i resti e cercato di far sparire il tutto con l'acido.
3: Diamo tanto l'attenzione.
2: In un paese dove quasi il 98% degli omicidi di giornalisti rimane impunito, il caso di Roxana Guzman ha fatto scattare un'investigazione a livello federale. 8 persone sono state arrestate e risulta che 4 di loro sono poliziotti. È comune riscontrare una partecipazione di funzionari pubblici. Nella maggior parte dei casi sono poliziotti municipali, a volte statali, in alcuni casi si tratta di militari, perché questo tipo di crimini può solo accadere in luoghi dove c'è collusione tra forze dell'ordine e delinquenza organizzata.
3: Clara entre la polizia locale e la delinquenza organizzata.
2: Secondo l'organizzazione Articolo 19, che monitora la libertà di espressione in Messico e America Centrale, il numero di giornalisti uccisi nel paese dal 2000 ha superato i 180.
4: A raíz de una serie de publicaciones que yo hice en donde
2: In seguito a pubblicazioni che feci su come la delinquenza organizzata stava minacciando le comunità di villaggi sulle montagne, bruciando anche le loro case, ho cominciato a ricevere minacce anch'io. Lo racconta Jonathan Cuevas, un giornalista nello stato di Guerrero, uno dei più violenti del paese. Ha fondato il sito Noticias VIP. Per la sua incolumità ha vissuto per anni a Città del Messico, ma è tornato appena potuto. Essere costretti a vivere lontano implica molte cose. Praticamente ti isoli dal mondo. Quando entri nel programma di protezione per i giornalisti non puoi più contattare o ricevere nessuno e devi far fronte a un crollo economico molto forte. Le mie entrate sono diminuite di circa il 70%. La crisi globale dei media tradizionali ha qui un impatto molto diverso. Il lavoro freelance si concentra unicamente sulla consegna di prodotti informativi e tutta la responsabilità, inclusa la sicurezza, ricade sul giornalista. Da lì il passo all'autocensura è breve. Prima non ponevo limiti a quello che pubblicavo, oggi purtroppo sono costretto a farlo e lo dico con pieno senso di responsabilità. Sanno perfettamente chi sono e dove trovarmi. Non hanno minacciato e aggredito solo me, ma anche la mia famiglia. Nel maggio scorso hanno inaugurato a Città del Messico un nuovo antimonumento. Si tratta di installazioni che, a differenza dei monumenti, non celebrano, ma denunciano gravi fenomeni che continuano a colpire la società messicana. Da un lato sono incisi i nomi di giornalisti uccisi, dall'altro quelli vittime di sparizione forzata. Sono oltre 30, il numero più alto al mondo di un singolo paese.
1: Allora ritroviamo Laura Daverio. Laura, di fronte alla violenza nei confronti dei giornalisti, violenza che non si ferma, come si sta muovendo il governo e che rapporti ci sono tra l'esecutivo e i media?
2: Esistono programmi per tutelare i giornalisti, però non bastano. Infatti molti dei giornalisti uccisi in realtà erano sotto protezione e non ha funzionato. Il problema è strutturale.

0: Questi crimini nascono in condizioni di collusione tra politica, criminalità organizzata, che ha anche un impatto sulle indagini. Infatti, le poche sentenze a cui si è arrivati hanno condannato esecutori materiali, ma mai i mandanti. Abbiamo visto che spesso la retorica politica si scaglia contro i giornalisti in maniera pubblica, accusando di fake news ogni volta che escono indagini critiche. E questa retorica alimenta un clima di delegittimazione che ha un impatto particolarmente negativo per i giornalisti che già si trovano a lavorare in condizioni di vulnerabilità.
1: Il governo ha avanzato una proposta di legge che riguarda proprio i media e che sta facendo molto discutere. Di cosa si tratta?
0: La proposta di legge riguarda radio e televisioni e viene promossa come mezzo per rafforzare l'etica giornalistica e contrastare le fake news. Prevede che ogni media definisca le proprie linee etiche e nomini un difensore del pubblico, una figura di controllo che però alla fine risponde a una commissione non indipendente. Questo è il punto più controverso. Il governo avrebbe di fatto la possibilità di stabilire se una notizia è vera o falsa. La proposta impone anche di distinguere sempre tra informazione e opinione, una regola piuttosto impraticabile se pensiamo a un esperto, un analista che parla di fatti, ma allo stesso momento dà anche delle opinioni. Le sanzioni infine potrebbero arrivare anche all'1% del fatturato annuale di un mezzo di comunicazione. Il testo adesso è in fase di consultazione pubblica fino a fine mese, ma sta preoccupando molto il mondo dell'informazione.
1: E con Laura Daverio da Città del Messico siamo arrivati alla fine di 6 di sera. Oggi alla sua realizzazione ha contribuito Monica Fornasier. Adesso c'è lo sport, buona serata.
2: Lo sport.
3: 6 su 6 per il Lugano. Buonasera da Paolo Laurenti. I bianconeri sanno solo vincere e sono stati letteralmente intrattabili oggi contro un inerme Zurigo, battuto 5-0 grazie alla doppietta di Behrens, poi a reti di Stephen Dos Santos e Moncada. Terza giornata di Superliga che si è completata dal successo del Basilea sul Latune per 4-2, quello del Sion 3-2 sulla Vaduz e poi il pareggio tra San Gallo e Lucerna, il che vuol dire che il Lugano è in testa alla classifica di Superliga in solitaria, unica squadra a punteggio pieno con 9 punti, 2 di vantaggio sulla coppia Young Boys-San Gallo. Passiamo al ciclismo per segnalare il doppio trionfo elvetico al Giro di Polonia. L'ultima tappa, la cronometro individuale di Evjeliczka, è stata vinta da Stefan Küng al primo sigillo in stagione, mentre il suo compagno di squadra Marco Brenner si è conquistato la classifica generale, regalando così al team rossocrociato della Tudor il primo trionfo della sua storia in una corsa a tappe. Dallo Zurigo allo Zugo, passando da Montreal, parliamo di hockey e dell'attaccante austriaco di 21 anni Vincent Rohrer, che giocherà a Zugo la prossima stagione in prestito dai Canadiens che lo avevano draftato nel 2022. Negli ultimi 3 campionati aveva giocato con lo Zurigo vincendo 2 titoli svizzeri. Passiamo al moto mondiale e al Gran Premio di Gran Bretagna. Nella MotoGP a vincere è stato lo spagnolo Fernandez, che ha preso la testa sin dalla partenza quando ha bruciato il connazionale che partiva dalla pole position Jorge Martin e non l'ha più mollata. Secondo proprio Martin e terzo l'italiano Bezzecchi. Chiusura con il tennis, dopo il forfait di Alcaraz, pure il numero uno al mondo salterà il torneo di Cincinnati. L'italiano Jannik Sinner è infatti alle prese con un problema al ginocchio destro e tornerà in campo dunque solo per gli US Open al via il 30 agosto.
4: Buonasera a tutti voi, rivediamo in breve le previsioni per domani, lunedì 10 agosto, e vi posso dire che sarà un inizio di settimana con una mattinata generalmente soleggiata in tutto il paese. Poi a partire dalle ore centrali aumenterà l'instabilità, specialmente in montagna. Le temperature nella notte saranno comprese tra i 17 e i 23 gradi, le massime attorno ai 33 gradi. Per oggi è tutto, buona continuazione di ascolto dalla redazione Meteo Giada Rossi.
5: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: ancora saluto voi che siete all'ascolto di Rete 2, ben ritrovate al Concerto Jazz. Stiamo ascoltando le note di Camilla George, sassofonista, compositrice, band leader, nata a Hackett in Nigeria e attiva sulla scena musicale britannica fin dalla sua giovinezza. Il concerto che trasmetteremo stasera è proprio quello del suo quartetto, il concerto registrato al Festival di Cultura e Musica Jazz di Chiasso il 9 marzo 2024 alle ore 23:30, ultimo concerto del festival di quell'anno. Insieme a Camilla George al sax alto, Renato Pari, pianoforte, tastiera e voce, Arti Zaitz alla chitarra, Daniel Casimir al basso elettrico e Rod Youngs alla batteria. Lo stile di Camilla George è molto riconoscibile, ci sono forti radici africane, l'incontro tra questa e la musica occidentale, figura di riferimento, insieme a tra gli altri Anubia Garcia e Shabaka Hutchins della nuova scena jazz londinese. Camilla propone un'ipnotica miscela di jazz, afrobeat, hip hop, fortemente legata alle sue radici, al suo linguaggio e alla tradizione musicale nigeriana. Cresciuta con le sonorità di Fela Kuti, ben presenti nel suo sound, Camilla studia al Trinity College e termina il suo corso di studio con una laurea nel 2012. Poi partecipa a Tomorrow Warriors, organizzazione didattica e artistica inglese legata al jazz. Ha collaborato poi con la New Civilization Orchestra, con la band Jazz Jamaica, con il chitarrista Ernst Ranglin e col sassofonista Courtney Pine. Tra il 2019 e il 2023 è stata insignita di vari riconoscimenti britannici come solista e band leader. Ha partecipato ai festival più importanti sulla scena europea, North Sea Jazz Festival, Jazz à Vienne in Francia e al Festival Jazz di Londra, London Jazz Festival, Bruxelles e Ons Plus di Losanna, per rimanere al territorio nazionale. 3 album a suo nome, pubblicati ad oggi, l'ultimo dei quali Ibio Ibio, un omaggio alla cultura della sua etnia di origine, gli Ibibio, in quella regione sud-orientale della Nigeria che fu teatro della devastante guerra civile del Biafra alla fine degli anni 60. E un'altra caratteristica di questa grande artista è l'impegno naturalmente per i diritti civili e il riconoscimento dei diritti soprattutto per il suo popolo. Andiamo ad ascoltare quindi la prima parte del concerto con The People Could Fly, Ethpe, Tapping the Land Turtle, The Long Juju Slave Route of Arukchuku.
1: Hello. Thank you so much for sticking around for our set. I'm very excited. I've traveled with a great band of musicians on piano, keys and vocals, Renato Paris. On upright and electric bass, Daniel Casimir. On drums, Rod Youngs. And my name's Camilla George. I'm going to start with a tune from an album that I wrote in 2018. This is entitled The People Could Fly.

0: Thank you.
1: Camila George con il suo quintetto dal vivo al Festival di Cultura e Musica Jazz di Chiasso il 9 marzo 2024. Abbiamo ascoltato People Could Fly, Ekpek Tapping the Land Turtle, The Long Juju Slave Route of Aaron Chukwu. Avete sentito brani totalmente influenzati dal background africano di quest'artista che, pur essendo inglese, avendo vissuto praticamente tutta la vita a Londra, è di origini nigeriane e ci tiene naturalmente a portare avanti questa sua identità. Il concerto prosegue con Mami Vuata, Abasi Izang, Haon Nemenia, Got Free. Camila George al Festival di Cultura e Musica Jazz di Chiasso del 2024.

E questa è l'ultima parte del concerto di Camila Giorgi, il suo quintetto al Festival di Cultura e Musica Jazz di Chiasso il 9 marzo 2024, concerto conclusivo di quella meravigliosa edizione. Mami Wata, Abasi Izang, How Nemenia, God Free, i brani che abbiamo sentito, i nomi dei compagni di viaggio di Camila in questo concerto: Renato Paris al pianoforte, stasera alla voce, Arti Zaiz alla chitarra, Kamil Casimir al basso elettrico e Rod Youngs alla batteria. Terminiamo la serata ascoltando un paio di brani tra dal disco del 2020 di Camila Giorgi dal titolo Izang. Ascoltiamo Lunacity e Mama Water Returns Osoro, brani che ancora una volta identificano lo stretto legame tra Camila Giorgi e la cultura della sua terra d'origine, ovvero la Nigeria. Concerto Jazz torna domenica prossima. Un caro saluto a tutte e a tutti voi da Lorenzo De Finti.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Bourbon Street. Colori e suoni dal jazz contemporaneo.
1: Un caro saluto a tutte e a tutti voi che siete all'ascolto di Rete 2, vi do il benvenuto a Bourbon Street. Domani, giovedì 5 marzo, si terrà presso l'Aula Magna La Grande di Lugano Trevano il concerto che fa parte della stagione tra jazz e nuove musiche, che vedrà protagonisti Nacho Botonero, sassofonista andaluso, e il suo quintetto, e a seguire la Lugano Jazz Orchestra, un ensemble formato prevalentemente da musicisti ticinesi che decide di rivisitare, di riproporre il grande repertorio della Big Band. La band nasce da un'intuizione del batterista ticinese Giacomo Reggiani e del trombettista Nolan Quinn come nuova iniziativa dedicata alla musica jazz, con l'idea di riportare al centro l'esperienza della big band come luogo di ascolto, incontro e condivisione. Un progetto che guarda il jazz come linguaggio vivo capace di raccontare il presente senza dimenticare la propria storia. Il repertorio attraversa alcune delle pagine più significative scritte per grande organico, affiancando brani storici e musica contemporanea anche scritta in modo originale dai membri della band. Un dialogo continuo quindi tra tradizione e attualità. Occasione buona qui a Bourbon Street per ripercorrere insieme il percorso della formazione big band, sempre più difficile da trovare nei cartelloni di festival e programmi concertistici per vari motivi, non ultimi quelli logistici ed economici, il percorso a partire dagli anni 50, quando la big band cessa di essere un elemento ornamentale, un elemento dedicato esclusivamente al ballo o all'ascolto semplice, e diventa una vera e propria matrice di produzione artistica.

Questa era la Duke Ellington Orchestra, Such Sweet Thunder. Quando si pensa alla big band, l'immaginario evoca immediatamente lo swing, le grandi sale da ballo, eppure negli anni 50 avviene una trasformazione decisiva. Con Duke l'orchestra assume una dimensione nuova, diventa spazio di scrittura, laboratorio sonoro, architettura musicale. Ogni sezione possiede un'entità precisa, ogni solista è un colore pensato all'interno di una visione più ampia. La grande orchestra entra nella modernità attraverso la composizione. Non è più soltanto un formato, è un pensiero musicale complesso capace di costruire forme ampie e articolate. La grande svolta arriva con Charles Mingus. Con Mingus l'orchestra cambia temperatura, il gospel, il blues, la tensione sociale entrano nella scrittura orchestrale con forza quasi fisica. Le sezioni dialogano, si accendono, si sovrappongono, la big band diventa organismo emotivo, corpo collettivo attraversato da energia e conflitto. Qui la grande orchestra assume una dimensione umana vibrante. C'è urgenza, c'è comunità, come si evince dalla parte finale del brano che andremo ad ascoltare ora. C'è intensità. Ogni orchestra contemporanea porta dentro questa lezione. La scrittura è struttura, ma è anche vibrazione condivisa. Mingus, da uno dei suoi album più iconici, A Home, ascoltiamo Better Get In Your Soul.

Chas Mingus, Better Get In Your Soul. A un certo punto anche le big band europee cominciano a cambiare la propria sonorità. Con la Vienna Art Orchestra, per esempio, si afferma una nuova identità europea della big band. La tradizione americana viene rielaborata attraverso la cultura mitteleuropea, la memoria classica, una certa ironia intellettuale. L'orchestra diventa un posto, un luogo, un momento dove la storia e la linguistica vengono reinterpretate. La grande formazione jazzistica assume così una dimensione globale, ogni paese sviluppa una propria voce orchestrale, le big band negli anni 60-70 in Europa fioriscono veramente in ogni nazione. Ogni paese sviluppa la propria voce orchestrale. In questo contesto si inserisce anche la tradizione orchestrale svizzera, con un'attenzione particolare alla scrittura e alla qualità timbrica. Di questa grande big band ascoltiamo un estratto da un concerto registrato presso l'auditorio Stelio Moro nel 1997. Il brano che andiamo ad ascoltare si intitola Back to Nothing. L'orchestrazione e la gestione della band è affidata a Mattias Rueg, che è stato anche l'arrangiatore del brano che andiamo ad ascoltare.

Back to Nothing, questa era la Vienna Jazz Orchestra dal vivo nel nostro auditorio nel 1997. Nel nuovo millennio la big band recupera un forte senso del groove, l'energia urbana, il funk, la spinta ritmica e percussiva tornano centrali, sostenute da arrangiamenti raffinati e da una grande precisione d'insieme. La storia, accumulata nei decenni precedenti, rimane presente. La scrittura è ellingtoniana, la tensione mingusiana, la profondità orchestrale sviluppata tra America ed Europa. La grande orchestra continua a evolvere perché possiede una straordinaria capacità di adattamento e una forma aperta. Uno dei più grandi contrabbassisti della scena contemporanea e che certamente prenderà un suo posto all'interno della storia del jazz internazionale, Christian McBride, mette insieme una big band. Questa è la Christian McBride Big Band, Brother Mister, il titolo del brano.

I grandi compositori non sono esenti dal fascino della big band, è il caso di Maria Schneider. Con lei il suono orchestrale si apre fino alla sua dimensione finale. La scrittura si muove come un paesaggio in trasformazione, le sezioni respirano insieme, le dinamiche si dilatano, il tempo si espande, l'orchestra non è più uno strumento musicale ma è uno spazio narrativo. Si avverte una sensibilità che guarda l'Europa, alla musica colta del Novecento, alla costruzione timbrica come elemento centrale. Molte orchestre europee hanno interiorizzato questa visione, sviluppando un linguaggio orchestrale più fluido, più atmosferico, più attento alla qualità del suono collettivo. Questa è la big band di Maria Schneider, Hand Gliding è il titolo del brano, e abbiamo percorso un po' la storia recente, in modo un po' così approssimativo, forzatamente per il tempo a nostra disposizione. Questo per capire come la Lugano Jazz Orchestra si colloca all'interno di una traiettoria storica ben precisa. Lugano Jazz Orchestra che ascolteremo domani al concerto presso l'Aula Magna La Grande di Trevano. Ritroveremo una scrittura attenta alla costruzione orchestrale, una cura precisa delle dinamiche, un equilibrio tra arrangiamento e spazio improvvisativo. La grande orchestra oggi rimane uno strumento potentissimo per raccontare il presente. E proprio domani ascolteremo una formazione che dialoga con questa eredità e la proietta nel nostro tempo, un equilibrio sempre in trasformazione, ed è questa trasformazione che rende questo formato, questo line-up, questo ensemble particolarmente vivo. Vi lascio con Maria Schneider e naturalmente spero di potervi incontrare domani a Trevano per il concerto della Lugano Jazz Orchestra. Un caro saluto a tutti voi da Lorenzo De Finti.

Donna divina, madre, Penelope, fatale, ma anche rivoluzionaria, regina del ballo. Un viaggio nel continente latinoamericano per approfondire l'evoluzione

Il Washington Post. Secondo il quotidiano statunitense, al Pentagono c'è preoccupazione per un possibile indebolimento delle capacità militari causato proprio dal trasferimento di armi verso il Medio Oriente. Da parte sua, il New York Times aggiunge che lo stesso dipartimento è già costretto ad attingere alle scorte destinate ad altri fronti come Europa e Asia. Intanto il movimento palestinese di Hamas ha dichiarato che gli Stati Uniti devono fare pressione su Israele affinché accetti la prossima fase sul futuro della striscia di Gaza, illustrata pochi giorni fa dalla Casa Bianca. Nelle scorse ore è però arrivata la bocciatura del piano da parte del primo ministro israeliano. Benjamin Netanyahu non intende ritirare il proprio esercito da Gaza finché Hamas non verrà completamente disarmato. Dalla Danimarca la notizia di una sparatoria che nel pomeriggio ha causato alcuni feriti a Aalbæk, cittadina a circa 60 km a ovest di Copenaghen. La polizia, che non si esprime sulle condizioni dei feriti, ipotizza un regolamento di conti nell'ambiente della criminalità. Un furto di orologi è stato invece segnalato al Museo dell'Orologeria a Le Locle. Secondo la polizia neocastellana, 4 malviventi si sono introdotti poco dopo le 6 di questa mattina e hanno rubato una decina di oggetti il cui valore è ancora in fase di stima. I ladri sono poi fuggiti in auto in direzione del confine francese. Sempre in Romandia, la 121esima edizione della manifestazione equestre di Saint-Eulégie nel Canton Giura si è conclusa con un'affluenza di circa 40.000 spettatori. Il cosiddetto marché concours è stato anche teatro di alcune contestazioni, a iniziare dai fischi rivolti al consigliere federale Albert Rösti da un gruppo di attivisti per il clima. Ci sono state anche azioni pacifiche da parte del gruppo autonomista giurassiano dei Bélier, vista la presenza del Canton Berna quale ospite d'onore. E le previsioni di Meteo Svizzera per domani indicano tempo soleggiato al mattino su tutto il paese. Dalle ore centrali della giornata, sviluppo di cumuli seguito da rovesci isolati o temporali in montagna.

0: Archivi del Novecento. Lo sguardo parziale.
1: Un cordiale saluto da Gianni Zocchi alla regia e da Massimo Zenari. Sono dedicate all'edizione 2024 di Archivi del Novecento le prossime puntate di Festival d'Autore. Archivi del Novecento è il ciclo di incontri pubblici frutto della collaborazione tra l'Istituto di Studi Italiani dell'Università della Svizzera Italiana e Rete 2, con il contributo del settore archivi RSI. Quattro incontri che si sono svolti tra il 29 febbraio e il 25 marzo scorsi e che, come in passato, hanno messo idealmente in dialogo con i materiali audiovisivi della nostra azienda, selezionati ad hoc, studiosi e specialisti, studiose e specialiste, per raccontare di noi, la nostra memoria collettiva, il nostro territorio, il nostro paese, in un'esplorazione della nostra identità culturale. Lo sguardo parziale, ovvero l'opinione tra interpretazione e pregiudizio, è il titolo che abbiamo dato agli appuntamenti dell'edizione di quest'anno. Un'edizione che per la prima volta ci ha portato, ed era il primo appuntamento, a nord delle Alpi, a Basilea. Questo grazie all'università locale, al Forum per l'Italiano in Svizzera e alla professoressa Angela Ferrari, docente di linguistica italiana e presidente del Forum. Con lo sguardo parziale, gli incontri si sono proposti di indagare proprio la nostra italianità, l'italianità svizzera, concentrandosi su due aspetti in particolare. Le immagini che, reciprocamente, Svizzera e Italia hanno recepito e proiettato l'una dell'altra in un contesto che

0: visto la definizione della propria identità realizzarsi attraverso le analogie, le differenze e un processo di integrazione anche conflittuale, e il ruolo degli archivi RSI in un'epoca ancora nuova, determinata anche dai social media e condizionata, nel bene e nel male, non spetta a me dirlo, dalla cancel culture, traducibile forse con cultura della cancellazione. Non è un aspetto di poco conto, giacché Archivi del Novecento vive di materiali d'archivio. Ma facciamo ritorno a quel 29 febbraio scorso, nell'aula 116 del Collegienhaus dell'Università di Basilea, un incontro intitolato Italianità Plurale, alla cui organizzazione aveva collaborato il dottor Filippo Pecorari e registrato dai colleghi Gabriele Arnaboldi e Giuseppe Loi. Ospiti, Nelly Valsangiacomo e Matilde Gaggini Fontana. Ve ne proponiamo una parte. Senza altri indugi accolgo le nostre due ospiti. Matilde Gaggini Fontana, benvenuta ad Archivi del Novecento.
1: Grazie.
0: Benvenuta anche Nelly Valsangiacomo.
2: Grazie, buonasera.
0: Matilde Gaggini Fontana è giornalista, attiva da decenni nel mondo della memoria audiovisiva, si occupa proprio di questa materia, di questa disciplina, vera e propria disciplina. Attualmente si occupa della valorizzazione dei nostri archivi, degli archivi della RSI. È autrice del libro Un'ora per voi, storia di una TV senza frontiere, uscito da Casa Grande di Bellinzona nel 2009, che era l'ampliamento della tesi di dottorato, di un dottorato ottenuto nell'Università della Svizzera Italiana in Scienze della Comunicazione. Nelly Valsangiacomo invece è professoressa ordinaria di storia contemporanea nell'Università di Losanna, dove dirige peraltro il Centre des Sciences Historiques de la Culture. È autrice di numerosi saggi, anche dedicati alla radio, come Dietro al microfono, intellettuali italiani alla radio svizzera 1930-1980, edito da Casa Grande nel 2015. Con Niccolò Scaffai ha curato All'Italienne, narrazioni dell'italianità dagli anni 80 a oggi, pubblicato a Roma nel 2018 da Carocci, e poi ha curato nel 2023 con Len Chanteloup Resonance, la dimension sonore des Alpes, pubblicato a Losanna da Antipod. Il primo appuntamento di Archivi del Novecento è dedicato all'italianità plurale, perché si rifà più che esplicitamente a un volume collettivo uscito sul finire dello scorso anno dall'editore Armando Dadò di Locarno in collaborazione con Coscienza Svizzera. Italianità plurale, analisi e prospettive elvetiche, un volume curato da Rosita Fibbi, Marco Marcacci e per l'appunto Nelly Valsangiacomo. Si tratta di un libro che, grazie al lavoro di numerosi studiosi e specialisti, indaga il tema dell'italianità nel nostro paese da più prospettive e direi le più importanti. Un discorso che desideriamo affrontare anche qui a Basilea, giovandoci anche dei risultati raccolti in questo studio in italianità plurale e delle competenze di una delle curatrici, che idealmente oggi si farà portavoce di chi ha affrontato il tema nello studio. Nelly Valsangiacomo, in modo semplicistico potremmo dire che la nostra italianità è il risultato di una molteplicità di incontri. Che cos'è però l'italianità in Svizzera? Che cosa la definisce?
1: Dunque, perché dovrò essere breve, immagino. Va detto comunque che dapprima che l'italianità è evidentemente un concetto in continuo mutamento. Ed è un concetto che rinvia ovviamente alla lingua e alla cultura italiana, e questo penso che sia chiaro per tutti noi. Forse è interessante dire comunque che è un termine, un concetto che viene utilizzato dagli studiosi in evoluzione, quindi dapprima gli studiosi del fascismo si sono interessati all'italianità proprio perché era un momento in cui l'italianità era, come dire, strettamente correlata alla politica, all'idea di espansione dell'impero durante il fascismo. Se ne sono poi interessati gli studiosi che si sono occupati della costruzione dell'Italia, quindi della costruzione della nazione, e poi, ed arrivo poi appunto alla questione dell'italianità svizzera, se ne è occupato, diciamo, abbiamo aperto all'idea di una cultura che andava oltre i confini nazionali, ed è lì che si è cominciato a pensare a un'italianità legata più, diciamo, alle zone oltre l'Italia. Si pensi all'Albania, per esempio, che è una zona che ha dei gruppi italofoni molto importanti, e appunto alla Svizzera. La Svizzera è un caso molto interessante, un caso di studio molto interessante per almeno tre aspetti. Da un lato perché ha 750 chilometri di frontiera con l'Italia, quindi una frontiera svizzera molto importanti tra le regioni svizzere e le regioni italiane. Poi perché dal XVI secolo il corpo elvetico comprende comunque delle regioni italofone, si pensi appunto a quello che diventerà poi il Ticino e quelle che diventeranno poi le tre valli dei grigioni italiani, e infine perché c'è una forte presenza di immigrati italiani in Svizzera, come è stato detto. E per finire, forse riassumendo in una maniera così un po' scherzosa, ma in fondo neanche tanto, l'italianità svizzera è riassunta dai tre coordinatori del volume, perché Rosita Fibbi è un'immigrata italiana, Marco Marcacci è dei grigioni italiani e io sono ticinese. Quindi in maniera del tutto involontaria, in qualche modo, abbiamo riassunto questo aspetto dell'italianità in Svizzera. Quindi è un'italianità, diciamo, che è un'identità plurale, un mosaico di insiemi di italianità che poi vengono studiati.
0: Nell'Ival San Giacomo, Matilde Gagini Fontana, pubblico generosamente qui presente, gustiamoci il nostro primo estratto.
2: Per i lavoratori italiani in Svizzera era stato creato un programma radiofonico e televisivo trasmesso su tutte le reti nazionali.

0: A Zurigo, alla fine degli anni 50, Masha Cantoni inizia a lavorare per la televisione svizzera come segretaria per le trasmissioni in lingua italiana e come presentatrice di Un'ora per voi diventa la prima star televisiva svizzera in Italia.
1: Era uno strappacuore, no? Strappalacrime, perché era proprio questo senso della lontananza. Bisogna anche dire che all'epoca era molto difficile per quelli che stavano al sud dell'Italia arrivare qui, o l'emigrante andare là, perché costava molto. Ecco perché l'importanza di questa Ora per voi, perché loro ci consideravano, io e Corrado eravamo i fratelli, eravamo qualcuno di famiglia.
0: La trasmissione comprendeva anche la rubrica prodotta dalla RAI, Saluti da casa.
2: Siamo nella casa Divina Provvidenza di Lavagna, piena di sole e tranquillissima, dove i coniugi Mameli, che ora lavorano a Regensdorf, hanno ben 3 figli.
3: Papà, vieni per Natale! Papà! Papà!
4: Tanti saluti a papà! Ciao, papà!
5: Ciao, papà! E giamma!
4: Beh, non ti preoccuparti di tuo figlio, che tuo figlio sta bene, e spero che a Natale ci rivedremo tutti insieme.
6: Tranquillo, calmo, mangia di tutto ed è felice. Parla. Dice qualche parolina anche, sì. Nonna, zio, Miranda.
7: Un saluto allo zio.
6: Saluta lo zio, Gioia, saluta lo zio. Falli ciao con la manina.
5: Ciao.
0: A quei tempi la maggior parte dei lavoratori italiani non poteva permettersi un televisore. Così, spesso, i datori di lavoro mettevano a disposizione un apparecchio per tutti. Ogni sabato alle 18 c'era l'appuntamento con Un'ora per voi. Insieme si lottava contro la nostalgia di casa e contemporaneamente si imparava a conoscere il nuovo strano paese.
8: Questo era Un'ora per voi, un servizio davvero gustoso, ricavato dalla trasmissione La Svizzera, un'idea a 75 anni della SRG-SSR, SRG per pronunciarlo alla tedesca. Un documento, un estratto trasmesso il 21 novembre del 2006. Matilde Gaggini Fontana, Un'ora per voi, di che scriverci un libro?
9: Sì, di che scriverci un libro, buonasera prima di tutto. Perché? Perché di Un'ora per voi, all'interno degli archivi della RAI, della RSI, della SSR, questi sono i frammenti rimasti. Cioè praticamente non esiste una puntata completa di Un'ora per voi. Quindi si è persa la memoria, se si vuole, archivistica, aziendale di questa trasmissione, che però sopravvive, è sopravvissuta a lungo e continua a sopravvivere nella memoria di quasi tutti gli immigrati di una certa generazione, ma anche degli svizzeri, perché gli svizzeri, cosa straordinaria, guardavano Un'ora per voi. Perché? Perché la televisione svizzera era una televisione giovanissima e quindi molto povera, mentre la RAI era una televisione che nel 1964 compiva 10 anni ed era una televisione estremamente ricca e conosciuta a livello europeo, soprattutto per certi generi come ad esempio la scuola, quella che era la telescuola, e per il varietà.
8: È molto interessante questo aspetto, la fruizione di un programma televisivo dedicato agli immigrati italiani in Svizzera, visto con grande passione e trasporto anche dagli stessi svizzeri, soprattutto gli svizzeri di lingua italiana. Siamo agli inizi degli anni 60, la situazione anche sociale nel nostro paese era comunque piuttosto tesa, non era stato facile accogliere questa manodopera. Questa manodopera importante per l'economia svizzera, che però doveva essere in qualche modo integrata. E Un'ora per voi ha contribuito tanto a questo processo di integrazione.
9: Assolutamente, nel suo piccolo naturalmente, perché accanto a Un'ora per voi c'erano altre associazioni e agenzie culturali che provvedevano a questa funzione. Però vorrei dare solamente un paio di dati. Dunque, all'inizio degli anni 60 la popolazione straniera in Svizzera aveva superato la soglia psicologica del 10%. Però il problema è non che fosse il 10% della popolazione svizzera, perché anche a oggi sappiamo che non è un problema quello. Il problema è che all'interno della popolazione straniera il 71% nel 61 era di origine italiana e all'interno del 71% oltre il 60% erano meridionali, cioè veramente una cultura molto lontana da quell'immigrazione che era stata fin dall'inizio degli anni del Novecento. Inizialmente la trasmissione fu prima di tutto una grande operazione diplomatica, perché la prima puntata di Un'ora per voi venne aperta dai due ministri degli esteri, insomma Giuseppe Saragat e Friedrich Wallen. E poi bisogna dire che quindi fu inizialmente una specie di, come diceva Masha Cantoni, e del resto abbiamo visto i saluti da casa, una specie di videotelefono, facevano delle videochiamate che facciamo noi ai giorni nostri, ci si può collegare ormai con il padre che vede il bambino in Giappone piuttosto che in America, piuttosto che dove. Allora abbiamo visto, stavano per intere stagioni senza vedere soprattutto i bambini, abbiamo visto nei saluti da casa che ad essere ripresi erano soprattutto i bambini. Perché i bambini? Perché nel 1964 ancora non c'era il ricongiungimento familiare, era ostacolato il ricongiungimento familiare. Allora Un'ora per voi cosa fu? Fu una specie di operazione diplomatica di sostegno di questo accordo italo-svizzero per l'immigrazione che venne firmato proprio nel 1964 e che apriva al ricongiungimento familiare. Quindi oltre a queste cifre già imponenti di italiani e italiane che però vivevano nelle baracche oppure negli internati, le donne soprattutto, apriva la possibilità al ricongiungimento familiare. Cosa voleva dire? Voleva dire che arrivavano le donne, le mogli, e arrivavano i bambini, quindi a occupare le case e a occupare le scuole. Poi naturalmente in piena emergenza Überfremdung, naturalmente, perché nel 1963 era nato il primo movimento contro l'inforestieriamento da un certo Albert Stocker a Zurigo. Quindi la situazione era veramente sotto pressione.
8: Sotto pressione, sotto difficile,
9: molto difficile.
8: Sul piano politico, evidentemente.
9: Sul piano politico, naturalmente, per cui Un'ora per voi inizialmente fu da una parte un'operazione diplomatica in grande stile. Dall'altra parte fu anche questa, la televisione si prestava particolarmente bene a mandare queste, a creare vicinanza tra, diciamo, il padre emigrato e il figlio rimasto a casa.
8: D'altra parte, su un piano puramente televisivo, era un programma di intrattenimento. Al di là delle rubriche di avvicinamento familiare, c'era la possibilità di assistere a delle esecuzioni vocali. Per esempio, ho in mente tra gli ospiti forse più assidui di Un'ora per voi, Mino Reitano.
9: Sì, assolutamente.
8: Era una figura centrale. Quindi la canzone italiana irrompe letteralmente,
9: certo,
8: in Svizzera anche attraverso Un'ora per voi.
9: Assolutamente, anche perché per la produzione di questa ora, che era praticamente un mini palinsesto, era un mini palinsesto prodotto a più mani, a Roma, a Milano, a Zurigo e a Ginevra, e veniva assemblato e messo in onda a Lugano sulle tre reti, per cui a Ginevra, a Zurigo e a Lugano tutti alle 18 del sabato sera vedevano Un'ora per voi, cioè anche il consigliere federale, anche l'industriale, tutti vedevano Un'ora per voi. E appunto perché la televisione svizzera era una televisione estremamente povera, erano pochissime le ore di emissione, mentre la RAI era già un'emittente molto attiva. Il piccolo palinsesto inizialmente era fatto appunto soprattutto dai saluti da casa, che arrivavano 300 richieste alla settimana per vedere i bambini a casa, erano 300, hanno dovuto naturalmente poi selezionare tantissimo, però inizialmente arrivavano 300 richieste alla settimana, per cui ci si può immaginare che bisogno c'era proprio di questo videotelefono. E poi effettivamente l'export televisivo italiano, ecco l'italianità, questa italianità televisiva che veniva importata in Svizzera, venne affidato niente meno che a Paolini e Silvestri, che erano una coppia di autori che andava per La Maggiore, Canzonissima, insomma tutte le grandi trasmissioni del sabato sera in Italia degli anni 60. E addirittura venne durante i primi anni, fino all'inizio degli anni 70, venne aggiunta alla fine della stagione in cui ogni sabato sera andava in onda questa ora per voi, venne lanciato anche un special live di fine anno in cui venivano invitati i grandi cantanti, Domenico Modugno, Rita Pavone, Nino Reitano e tutti i grandi, le grandi voci italiane, in giro nei Kursaal o nelle sale. Primo a Zurigo era Sanremo Saluta Zurigo, per cui lo spettacolo italiano approdava in Svizzera con tutti i lustrini, i Merletti e tutta la grande
8: stile,
9: canzone,
8: certo.
9: La grande canzone italiana,
8: certo,
9: popolare, naturalmente
8: popolare. Matilde Gaggini Fontana, tutto questo, la storia di Un'ora per voi, ci aiuta a capire anche quanto la nostra italianità, l'italianità svizzera, dipenda anche dalla presenza italiana in Svizzera. Chi però si occupò di lavoratori italiani in Svizzera prima della TV fu la radio. E allora vi propongo un brevissimo ascolto.
10: La radiodiffusione svizzera presenta Per i lavoratori italiani, settimanale del sabato.
8: E questa era la sigla, la seconda sigla in termini di tempo, di Per i lavoratori italiani in Svizzera, una trasmissione radiofonica davvero storica che ci riporta al 1962, quindi a 2 anni prima di Un'ora per voi. Nelly Valsangiacomo.
11: Sì, io sono un'appassionata di radio, quindi quando sento queste sigle mi emoziono. Credo che vada detta forse una cosa, che in effetti tutte le emittenti pubbliche europee in questo periodo iniziarono a creare programmi speciali per gli immigrati nelle diverse nazioni. L'idea era proprio che la radio e la televisione diventassero delle specie di mediatori tra questi gruppi e la popolazione locale, anche per veicolare, questo è il caso della Svizzera, un certo tipo di politica che non sempre era apprezzata in fondo dalla popolazione. Quindi la radio e la televisione ebbero un ruolo molto importante, come ha appena detto Matilde. E così fu il caso di Per i lavoratori italiani in Svizzera, che è una trasmissione che è durata tantissimo, è durata dal 62 al 92, chiaramente evolvendosi, cambiando, a un certo punto era settimanale, e a volte a un certo punto addirittura era giornaliera, insomma, cioè ha avuto una grande evoluzione. Il suo periodo più importante fu tra gli anni 60 e gli anni 80, perché è anche il periodo in cui un certo tipo di immigrazione era presente in Svizzera e quindi aveva questa necessità. Ed è una trasmissione straordinaria, a mio avviso, per molti motivi. Riprende un po' per certi versi quello che è stato appena detto da Matilde per Un'ora per voi, ossia queste rubriche di varia natura che permettevano di trattare argomenti molto diversi, quindi le rubriche classiche in cui si insegnava la lingua, si insegnava, si cercava di spiegare qual era il sistema politico svizzero, eccetera, ma poi rubriche anche molto più interessanti, proprio perché la radio è più agile, no? È meno istituzionale per certi versi, e quindi rubriche che in qualche modo permettevano di supplire in un certo senso alla carenza degli stati. Cioè gli stati, sia quello svizzero sia quello italiano, non è che brillassero per il sostegno agli immigrati, e quindi in qualche modo la radio, come altre, come le associazioni che sono appena state citate, poteva anche avere questo ruolo. Ed è un gruppo molto coeso e molto interessante che si è riunito attorno, penso, al grande coordinatore Guido Zenari di questa trasmissione, e anche a Gina Pasquini a un certo punto, che si è riunito attorno appunto a questi giornalisti, quindi specialisti di varia natura, un avvocato, altri specialisti di diritto del lavoro, eccetera, e poi le associazioni italiane anche che parteciparono a questa trasmissione e che in qualche modo rispondevano a delle esigenze, a delle richieste degli ascoltatori e delle ascoltatrici, che solitamente scrivevano appunto delle lettere molto belle, peraltro molto interessanti anche da tutti i punti di vista, e che chiedevano tutta una serie di cose. Quindi si andava dalla cassetta, quindi cioè diciamo la musica, come si diceva appunto la canzone popolare, ricordo che appunto la RAI non arrivava nella Svizzera interna, fino a delle domande su come comportarsi sul luogo di lavoro, fino a temi molto importanti come l'aborto, per esempio. E quindi in effetti questa equipe rispondeva durante le rubriche, ma non solo, rispondeva anche separatamente, quindi si davano la pena di rispondere agli immigrati su questi temi. E quindi è un programma che in qualche modo è diventato un luogo di incontro e che era fatto sia da quelli che lo organizzavano, sia in qualche modo dagli immigrati e dalle immigrate stesse, perché facevano delle richieste puntuali e quindi il programma evolveva in questo senso. E non mancherei di segnalare una figura che per me è abbastanza incredibile, questo Don Dino Ferrando, che a un certo punto raggiunse la trasmissione con una rubrica del venerdì che diventò una rubrica importantissima, perché comunque, come dire, il prete in un ambito di un gruppo comunque cattolico, spesso molto praticante, era una figura importante. Un gruppo molto praticante da un lato, poi c'era il gruppo assolutamente non praticante, militante anche di sinistra dall'altro, voglio dire, ma c'era un gruppo molto praticante ed era un sacerdote immigrato che veniva chiamato in tutti i modi, perché evidentemente una parte di questi immigrati era, come dire, poco abituato alla scrittura, e quindi ci sono delle lettere bellissime in cui Don Dino Ferrandi diventava Tondino, e io ho sempre pensato che fosse legato al lavoro che l'immigrato faceva e che quindi gli veniva in mente necessariamente qualcosa di questa natura. Quindi è veramente una trasmissione di grande importanza e che mostra come in qualche modo la radio e la televisione in quel periodo avessero non solo seguito quelle che fu in qualche modo la richiesta da parte del governo e della Confederazione stessa di integrare appunto queste persone, ma andò oltre in qualche modo e assunse un ruolo molto più importante.
8: È molto interessante confrontare queste due trasmissioni, una televisiva e un'altra radiofonica, perché al di là delle differenze dei mezzi di comunicazione che rappresentano, avevano davvero molte cose in comune. Si parlava di musica, appunto c'era la possibilità di chiedere, scrivendo in redazione, di poter ascoltare la novità discografica di Orietta Berti, di Mino Reitano, di Domenico Modugno e via dicendo, ma effettivamente era costruito in modo estremamente funzionale, estremamente pratico e molto apprezzato dagli ascoltatori. Vorrei ora aprire...
9: Se posso aggiungere una cosa, Un'ora per voi naturalmente inizialmente si rifece molto per i lavoratori italiani, poi grazie ovviamente alla specificità del mezzo televisivo si orientò verso appunto i saluti da casa, o piuttosto verso il varietà, gli sketch, il teleromanzo e tutte queste cose, però inizialmente e ebbe sempre comunque anche la rubrica delle lettere, la rubrica, insomma, per i lavoratori italiani in Svizzera fu la mamma, insomma, di Un'ora per voi, anche se poi per i lavoratori italiani in Svizzera non venne poi fruita da tutto il pubblico svizzero, come invece fu per la televisione, questa operazione diplomatica straordinaria.
8: Vorrei ora aprire un nuovo capitolo facendomi aiutare ancora dal nostro materiale d'archivio, la questione della lingua, che è anche una questione politica.
12: La seduta è aperta.
13: Intensiv mit der Frage.
14: Uno, due, tre, sei.
12: Respingere il progetto.
15: Engagiert sich die SP.
16: 900 milioni di franc.
12: A prendere posto.
15: Nicht nur die Finanzkontrolle.
17: Ringrazio ognuno di voi per il dibattito vivace.
12: Secondo la regola del freno alle spese.
18: C'è più italiano in Parlamento ed è cosa rara. La Presidente ha deciso che condurrà i lavori nella sua lingua madre e le reazioni sono subito fioccate.
19: Ci sono state tante persone italofone che mi hanno scritto complimentandosi per questa idea, l'idea di portare avanti l'italiano in Parlamento per un anno, ma quello che è anche forse più interessante è che mi hanno contattato e mi hanno scritto anche delle persone non di lingua italiana, dicendo che è importante che anche la lingua italiana sia sostenuta a livello parlamentare.
18: E così non si è perso tempo né l'occasione. Ai 246 parlamentari è stato consegnato questo vademecum, una guida, un bigino per chi non mastica l'idioma parlato a sud delle Alpi. È il gruppo Gruppo Italianità con le sue due co-presidenti a sostenere la causa fra i loro colleghi e ricordare loro che la politica non è praticata solo in tedesco e in francese. Questione di lanciare un segnale importante.
20: Si tratta di un segnale di sensibilizzazione affinché ci sia un po' più di attenzione verso l'italiano, cosa che insomma negli ultimi anni non c'è particolarmente stata.
21: Ho fatto il giro dei cestini delle carte quando l'abbiamo distribuito e ne ho trovato solo uno. Ciò significa che, malgrado tutto, i parlamentari l'hanno preso, messo nel cassetto, non avranno studiato memoria tutte le parole, però c'è questo interesse.
18: Andiamo a verificarlo nella sala dei passi perduti. Il primo incontro con un deputato zurighese dei Verdi va a vuoto. Bastien Giraud dice di non averlo ricevuto.
22: Ich hab's nicht bekommen, ich hab's nicht gesehen.
18: Okay. Poi si corregge e dice di non averlo visto. Speranze deluse, ma non le abbandoniamo. Chi più chi meno, qualcuno dice di averlo letto il vademecum, di ritenerlo utile e di avere già imparato diverse espressioni. E allora verifichiamo.
23: Bundesratspräsident of Italieni.
24: Presidente del Consiglio federale.
23: Ausgabebremse.
24: Frauen de pense en français. Ich weiß aber den Begriff nicht auf Italienisch.
23: Abstimmung über Eintreten.
25: Il voto su. Il resto, sul complesso, alla fine.
23: Entrata in materia.
25: Entrata. Ancora una domanda?
23: No, è tutto.
25: Come si dice absatz?
23: Capoverso?
25: Sì, perché quello non ho conosciuto prima.
8: Davvero bravo e simpatico il collega Michele Trefoglie, che è il corrispondente da Berna per la nostra televisione. Era un suo servizio per l'edizione del Quotidiano, che era una rubrica di approfondimento di cronaca regionale del 17 dicembre del 2008. In apertura c'era, e qui aggiungo giusto una nota, Marina Carobbio Guscetti, oggi consigliera di Stato del Cantone Ticino, allora membro del Consiglio Nazionale di cui era presidente in quel momento, poi eletta in Consiglio degli Stati, un'elezione storica per il Cantone Ticino. Marina Carobbio Guscetti, che ha studiato medicina in questa università, e questo è un po' l'aneddoto che volevo aggiungere. Nelly Val San Giacomo, quindi, la questione della lingua in Svizzera non è mai stata unicamente e soltanto una questione linguistica.
11: No, la questione della lingua è sicuramente una questione che ha sempre unito la cultura e la politica in maniera molto stretta, anche se in modi molto diversi. È comunque un aspetto centrale, evidentemente, dell'italianità in Svizzera. Ora, io sono una storica, devo sempre risalire ai tempi facendo breve, ma credo che sia importante ricordare che la questione della lingua evolve soprattutto dal punto di vista della politica nel tempo, quindi noi abbiamo l'impressione che sia sempre stata così, che i dibattiti siano sempre stati gli stessi. Non è vero, è qualcosa che evidentemente l'interesse c'è sempre stato all'interno di questo consesso elvetico plurilingue, ma in effetti si configura soprattutto a partire dalla Rivoluzione francese e poi evidentemente con tutta quella che è la nascita dello Stato-Nazione nell'Ottocento in Svizzera, come altrove, la nascita dello Stato-Nazione che porta con sé anche tutto l'aspetto dell'amministrazione, dove evidentemente l'aspetto linguistico è anche molto importante. Quindi è lì che si comincia ad evolvere questa idea del plurilinguismo istituzionale soprattutto, e che in qualche modo cominciano ad esserci anche delle rivendicazioni delle minoranze linguistiche, rivendicazioni che evidentemente sono linguistiche ma sono spesso anche, come dire, nascondono anche aspetti più socio-economici. E quello che è interessante è vedere come la risposta politica varia a seconda dei momenti storici ed evidentemente nei momenti di crisi in cui la risposta è più forte. Penso all'istituzione del segretariato per l'italiano del 1917, prima guerra mondiale, e quindi bisogna stare attenti, c'è l'irredentismo, la paura che alcune parti della nazione in qualche modo non siano più così patriottiche, porta poi a questa presa di coscienza, riconoscimento del romancio 1938, quindi fascismo, seconda guerra mondiale. Sono questi momenti in cui si deve avere una coesione nazionale più forte, dove poi questo aspetto, appunto, dal punto di vista politico viene più riconosciuto, e chiaramente sono in qualche modo delle spinte interne interne, delle spinte esterne che portano allo sviluppo di questa, come dire, di questo promovimento delle quattro lingue nazionali e nel nostro caso specifico dell'italiano, quindi le spinte interne, appunto quelle legate all'idea di coesione, anche proprio grazie alla narrazione nazionale che noi abbiamo, le spinte esterne sono quelle legate al contesto più ampio, quindi le guerre, le crisi importanti, ma anche un aspetto interessante è negli ultimi decenni che è il diritto europeo, e quindi un diritto che in qualche modo promuove il riconoscimento delle lingue minoritarie che deve in qualche modo essere seguito. E forse vale la pena dire ancora un paio di cose, che questo è l'aspetto, diciamo, più delle minoranze linguistiche. C'è un aspetto anche importante che è legato anche alla comunità italiana in Svizzera, che sempre ha perorato l'insegnamento e il promovimento dell'italiano in Svizzera. Quindi questi vari aspetti si ritrovano e portano poi ai vari dibattiti e ai vari momenti importanti sulla lingua, appunto riguardanti la lingua italiana in Svizzera. E arriviamo al nostro, diciamo, ai nostri anni, in cui vediamo che il promovimento linguistico è una cosa molto importante. Lo vediamo all'interno dell'amministrazione federale, con la nascita anche di associazioni, penso al Forum per l'Italiano in Svizzera, che promuovono nell'ambito scolastico. Nell'amministrazione federale abbiamo tutta una serie di istituzioni che anche vanno in questa direzione. Però la cosa molto interessante in tutto questo fiorire, appunto, di dibattiti anche sulla paura di una diminuzione dell'italiano parlato e utilizzato anche a livello istituzionale in ambito elvetico, è che molto spesso le minoranze linguistiche, e penso in particolar modo al Ticino, hanno in qualche modo portato questo argomento per sostenere la presenza di un consigliere federale nell'ambito, appunto, nostro della politica. Ma se guardiamo, in effetti, degli 8 consiglieri federali ticinesi che abbiamo avuto, non è poi che tutti i consiglieri federali ticinesi si siano veramente interessati a questa questione. Quindi è interessante come questo aspetto, appunto, si sovrappone ad altre richieste anche poi che porteranno al sostegno della cultura italiana anche dal punto di vista finanziario.
8: Nelliva San Giacomo diceva che è nei momenti di crisi in cui la questione linguistica si accende, si riaccende. Lo dimostra il fatto che proprio agli inizi degli anni 60, in questo momento di crisi indotta come conseguenza anche dalla forte immigrazione lavorativa, siano nate trasmissioni come Per i lavoratori italiani, Un'ora per voi, Matilde Gagini Fontana.
9: Certo, assolutamente. Vorrei, visto che Nelli Val San Giacomo ha parlato dei consiglieri federali, vorrei spezzare una lancia per il povero Giuseppe Lepori, che è stato solo 4 anni in consiglio federale, però è lui che ha portato la televisione in Svizzera. È lui che, venendo dal Ticino, dove l'influenza televisiva da parte oltre italiana era molto forte, ha portato praticamente la televisione in Svizzera, prima con l'articolo costituzionale che poi è stato bocciato, perché in Svizzera interna, in Svizzera tedesca soprattutto, la televisione è sempre stata osteggiata all'inizio, era una specie di diavolo. E poi è riuscito comunque a organizzare questa televisione, di cui ancora adesso portiamo le conseguenze, di questa televisione federale, con questo piano dal 58 al 63, che è una specie di, sì, vediamo, televisione, proviamo a vedere cos'è questa televisione sperimentale. E anche Un'ora per voi, non nel 63 ma nel 64, fu un programma sperimentale inizialmente.
8: Non c'è dubbio. Il prossimo estratto ci porta a Zurigo. Ricorrevano i 50 anni della Pro Ticino, un'altra pagina importante della storia della nostra italianità. Il servizio, trasmesso in Prisma il 30 giugno del 1965, era di Renzo Balmelli, figura storica del giornalismo della RSI, della televisione e della radio, che il caso vuole che sia venuta a mancare lunedì all'età di 86 anni, quindi lo riguardiamo anche con una certa emozione.
1: Se è vero che in Ticino non esiste un solo paese che non abbia un campo di bocce, è altrettanto vero che i ticinesi hanno portato oltre San Gottardo questo gioco popolare, facendolo amare ed apprezzare anche dalla popolazione locale. Essi, dal canto loro, e come si potrà vedere, vi si applicano con passione tutta nostrana.
2: Appunto sul palino sono porti avanti 10 centimetri su 3. Siamo 3 punti, appunto, però.
1: Logico pertanto che i bocciofili ticinesi si riunissero in una sezione, presieduta oggi dal signor Lino Mantegazza, al quale chiediamo quando e con quali intendimenti è stata fondata la sezione.
3: La sezione bocciofila di Zurigo è stata fondata nel 1837. Questi campi sono stati fatti dalla sezione bocciofila ticinese. Prima eravamo in 20 soci, ora siamo in 90 soci, fra i quali 30 attivi e gli altri giocatori che giocano sui nostri campi.
1: La musica è un'altra delle tante passioni che accomuna i ticinesi, siano essi a casa loro, siano essi emigranti. Ed ecco che anche a Zurigo, 28 anni fa, veniva fondata una filarmonica ticinese, presieduta oggi dal signor Arturo Brenni.
2: Attualmente è composta da ticinesi e da bravi, veramente bravi amici italiani. Nella città della Limmat noi suoniamo concerti pubblici per conto del municipio di Zurigo e partecipiamo anche a cortei, specialmente a quel famoso di cui si chiama in tedesco Sechse Lütte. Attualmente siamo qui in un gruppo un po' minimo, ma effettivamente la società è composta di 42 elementi. 42 elementi con uniforme e con la loro gloriosa bandiera.

0: Fra i divertimenti tipicamente ticinesi occupa un posto di primo piano il gioco della scopa. In piena Zurigo, ma in un locale che riflette l'atmosfera dei nostri ritrovi, i ticinesi usano riunirsi per disputare accanite partite.
1: Glocalita!
2: Glocalita!
1: Glocalita! Glocalita! Ti fa stracion! Ma se lo fa, mi lo scopo da sé!
2: Cinque sessi e tre ori!
3: Molte falsette, non mica il sette ori!
2: Se sbaglio c'è di sì!
1: Da Gallì!
2: Un minuto, aspetta! 31 e 31!
4: Allora, la scopa da sette, te?
1: No, che scopa!
2: 31 e 31!
5: Te se c'hai strecce adesso, eh?
6: L'ultimo è fallare!
1: Bello!
2: Allora devi ballare, devi ballare triccia, fate di stessa.
5: Ma vedi che te che sei visto, mica te che sei ci fai la pinta. Adì che te che un set.
2: No, tentasse il gamia zis, le obbliga c'è pazzetta, fai se quattro di scopa, se non balla, no?
5: Balla c'è anche, se non ti sei
1: visto. Pic! Quadra, la nostra, quattro punti, tu!
7: Tequila è classica.
1: È classica.
0: Una trentina di ticinesi giocatori, ci precisa il presidente della federazione Aurelio Guerra, nativo di Isone. E con quali scopo? Di puro divertimento o anche agonistici?
8: Lo scopo è più agonistico che di divertimento.
0: E per quale motivo?
8: Per il motivo che noi quando organizziamo le gare mettiamo sempre dei vistosi premi in palio.
9: Dei vistosi premi in palio, contano i soldi più di tutto ancora una volta. Quindi al di là dell'aspetto ludico agonistico di queste partite a scopa negli Val San Giacomo, vale la pena di spendere due parole sulla Pro Ticino, ma anche sulle altre associazioni di questo tipo.
10: Certo, l'associazionismo italofono in Svizzera è molto importante sin dall'inizio del Novecento. Allora, quello che è interessante è che la Pro Ticino nasce nel 1915 su iniziativa di un locarnese, Augusto Rusca, che peraltro era un dirigente aziendale a Basilea, e in effetti voleva essere un'associazione che travalicasse un po' i circoli conservatori, i circoli liberali che si erano formati in Svizzera da ticinesi, quindi che travalicasse la questione politica per riunire i ticinesi, ma riunire i ticinesi in un circolo un po', come dire, elitario. Quindi l'idea era di organizzare dei convegni, dei dibattiti, delle cose di questa natura per difendere veramente, sia da un lato promulgare, promuovere la cultura italiana, ma dall'altro difendere anche gli interessi ticinesi. Il problema è che l'immigrazione più popolare non vedeva molto di buon occhio questa cosa, e quindi hanno dovuto per forza di cose aprire a un aspetto più sociale, e quindi si è poi arrivati a una Pro Ticino appunto più legata alle bocce, alla musica, alle carte, a tutto questo genere di attività di socializzazione, forse più meno attenta alla lingua e alla cultura, ma più ad aspetti anche di promozione quasi turistica. Quello che però è importante ricordare è che in effetti le associazioni italofone, diciamo, in Svizzera sono di varia natura. Spesso le persone poi si riuniscono, abbiamo visto che appunto per esempio la musica era accompagnata anche da molti elementi italiani, per inciso però la Pro Ticino per lungo tempo gli elementi italiani li prendeva con sé, ma non potevano aderire, partecipavano ma non aderivano, un po' come il CAS, il club alpino svizzero con le donne, queste cose, quindi queste distinzioni molto importanti. Ma l'associazionismo lo si vede varia anche molto nei vari periodi storici, nel senso che prima, se penso per esempio all'importantissimo associazionismo italiano in Svizzera, è un associazionismo legato proprio anche al sostegno dell'immigrazione, penso alla nascita delle missioni cattoliche, alla Federazione delle Colonie Libere Italiane in Svizzera. Quindi a tutta una serie di associazioni che nascono anche nella prima parte del XX secolo, che ancora una volta sostituiscono questa carenza dello Stato. E poi ci sono anche associazioni molto più culturali della Pro Ticino, penso per esempio alla società Dante Alighieri, una società che peraltro era in qualche modo parastatale, che quindi fu molto coinvolta anche nel periodo del regime fascista. Quindi le associazioni sono di varia natura. Quello che si vede, ed è anche importante dirlo, è che a partire dagli anni 50 in poi, quando in qualche modo la società del benessere raggiunge tutti in un modo o nell'altro, chi più chi meno, ma insomma raggiunge tutte le fasce della popolazione, cambiano anche i tipi di associazione che troviamo. Sono associazioni o legate alla formazione professionale, alla formazione scolastica, penso per l'immigrazione italiana l'ECAP, una grande e importante associazione, l'ente confederale addestramento professionale, oppure sono associazioni più legate alle regioni e alla conservazione o addirittura a volte all'invenzione della tradizione regionale, e quindi sono più legate al tempo libero, alla socialità e quindi ad aspetti, diciamo, più ludici, come si diceva. Ed evidentemente anche questo associazionismo in qualche modo decade e va e cambia, pensiamo agli ultimi decenni, sono cambiati tutti i gruppi sociali e cambia anche questo tipo di associazionismo.
9: Matilde Gagini Fontana, interessante in questo discorso notare un aspetto, l'aspetto di una sorta di emigrazione ticinese in Svizzera, che è definita anche da un servizio come questo, che ci conduce a Zurigo, dove lavorava il collega Renzo Balbelli.
6: Esattamente. Possiamo dire che il telegiornale della televisione della Svizzera italiana fino al 1988 è stato prodotto a Zurigo, perché il telegiornale era una redazione unica. Poi facevano il telegiornale in tedesco, in francese e in italiano, però era una redazione riunita a Zurigo ed erano praticamente una colonia di ticinesi o comunque di svizzeri italiani stabiliti a Zurigo, che ebbero una notevole importanza sulla presenza della televisione a Zurigo e comunque nella Svizzera interna, perché loro medesimi erano i cincali, no? Non erano solamente gli italiani, ma anche i ticinesi erano i cincali e loro erano i rappresentanti dei cincali. Quindi l'importanza del fatto che la televisione e il telegiornale della Svizzera italiana fosse a Zurigo nel momento in cui, ad esempio, Un'ora per voi venne lanciato. E se posso aggiungere ancora qualche cosa sull'associazionismo italiano, Un'ora per voi inizialmente fu i saluti da casa, fu il videotelefono, fu l'informazione, fu di come si faceva questo, quest'altro in Svizzera, cos'era la Svizzera, insomma molto didattico. Poi debordò l'intrattenimento, la varietà e tutto quel che era Masha e Corrado, le serate canore. Quando la televisione della Svizzera italiana si poté ricevere su tutto il territorio nazionale, Un'ora per voi pensò di puntare sull'informazione delle piccole Italie, cioè nacque il telesettimanale negli anni 70, in cui praticamente si parlava della veglia di primavera organizzata dal Circolo Italiano di Waldenburg, la festa di beneficenza della Società Fratellanza di Bienne, delle feste per i bambini della colonia di Glattfelden, insomma di tutto questo associazionismo minimo, veramente, cioè, purtroppo in archivio non è rimasto niente, perché sarebbe stata una fotografia meravigliosa anche dell'associazionismo italiano in Svizzera nei comuni più piccoli, proprio della ramificazione di questo associazionismo.
9: Il primo incontro di Archivi del Novecento, lo sguardo parziale dedicato all'italianità plurale svizzera, volge al termine. In conclusione vorrei proporvi un ultimo ascolto, allora. Siamo partiti da Un'ora per voi e con Un'ora per voi chiudiamo. Il documento audio che vi proponiamo adesso è a suo modo storico, e ringrazio proprio Matilde Gagini Fontana per averlo tirato fuori dai nostri archivi dove si era nascosto. È la puntata del 16 maggio del 1964, il 1964, di Per i lavoratori italiani in Svizzera. La sigla è ancora la prima della trasmissione, quindi non è quella che abbiamo ascoltato poco fa. Le voci sono per noi davvero storiche, di Gina Pasquini e Luigi Faloppa.
11: Radio della Svizzera Italiana.

0: Beromünster, Sottin e Monteceneri presentano per i lavoratori italiani in Svizzera.
1: I titoli di oggi.
2: Articolo di fondo, la televisione e i lavoratori italiani.
1: Canti popolari, una canzone svizzero-tedesca.
2: Il tema della settimana, risposte alle critiche.
1: I quiz, soluzioni e nuovi indovinelli.
2: Lettere alla redazione.
1: Lo sport.
2: Una poesia, alla sera, di Ugo Foscolo.
1: Notizie dalla Romandia.
2: E la lezione di francese.
1: Da sabato prossimo, la rete televisiva svizzera diffonderà alle ore 18 un programma dal titolo Un'ora italiana, realizzato in collaborazione fra la RAI TV e la TV svizzera. La trasmissione, in partenza dall'Italia, si articolerà nei seguenti momenti. In apertura, un telegiornale settimanale di fatti, avvenimenti, personaggi, soprattutto dall'Italia e dalla Svizzera, con riflessi però anche di altri paesi. Un secondo elemento sarà costituito da una conversazione dedicata ai problemi dei lavoratori italiani, problemi sindacali, sociali, economici, eccetera. La parte ricreativa, affidata nella presentazione a Corrado, comprenderà uno spettacolo di numeri di varietà e canzoni. Un breve intermezzo sportivo verrà a completare questo momento leggero. La trasmissione TV riprenderà pure i corsi di lingue estere, francese, tedesco, che saranno presentate a turno. Una rubrica di corrispondenza, in cui si risponderà alle lettere degli ascoltatori, concluderà il programma. Questa iniziativa delle televisioni svizzera e italiana viene ad aggiungersi agli sforzi compiuti per avvicinare il mondo dei lavoratori italiani in Svizzera ai problemi della propria comunità e della comunità svizzera nella quale si trovano ad operare. Essa, attraverso il mezzo televisivo, particolarmente efficace e anche di vivo spettacolo, potrebbe contribuire non poco a rendere operante una comprensione, una vicinanza di sentimenti che è nell'interesse di tutti, svizzeri e italiani.
2: Il programma, ripetiamo, inizierà sabato prossimo alle ore 18.
3: Un'ora italiana, il cui titolo all'ultimo momento sarebbe stato cambiato felicemente in un'ora per voi.
4: Sì, perché era un programma d'emergenza, per cui alla fine si decise di cambiare persino il titolo, oltre a problemi doganali, cose varie degli arrivi e dei servizi. Cioè, fino all'ultimo momento si pensò di non riuscire ad andare in onda, invece andò in onda.
3: Che bello! Quindi siamo ai saluti e io ringrazio sentitamente Matilde Gagini Fontana e Nelly Val San Giacomo per averci guidato in questo viaggio lungo l'italianità plurale della Svizzera. Grazie Matilde Gagini Fontana.
4: Grazie, grazie a te e grazie a voi.
3: E grazie anche a Nelly Val San Giacomo.
5: Grazie a tutti.
3: E un sentito grazie al pubblico, naturalmente, il pubblico presente questa sera, anche per la splendida accoglienza. Grazie davvero. E permettetemi allora infine di ringraziare chi ha reso possibile questo primo incontro degli archivi del Novecento qui a Basilea, nell'aula 116 del Collegienhaus dell'Università, il Forum per l'Italiano in Svizzera, la professoressa Angela Ferrari, il dottor Filippo Pecorari, Alfonso Durandi e per la parte tecnica Gabriele Arnaboldi e Giuseppe Loi, Olmo Giovannini degli archivi RSI e Barbara Guggiari della comunicazione RSI. State bene e un caro saluto da Massimo Zenari.
6: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Il Radiogiornale.
2: Ben ritrovati da Alberto Andreani. L'espulsione di migranti verso l'Italia viene annunciata dalla Germania. Berlino adotta così il piano europeo che prevede la riammissione dei profughi nel primo paese d'approdo, spesso Italia, Grecia o Spagna. Cina e Russia trovano un accordo sulle rotte marittime per ovviare alla chiusura dello stretto di Hormuz. Le prime navi passeranno dall'Artico risparmiando tempo e denaro. Importante riconoscimento in Ticino per il torrente Ri di Lodano. Si aggiudica il marchio Perla d'Acqua Plus per la qualità delle sue acque, lo stesso marchio già ricevuto dalla Magliasina e dal fiume Breggia. E per il calcio il Lugano continua a vincere, bianconeri unici a punteggio pieno e in vetta alla classifica di Super League. La crisi migratoria in Europa porterà la Germania a espellere i richiedenti asilo entrati dall'Italia, dalla Spagna o dalla Grecia sulla base del nuovo patto europeo entrato in vigore il 12 giugno. Lo annuncia il governo del cancelliere Friedrich Merz sotto pressione per l'avanzata dell'estrema destra di Alternative für Deutschland. Ce ne parla da Berlino il nostro collaboratore Walter Raue.
3: In Germania l'atteggiamento nei confronti della politica migratoria è cambiato in fondo già a partire dall'insediamento del nuovo governo di grande coalizione guidato da Friedrich Merz nel maggio dell'anno scorso. La lotta all'immigrazione clandestina e la drastica riduzione del numero dei arrivi di nuovi profughi è stato fin dall'inizio il cavallo di battaglia del cancelliere cristiano democratico, che ha ripristinato ad esempio i controlli alle frontiere, compresi quelli con la Svizzera, respingendo anche i profughi che avevano già presentato domanda di asilo in un altro paese dell'area Schengen. Quello che è nuovo e che sta per cambiare è invece il trattamento dei cosiddetti dublinanti, ovvero i profughi che prima di approdare in Germania sono transitati attraverso un altro paese dell'area Schengen. Il trattato di Dublino, lo ricordiamo, prevede che un profugo debba avanzare la richiesta di asilo nel primo paese dell'UE sul quale ha messo piede, e questo nella stragrande maggioranza dei casi è l'Italia, la Grecia o la Spagna. Merz sembra ora voler cambiare rotta, anche perché sotto pressione, ricordiamo, dall'avanzata del partito populista di destra dell'AfD, che alle prossime elezioni amministrative, ad esempio in Sassonia-Anhalt a settembre, potrebbe addirittura ottenere oltre il 40% delle preferenze, e questo proprio grazie alla sua posizione contro la politica migratoria del governo.
2: Il movimento palestinese di Hamas riafferma il suo impegno ad agire seriamente e responsabilmente per attuare il piano della Casa Bianca riguardante la striscia di Gaza e illustrato nei giorni scorsi da Donald Trump. Hamas si è espresso in seguito al rifiuto del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu di sottoscrivere i 15 punti del piano di pace. Quest'ultimo ha sottolineato di non voler ritirare il proprio esercito dalla striscia finché il movimento integralista palestinese non verrà completamente disarmato. Hamas si augura intanto che gli Stati Uniti facciano pressione sullo stesso Netanyahu. Le tensioni nello stretto di Hormuz e il conflitto tra Iran e Stati Uniti spingono la Cina e la Russia ad accelerare lo sviluppo della rotta artica. Questo collegamento navale permette infatti di ridurre i tempi di viaggio, ma anche i costi di trasporto. Dall'Asia orientale riferisce Lorenzo Lamperti.
4: Già entro questo mese la Cina lancerà la sua prima linea regolare sulla rotta del Mare del Nord lungo l'Artico russo. L'annuncio è arrivato dal colosso statale di Mosca Rosatom, che ha concesso un'autorizzazione al transito continuativo di 7 navi portacontainer della compagnia cinese Sea Legend Shipping. È una novità importante perché segna il passaggio dalla sperimentazione degli anni scorsi a un vero servizio commerciale. La rotta costeggia al nord della Russia attraverso l'Artico e diventa percorribile solo durante l'estate, con lo scioglimento dei ghiacci, periodo che si sta però allungando col cambiamento climatico. Per la Cina percorrerla significa ridurre nettamente la distanza col nord Europa. Un viaggio da Shanghai a San Pietroburgo, per esempio, dura oltre 40 giorni passando attraverso il canale di Suez, ma solo circa 25 giorni lungo la rotta artica. Pechino può dunque ridurre i tempi di consegna e anche evitare punti critici come lo stretto di Hormuz o il Mar Rosso, necessità ancora più forte dopo la guerra e la crisi di questi mesi. Non a caso i media cinesi definiscono la rotta artica il pilastro strategico della via della seta polare, con cui Pechino mira a rafforzare gli scambi verso l'Europa.

0: Mosca punta invece ad attrarre investimenti cinesi e trasformare la rotta del Mare del Nord in un'alternativa a Suez. È un rapporto di reciproca convenienza, la Russia mette a disposizione infrastrutture, la Cina porta capitali e traffico commerciale e c'è anche chi immagina che in futuro la cooperazione possa ampliarsi alla sfera strategica e militare.
1: Si apre fra poche ore al Tribunale Cantonale Zurighese il processo d'appello all'ex numero uno della banca Raiffeisen, Pierin Vincenz. L'ex banchiere, oggi settantenne, era stato condannato 4 anni fa in prima istanza a 3 anni e 9 mesi di detenzione per una serie di reati come truffa e amministrazione infedele. Stando a diversi esperti, in seconda istanza la pena per Vincenz sarà sicuramente rivista al ribasso. In Ticino un riconoscimento per la qualità dell'acqua è andato al torrente Ri di Lodano in Valle Maggia. Si tratta del marchio Perla d'Acqua Plus. Sul posto si è recato in giornata Cristian Gilardoni.
2: Perla d'Acqua Plus è un riconoscimento recente sviluppato in collaborazione con WWF Svizzera. Il responsabile per il sud delle Alpi è Pietro Garzoli. Questo marchio di qualità cosa certifica?
3: L'obiettivo di questo label è premiare l'impegno della popolazione e degli enti locali nella protezione delle acque, quindi va a vedere quali sono i fiumi che sono già in un ottimo stato e va a dire voi siete degni di ricevere questo label Perla d'Acqua Plus.
2: La popolazione riveste quindi un ruolo chiave ed è con la popolazione che si è voluto celebrare questo traguardo. Fabrizio Sacchi, municipale responsabile del Dicastero Economia Pubblica di Maggia, proprio in questo momento a Lodano si sta festeggiando il riconoscimento, ma non solo.
4: L'obiettivo nostro era di ottenere la certificazione per il 9 d'agosto, sia festa di San Lorenzo, festa patronale della frazione di Lodano, e tutto l'iter è andato abbastanza in fretta e questo ha fatto sì che oggi siamo qui ad ottenere la certificazione ma anche a festeggiare la frazione.
2: Se normalmente è il comune a rivestire un ruolo chiave, a Lodano è stato condiviso con il patriziato, il presidente Lorenzo Francioni.
5: Questo caso è stata una collaborazione perfetta, come è successo già in passato, in cui noi siamo riusciti a coinvolgere la popolazione. Questo ha permesso di inglobarli per poter ottenere un risultato per noi molto importante. Quindi in passato ci siamo occupati molto del bosco, abbiamo creato una riserva forestale, abbiamo qualche anno fa avuto l'onore di effettivamente inserire le nostre antiche faggete nella lista del patrimonio dell'UNESCO. Questa volta ci occupiamo dell'acqua.
2: In Svizzera solo il 3,6% dei fiumi è ancora allo stato naturale, con conseguenze sulla biodiversità.
1: Brutta avventura nel Mendrisiotto per un parapendista che ieri è rimasto impigliato su una pianta nei pressi di un campeggio di Melano. Come riferito da Rescue Media, l'uomo è stato soccorso e tratto in salvo dai pompieri. Oltre confine sono invece proseguite per buona parte della giornata le ricerche in provincia di Como di un bagnante dato per disperso da sabato sera nel lago del Segrino, a pochi chilometri da Erba. L'allarme è scattato col ritrovamento di alcuni effetti personali. Le operazioni si sono concluse senza esito nel tardo pomeriggio. Siamo al riassunto della domenica sportiva, ci dice tutto Paolo Laurenti.
6: Lugano da solo in vetta alla Super League, la goleada bianconera contro il malcapitato Zurigo battuto 5-0 e il contemporaneo pareggio della San Gallo contro la Lucerna 2-2 hanno permesso alla squadra di Mattia Crocitorti di issarsi in testa alla classifica in solitaria con 2 lunghezze di vantaggio su Young Boys e Sangallesi. La terza giornata si è poi completata con i successi della Basilea sul Tuna per 4-2 e della Sion sulla Vaduz per 3-2. Calciomercato, il 21enne terzino rossocrociato Zaccaria Atecame è vicino al Lione, passerebbe in prestito secco dal Milan, club che lo aveva acquistato lo scorso anno dalla Young Boys e con cui ha collezionato 29 presenze, quasi sempre però partendo dalla panchina. Tappa e tour per Demi Vollering, vincendo l'ultima frazione del Tour de France femminile con partenza e arrivo a Nizza, l'olandese ha conquistato anche il trionfo finale. Una brutta caduta ha invece fatto scivolare la svizzera Marlene Reusser abbondantemente fuori dal podio. Doppio successo elvetico al Giro di Polonia, l'ultima tappa, la cronometro individuale di Wieliczka, è stata vinta da Stefan Küng, mentre il suo compagno di squadra Brenner si è stato in vetta alla generale, regalando così al team rossocrociato della Tudor il primo trionfo della sua storia in una corsa a tappe. Tennis, dopo il forfait di Alcaraz, pure il numero uno al mondo salterà il torneo di Cincinnati. L'italiano Jannik Sinner, alle prese con un fastidio al ginocchio destro, tornerà dunque in campo solo agli US Open a fine mese. Nella notte, per gli ottavi del torneo di Toronto, Belinda Bencic affronta la Filippina Eala, ventesima giocatrice delle classifiche e recente vincitrice del torneo di Washington.
1: E prima dei saluti vediamo ancora le previsioni meteo per oggi, lunedì 10 agosto. Al mattino su tutta la Svizzera generalmente soleggiato. Dalle ore centrali della giornata sviluppo di cumuli seguito da temporali o isolati rovesci, soprattutto in montagna. Temperature massime in pianura comprese fra i 31 e i 34 gradi. È tutto per il Radiogiornale delle 24. Da parte nostra buonanotte e un ottimo inizio di settimana.
7: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Era l'ensemble La Reverie in Ave Corpus Sanctum, una sorta di inno per onorare le reliquie di Santo Stefano giunte nella Laguna Veneta. Una composizione a metà tra il contesto religioso e quello civile, trattandosi di un momento voluto dal Doge. Un brano che corrisponde perfettamente all'idea di musica di Marchetto che, diciamolo, non sempre brilla di originalità, ma forse per questo trasudante un fascino del tutto particolare. Un cordiale saluto da Giovanni Conti e bentrovati con Quilisma, l'appuntamento settimanale di Rete 2 dedicato alla cultura e ai suoni del Medioevo. Dopo il primo ed il secondo spazio dato nelle settimane scorse al rapporto tra Francesco Petrarca e la musica, oggi apriamo un nuovo punto di vista, il terzo, approdando all'ultimo stadio di un rapporto ampio, anzi direi ampissimo, che attraversa un arco temporale che dal basso Medioevo giunge praticamente fino al XX secolo, considerando non solo lo stretto legame del poeta con il far musica propriamente detto, ma, ed è la parte più consistente, quel rapporto originato dagli straordinari testi che portano la firma del lirico. Bisogna dire che la terra veneta, terra in cui si trasferì Petrarca, non era certo carente di musicisti. Musicisti originari del Veneto e musicisti immigrati nel Veneto. Musicisti di grande valore, incappati in quel vento di nuova creatività nel cui turbinio fu presa tanto la letteratura quanto la musica. Quando Petrarca giunse a Padova, non si era ancora spenta la fama, ad esempio, di quel Johannes Ciconia, originario di Liegi, e grande protetto di Francesco Zabarella, al quale, a Francesco Zabarella, dicevo, dedicò questo mottetto, il mottetto che andremo ad ascoltare. E non inganni l'atmosfera, sembrerà un canto liturgico, ma è una composizione di circostanza, così come ci si stava abituando in contesto veneziano proprio all'inizio del Quattrocento.

Doctorum Principem, mottetto di Johannes Cicogna nell'interpretazione dell'Orlando Consort. Attenzione merita anche Bartolino da Padova. Un'attenzione particolare, dovuta certamente alla sua musica, ma pure al ruolo, chiamiamolo politico, svolto da questo musicista in favore dei carraresi, dando alle sue composizioni una valenza di antagonismo nei confronti della dinastia che reggeva Milano, quella dei Visconti, e alla quale Petrarca offrì i suoi servigi, pur dovendosi difendere da non poche critiche. Un esempio è questo madrigale Imperial Sedendo.

Bertolino da Padova, Imperial sedendo, madrigale eseguito dall'Orlando Consort. Molta della musica a noi giunta, musica del periodo dell'Ars Nova, spesso è sconosciuta per quanto riguarda il compositore, come è per molta altra musica antica. Quanto ha influenzato il cuore di Petrarca? Quanto Petrarca l'ha apprezzata o non l'ha apprezzata? Certo è difficile dirlo. A noi rimangono le sonorità di quel periodo e perché non ascoltarle così come avrebbe potuto Francesco Petrarca? Ascoltiamo questa nuova stella tolta dal codice di Cortona. È sempre il The Newbery Consort a proporcelo.

Ed un ulteriore omaggio alla terra di origine di Francesco Petrarca, quella Firenze di cui abbiamo detto tanto amata e tanto odiata nel contempo. Con questa ballata Non so qual i mi voglia di Lorenzo da Firenze ce lo propone la voce di Brigitte Lesne con l'ensemble Alla Francesca.

La storiografia ci ha consegnato un'immagine del Petrarca che diversi hanno confessato di provare fatica ad accettare totalmente, quella cioè del poeta che fu anche musico. In effetti elementi precisi non se ne hanno, se non la certezza documentata che fosse proprietario di alcuni strumenti musicali a corda e che tra questi prediligeva su tutti il liuto. La storiografia ci ha però consegnato un'immagine del Petrarca che, consentitemi di dirlo, rasenta il limite dell'umano, là dove egli è sempre protagonista di momenti di genialità creativa. Noi che crediamo che anche i geni abbiano debolezze e che tra queste debbano essere collocate anche i momenti di smarrimento, vorremmo interpretare, vorremmo leggere, per così dire, un poco tra le righe di una delle sue lettere ad uno dei suoi tanti amici. «Ben mille cose, scrive il Petrarca, dentro mi ragiona la mente, alle quali, per quanto fosse feconda, ogni lingua verrebbe meno. E questo appunto orma avviene che scrivere io ti vorrei qualche cosa di grande, della quale viva, veggo nella mente l'idea, ma per difetto di valor nella lingua non mi vien fatto di trovar parole ad esprimerlo». Perché dunque non pensare ad un Petrarca più umano di quanto potremmo pensare normalmente? Perché non immaginarlo nel gesto di deporre la penna, prendere tra le mani lo strumento prediletto e toccarne le corde? Ecco la musica correre in aiuto del poeta e contribuire ad esprimere tutto ciò che di strano, di indefinito, di inesprimibile egli sentiva. A calmare la sovraeccitazione dello spirito, a ristabilire equilibrio ed armonia, accorreva la musica, anche per Petrarca, l'amica sincera di un'intera esistenza.

0: Gran Bazar, l'invenzione sonora fuori dalle righe del pentagramma. Modi, stili, generi e approcci originali al fare musica nei tempi e nei luoghi della tradizione musicale. Gran Bazar, giovedì alle 14.30, in replica alle 23 e la domenica alle 16.35.
1: Rete 2.

0: cartoline. Suoni, storie e colori di qualche estate fa. Un programma a cura di Riccardo Bertoncelli e Sergio De Laurentiis.
1: Buongiorno da Sergio De Laurentiis
2: e Riccardo Bertoncelli
1: per una nuova puntata delle nostre cartoline estive. Ne abbiamo trovate a pacchi nella soffitta della memoria. Le stiamo selezionando e ve le proponiamo di volta in volta ordinate.